0: Pietro e Giovanni, ma non voglio solo leggere quello che altri hanno fatto, le esperienze che altri hanno fatto con Dio. Io voglio fare le mie esperienze. Cioè io voglio vivere i libri di Atti nella mia vita. E magari non sarà uguale a questo libro di Atti, perché ognuno di noi, quando il Signore ci chiama, Lui sta scrivendo, no? Paolo dice in Efesini capitolo 2 che noi siamo l'opera sua, e questa parola in greco è poesia. Cioè Dio ci chiama fuori dalle tenebre nella sua meravigliosa luce e Lui comincia a scrivere una storia in nostra vita. E quindi sicuramente ognuno di noi abbiamo delle testimonianze, le cose il Signore ha fatto. Una cosa buona di ricordare che, e molti non lo sanno, è che il libro di Atti è scritto attraverso un periodo di 30 anni. Cioè dal giorno di Pentecoste fino alla fine, quando noi lasciamo Paolo e i suoi compagni, passano 30 anni di storia. E magari noi, se prendiamo il libro di Atti, leggiamo un capitolo, no? Al giorno lo abbiamo finito prima di un mese, però 30 giorni passano, non c'è un miracolo ogni secondo, come alcuni suppongono, però gli uomini nel libro di Atti erano uomini che hanno sperimentato la mano soprannaturale di Dio. E io credo che come me anche voi desiderate non solo di conoscere le cose di Dio in teoria, ma di conoscerle in pratica, di vedere Dio operare nella vostra vita. Quindi vogliamo guardare in Atti capitolo 3 questa storia della guarigione di un zoppo nel Tempio a Gerusalemme, e ci sono vari spunti, varie cose che possiamo vedere. E diciamo il titolo di questo messaggio sarebbe uomini che Dio usa, no? Quali sono le qualifiche per essere usato da Dio? Ok, va bene, lui ha detto desiderio. Qualcuno altro ha, cioè secondo voi qual è la qualità più importante, no? Fede, buono. Disponibilità, ubbidienza. Unità. Umiltà, buono. Un uomo di preghiera. Vedete che già state nominando i miei punti del messaggio, perché sono 9 punti a mano quello che io e la cosa bella della parola di Dio, perché ho fatto questo studio diverse volte e ogni volta che perché anche quando faccio un studio di una seconda volta, non è che stampo i miei noti, ok, parto per la chiesa, rifacciamo, riscaldiamo questo pane vecchio, no, per i fratelli. Cioè prego, di nuovo guardo il testo, di nuovo guardo le mie note, e ho visto che ogni volta, cioè io sono, mi sembra la prima volta che ho fatto questo studio, erano 6 o 7 cose, no? In un uomo che Dio usa. Poi la seconda volta ho trovato qualcos'altro, e anche oggi pomeriggio, mentre di nuovo ripassavo e pregavo sopra questo, cioè il Signore mi ha fatto vedere anche un'altra cosa. Quindi sono 9 punti, 9 caratteristiche che secondo me sono essenziali nella vita di un uomo che Dio usa, ok? E vogliamo leggere in versetto 1. Or Pietro e Giovanni, magari leggiamo tutto leggiamo tutta la storia almeno da versetto 1 fino a versetto 10, un po' per capire la storia. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. E veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponeva presso la porta del tempio detta Bella per chiedere elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e lo riconobbero per col tale che sedeva alla porta Bella del tempio e chiedeva a chiedere elemosina. E furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. E quindi questa storia bellissima, questo miracolo che è accaduto, questo uomo che abbiamo visto, lui era zoppo della nascita, quindi ogni giorno qualcuno lo portava, lui non riusciva a camminare, qualcuno lo portava magari in una barella, lo deponeva là, e lui stava lì tutti i giorni a mendicare, a chiedere monete dalla gente che entrava nel tempio, come purtroppo anche in Italia, anche a Montebelluna, no? Vediamo davanti ai supermercati, no? Io vivo qua 16 anni e solo nell'ultimo anno o due ho visto persone mendicare davanti al supermercato. Non so se voi avete visto, è molto triste. Allora, qualcuno ha menzionato la preghiera, notate in versetto 1, Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso loro nonna, l'ora della preghiera. Allora, quando leggiamo nel Nuovo Testamento l'ora sesta, l'ora terza, eccetera, eccetera, parte dall'alba, no, queste ore, quindi l'ora nonna era verso le 3 di pomeriggio, no? Avevano mangiato, avevano magari fatto un riposino, poi sai, il caffè espresso e poi andiamo a pregare. Quindi il primo requisito per essere usati da Dio, e come qualcuno ha detto già, noi dobbiamo essere uomini di preghiera, perché la preghiera è la comunione con il Padre Celeste. Una mancanza di preghiera nella nostra vita come uomini di Dio mostra che noi abbiamo troppo autosufficienza. Okay? Se noi non abbiamo una vita di preghiera, noi dichiariamo con i fatti che veramente noi non dipendiamo totalmente di Dio. Cioè non abbiamo bisogno della sua forza, della sua saggezza, della sua sapienza, della sua potenza, no? Ce la facciamo da solo, no? Siamo autosufficienti. E quindi, secondo me, una delle cose principali è che noi dobbiamo essere uomini di preghiera. E notate che Pietro e Giovanni non hanno neanche cominciato a pregare, no? Giusto? Nella storia loro stanno andando per pregare. Però secondo me le loro intenzioni erano buone. Stiamo andando alla riunione di preghiera e mentre stiamo camminando per strada incontriamo questo uomo e Dio fa un miracolo. Io non penso che Pietro o Giovanni sapevano che si sarebbe caduto un miracolo in quel giorno. No, come l'uomo che si metteva là ogni giorno per mendicare, io penso che anche Pietro e Giovanni quando sono partiti per pregare, andiamo a pregare. Cioè, sarà una giornata, avranno fatto tante volte, magari tutti i giorni andavano loro non a pregare nel tempio. Però pensate un attimo se quel giorno loro dicevano: no, ma voglio dormire di più. E invece di andare alla preghiera, andiamo a guardare una partita di calcio, per quelle che giocavano ai tempi dei romani. Andiamo a vedere il gladiatore. Quindi Dio usa uomini di preghiera. In versetto 6, questo uomo guarda Pietro e Giovanni sperando di ricevere qualche aiuto materiale, no? Vuole denaro per almeno avere qualcosa da mangiare, non sta aspettando di essere guarito. E in versetto 6 Pietro dichiara: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati. Quindi il secondo requisito per uomini che vogliono essere usati da Dio, dobbiamo essere uomini che realizziamo che noi non abbiamo niente in noi stessi. Noi non abbiamo niente di offrire a nessuno. E io lo confesso davanti a voi, io non ho niente di offrire a nessuno a Montebelluna, zero. In me stesso, perché magari, cioè, i miei talenti, le mie capacità umane non possono mica incontrare. Posso dare una moneta? Pietro diceva: io non ho soldi e non li provo ad evitare. È vero, non avevo niente. Magari se io vedo un zoppo qui in centro di Montebelluna, io posso dare una moneta, perché ce l'ho qualche moneta. Non tantissimi, ma qualche cosa. Cioè, posso incontrare su esigenza materiale in quel momento, no? Ecco, 2 euro, vai a comprarti un panino. Ma il suo vero bisogno, prima è una guarigione spirituale, e vedremo più avanti che questo avverrà nella vita di questo uomo, perché questa è la cosa più importante, no? La guarigione fisica è solo temporanea. Se Dio guarisce una persona, moriranno un giorno? Certamente è temporanea anche una guarigione fisica, perché tutti muoiono prima o poi. La cosa più importante è la guarigione spirituale, che lui riceve, che nasce di nuovo, che riceve il perdono dei suoi peccati. Allora, uno di noi abbiamo il potere di cancellare i peccati di un'altra persona? No, non abbiamo neanche il potere di cancellare i propri peccati. Quindi Pietro riconosce che a questo signore che è seduto là: io non ho quello di cui ho bisogno, tu hai bisogno. Non ho niente, però io conosco qualcuno. Ed è questo il nostro compito. L'altro giorno parlavo con un fratello che, quando è venuto Pastor Bob, l'altra domenica nella chiesa di Feltre, il Signore ha parlato forte a questo fratello, l'ha un po', sai, ravvivato un po' un desiderio, e lui mi diceva che ha il desiderio di magari cominciare un studio biblico o di vedere qualcosa nascere lì nelle montagne là vicino a Feltre. Però mi dicevo: sto pregando che Dio manderà questo altro fratello a fare pastore, no? Che lui insegnerà la parola di Dio e magari io posso aiutarlo, no? E io ho detto: fratello, magari quell'altro fratello non verrà mai, no? O magari non è la chiamata di... Ho detto: perché secondo te non potresti fare tu? E lui ha detto: io no. Mi ha detto: perché secondo te insegnare la parola di Dio o essere usato da Dio è una cosa che viene da te? No, non viene da te, non viene da me, cioè io non... magari qualcuno potrebbe guardarmi adesso e dire non ho la capacità come te, Craig, a predicare. Magari qualcuno dice, ma secondo me ancora non hai capacità. Ma comunque... Però io sono una persona molto timida di carattere, e quando ero nella scuola superiore era un requisito per avere il diploma, cioè nello stato di Washington, di fare un corso in oratoria, si dice così, speech class, no? Quindi un corso in cui tu imparavi a preparare un discorso e poi dovevi andare in un podio e fare il discorso a tutti gli altri ragazzi nella tua classe, no? Cioè, come parlare pubblicamente. E io avevo il tale terrore di parlare pubblicamente che ho evitato quel corso fino all'ultimo anno di scuola superiore. Perché in America è diverso. Tu all'inizio dell'anno, in autunno, a settembre, tu scegli i corsi che farai, no? Ci sono, sai, matematica, inglese, quelli sono obbligatorio, ma tanti altri puoi scegliere. E questo di oratorio era obbligatorio, ma potevi scegliere te quale anno lo facevi. E io aspettavo l'ultimo e poi dovevo per forza prenderlo, altrimenti non mi diplomava. Per dirvi che io non ho, cioè in me non c'era mai... zero desiderio di fare pastore e zero desiderio di parlare pubblicamente come sto facendo adesso. Zero. E anche zero capacità. Mi ricordo quando mi sono alzato a fare il mio discorso in quel corso di oratorio, io ero terrorizzato, cioè la mia faccia è diventata rosso come un pomodoro e io ero lì... No, cioè... E sai, ho fatto quello che dovevo fare e poi sono sceso proprio. Ed è buono, anche questo fratello ha detto, è buono che tu realizzi che non hai capacità, perché l'opera di Dio è una cosa soprannaturale. Guai se abbiamo capacità. Secondo me chi è molto bravo a parlare o molto carismatico o molto una persona che riesce a attirare le persone a sé, secondo me quella persona è impedita in un certo senso, perché magari potrebbe anche accogliere intorno a sé un gruppo di persone anche senza che ci sia veramente lo Spirito Santo che fa la cosa. Quindi dobbiamo essere uomini di preghiera, dobbiamo essere uomini che realizziamo che non abbiamo niente in noi stessi. E Gesù lo ci afferma questo anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Quindi Gesù ci conferma che noi non possiamo fare niente. E quindi Pietro dice, io non ho niente in me, però io conosco Gesù. E quindi Pietro introduce questo uomo a Gesù. Cioè, io non posso cambiare la tua vita, ma io conosco qualcuno che può cambiare la tua vita. E questo è anche il nostro compito nell'evangelizzare. Noi non possiamo convertire le persone, ma possiamo presentarle a Cristo. E Lui li può convertire. Allora, versetto 7 e 8, qualcuno ha nominato la fede. Dio usa uomini di fede. Quindi Pietro dice, io non ho niente, quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati e cammina. Secondo voi era un passo di fede per Pietro di pronunciare queste parole? Lui non ha detto, nel nome di Gesù io pregherò per te. No, lui dice, nel nome di Gesù alzati, uomo. Woo! Fede. Ci ha voluto fede. E presolo per la mano destra, quindi lui ha, no, non era solo dire, tu alzati, lui ha preso l'uomo per la mano. Cioè, dai! Lo sollevò in quell'istante. Notate che in quell'istante, quando Pietro ha preso quell'uomo per la mano e ha cominciato a tirarlo, il miracolo è accaduto. Quindi anche per Pietro era un passo di fede. E l'altra domenica, quando parlavo del battesimo dello Spirito Santo, anche noi per sperimentare i doni dello Spirito Santo dobbiamo fare un passo di fede. E tante volte, sai, l'orgoglio umano entra. Wow, io non voglio parlare in lingue, mi sembra una cosa totalmente sciocco e stupido. No? Allora questo è il tuo ragionamento umano, perché la Bibbia dice che è un dono dello Spirito Santo. O magari il Signore ti parla di pregare per un malato, e io ho fatto questo, no? Poi io comincio a ragionare in me, e se prego e non succede niente, poi faccio la figura, no? Cioè penso dalla mia figura, quando dovrei pensare più della condizione disperata di quella persona. E quindi per fede magari vado da loro e dice, posso pregare per te? Se tu non hai fede di dire, Signore mi ha detto che sarai guarito in questo momento, non devi dirlo, noi dobbiamo esercitare secondo la propria fede, però puoi dire magari, sento di pregare per te, posso pregare per te? Perché poi un miracolo fa il Signore. Io posso dirvi che ho pregato per malati e non avevo nessuna fede e sono stati guariti. Cioè, sinceramente, dentro la mia mente non avevo questa certezza, io so adesso, Signore. Altre volte sì. Qualche volta ho avuto proprio il dono di fede in cui io sapevo. E come Pietro ha pronunciato, in India mi è capitato una volta che sentivo che il Signore mi diceva di dire a una famiglia, adesso pregheremo, sarete guariti. E io l'ho detto. E quando l'ho detto, cioè dentro di me ho detto, ma cosa ho detto? No, ma cosa sto dicendo? Però avevo quella certezza, no, dentro di me, ma non è sempre così. Ho pregato persone in cui io sinceramente non avevo questa certezza e fede, eppure sono stati guariti. E questo per me è anche un mistero, non sai. Ma dobbiamo avere fede. Ebrei 11:6, senza fede è impossibile a piacere Dio. Quindi noi, uomini di Dio, se vogliamo avere una vita che piace a Dio, dobbiamo esercitare fede. Ok? Dio non ti chiamerà cioè Dio ci chiama se siamo nuovi nella fede o se non abbiamo fatto mai grandi passi di fede, Dio ci chiamerà di fare piccoli passi. Cioè come un papà non pretende, cioè Edgner non pretende che Christian adesso fa il salto in lungo e vince l'impiedi, giusto? Però adesso che lui comincia a camminare, dice dai Christian fai 5 passi verso di me, no? Il Padre Celeste è lo stesso con noi. Dice ok Craig, hai fede per credere in me che prenderò cura delle tue cose? No, che provvederà per tua famiglia? Magari Dio non ti chiederà di avere fede di risuscitare un morto. Però magari ti chiede, dice, hai fede di attraversare la strada e parlare con quel signore tuo vicino di casa di me? Di regalarle un Nuovo Testamento? No, hai fede di parlare col tuo collega? Di non nascondere la tua luce lì in fabbrica? Ma dobbiamo fare passi e magari tu dici, io sono timido. Mi piace molto che Paolo, in diverse delle sue lettere, lui scrive alle chiese e dice: pregate per me che posso annunciare il Vangelo con franchezza. Avete mai notato questo? Cioè, l'apostolo Paolo, se io penso di lui, penso di uno, sai, viene lapidato e lui dopo si alza e torna nella città a predicare. Non penso di Paolo uno che aveva bisogno di coraggio o franchezza. Eppure lui più di una volta ha chiesto alle chiese: pregate per me. Quindi se sei timido, ti dice: io non so cosa dire. Allora passi 3 ore in preghiera e chiedi allo Spirito Santo: Signore, metti tu le parole nella mia bocca. Preghi per i colleghi, preghi per quella persona. Io ho visto tante volte che se io prego per una persona, loro vengono da me. Tante volte ho visto questo. Se noi metto in cuore una persona, io intercedo per loro. Poi magari loro vengono da me e mi dicono: ma la tua fede, cosa è, no? La Bibbia cosa dice? Ma voi cosa crediate? E quindi dobbiamo fare passi di fede. Passo di fede è quando noi cioè ci buttiamo in cose che sono al di fuori delle nostre capacità, no? Cose che noi non siamo capaci di fare. E quindi Dio si deve muovere, dobbiamo vedere la mano di Dio. Quindi la quarta cosa, Dio usa uomini umili. In versetto 12, dopo la guarigione di questo uomo, tutta la gente viene intorno e Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi gli occhi come se, notate cosa dice Pietro qua, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. Notate che Pietro, la gente, più avanti in Atti, Paolo e Sila, cioè i greci vogliono, dicono che lui è Hermes e Zeus, mi sembra, no? Vogliono adorarli, no? Vogliono cominciare, loro stracciano le veste. Anche qui dice, Pietro! E qui in Italia, no, Pietro è adorato come un super speciale persona. Ma dalle sue stesse parole Pietro cosa dichiara qua? E io non so, non c'è niente di speciale in me. Voi pensate perché io sono un uomo così consacrato? Perché lui dice, voi pensate per la nostra potenza o pietà? Tante volte noi diciamo, quello padre Pio e Pietro, quelli erano, sai, consacrati, quelli erano, chissà come erano santi. Pietro dice che non è così. Non è perché io prego tantissimo o perché io sono chissà che cosa. Sono un uomo come qualunque altro uomo. È stato Gesù. E infatti in versetto 13, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, è glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante che egli avesse deciso di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino. Quindi Dio usa uomini umili, e Dio usa uomini che danno la gloria a Gesù. Loro rispingono qualunque lode da uomo o riconoscimento dall'uomo. Dice, noi non siamo niente, è stato Gesù. Danno la gloria a Gesù. Se vogliamo la gloria nostra, Dio, sarà difficile che Lui ci possa usare. La sesta cosa, Dio usa uomini che conoscono la parola di Dio. Ok? Dal versetto 13 fino al versetto 26, vabbè, possiamo anche leggerlo. Leggiamo il versetto 15. E uccidesti il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del quale noi siamo testimoni. E per la fede al suo nome, il suo nome ha fortificato questo uomo che voi vedete e conoscete. E la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato questa completa guarigione in presenza di tutti voi. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi. Ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti e ciò che Cristo avrebbe sofferto. Allora Pietro cosa dimostra qui in versetto 18? Esatto, che lui conosce cosa hanno scritto i profeti riguardo al Messia. Quindi non è una conoscenza superficiale. Lui dice che, guarda, i profeti hanno profetizzato che il Messia doveva soffrire. Quindi lui conosceva, in ogni probabilità pensavo di Isaia 53, no? Che parla del Messia sofferente. Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, perché vengono dei tempi refrigerio della presenza del Signore, ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Mosè stesso, infatti, gli disse ai padri: il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come in mezzo ai vostri fratelli, ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. Quindi lui qua cita Deuteronomio 18, versetto 15 e versetto 19. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto fra il popolo. E paramente tutti i profeti, fin da Samuele, e nei tempi seguenti, tutti quelli che hanno parlato hanno anche pronunciato questi giorni. Quindi da primo Samuele fino a Malachia, Pietro sta dicendo: io conosco questi passi. Voi siete i figli di profeti del patto che Dio stabilì con i nostri padri, discendo ad Abramo, e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. E di nuovo lui cita Genesi capitolo 12, versetto 3. Quindi un uomo che Dio usa deve conoscere la sua spada. E conosce la parola di Dio. Perché Dio usa la parola di Dio per convertire le anime. Okay? Non sono i nostri ragionamenti, o che siamo furbi, che siamo bravi a litigare. È la parola di Dio che compunge, no, del peccato. La settima cosa in capitolo 4, versetto 8, Dio usa uomini che sono ripieni di Spirito Santo. Allora, domenica ne abbiamo parlato, diciamo, ampiamente. Se non c'eri, puoi ascoltare lo studio sul battesimo dello Spirito Santo, no? Gesù, prima di essere portato in cielo con il Padre, alla fine del Vangelo di Luca, disse ai apostoli: aspettate finché non siete rivestiti di potenza dall'alto, e poi voi sarete i testimoni di me in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi il battesimo dello Spirito Santo è essenziale se vogliamo essere usati da Dio. L'ottava cosa, e questo per me è una grande consolazione, in versetto 13 di capitolo 4, or essi, quindi parlando della folla che era lì, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione. Quindi Dio usa uomini normali. Dio usa uomini anche che non hanno mai frequentato la scuola biblica, o anche nessuna scuola. Non che la scuola biblica è un male, è chiaro che abbiamo una scuola biblica qua, quindi è una cosa importante se il Signore ti guida a frequentare la scuola biblica, ma non è necessario. La scuola biblica non è necessaria per non essere usata da Dio. La maggior parte delle pastori di Calvary Chapel non hanno fatto la scuola biblica, la maggioranza, incluso me. Io ho fatto un anno, io sono stato missionario per 10 anni, poi io e Silvana siamo tornati in America nel 95, lavorare lì a Murrieta, dove c'è la scuola biblica lì della Calvary Chapel in California. E io ho fatto un anno di scuola biblica quell'anno che noi eravamo là. E dopo ho fatto un anno di scuola biblica, Dio veramente in modo soprannaturale ci ha chiamato qui a Montebelluna. Quindi a me Dio mi ha detto, ok, un anno va bene. Perché se no, se noi rimanevamo lì, io completavo, diciamo, il corso di 2 anni, prendevo la mini laurea, diciamo, in teologia. Invece Dio mi ha chiamato, di questo non ho nessun dubbio. Dice, ok, adesso vai a Montebelluna e ti userò per cominciare questa opera qua. Quindi non... perché a volte noi pensiamo, ah, dovrei fare la scuola biblica, devo fare il seminario, devo, sai, conoscere tutte le parole teologiche. No, noi dobbiamo conoscere il Signore. E questo ci porta alla nonna cosa. E secondo me questa ultima cosa è la cosa che richiude tutte le altre cose. Cioè, questo è il fondamento. Perché in versetto 13, la folla, no, avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Quindi riconoscevano che erano, non sapevano leggere, che non erano persone di grande istruzione o grande cultura, no? Pietro era quasi nudo quando era lì a pescare. Cioè, la maggior parte degli uomini che Gesù ha scelto, okay, per fondare la sua chiesa erano laureati. In ogni probabilità Matteo, quello che raccoglieva le tasse, era l'unico che era istruito, perché chiaramente per fare i conti un po' di matematica devo sapere, anche per avere la fiducia dei romani. Quindi Matteo in ogni probabilità era istruito, ma gli altri 11, no? Pescatori. Avete mai conosciuto pescatori? E non per disprezzare i pescatori, perché ho amici che sono pescatori. Però in generale i pescatori non sono le persone più raffinate nel mondo. No, nessun pescatore si deve offendere, perché neanche considero me stesso una persona di tale raffinatezza. No? Io sono sempre stato operaio, falegname, costruivo case, cioè come un muratore io guadagnavo in America così, in mezzo ai cantieri. Quindi anche là non è che sono lì le fiori là, neanche là. Eppure Dio ha scelto questi uomini, uomini rozzi. Perché come Paolo ci dice in Corinzi, Dio prende le cose ignobili per svergognare i nobili. Dio prende le cose che sono niente per far vedere la sua gloria. E quindi l'ultima cosa, la gente deve riconoscere che noi siamo in comunione con Gesù. E io ho messo come nono punto, Dio usa uomini che amano Gesù. Se noi siamo innamorati di Gesù, è una cosa contagiosa. Se noi abbiamo una passione per Gesù, anche gli altri, no, avranno questa passione per Gesù. E la gente riconoscerà, c'è qualcosa di diverso in te. Magari non, e non è una cosa, sai, del tuo aspetto fisico, è una cosa spirituale. E per concludere, una piccola testimonianza. Anni e anni fa, quando io ero proprio all'inizio di questo cammino con Gesù, sai, prima di conoscere il Signore io spacciavo droga, facevo tante cose brutte nella vita, era una vergogna anche per la mia famiglia. E quando ho conosciuto il Signore, la prima cosa che il Signore mi ha messo nel cuore era di fare pace con mio padre, di cominciare a riparare tutte le lezioni che io ho rovinato con la mia famiglia. E come avevo anche trattato mia mamma, non come un figlio dovrebbe trattarla, ho cominciato, la prima cosa che il Signore mi ha messo in cuore era di ricucire, di guarire questi rapporti che ho con la mia famiglia. E una cosa che mia mamma mi aveva sempre chiesto era di andare al fotografo, di fare delle foto. Non sembra una cosa stupida, ma lei, in America usiamo così, no? Che tu tipo finisci la scuola superiore, vai dal fotografo, ti siedi, ti posi, sai. No, non così, ma sai, e i genitori ci tengono, no? Invece io sempre ho fatto così, ma quando mai, non ho tempo, non voglio. E quindi lei aveva questo desiderio e ho detto, ok mamma, lo faccio anche quello, se vuoi vado a fare queste foto. Quindi mi sono presentato, cioè lei ha chiamato, ha fatto l'appuntamento, io non ero mai stato in questo negozio, cioè questo studio fotografico. Quindi mi presento lì al momento della cosa e e ero lì indietro altre persone dove c'era il banco. Quando sono arrivato lì al banco, ho detto io ho un appuntamento, oltre 3:30 a fare le foto, c'erano due donne, non erano anziane, ma avevano la mia età adesso, 50, e io ero molto più giovane, 30 anni fa, e queste due donne indietro al banco, uno mi guarda e dice, ma tu sei uno di quei cristiani nato di nuovo? E io ho detto, sì. Come sai? Io non avevo mai visto queste donne in tutta la mia vita. Mai state in questo negozio. Quando io ho detto sì, l'altra donna, la sua bocca tipo... e tu come sapevi che lui era uno di quelli, sai, nati di nuovo? E questa donna, e poi non, alla fine non so neanche se lei era credente o no. Lei ha detto, io ho visto quando questo ragazzo è entrato alla porta e c'era una luce nella sua vita, e ho visto che tutti quelli che sono nati di nuovo, che seguono Gesù, hanno questa luce anche negli occhi. Io ho detto, vero? Io guardavo nello specchio e ho detto, io non vedo nessuna luce. Però, no? Quando noi siamo stati con Gesù, la gente, loro notano. Quella è una persona che passa molto tempo con Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando il re Ezechia salì al trono di Giuda, trovò la nazione in condizioni disastrose, sia politicamente che spiritualmente. Questo re fu forse il migliore di Giuda dopo la divisione del regno e esercitò un'influenza benefica e ristoratrice sul popolo di Dio. Si propose di seguire i comandamenti del Signore e fece di Isaia, che gli parlava da parte dell'Eterno, il suo miglior consigliere. Non appena divenuto re, la sua prima preoccupazione fu quella di ristabilire l'adorazione di Dio nel Tempio di Gerusalemme, in conformità alle prescrizioni contenute nella legge e all'ordine di servizio saggiamente regolato dal re Davide. Radunò i sacerdoti e i leviti, che per la decadenza dei costumi avevano abbandonato la cura della casa di Dio, e li invitò a purificarsi e santificarsi per poter tornare al più presto al servizio nel Tempio, come il Signore aveva loro comandato. Parlò loro della necessità di rimettere in funzione la casa di Dio, riaprendone le porte e purificandola dalle cose impure che vi erano state introdotte. Ricordò con rammarico l'allontanamento del popolo dal suo Dio e la conseguente ira divina che si era abbattuta su di esso, abbandonandolo nelle mani del nemico. Mise in rilievo il fatto che Dio li aveva scelti come suoi ministri e li esortò a non trascurare il compito al quale egli aveva stabilito che si dedicassero. Il re fu obbedito, il tempio riaprì le porte e fu liberato dalle cose estranee al culto dell'Eterno, l'altare fu purificato e furono ripresi i sacrifici giornalieri, le lampade tornarono ad ardere nel luogo santo e i sacerdoti ripresero a bruciare l'incenso davanti all'altare dei profumi, i leviti ripresero a cantare i salmi di Davide e le trombe d'argento a squillare, e il popolo tornò ad adorare nel tempio come non aveva fatto più da anni. Fin da quella tremenda notte ormai lontana nei tempi in cui Dio aveva operato la liberazione di Israele dall'Egitto, era stato ordinato al popolo di celebrare ogni anno la Pasqua. Da molto tempo questa festa era stata trascurata sia in Giuda che in Israele, perciò il re Ezechia decise di farla celebrare con particolare solennità. Mandò dei messi in tutto Giuda per annunziarla al popolo e invitarlo a Gerusalemme. Invitò dei corrieri anche al nord, a quell'epoca il regno di Israele non era ancora stato completamente distrutto, per invitare i fratelli israeliti delle 10 tribù separate a scendere a Gerusalemme. Purtroppo, mentre i giudei aderirono all'invito con entusiasmo, gli israeliti del nord se ne fecero beffe. A quel tempo regnava Osea, ultimo re di Israele prima della dispersione, e il paese era ormai rovinato a causa dell'idolatria a cui si era abbandonato il popolo. I pochi rimasti fedeli all'Eterno scesero a Gerusalemme, ma si trattò di un gruppo veramente sparuto, perché la corruzione era ormai penetrata nel cuore di tutti gli altri. Il giorno della Pasqua, le famiglie convenute a Gerusalemme arrostirono gli agnelli come avevano fatto la prima volta in Egitto e li mangiarono con pane azzimo. Fu un raduno grandioso e pieno di allegrezza, che risuonò di canti e di gioia e di lode al Signore che li aveva tolti dalla schiavitù egiziana per collocarli in quella terra. Dopo la celebrazione della Pasqua e degli azimi, che si protrasse per 2 settimane, Ezechia, vedendo che il popolo era tornato a Dio, ordinò di ripulire radicalmente il paese da ogni manifestazione di culto idolatra. Le immagini furono distrutte, gli idoli frantumati, statue e altari demoliti, e perfino i boschi che erano stati luogo di adorazione agli dèi furono tagliati. Durante il viaggio di Israele attraverso il deserto, il Signore aveva inviato in mezzo al popolo un flagello di serpenti velenosissimi per punirlo delle sue ripetute mormorazioni. I serpenti avevano seminato dolore e morte finché Dio, mosso a pietà dalle invocazioni degli israeliti, aveva ordinato a Mosè di fabbricare un serpente di rame. Bastava che i figli di Israele volgessero gli occhi a questo serpente per sfuggire all'effetto mortale del morso dei serpenti velenosi. Quest'immagine era stata conservata in Gerusalemme, ma quando il popolo aveva cominciato a corrompersi, ne aveva fatto un oggetto di culto, cioè un idolo. Perciò Ezechia, malgrado il valore storico e morale del serpente di rame, non aveva esitato a farlo distruggere. Era sua ferma intenzione eliminare tutto quello che poteva costituire occasione di peccato e idolatria per il popolo.

Quando Ezechia aveva assunto il governo, Giuda era soggetto al grande impero assiro e gli versava regolarmente dei tributi. Una volta ristabilito l'ordine interno, il re di Giuda si propose di scrollarsi di dosso il giogo straniero e si rifiutò di pagare il consueto tributo. Il re Sennacherib da Siria, che era succeduto a Sargon, invase il paese con un grande esercito. Allora Ezechia ebbe paura. Temendo una catastrofe, cedette e cercò di calmare il furore del re nemico, pagandolo coi tesori d'oro e d'argento contenuti nel Tempio dell'Eterno. Il re di Assiria riscosse il tributo, ma anziché dichiararsi soddisfatto e ritirare le sue truppe, mandò a Gerusalemme dei messaggeri che rivolsero parole minacciose e roventi ad Ezechia e insultarono Dio facendosi beffe di lui. Dissero che Gerusalemme sarebbe stata distrutta e che avrebbero condotto il popolo in cattività in altri paesi, come già avevano fatto col regno del nord. Quanto alla fede che Ezechia e i suoi ponevano nell'Eterno, dichiararono che come gli dei degli altri popoli sconfitti dagli Assiri non avevano potuto nulla contro il loro esercito, così l'Iddio di Giuda non sarebbe certo riuscito a farli scampare dalle loro mani. Con parole ingannevoli e di sfida, parlarono anche al popolo di Gerusalemme radunato sulle mura, cercando di persuaderlo ad arrendersi a Sennacherib, che lo avrebbe condotto in paesi fertili e produttivi, al pari di Giuda, e a non dar retta al re Ezechia e alla sua vana fede in un Dio che non avrebbe potuto opporsi alla potenza degli Assiri. Ezechia aveva ordinato alla gente sulle mura di non replicare una sola parola ai messi Assiri, e così avvenne. Poi, turbato da quei sinistri annunci, mandò qualcuno a informare Isaia di quanto avevano detto gli Assiri e si ritirò nella casa del Signore. Quando i servi del re gli ebbero spiegato ogni cosa, Isaia promise profeticamente che il Signore avrebbe operato per loro una tale liberazione che gli Assiri si sarebbero immediatamente ritirati da Giuda per fare ritorno al loro paese senza nuocere affatto a Gerusalemme. Quanto al superbo Sennacherib, il Signore aveva decretato per lui una morte violenta nella sua patria. Nel frattempo, i messaggeri assiri erano tornati dal loro re, che era occupato ad assediare un'altra città. Sennacherib li rimandò indietro con una lettera per Ezechia, nella quale gli parlava dell'inutilità del confidarsi nel suo Dio. Tra le altre cose, affermava che anche se Dio stesso gli avesse assicurato che Gerusalemme

Poi entrò nel tempio e la spiegò davanti all'Eterno. O Signore, pregò, Dio di Israele, tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra. O Eterno, porgi il tuo orecchio. Ascolta, apri i tuoi occhi, guarda. Ascolta le parole di Sennacherib che ha mandato il suo messaggero per insultare l'Iddio vivente. È vero, Eterno, i re di Assiria hanno desolato le nazioni e i loro paesi e hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei. Erano opera delle mani degli uomini. Erano legno, pietra, ed essi li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, o Dio nostro, salvaci, te ne supplico, dalle mani di costui, affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo, o Eterno, sei Dio. Per bocca del profeta Isaia, il Signore rispose a questa preghiera di Ezechia e gli promise una sicura liberazione. Quella stessa notte, l'angelo dell'Eterno entrò nel campo degli Assiri e vi seminò la morte. Il mattino seguente i sopravvissuti si guardarono intorno e si videro circondati da cadaveri. 185.000 uomini tra i più forti e valorosi, compresi molti capi, giacevano a terra morti. Inorridito e spaventato, Sennacherib levò immediatamente le tende e se ne tornò coi suoi a Ninive. E finché rimase in vita, non tentò più una sola impresa contro Giuda. In seguito morì, ucciso da due suoi figli, mentre offriva un sacrificio nel tempio del dio Nisroch. Così si adempì pienamente la profezia dell'Eterno, pronunciata per bocca di Isaia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

tutti, credo, conoscano il valore della luce. Essa dà sicurezza, gioia e allegria, mentre invece le tenebre incutono sempre paura e terrore. Ma chi di voi che ascoltate conosce la vera luce del mondo? Se non la conoscete, ascoltate ciò che Stefano dirà a questo riguardo. Prima però ascoltiamo una canzone.

Che buio! Non c'è un filo di luce questa notte. Vado a tastoni, mi sento soffocare in queste tenebre impenetrabili. Luce, luce! Finalmente trovo l'interruttore della luce elettrica e in un attimo la luce disperde l'oscurità. È così di noi spiritualmente. Siamo nelle tenebre e abbiamo bisogno di luce. È di questo che desidero parlare brevemente oggi.

Questo mondo è spiritualmente nelle tenebre. Brancoliamo nel buio senza vedere né quello che facciamo né dove andiamo, finché la luce di Dio nelle nostre anime disperde l'oscurità. Ma è veramente strano come molti preferiscono brancolare nel buio, spiritualmente parlando, piuttosto che camminare nella luce. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, parlando di se stesso, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa opere malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non vengano condannate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. La luce è una cosa positiva, l'oscurità è negativa. È all'oscuro che succedono le cose che non vediamo o non vogliamo vedere. La luce disperde le tenebre, vediamo le cose come sono in realtà. Se i nostri vestiti sono logori, se le nostre mani sono sporche, la luce lo manifesta. All'oscuro nessuno lo nota. Quello che al buio immaginiamo sia bello o desiderabile, alla luce del giorno può manifestarsi brutto e indesiderabile. Il peccato ha fascino solo per quelli in cui regnano tuttora le tenebre, non ancora disperse dalla luce divina. All'oscuro possiamo facilmente ingannarci, ma perché preferire l'inganno alla realtà? Dio desidera che camminiamo nella luce, come Lui è nella luce. Solo così possiamo scoprire cosa siamo e vedere dove andiamo. L'unica alternativa è camminare nelle tenebre, dove non sappiamo né cosa siamo né dove andiamo. Come creature cadute, nell'oscurità del peccato, abbiamo tutti urgente bisogno di luce. Il Signore Gesù ha detto, io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La luce di Cristo non è una luce fredda e crudele, è luce calda che infonde energia, come la luce del sole. Molti temono la luce divina perché mette in rilievo i loro peccati, i loro difetti. Preferiscono nasconderli al buio. Ma Gesù ci esorta a venire alla luce perché questa è la via della salute, della salvezza e della felicità. La luce di Cristo certamente manifesta il nostro peccato, ma lo scopo ultimo è di sanarci e benedirci. I raggi benefici di quella luce portano pure salute e vitalità, dove prima c'era solo sterilità spirituale. Vi ricordate come la luce di Dio brillò nel cuore di Saulo di Tarso sulla strada di Damasco, cambiandolo da un uomo crudele, prepotente, bestemmiatore, persecutore e oltraggiatore in un umile servitore di Cristo, l'Apostolo Paolo, potente difensore e predicatore della buona novella di Dio. Ecco lo scopo benedetto per tutti noi della luce di Dio che brilla in Cristo Gesù, nostro Salvatore e Signore. L'Apostolo Paolo descrive il significato della sua esperienza sulla via di Damasco, che è poi quella di ogni vero credente, quando scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei vostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. L'Apostolo dice pure, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo mondo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Non nascondiamoci da Dio. La luce che brilla in Cristo è la luce della sua grazia. È vero che a quella luce il nostro peccato si rivela in tutta la sua odiosità, che in quella luce vediamo noi stessi come Dio ci vede, peccatori degni della sua ira. Ma Dio ha mandato il suo figliolo, come scrive Giovanni, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vieni alla luce di Cristo, caro ascoltatore. Riconosci che sei un peccatore. Confessalo a Dio ed Egli ti perdonerà.
Il sangue prezioso di Cristo sparso sulla croce per le tue colpe ti purificherà da ogni peccato e riceverai una vita nuova, abbondante in Lui, per lo Spirito Santo che verrà a dimorare in te. Se rompiamo un bicchiere, ne possiamo comprare un altro. Se la nostra macchina non funziona, possiamo farla riparare o, se abbiamo i mezzi, ne possiamo comprare una nuova. Ma non così possiamo fare con la nostra vita. Se la nostra vita è a pezzi, solo Dio la può rinnovare. Questo è il messaggio del Vangelo, della buona novella di Dio. In Cristo Dio si è manifestato, ha brillato in Lui, facendo rifulgere la sua grazia per l'uomo peccatore immerso nelle tenebre. È avvenuto quello di cui aveva profetizzato Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. L'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Se tu, alla luce della gloria di Dio che brilla in Gesù Cristo, riconosci e rinunzi al tuo peccato, poni la tua fede in Cristo e sperimenterai una nuova nascita, comincerà per te una vita nuova. Allora il Signore dirà a te, come dice a tutti i credenti di questa generazione, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ogni credente quaggiù, con la sua testimonianza, la sua vita, le sue opere, deve essere un luminare che risplende in un mondo di tenebre. L'Apostolo Paolo ci esorta, siate irreprensibili e schietti, figlioli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Caro amico in ascolto, non continuare a vivere e camminare nelle tenebre del peccato. Dio ha un grande destino per te. Vieni alla luce della sua grazia, e poi rifletti quella luce sul tuo volto e nella tua vita. Aiuta anche tu a illuminare con la tua presenza i luoghi oscuri di questo mondo, che purtroppo sono molti.

Come avete sentito, amici, Gesù è la vera luce che rischiara un mondo pieno di tenebre. Se desiderate conoscerlo anche voi, ma non sapete come fare, sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi. Potete scriverci liberamente, vi risponderemo con la massima discrezione. E richiedeteci anche, se non lo possedete, un Nuovo Testamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 3. Pietro si rivolge alle mogli. Questa sezione è iniziata al verso 13 del capitolo 2. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità, sia al re come al sovrano, sia ai governatori, come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Così l'idea del sottomettersi gli uni gli altri nell'amore. E così ha parlato prima di tutto dei servi che si devono sottomettere ai loro padroni. Cristo ci ha lasciato un esempio. E ora alle mogli, similmente voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se alcuni non ubbidiscono alla verità, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli o dal modo di vivere delle loro mogli. Questa particolare parola in greco è un po' difficile da tradurre. Si può tradurre comportamento o stile di vita o modo di vivere. Paolo scrive ai Corinzi: non occorre che qualcuno scriva delle lettere di presentazione per me, perché voi siete le mie lettere viventi, conosciute e lette da tutti gli uomini. Il nostro stile di vita testimonia di quello che crediamo, e ci sono più persone che vengono a Cristo osservando la vita cristiana che vivete che quelle che si convertono perché qualcuno ha insegnato loro le quattro leggi spirituali. Stavamo parlando con un missionario che si trova nelle Filippine e che in sostanza ha un ministero rivolto ai musulmani. E lui parlava della difficoltà di far convertire un musulmano, perché per un musulmano è un'offesa capitale convertirsi al cristianesimo. Si può essere messi a morte dai membri della propria famiglia se si abbandona l'Islam e si diventa cristiani. È un'offesa capitale far convertire un musulmano. Ma diceva, per far convertire un musulmano, loro devono vedere il cristianesimo in azione nella vostra vita. Non puoi farlo con le parole. Loro devono poter vedere l'Evangelo dimostrato nella tua vita. Loro stanno a guardare. Loro osservano. E poi diceva, devono vedere un miracolo e che le preghiere vengono esaudite. E queste sono le cose che convincono i musulmani della verità del cristianesimo. Così Paolo sta dicendo, o meglio Pietro sta dicendo, che il nostro modo di vivere è assolutamente importante. Voi mogli che avete mariti non credenti, è più facile che li facciate convertire con il vostro modo di vivere che mettendo dei volantini nei loro panini al burro d'arachidi, in modo che quando danno un morso al panino prendono la parola, se la tirano fuori di bocca e leggono Dio ti ama e cose del genere. È la condotta, il modo in cui viviamo, che testimonia di quello che crediamo. Una delle debolezze della Chiesa è la mancanza di uno stile di vita positivo da parte del credente. Il professare una cosa e il viverne un'altra, cosa che naturalmente chiamiamo ipocrisia, e che è stato il flagello e la maledizione della Chiesa. Quindi come viviamo è estremamente importante, tanto importante quanto quello che diciamo, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore, riverenza. Il vostro ornamento o la vostra bellezza non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti. È facile che mi metta nei guai a questo punto. No, non per mia moglie. Non sto parlando di lei. Sto parlando di una stazione televisiva qui vicino. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore, con un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. La vera bellezza è la bellezza interiore, non la bellezza esteriore. Ora, ci sono delle donne che sono delle eccezionali artiste e riescono a dipingere una magnifica faccia. Richiede un bel po' di tempo, e sempre di più con il passare degli anni. C'è un vecchio proverbio svedese: la bellezza non dura, la buona cucina sì. E l'idea è quella di incoraggiare i ragazzi a non cercare bei volti, ma a cercare brave cuoche. Ma la vera bellezza, la bellezza che non svanisce, la bellezza che cresce con gli anni, è la bellezza interiore, e sono le persone più belle del mondo, quella magnifica bellezza interiore. E piace avere intorno questo tipo di persone, perché c'è una tale bellezza che esce dalle loro vite. E Pietro sta dicendo: dovete capire che questa è la vera bellezza. La vera bellezza non è quella esteriore, quello che ti metti addosso, ma la vera bellezza è quella interiore, che brilla. Io non credo che l'intenzione di Pietro qui è quella di proibire alle donne di essere belle. Non credo che sia un divieto, come alcuni interpretano, di indossare gioielli d'oro o cose di questo genere. Non intende dire questo. La sua intenzione è farci capire che la vera bellezza è quella interiore, è quella che ha valore per Dio. Uno spirito mansueto e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Ora non mi aspetto che voi donne andiate così là da chiamare i vostri mariti Signore. Sara faceva questo, ma sapeva anche dire la sua. Quando si arrabbia perché Ismaele prende in giro il suo bambino, lei dice ad Abramo: manda via quella donna e suo figlio. E Abramo, anche se ha malincuore, ha mandato via Agar e Ismaele. Quindi voi mariti non cercate di cogliere al volo questa scrittura per usarla come una clava, per dare mazzate alle vostre mogli, per farle stare sottomesse. Il matrimonio è un dare e avere, è questione di comprendersi. Ora naturalmente Pietro, è interessante, lui ha un bel po' da dire alle mogli. E se leggete questo in alcune versioni, credo che questi uomini erano dei maschilisti, perché loro prendevano questo e lo amplificavano fino a portarlo agli estremi. Pietro ha un bel po' da dire alle mogli, ma ha davvero poco da dire ai mariti. È interessante, Paolo è un po' più equo. Ha un bel po' da dire alle mogli, ma anche un bel po' da dire ai mariti, per quanto riguarda le relazioni matrimoniali e le relazioni interpersonali all'interno del matrimonio. Di essa voi siete divenute figlie se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Ora, questa è una frase abbastanza particolare: e non vi fate prendere da alcuno spavento. E non capisco proprio cosa voglia dire Pietro con questo. Forse qualcuno di voi ha qualche idea da suggerirmi. Avendo dedicato 6 versi alle mogli, ora ne dedica uno solo ai mariti. Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Sapete, la nostra vita di preghiera può essere ostacolata dagli attriti all'interno della nostra casa, ed è molto importante che ci sia armonia in casa. È importante che il marito riconosca la debolezza della moglie e la onori, essendo lei il vaso più debole, che vegli su di lei, che si prenda cura di lei, che la protegga. Come ho già detto, in sostanza nel matrimonio Dio ha solo due regole, una per la moglie e una per il marito. Dando solo due regole, ha voluto tenerla più semplice possibile, in modo che è praticamente impossibile dire «beh, ho dimenticato la regola». Te ne ha data solo una, in modo che non te la puoi dimenticare. E nel darti la regola, Dio stava pensando all'altro. Così quando ha detto «mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa», sapeva che il più grande bisogno di una donna è quello di sapere di essere amata in modo supremo da suo marito. E la moglie cerca sempre di essere rassicurata di questo. «Tesoro, mi ami? Tesoro, sto bene così? Ti piace questo vestito?» E vuole sempre sentirsi dire «tesoro, sei bellissima, ti amo, sei tutto per me». Ha bisogno di questa sicurezza e cerca queste rassicurazioni, perché ha bisogno della sicurezza di sapere di essere amata. Ora Pietro sta dicendo «onorala», sapendo che è più debole. «Dalle questa sicurezza, dalle questa forza». Tu sei più forte, dalle questa forza. Fa che senta la protezione, falla sentire sicura, col tuo grande forte braccio intorno a lei. E lei sente quella sicurezza, e ha bisogno di sentire quella sicurezza. E poi il Signore dice alle mogli, sottomettetevi ai vostri mariti. E Dio sa che gli uomini hanno questa stupida immagine di se stessi, di macio, e devono sentire di essere forti e potenti e di avere il controllo, che sono loro che dirigono lo spettacolo. E sfidare la loro autorità è una vera minaccia per i loro sentirsi uomini. E quindi quando si sfida la loro autorità, sentono di dover affermare il loro essere uomini. E i veri uomini non piangono, cioè i veri uomini non sono emotivi. E così per affermare il mio essere uomo, io divento molto forte, freddo e distaccato. Sono io che dirigo lo spettacolo, e non ho bisogno di te, e non ho bisogno di nessuno. Posso farcela da solo. Oh ragazzi, questo non fa altro che alimentare l'insicurezza della moglie, che a sua volta assume un atteggiamento di sfida nei suoi confronti. E può iniziare un terribile circolo vizioso che agisce contro il matrimonio per distruggerlo. Perché più tu sei freddo e distaccato, meno lei si sente sicura. E meno si sente sicura, più sfida le tue decisioni. Più sfida le tue decisioni, più tu ti fai freddo, eccetera. E così si distrugge un matrimonio. Quindi queste sono le regole importanti. Sono la base di un buon matrimonio. Perché più la moglie si sottomette al marito, più a lui viene facile dimostrarle il suo amore. Più lui le mostra il suo amore, più a lei viene facile sottomettersi a lui. E sì, può essere sciocco, può anche perdere tutto, ma è qui e mi ama, e insieme ce la faremo. Ma se sei freddo e distaccato, questo sciocco sta facendo uno stupido errore, e perderemo tutto, e poi sicuramente se ne andrà via quando perderemo tutto, e così non mi rimarrà niente. Che farò? E si sente insicura, e quindi sente di dover sfidare ogni cosa che fai, ogni cosa che dici. E così queste sono delle semplici e basilari regole. E sempre riguardo alla moglie si parla di sottomissione al marito, e riguardo al marito di onorare e di amare sua moglie. E quando questo avviene, diventa una magnifica combinazione, e la tua vita è arricchita, e le tue preghiere sono efficaci. Coeredi con voi, noi siamo coeredi della grazia della vita. Non c'è alcun tipo di gerarchia nel regno spirituale. Gli uomini non hanno alcuna posizione di vantaggio rispetto alle donne o viceversa. Per quanto riguarda l'essere in Cristo, siamo tutti uno. Quindi quelli che cercano di stabilire qual è il sesso superiore o cose del genere, non troverete niente di tutto questo nella fede cristiana. Nella fede cristiana ogni barriera che esiste tra le persone è rimossa e tutti veniamo alla stessa maniera, allo stesso Signore, per ricevere la stessa grazia. E siamo tutti uno, coeredi della grazia di Dio. Siamo tutti uguali nelle cose del Signore. Non c'è né maschio né femmina, né schiavo né libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Infine, rivolgendosi ora ad entrambi, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi. O un'altra traduzione di questa parola in greco può essere sensibili. Siate dolci, siate sensibili. Io prego sempre che il Signore mi dia un cuore sensibile, un cuore compassionevole. Se voglio essere come Gesù, devo avere questo tipo di cuore. Quante volte leggiamo nel Vangelo e Gesù guardandoli ne ebbe compassione. Lui era sensibile, lui era dolce, tutti potevano avvicinarsi a lui. Era sempre toccato dai bisogni della gente. E possa Dio aiutarci ad essere misericordiosi, a non diventare insensibili o indifferenti ai bisogni della gente che ci circonda, ma che possiamo avere dei cuori teneri, misericordiosi e benevoli, una bellissima virtù cristiana, la benevolenza. Non ferisce, ma paga sempre. Quanto è importante essere benevoli, non rendendo male per male. Ora questo è quello che piacerebbe fare all'uomo naturale, non è vero? Faremo i conti, male per male, o d'oltraggio per oltraggio. Una donna mi ha oltraggiato proprio questa mattina. Non è la prima volta. Ogni volta che l'accompagnano fuori, lei viene da me e inizia ad oltraggiarmi. Un paio di domeniche fa era lì che tirava dei vasetti d'argilla nel patio, oltraggiando. Stamattina è venuta mentre io stavo salutando le persone alla fine del secondo servizio di culto e stavo salutando un paio di giovani che erano qui per la prima volta e loro mi stavano dicendo quanto gli era piaciuta la riunione e lei è venuta, mi ha preso e ha iniziato a chiamarmi sporca vipera e cose di questo tipo e ha continuato ad oltraggiarmi e sarebbe stato facile rispondere agli oltraggi, ma quella povera donna è mentalmente disturbata. Ma questi poveri ragazzi non riuscivano a capire cosa stesse succedendo. Voglio dire, avevano gli occhi sbarrati. E questo ragazzo mi stava dicendo quanto aveva apprezzato il messaggio e come gli aveva parlato e tutto il resto. E lei viene con tutto questo e i suoi occhi erano sbarrati. E John l'ha presa e l'ha portata fuori. E lei continuava ad oltraggiare mentre John la trascinava. E questo ragazzo dice, non sapevo cosa stesse succedendo. Ma ero pronto a fare qualcosa. Dice, certo che l'ha gestita davvero bene. Beh, il fatto è che conosco quella donna. Conosco i suoi problemi. Ma è così facile rispondere agli oltraggi. C'è un proverbio interessante che dice, la risposta dolce calma la collera. Ora, ho avuto un'esperienza interessante diversi anni fa. Era durante il periodo degli hippie. Quando qui intorno gli hippie andavano in giro con questi vecchi pulmini tenuti insieme con lo spago. Le cose materiali non significavano nulla per loro. Pulmini completamente pitturati. E io stavo scendendo a Farview e uno di questi hippie ha accelerato e mi si è messo davanti. Aveva uno di questi vecchi pulmini. E questo pulmino è morto completamente, proprio dopo che mi si era messo davanti. Era pericoloso fargli fare accelerate improvvise. Voglio dire, non avrebbe dovuto scattare davanti a me, ma quel tizio l'ha fatto e il pulmino è morto. E c'erano macchine che venivano alla mia sinistra e quindi non potevo girargli intorno e così mi sono attaccato al clacson. Ero davvero infuriato. E questo ragazzo hippie, sapete no, la barba e tutto il resto, esce dal pulmino, mi guarda e inizia a venire verso di me con il segno della pace. Sapete, improvvisamente mi sono sentito in colpa per essermi attaccato al clacson e per l'atteggiamento che avevo avuto. Voglio dire, qui c'è un ragazzetto, un po' fatto di LSD, che mi dice pace fratello, e io che sono un ministro dell'Evangelo, che dovrebbe dire alla gente come avere pace, io sono tutto arrabbiato per quello che ha fatto questo ragazzo. E mi ha insegnato davvero come una risposta dolce calma la collera. Io ero pronto a dirgliene quattro, ma è tutto svanito. Certo, se fosse uscito gridando e offendendo, sono sicuro che sarei saltato fuori dalla macchina, l'avrei afferrato e gli avrei detto che sciocchezza aveva fatto e tutto il resto. Ma il suo atteggiamento è stato tale che ho fatto un sorriso e mi sono detto, ma sì, facciamo pace. Quindi non rendiamo oltraggio per oltraggio, questo crea solo, sapete, ci sono molti pazzi sulle strade al giorno d'oggi. Tu vai e dici qualcosa contro qualcuno e questo tira fuori la pistola. Avete sentito di queste cose che succedono per strada? Voglio dire, sta diventando davvero pericoloso vivere. Ma al contrario, benedite. E in realtà questo è quello che ha fatto quel ragazzo. Benedizione, pace, fratello. Shalom. Sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Dovremmo cercare di portare benedizione alla gente. Benedite quelli che vi maledicono, dice Gesù. Fate del bene a quelli che vi maltrattano. Questo è quello che siamo stati chiamati a fare. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni. Ora qui Pietro cita dei versi dai Salmi. E di nuovo per me è interessante, perché ci mostra l'ottima conoscenza che Pietro ha delle scritture. E nel fare la sua piccola esortazione qui va indietro e cita dei versi dal Salmo 34, tre o quattro versi dal Salmo 34. Chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si trattenga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Vuoi avere una buona vita? Vuoi vedere dei buoni giorni? Queste sono le regole. Stai attento alla tua lingua. Trattieni la tua bocca dal male e le tue labbra dal parlare con inganno. Ritraiti dal male e fai il bene. Cerca la pace, perseguila e avrai una buona vita. E chi vi farà del male se voi seguite il bene? Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi, or non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate. Ora sta passando ad una nuova sezione in cui parlerà della sofferenza e soprattutto del soffrire ingiustamente, del soffrire per la giustizia. Se vi ricordate quando Pietro è stato arrestato per aver predicato l'Evangelo e lo hanno picchiato e gli hanno detto di non predicare più nel nome di Gesù Cristo, Pietro e i suoi amici se ne vanno rallegrandosi per essere stati reputati degni di aver sofferto quel tipo di persecuzione per Gesù. Ora Pietro ci sta dicendo di fare la stessa identica cosa. In altre parole, Pietro non sta insegnando qualcosa che lui non ha praticato, ma lui stesso ha fatto questo. Quando ha sofferto per la giustizia, lui si è rallegrato. Beati voi. Gesù dice, beati sarete voi. La parola beato è felice. Quando vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. È qui che hai la giusta prospettiva delle cose. Devi guardare al futuro in cielo. Quindi, anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Or non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori. Date un posto speciale a Dio nella vostra vita. E siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa, a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, con mansuetudine e timore. Quindi vivete un tipo di vita che è d'esempio, che faccia in modo che la gente vi faccia domande. Cosa ti rende tanto diverso? Com'è che non sei arrabbiato per questo? Siate sempre pronti a rispondere della speranza che è in voi, avendo una buona coscienza, affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo o il vostro modo di vivere in Cristo. È meglio, infatti, se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male. Questa è sempre la cosa migliore. Se soffri per aver fatto il male, te la sei cercata. Ma se soffri per aver fatto il bene, questo è meglio. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Si sta riferendo naturalmente alla croce. Gesù è andato sulla croce ed è morto lì per i tuoi peccati. Il giusto è morto per gli ingiusti. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto essere peccato per noi. Il giusto per gli ingiusti. Per condurci a Dio. Lo scopo della croce è togliere i nostri peccati che ci avevano separato da Dio. L'effetto del peccato è sempre quello di separare da Dio. Vedete, Dio ti ha creato in principio per avere comunione. Voleva che tu fossi uno con Lui. Ma un Dio santo, puro, giusto, non può prendere parte al peccato. Non è compatibile con la natura di Dio. Così l'uomo è caduto nel peccato e come risultato ha perduto la comunione con Dio. L'uomo peccatore si è opposto allo scopo di Dio. Così perché l'uomo potesse avere di nuovo comunione con Dio, perché questo scopo fosse ristabilito, Gesù ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, in modo da poterti condurre a Dio, in modo da poterti lavare e purificare dai tuoi peccati, in modo che tu potessi vedere realizzati i propositi di Dio nella tua vita, avendo comunione con Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito, nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Gesù ha predicato alle anime che erano in carcere. Ora nella profezia riguardante il Messia, in Isaia 61, è detto: «Lo Spirito del Signore è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri». Di cosa sta parlando? Il carcere era la morte. Da questa erano tenuti i prigionieri gli uomini. Erano in cattività. Gesù è venuto per aprire il carcere ai prigionieri, o per aprire l'Hades, alle persone che erano tenute prigioniere lì, che erano morte prima che Gesù morisse per i nostri peccati. Così quando è morto, lui è disceso nell'Hades e ha predicato a quelle anime che lì erano in carcere. E quando è asceso dall'Hades, lui ha portato con sé quelli che erano stati i prigionieri. In Efesini capitolo 4, Paolo ci dice che colui che è asceso è lo stesso che prima era disceso nelle parti più basse della terra. E quando è salito, egli ha condotto i prigionieri fuori dalla loro cattività. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, Gesù descrive com'era l'inferno prima della sua morte. C'erano due compartimenti e non c'era possibilità di passare dall'uno all'altro. Uno era un luogo di tormento, l'altro era un luogo di consolazione. Quelli che morivano in fede andavano nel luogo di consolazione ed erano consolati da Abramo. Loro sono quelli a cui ha predicato Gesù quando è disceso all'inferno. Ma Dio non ha lasciato l'anima sua nell'Hades e non ha permesso che il suo santo vedesse la corruzione. Ma questo Gesù Dio l'ha risuscitato dai morti. E il Vangelo di Matteo, capitolo 27, ci dice che i sepolcri di molti dei santi furono aperti, ed essi furono visti camminare nelle strade di Gerusalemme, dopo la sua risurrezione. Lui ha portato via i prigionieri dalla cattività, quindi l'apertura del carcere, la quale è figura, cioè l'arca, nella quale le 8 persone sono state salvate attraverso l'acqua, la quale è figura del battesimo. Quindi sono state salvate attraverso l'acqua, o dall'arca nell'acqua. E Pietro dice che il battesimo salva anche noi. Ma per evitare fraintesi, sottolinea non il rito fisico del battesimo. Il battesimo non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi il vero battesimo riguarda il mio cuore. Ora io credo che tutti quelli che credono in Gesù Cristo debbano essere battezzati in acqua. Io credo assolutamente nel battesimo in acqua e credo personalmente nel battesimo in acqua per immersione. Ma credo che il battesimo in acqua per immersione è solo un simbolo dell'opera dello Spirito che ha avuto luogo nel mio cuore. Il vecchio uomo che è morto e ora viene sepolto nell'acqua è la mia nuova vita, la vita dello Spirito per mezzo di Gesù Cristo. Il battesimo è un meraviglioso simbolo di tutto questo. Mentre vado giù nell'acqua, è come se venissi sepolto. La vecchia vita viene sepolta. E mentre torno su dall'acqua, è la nuova vita nello Spirito, in Cristo. Ed è un meraviglioso simbolo. Ma se non è successo nel mio cuore, non può realizzarsi nel rito. Il rito in se stesso non può salvarmi. Ora può essere battezzato per aspersione, alcune chiese evangeliche lo fanno, o per immersione, e non essere ugualmente salvato. Sapete, no, possono tenerti sott'acqua finché non affoghi, ma questo ugualmente non ti salva. Il rito del battesimo non salva. Esso simboleggia quello che già ha avuto luogo nel mio cuore. Se non ha avuto luogo nel mio cuore, allora il battesimo non significa niente. Anzi, è peggio, perché è come se ti condannasse. Così come la comunione condanna la persona che non crede, il prendere parte al pane e al calice, se tu non credi in Gesù Cristo, in realtà stai prendendo parte alla tua condanna, stai testimoniando contro te stesso, perché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quindi, è lo stesso se fai il rito o il rituale del battesimo in acqua, e questo non ha avuto luogo nel tuo cuore. È solo una testimonianza contro te stesso. Non ti salva. Quindi io non credo a quella che è chiamata rigenerazione battesimale. Non credo che se una persona non è battezzata non è salvata. Si è salvati se si crede in Gesù Cristo. Ora, dato che credo a Gesù Cristo, voglio ubbidirgli e quindi mi faccio battezzare come segno di quello che è già accaduto nel mio cuore. Ma se succede che per qualche motivo o a causa di qualche circostanza non riesco ad essere battezzato, sono sempre salvato, sono convinto di questo. Non è la rimozione della sporcizia della carne, ma è quell'opera dello Spirito nel mio cuore, la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo, il quale è andato in cielo ed è alla destra di Dio, dove gli sono sottoposti angeli, potestà e potenze. Gesù, prima di ascendere in cielo, ha detto ai discepoli: ogni potestà o potenza mi è stata data in cielo e sulla terra. Avete mai pensato a quanta potenza deve essere? Guardate l'universo, pensate alla potenza che l'ha portato all'esistenza. Ogni potestà, dice, mi è stata data in cielo e sulla terra. E così è asceso in cielo, alla destra di Dio, e angeli, potestà, potenze, i vari ranghi di angeli, gli sono tutti sottoposti. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi, cioè andato alla croce, nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne, o è giunto alla croce, per quanto riguarda la carne, ha smesso di peccare. Ora questo è lo stesso ragionamento che fa Paolo in Romani capitolo 6. Col battesimo dichiaro che il mio vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, è morto, è stato sepolto nell'acqua del battesimo, e quando sono venuto fuori, quello rappresenta la risurrezione, la nuova vita nello Spirito. E quelli che stanno veramente vivendo la vita nello Spirito hanno abbandonato il peccato. Paolo dice: noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Giovanni ci dice nella sua epistola, ci arriveremo tra un paio di settimane, che chi è nato da Dio non commette peccato o non persiste nel peccato, perché ora il seme di Dio dimora in noi. Siamo nati di nuovo per lo Spirito di Dio e non possiamo vivere nel peccato. Ora, se stai vivendo nel peccato, è meglio che stai attento. La Bibbia dice: chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma alla fine conduce alla morte. Chi è nato da Dio non persiste nel peccato. Ora abbiamo una nuova natura. Non è più una natura peccaminosa. Non possiamo vivere come nel passato, nella vecchia natura, perché quella vecchia natura è morta. E chi è venuto alla croce ha sofferto nella carne, e cioè è stato crocifisso con Gesù. Io sono stato crocifisso con Cristo. La vecchia vita di peccato è quindi morta. La carne ha smesso di peccare. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta per noi, infatti, il tempo della vita trascorso a compiere la volontà dei gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Così vivevamo una vita senza freni, la vita della carne, una vita di dissolutezze, passioni, ubriachezze, gozzoviglie, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie, una descrizione molto appropriata del mondo che ci circonda. E quelli del mondo pensano che è strano che noi non facciamo più queste cose. E quindi ora che fate per divertirvi? Vi hanno mai fatto questa domanda? Che fate per divertirvi? Non vi fate bombardare la testa e non fate i matti? Allora che fate per divertirvi? E dicono: ah, ora lui è tutto preso dalla sua religione, non si diverte più. Parlano male di voi, ma loro dovranno rendere conto di se stessi davanti a Dio. Ogni uomo deve comparire davanti a Dio, rendere conto a Dio. Dovranno rendere conto della loro vita a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. È qualcosa di impressionante rendersi conto che un giorno ogni uomo comparirà davanti a Dio per essere giudicato. E quelli che hanno vissuto una vita licenziosa e dissoluta, un giorno dovranno rispondere a Dio di questa vita totalmente sprecata. Cosa ne hai fatto della tua vita? E hanno preso questo dono prezioso di Dio, il dono della vita, e l'hanno sprecato. L'hanno sprecato abbandonandosi a se stessi, alle loro proprie passioni, ai loro propri desideri. Per questo, infatti, è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, o anche a quelli che sono già morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello spirito secondo Dio. Or la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. La Chiesa ha sempre vissuto nella consapevolezza che siamo negli ultimi tempi, e in un certo senso questo è vero sempre. Ogni generazione è negli ultimi giorni. Io sto vivendo nei miei ultimi giorni. Dovrò andare. Se il Signore non viene per prendere la sua Chiesa, saranno gli ultimi giorni per me, uno di questi giorni. Chi lo sa? Tra 20, 30 o 5 anni, gli ultimi giorni. Sapete, i nostri giorni sono limitati. Quando ero giovane sembrava che la vita fosse per sempre, ma ora inizi a contare i tuoi giorni, perché vuoi usare il tempo che ti rimane nel modo più produttivo possibile per il regno di Dio. Quindi questo è quello che sta dicendo Pietro in sostanza. Ora si sta facendo vecchio e sta iniziando ad avere una visione più matura. La fine di tutte le cose è vicina. Ed è stato proprio così per Pietro, perché non molto tempo dopo questo è stato fatto decapitare da Nerone. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri. Nel corpo di Cristo ci dovrebbe essere un intenso amore, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Quanto è vero questo? Quante cose potremmo semplicemente non notare se solo ci amassimo intensamente? Quante cose non vediamo perché amiamo? E quante cose riusciamo a vedere quando odiamo? Ce ne stiamo lì a guardare come aquile, e alla minima cosa siamo subito pronti a saltare addosso alla gente. Ma amatevi intensamente nel corpo di Cristo. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ora, Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni, ed è molto interessante, c'è il dono dell'ospitalità, e ci sono delle persone che hanno questo dono dell'ospitalità, e sono dei meravigliosi ospiti, sono pronti ad accogliere chiunque, hanno questo dono dell'ospitalità. Altri non hanno il dono dell'ospitalità, ed è una fatica ogni volta che devono ospitare qualcuno. Diventano tesi, diventano agitati. E se avete mai visto persone che hanno il dono dell'ospitalità, non si preoccupano se il cibo va bene o no. Nulla li preoccupa. Sanno di non dover essere perfetti, e quindi sono sereni e mettono il cibo a tavola e ognuno prenda quello che vuole, e tu ti senti a tuo agio. Ma quelli che non hanno il dono, tu vai da loro e ti senti teso. Stai attento a mangiare nel modo giusto e a non rovesciarti niente sulla camicia, e prendi solo una piccola porzione di antipasti e ti senti sempre sotto pressione. Ma ciascuno di noi ha doni diversi. Usa i tuoi doni per il bene di tutto il corpo, in modo che il corpo tragga beneficio dai doni che Dio ti ha dato, come buon amministratore di quello che Dio ti ha affidato. Dio ha dato a ciascuno di noi, ha affidato a ciascuno di noi dei doni, delle capacità, dei talenti. Ora io voglio essere un buon amministratore di quello che Dio mi ha dato. Voglio usarlo bene. Mi è stato affidato e io ne sono responsabile. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio o come portavoce di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio. Questo è molto importante. Non puoi essere più di quello che Dio ti ha fatto essere. Quindi fallo con la capacità e la forza che Dio ti dà, e poi non te ne preoccupare. Devi imparare a fare del tuo meglio e poi lasciare il resto al Signore. Ora, questo è difficile per chi è un po' perfezionista. Loro fanno del loro meglio e poi si preoccupano del resto. Perché non ho fatto questo? Perché non ho fatto quest'altro? Oh, avrò fatto la cosa giusta? E sono sempre preoccupati per quello che hanno fatto. Ehi, hai fatto del tuo meglio? Beh, sì. Allora lascia stare. Dio non richiede più del tuo meglio. Quindi, qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate tutto alla gloria di Dio. Se uno parla, lo faccia come se fosse portavoce di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. Vedete, non è per dare gloria a te. Quando serviamo, serviamo per dare gloria a Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi

perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Gesù tornerà per essere rivelato nella sua gloria davanti al mondo, e quelli che gli appartengono, lui li porterà con sé alla sua venuta. Sarà una grande gioia, un'esultanza in quel giorno, quando verremo con Gesù per stabilire il regno di Dio sulla terra. E quindi rallegriamoci del fatto che possiamo soffrire con Lui, perché con Lui anche regneremo. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro Egli è bestemmiato, ma da parte vostra Egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. In altre parole, ci sono cose per cui sei benedetto se soffri per esse, e ci sono cose per cui non sei benedetto se soffri per esse. Se sei un ladro e ti beccano, ti mettono in prigione, non c'è una grande gloria in questo. Ma se uno soffre come cristiano, Gesù disse, perseguitate a causa mia e dell'Evangelo, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Naturalmente, a quei tempi molti di loro venivano messi in prigione per il fatto che erano cristiani. Ora, se vieni messo in prigione perché sei un assassino, nessuna gloria in questo. Ma se vieni messo in prigione perché sei un cristiano, allora sì, rallegrati. Questo è grandioso, questo è buono. Ora, se ti arrestassero perché sei un cristiano, riuscirebbero a trovare abbastanza prove per condannarti. Questo è qualcosa su cui riflettere. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Voglio dire, se Dio giudicherà il credente, che ne sarà allora di quelli che nemmeno credono? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo il bene. Ora, questa sofferenza, naturalmente, in questo contesto è il soffrire persecuzioni perché sei un figliuolo di Dio. E se soffri persecuzioni perché sei un figliuolo di Dio, allora affida la tua vita a Dio, raccomanda la tua anima a Dio. Lui è il fedele creatore, e tu devi semplicemente imparare ad affidare la tua vita a Lui. Esorto gli anziani, i sorveglianti, che sono fra voi, io che sono anziano o sorvegliante con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. Pietro era testimone della morte di Gesù Cristo. Io sono un testimone, dice, ed era anche partecipe della gloria. Sul monte della trasfigurazione lui ha visto Gesù trasfigurato e Mosè ed Elia che parlavano con lui delle cose del regno. E Pietro è rimasto così impressionato da questa esperienza. Disse, «Oh Signore, facciamo tre tende, rimaniamo qui, non scendiamo da questo posto, qui è magnifico, rimaniamo nel regno». Non voglio tornare in quel vecchio mondo. Rimaniamo a vivere qui nel regno, nella gloria. Sono stato partecipe della gloria che sarà rivelata. Il Signore è come se l'avesse portato con una macchina del tempo nel futuro, la gloria del regno. E lui è stato partecipe per un po' di questo. La sua esortazione. Pascete o cibate il gregge di Dio che è fra voi. Quando Gesù incontra Pietro, nel capitolo 21 di Giovanni, dopo la risurrezione lui aveva detto ai discepoli che li avrebbe incontrati in Galilea, e loro vanno in Galilea e Gesù ancora non si vede, e Pietro dice «Io vado a pescare, e gli altri veniamo anche noi», e così vanno e pescano per tutta la notte, ma non prendono nulla. E la mattina Gesù è sulla riva, li chiama e dice «Avete preso nulla? Ma che? Perché non gettate le reti dall'altro lato?» E così gettano le reti dall'altro lato e subito le reti si riempiono di grossi pesci, così pesanti che non riescono a tirarli sulla barca. Ora quando Giovanni vede che non riescono a tirare sulle reti per il gran numero di pesci, dice a Pietro

0: È il Signore. Così Pietro si stringe la veste da pescatore, perché era nudo, si tuffa e nuota fino a riva. Gli altri discepoli salgono su una piccola barca a remi e remano fino a riva trascinando la rete dietro a loro. E quando arrivano a riva, scoprono che Gesù ha già acceso il fuoco, c'è già la brace e ci sono già dei pesci sopra. E lui dice: venite a mangiare. E poi dice a Pietro: Pietro, mi ami tu più di questi? Ora quest'ultima parola, questi, è un problema. Gesù stava parlando dei pesci o stava parlando dei discepoli? Vedete, l'ultima volta che avevano parlato, prima della sua morte, lui aveva detto ai discepoli: tutti voi sarete scandalizzati di me stanotte. E Pietro aveva detto: Signore, anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. Quindi in sostanza Pietro stava dicendo: Signore, io ti amo più di tutti loro. Anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. E si era vantato. E Gesù: Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. No, di certo, anche se mi uccidessero non ti rinnegherei mai. E quindi stava dicendo in un certo senso: io ti amo più di tutti gli altri. E quindi è possibile che Gesù si stesse riferendo ai discepoli: mi ami tu più di loro, Pietro? O è possibile che stesse parlando di quei pesci, perché questi rappresentavano la vecchia vita, la vita da cui sei stato chiamato fuori? E prendere 153 grossi pesci con una sola gettata è forse l'apice del successo nel tuo vecchio campo. Pietro, mi ami tu più dell'apice del successo nel tuo proprio campo? Entrambe sono domande molto profonde. E Pietro dice: Signore, tu lo sai che ti voglio molto bene. E Gesù allora: pasci le mie pecore. 3 volte gli fa questa domanda. E può essere perché Pietro l'ha rinnegato 3 volte. E quindi gli sta dando per 3 volte l'opportunità di dire: sì, Signore, ti amo. Ma ogni volta Gesù risponde: pasci le mie pecore. Gesù aveva detto a Pietro una volta: Pietro, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. E quando ti sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pasci, nutri le mie pecore. Questa era la chiamata che Dio aveva rivolto a Pietro. E questa è la chiamata che ora Pietro passa agli anziani. E credo che questa sia una delle più importanti esortazioni per tutti i ministri: cibare il gregge di Dio che è fra voi. Credo che questa sia la chiamata che Dio rivolge continuamente a ogni ministro: cibare il gregge di Dio. E credo che uno dei più grandi drammi nella Chiesa oggi è che ci sono pochi pastori che cibano veramente il gregge di Dio con la parola di Dio che nutre le anime loro a vita eterna. E oggi il gregge di Dio si nutre di ogni genere di intrugli. Si può andare in chiesa e prendersi una buona dose di psicologia e filosofia, ma essere cibati della parola di Dio è qualcosa di raro. Cibate il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, cioè non perché siete costretti, ma volentieri, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. Li sta avvertendo circa il rischio di professionalismo nel ministerio, li sta avvertendo circa il rischio di mettere enfasi sui soldi, li sta avvertendo circa il rischio di prostituire i doni di Dio per il tuo arricchimento personale, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà, e non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati. L'idea base della dottrina dello shepherding, o del pastore padrone, dominatore, li avverte del rischio di tutto questo, ma essendo i modelli del gregge. Questa è la stessa esortazione che fa Paolo a Timoteo, non è vero? Sii un esempio ai credenti. E il ministro dell'Evangelo dovrebbe proprio essere un esempio di quello che dice alla gente. E quando apparirà il sommo pastore, cioè Gesù Cristo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Ora ci sono promesse della corona della vita nella Scrittura, e qui c'è la promessa per quelli che ministrano al corpo di Cristo della corona della gloria. Similmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi. ora vuoi che Dio ti resista? È interessante come in tutta la scrittura troviamo che Dio ha una totale avversione rispetto alla superbia. Eppure la superbia è una cosa molto comune tra gli uomini. Dio resiste ai superbi. L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per lui un abominio, gli occhi alteri. Dio odia questo. È un'abominazione. Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, ma chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ci parla molto riguardo ai nostri atteggiamenti verso noi stessi, che si riflettono nei nostri atteggiamenti verso gli altri. Gettando su di lui ogni vostra sollecitudine o ansietà, perché egli ha cura di voi. I termini sollecitudine e aver cura sono molto simili. Il primo è appunto sollecitudine, preoccupazione, ansietà, gettando su di lui ogni vostra ansietà. Il secondo si riferisce al pastore che veglia sul gregge. Lui veglia su di te con preoccupazione, con cura amorevole. Quindi gettando su di lui ogni vostra ansietà, perché egli veglia su di voi con cura amorevole. Siate sobri, vegliate, state in guardia, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti a Dio, libro di Giobbe, capitolo 1, e in mezzo a loro andò anche Satana, e Dio disse a Satana: da dove vieni? Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. Qui Pietro ci dice che il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Dovete stare in guardia, siate sobri, state in guardia e resistetegli, stando fermi nella fede. Vi ricordate quando abbiamo studiato Giacomo: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi? Ora, c'è una cosa interessante circa la nostra attitudine mentale. Possiamo essere sconfitti prima ancora di avere un problema, perché abbiamo assunto quel tipo di attitudine mentale verso di esso. E con Satana pensiamo alla sua forza e alla sua astuzia e tutto il resto, e pensiamo: oh mamma, Satana mi sta attaccando. E ci spaventiamo e pensiamo: che faccio ora? È così forte, è così potente, e non gli resistiamo. La prima volta che mi sono trasferito da Ventura qui giù, nell'area di Santa Anna, ho iniziato ad andare alla scuola superiore di Santa Anna. Ero ancora alle superiori quando ci siamo trasferiti. E avevo un compagno alle superiori. Si chiamava Bill Duffy. Un bravo ragazzo. Molto forte a football. E io giocavo a football. E giocavo come fullback. E a me spettava portare la palla sulla destra. E così una volta stavo correndo con la palla verso la meta e Bill Duffy. Ragazzi, lui era il tipo: oh Bill Duffy. Tutti erano terrorizzati di questo ragazzo. E lui viene e mi si butta addosso e io mi lascio andare completamente. Perché oh, è Bill Duffy. È un piacere farsi placcare da questo ragazzo. Voglio dire, lui era una sorta di... sapete, no, era davvero grande. Così il coach mi ha chiamato infuriato e mi ha detto: non hai nemmeno provato a resistere, sei crollato subito. Che ti è successo, Smith? E se l'è presa davvero tanto con me, perché non avevo cercato di buttarlo a terra. Beh, sapete, ero così intimorito da quel nome e da quel ragazzo. Naturalmente, dopo aver giocato un po' con lui, ho scoperto che era umano, proprio come tutti gli altri. E così facevo del mio meglio per farlo a pezzi, come con tutti gli altri. Ma certe volte con il diavolo facciamo la stessa cosa. Oh, il diavolo! E ci sgretoliamo, invece di resistere. Resistetegli, stando fermi nella fede. Ehi, non c'è partita se tu hai la potenza dello spirito dalla tua. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Come ha scritto Martin Lutero nel suo cantico: il principe delle tenebre noi non tremeremo davanti a lui. Una piccola parola lo distruggerà, il nome di Gesù. Ehi, tu hai autorità e potenza su di lui, e non c'è partita per lui. Sarai vittorioso in Cristo. Quindi resistetegli stando fermi nella fede. Non vi arrendete, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Lui va in giro ruggendo come un leone, ci spaventa a morte con il suo ruggito, ma resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria, oh, mi piace questo, il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria. Paolo ci dice che nell'età a venire egli possa rivelarci le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso noi in Cristo Gesù. Egli ti ha chiamato alla sua eterna gloria. Paolo prega per gli Efesini che loro possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Dio ti ha chiamato alla sua eterna gloria. Ti ha chiamato a stare con lui nel suo regno eterno, in quel glorioso regno, in quel regno senza fine, quel regno di giustizia e amore e pace e benedizione, gioia eterna. Ma il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi renda egli stesso perfetti o maturi. E questo è l'effetto della sofferenza. Ci fa crescere. Ha come effetto quello di far maturare la nostra vita. Vi renda fermi, vi fortifichi e vi stabilisca saldamente. Queste sono le caratteristiche della maturità. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. E così termina la sua piccola epistola con questa dossologia. E ora il resto sono semplicemente delle note personali. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, un fratello fedele, come io lo ritengo. Così Silvano, o Sila, che era stato compagno di Paolo in molti dei viaggi missionari di Paolo, ed ora è un compagno di Pietro. Forse Paolo è in prigione a questo punto, e quindi Sila è andato con Pietro, ed è la persona che scrive, quello che scrive materialmente questa epistola come gli viene dettata da Pietro. E Sila era conosciuto da molte di queste persone, perché aveva viaggiato con Paolo. Pietro non conosceva molte di queste persone, ma Sila aveva girato con Paolo. E lui era un fratello fedele, come lo ritengo. E vi ho scritto brevemente esortandovi ed attestandovi che la vera grazia di Dio è questa in cui vi trovate. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Questo probabilmente è Giovanni Marco, che era stato anche lui compagno di Paolo e Barnaba e che ora stava lavorando con Pietro. Pietro a questo punto sta scrivendo probabilmente da Babilonia la sua epistola. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore, d'agape. Pace sia a voi tutti che siete in Cristo Gesù. Amen. Così la prima epistola di Pietro.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, è un piacere di nuovo essere insieme sulle onde della radio per leggere e meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione è dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, contenuto nei versetti da 33 a 36. Prego, Patrizia.

Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.»

0: per uscire dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù interiore, morale e spirituale, l'uomo ha un solo mezzo, una sola possibilità: affidarsi al Signore Gesù Cristo. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Da questa frase espressa dal Signore Gesù stesso possiamo comprendere tre cose di fondo intorno alla liberazione dal peccato. La prima è che la libertà interiore non è il frutto delle capacità o dei buoni propositi umani. L'uomo è incapace di emanciparsi da ciò che lo domina. È nell'impossibilità di liberarsi dai condizionamenti della propria natura. Non può assolutamente superare i propri vizi nell'istinto che lo trae al male. È prigioniero. È incatenato a ciò che è più forte di lui. E non esistono buoni propositi, non esistono sforzi, ragionamenti, promesse sufficienti per uscire dalla difficile situazione. La liberazione, la redenzione non viene dal suo interiore, ma deve giungere dall'esterno. Da qualcosa, o meglio, da qualcuno che non gli appartiene e che lui, uomo, non può comandare. Questa è la prima riflessione. Ma in secondo luogo, questa liberazione appare definitiva. Cioè, non si tratta, dalle parole di Gesù, di un puerile e ingenuo tentativo che può dare qualche risultato temporaneo, ma si tratta di una liberazione vera, completa, che potrà conoscere nel tempo qualche sconfitta, è normale, qualche momento di crisi, ma che è sempre risolutiva. Sarete veramente liberi. In Cristo l'uomo può venire liberato dal potere del male, anche se il male rimane presente in lui, nella sua vita, finché è in questa esistenza. Infine, terza considerazione, siamo costretti a riconoscere che la libertà interiore consiste in un dono che Dio offre all'uomo attraverso la persona del Figlio, attraverso il Signore Gesù. La libertà è dunque un dono di Dio. È il frutto di una iniziativa divina che ha come scopo di rompere definitivamente le catene della schiavitù che ci tengono ancorati al basso, alle soddisfazioni delle nostre voglie malvagie ed impure, interessate, edonistiche, egocentriche, e a quel desiderio di autoaffermazione e di dominio sopra gli altri. La beffa consiste proprio in questo. Quando ci crediamo realizzati, padroni, veramente padroni di noi stessi, soddisfatti della nostra vita, non ci rendiamo conto di essere sempre più servi di un cattivo padrone, il male, che ci sfrutta e ci impedisce, ci ostacola, ci vieta la normale relazione che deve esistere fra la creatura, cioè noi, e il suo creatore, cioè Dio. Se vogliamo essere persone vere, persone autentiche, libere, uomini e donne nel senso più pieno del termine. Dobbiamo lasciarci liberare dal Signore Gesù, che farà di noi delle persone totalmente nuove. Dio ci dia di realizzare questo obiettivo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò alla tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che il tempo della durata di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi. È un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione, quindi. Poi, se avrai delle domande o se vorrai conoscere più a fondo l'argomento, potrai scrivere al nostro indirizzo. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

condividere con te delle considerazioni bibliche su questo argomento: Gesù e la parola di Dio. In modo particolare vedremo tre aspetti dell'argomento. Primo, le costanti citazioni di Cristo alle scritture dell'Antico Testamento. Secondo, Cristo, l'argomento centrale delle scritture. E terzo, Gesù Cristo è venuto per adempiere le scritture. In tutto il Nuovo Testamento ci sono più di 200 citazioni dirette dell'Antico. Poi, nel Nuovo Testamento vi sono circa una settantina di passi con spiccata somiglianza con passi o con brani dell'Antico Testamento, per cui diciamo che all'incirca ci sono quasi 300 citazioni dell'Antico nel Nuovo Testamento. Ebbene, buona parte di queste citazioni, o almeno in buona parte, sono state fatte da Gesù. Egli si riferì molto spesso alle scritture dell'Antico Testamento, perché in primo luogo esse erano la rivelazione scritta di Dio all'uomo. Poi, parlando di lui, ne predicevano la sua vita ed egli le usò per mostrare il compimento della profezia. È ancora interessante notare come egli non solo usò frequentemente l'Antico Testamento, ma le sue citazioni erano tratte da molti libri dell'Antico Testamento. Tenendo conto delle citazioni dirette fatte da lui, si può notare come esse venivano variamente introdotte con parole che si riferivano sempre alle scritture dell'Antico Testamento. Dunque, quanto stiamo dicendo costituisce anche una prova per l'autorità delle scritture dell'Antico Testamento. Ma ecco alcune delle parole con le quali Cristo usava introdurre queste citazioni. La scrittura, per esempio nel capitolo 13 di Giovanni, dal Salmo 41, poi le scritture, la legge, Mosè, sta scritto, come è scritto, e qui ho preso degli esempi dai quattro Evangeli, e naturalmente queste frasi erano scritte anche nell'Antico Testamento, perché il Signore Gesù si riferiva ad esse. Ci sono poi altre espressioni, come per esempio quella fu detto, con le quali Cristo introduceva non tanto la scrittura o le scritture genuine vere e proprie, quanto i precetti della tradizione che si supponeva fossero fondati sulla scrittura, ma che a volte modificavano persino l'insegnamento scritturale. L'esempio molto forte lo ritroviamo nel capitolo 5 di Matteo, dove Gesù dice: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Questa citazione è in parte detta nel capitolo 19 del Levitico, ma la seconda parte non era affatto scritta nel Levitico, faceva semplicemente parte della tradizione orale e scritta dei giudei.

La seconda considerazione riguarda Cristo, l'argomento centrale della scrittura. Con questo voglio affermare come sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento questo sia l'argomento per eccellenza. Vediamo come nell'Antico Testamento si parla spesso del Signore Gesù Cristo e Gesù stesso disse ai suoi contemporanei: voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. In altra occasione è detto che egli, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Chissà quanti e quali meravigliosi passi egli citò ai due discepoli sulla via di Emmaus, perché è di questo che si parla in quella citazione che ho letto. Cristo disse ancora: Abramo ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Se dunque Davide lo chiama Signore, e poi prosegue la citazione. Allora, leggendo questi testi biblici, è naturale pensare allora a tre cose. La prima: con queste affermazioni Cristo confermava la veridicità della scrittura, la loro autenticità. La seconda: queste affermazioni ci permettono di vedere chiaramente Cristo in molti passi dell'Antico Testamento. La terza: nessuno dei personaggi citati era un personaggio della mitologia o della leggenda, perché se così fosse stato, Cristo non avrebbe citato in quel modo, per esempio, Abramo. E se i primi cinque libri della Bibbia, chiamati del Pentateuco, non fossero stati realmente scritti da Mosè, come purtroppo asseriscono in molti oggi, egli non si sarebbe, cioè Cristo, non si sarebbe riferito ad essi riaffermando o affermando Mosè ha scritto. Infine, dopo aver visto le costanti citazioni di Cristo alle scritture dell'Antico Testamento, poi Cristo l'argomento centrale delle scritture, passiamo alla terza ed ultima considerazione. Cristo è venuto per adempiere le scritture. Ci sono decine e decine di brani biblici che evidenziano questo. Io vi cito semplicemente due passi, uno nel Vangelo di Matteo e l'altro in quello di Luca. Non pensate, disse Gesù, che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Ecco, qui abbiamo la frase per portare a compimento. E in un'altra occasione, troviamo scritto nel Vangelo di Luca: poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Quindi compiere, portare a compimento, adempiute. I Vangeli, in altre parole, mettono in chiaro rilievo che tutti gli episodi della vita di Cristo altro non erano che l'adempimento delle scritture profetiche dell'Antico Testamento. Le scritture dell'Antico Testamento parlavano di Cristo. Esse affermavano ed affermano: il Messia verrà, ed egli è venuto, ed ha adempiuto tutte quelle numerosissime predizioni che lo presentavano, sia quelle concernenti la sua persona che quelle riguardanti la sua opera. Ed egli è l'argomento centrale delle scritture. Se infatti l'Antico Testamento diceva egli verrà, potremmo riassumere il pensiero nel Nuovo Testamento dei Vangeli con l'affermazione: egli è qui, egli è venuto. Tutto converge verso di lui, l'Antico Testamento, e da lui parte il resto della rivelazione biblica. Caro ascoltatore, mai come oggi forse assistiamo a delle rappresentazioni di Cristo, cioè egli viene presentato in libri, film o attraverso la religione umana.
Come cristiani, secondo il significato biblico del termine, noi non crediamo in questo Gesù come lo presenta l'uomo, ma nel Gesù della parola di Dio. E lì, e solo lì, egli viene descritto in modo perfetto e completo. Vuoi sapere chi è realmente Gesù? Vuoi sapere ciò che ha fatto per te? Leggi la Bibbia ed avrai la risposta. Una risposta che, se accettata, non soddisferà la tua curiosità intellettuale, ma darà riposo alla tua anima e calmerà e colmerà la tua sete spirituale.

Saremo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Nel terminare lo scorso studio biblico, abbiamo detto che il fuoco è simbolo del giudizio ed il peccato deve essere sempre giudicato e condannato. Ora, anche il lievito nella Bibbia è simbolo del peccato, mentre il pane azimo è il simbolo di Gesù Cristo, di cui ci dobbiamo nutrire, nel senso che credendo in Cristo abbiamo la vita eterna. Gli israeliti poi dovevano mangiare il tutto, cioè per quanto riguarda la Pasqua, con erbe amare. Ora, sebbene vari significati spirituali siano stati sempre attribuiti a tali erbe amare, a me piace vedere in queste erbe il simbolo della nostra esperienza della conversione. La conversione, difatti, non è mai sempre dolce, ma a volte anche amara, per le difficoltà che incontriamo dopo che abbiamo accettato Gesù quale nostro Salvatore. La redenzione è sempre accompagnata da erbe amare. Ma continuiamo a leggere le istruzioni per la celebrazione della Pasqua. Dio disse: «Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora». Così è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 9. La vittima del sacrificio, cioè l'agnello, non poteva essere mangiata cruda, perché era simbolo del giudizio di Dio contro il peccato degli uomini, e ciò esige il sacrificio e il fuoco del giudizio. Inoltre, la vittima non doveva essere lessata, cioè cotta nell'acqua. Applicando ora tutto questo all'opera redentrice di Gesù, possiamo dire che quando una persona si accosta a Gesù per essere salvata, deve essere cosciente di essere un peccatore e deve porre tutta la sua fiducia solo in Gesù e in nessun altro o in nessun'altra opera. Purtroppo invece oggi molte persone, pur volendo essere salvati, pongono la loro fiducia nell'acqua, cioè in riti, cerimonie o persone, invece che in Gesù, l'unico Salvatore. Ma per essere salvati dobbiamo credere fermamente solo in Gesù e nel valore salvifico del suo sacrificio sul Calvario. Ma ora vediamo quali altre istruzioni Dio diede agli israeliti in questa occasione. Dio disse: «E mangiatelo, cioè l'agnello, in questa maniera, coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese dell'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono l'Eterno». Così è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 11 e 12. Cari amici, quando vi avvicinate a Cristo, dovete avere i vostri fianchi cinti, cioè dovete essere pronti a lasciare il mondo, a rinunciare alla mentalità mondana e ai comportamenti mondani, senza avere nulla più a che fare con il mondo. Sono convinto che non è possibile che vi convertiate a Cristo e nello stesso tempo continuiate a condurre una vita peccaminosa. Ciò non significa che non peccherete più, ma significa certamente che non potete più vivere abitualmente nel peccato. Voi dunque potete lasciare l'Egitto, cioè la vostra vita peccaminosa, lontana da Dio, dedita al culto di idoli vari, solo se ponete il sangue dell'agnello sulle vostre porte, cioè soltanto se ponete la vostra fiducia nel sangue di Gesù versato sulla croce per i vostri peccati. Poi dovete mangiare la vittima, l'agnello, con i vostri fianchi cinti, cioè dovete vivere sempre in comunione con Gesù, facendo la volontà di Dio in ogni circostanza della vostra vita, pronti sempre a lasciare tutto ciò che è contrario a tale volontà, costi quello che costi. Ora, amici, torniamo alla lettura del libro dell'Esodo, leggendo il capitolo 12, versetto 13. «E quel sangue, disse Dio, vi servirà di segno sulle case dove sarete, e quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi, quando percuoterò il paese dell'Egitto». Gli israeliti, quindi, non si salvarono perché erano discendenti di Abramo, ma solo per quel sangue posto sulle porte. Se gli egiziani avessero fatto lo stesso, obbedendo all'ordine di Dio, anch'essi si sarebbero salvati. Nessuno dunque si salvò perché stava facendo del suo meglio o perché era onesto o perché era una brava persona. No, per niente.
Dio disse: quando vedrò il sangue, passerò oltre.

Gli israeliti, per essere salvati, non dovevano fare altro che porre il sangue sulle loro porte, credendo così alla promessa di Dio. Non si sarebbero certamente salvati perché erano circoncisi o perché appartenevano a qualche particolare comunità. L'angelo sterminatore, infatti, non avrebbe fatto semplicemente un giro di ispezione nel vicinato. Gli israeliti non dovevano aprire, che so, qualche finestra e dire all'angelo sterminatore quanto erano buoni e quante opere di beneficenza avevano fatto. Neanche tutto questo. Anzi, chiunque avrebbe messo la testa fuori di casa quella notte se la sarebbe passata davvero molto male. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Non c'era da aggiungere altro. Questo lo disse Dio. Chi dunque fu salvato quella notte? Chi credeva in Dio? Quelli che avevano messo il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte, credendo nella promessa divina. Anche noi dobbiamo porre tutta la nostra fiducia nel sangue di Gesù, perché solo così possiamo essere salvati e in nessun'altra maniera. Dobbiamo però precisare che il sangue dell'agnello non era qualche segno mistico o superstizioso. Infatti in tutta la Bibbia troviamo un concetto fondamentale, e cioè che non c'è perdono dei peccati senza spargimento di sangue. In altre parole, Dio non può semplicemente chiudere un occhio dinanzi al peccato e ignorarlo. Un giudice umano, in base alla legge, deve giudicare e condannare il colpevole. E se le leggi degli uomini a volte non vengono applicate, quella di Dio è inesorabile. Come leggiamo infatti nella profezia di Ezechiele, al capitolo 18, versetto 4, dove è scritto così: «L'anima che pecca sarà quella che morrà». La pena di morte, quindi, pende sul capo di ogni peccatore. Dio però è anche misericordioso e permette che un innocente possa prendere il posto del colpevole. E fino alla venuta di Cristo, il posto del colpevole era preso da un agnello. Poi, appunto, venne Gesù e, come dice Giovanni Battista, fu lui, Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Se quindi poniamo la nostra fede in Cristo chiedendogli la salvezza, noi scampiamo al giudizio di Dio e dalla condanna che meritiamo in quanto siamo peccatori. Ora, tornando all'Esodo, quella notte in Egitto furono uccisi tutti i primogeniti di quelle case che non erano protette dal sangue dell'agnello, e quel sangue era un segno, una manifestazione di fede, ed è per la nostra fede personale in Gesù, l'agnello di Dio, che noi scampiamo al giudizio e alla condanna di Dio, divenendo suoi figliuoli. Seguì poi la festa di Pasqua. Nel libro del Levitico vi sono ulteriori istruzioni per la celebrazione della Pasqua e della festa degli azimi, che ne era parte integrante, anche se veniva celebrata subito dopo. Ma leggiamo cosa ci dice a questo proposito il libro dell'Esodo, al capitolo 12, versetto 14 a 16. Quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza e lo celebrerete come una festa in onore dell'Eterno Iddio. Lo celebrerete di età in età come una festa di istituzione perpetua. Per 7 giorni, disse Dio, mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà reciso da Israele. E il primo giorno avrete una santa convocazione e una santa convocazione il 7° giorno. Non si faccia alcun lavoro in quei giorni. Si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e niente altro. In realtà, tutto questo non aveva nulla a che fare con il passaggio dell'angelo sterminatore. In altri termini, non aveva nulla a che fare con la salvezza. Infatti, questa era una festa familiare, simbolo della comunione esistente fra i vari membri della famiglia e tra questi e Dio. Era naturalmente un dovere per gli israeliti, perché Dio lo aveva ordinato ed era anche un privilegio. Poi Dio disse ancora le seguenti parole: «Osservate dunque la festa degli azimi
poiché in quel medesimo giorno io avrò tratto le vostre schiere dal paese dell'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età, come un'istituzione perpetua. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 17. E qui, amici miei, termina il nostro tempo. Perciò vi saluto e spero di trovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici, eccoci di nuovo assieme con voi e vorrei proprio essere con voi fuori da questo studio all'aria, all'aperto, per poter ammirare il miracolo della natura, ma invece eccomi qui rinchiuso fra queste quattro mura imbottite. Ma voi che potete, guardate fuori dalla finestra, che vedete? Ne vedete degli alberi? Considerateli bene, sono così belli, sono così importanti. Fra poco mediteremo su essi.

E siccome quest'oggi noi vogliamo parlare di alberi, ho pensato bene di leggervi ora questa poesia che voi non avete mai sentito. È intitolata Come i pini. Eccovela. Quanto è bello il verde e giallo dei rami contro il cielo turchino. Solo un pennello di vino poteva colorsi belli accozzare. Oh Signore, ti vogliamo lodare fra il verde dei rami degli alberi annosi che taciti, dritti, odorosi, a te gloria ti danno continua. Alberi belli, robusti, snelli, ci parlano al cuore di te, o possente Signore. Non hanno parole, ma cantano in coro un inno di gloria che esalta il tuo nome. Il tronco robusto, la cima snellita, d'ognuno di essi il cielo ci addita e ci dice: esiste il Dio. Poi, sotto le piante, fra gli alberi quieti, intenti nei giochi, si vedono uomini che sembrano nani. Non danno a te gloria, non son come gli alberi dritti, non hanno la vita perenne che te ben rispecchia. Vedendoli agire, si scempi, si vani, vien facile a dire: non esiste Dio. Oh Signore, concedici a noi che dritti possiamo come pini venire e con l'opere nostre agli uomini dire che grande tu sei, che crei, che redimi, che ami, che tutto te stesso a loro

Ed ora apriamo le sacre scritture al libro dei Salmi e leggiamo assieme il Salmo numero 1. Salmo numero 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi? Anzi, sono come pula che il vento porta via. Perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori nella radunanza dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

0: Egli sarà come un albero piantato presso ai rivi d'acqua. Oh, che bello e che potente e descrittivo paragone il salmista usa per descriverci il migliore e successevole uomo. Tempo fa, nell'estate scorsa, mentre visitavo in Roma, decisi di fare una passeggiata sul lungo Tevere. Era bello, benché non ci fosse troppa acqua nel fiume, i secolari platani che coprono il viale davano un bel fresco, sotto le loro foglie c'era quasi buio. «Vedi», mi disse mia figlia che camminava con me, «questi alberi che tu ammiri così tanto, d'inverno non sono così belli, anzi sono brutti, sono senza foglie, secchi». Sembrano proprio che stiano morendo. Sì, dissi, è vero, ma questo sarà solo per un breve tempo e a primavera gli alberi rinvigoriti riverdeggeranno e così, cammin facendo, io pensavo, oh, come sarebbe bello poter essere come gli alberi. Perché sapete, mi sono accorto che anch'io sto avvicinandomi ormai all'inverno, sto perdendo le foglie e qualche ruga è già sulla corteccia. Ma mentre così pensavo, mi venne in mente il 17° versetto del primo capitolo dell'Epistola di Giacomo, il quale ci dice che Dio, che ha creato gli astri dell'universo, considera noi come le primizie delle sue creature. Quel Dio che dice di aver posto ogni cosa sotto i nostri piedi, che ci ha coronato di gloria e d'onore, che ci ha fatto signoreggiare sull'opera delle sue mani, è possibile che quel Dio abbia fatto noi inferiori agli alberi? E fu allora che nel mio cuore sgorgheggiò un'allegrezza, una gioia indicibile, perché mi accorsi che noi possiamo essere come gli alberi, non solo, ma dobbiamo esserlo. Noi tutti lo saremo, ci dice il salmista, se lo vogliamo. Amici ascoltatori, avete mai osservato gli alberi? Oh, quanto son belli, come glorificano il Dio. Chi non può restare commosso dalla loro maestosa bellezza? Gli americani hanno un proverbio che dice solo il Dio può fare un albero, e un albero in verità glorifica Dio. Nell'albero ci si vede Dio. Il salmista, abbiamo visto, ha usato come illustrazione un albero perché evidentemente attratto da esso. Il Petrarca e Carducci, assieme ad altri innumerevoli poeti italiani e d'ogni lingua e nazione, hanno esaltato la bellezza e il vigore degli alberi. Al principio di questo programma noi vi abbiamo letto una poesia nella quale lo scrittore, mosso dalla bellezza degli alberi, dalla loro silente ma eloquente testimonianza, si sente portato vicino a Dio e nota che gli alberi, con le loro cime, indicano al cielo la vera presenza di Dio con la loro robustezza, la possenza del Creatore con la loro longevità, l'eternità del Creatore. Poi, concludendo, egli si rammarica come gli uomini facciano invece al contrario degli alberi. No, amici, noi non siamo come loro dritti. Le nostre opere, le nostre parole, il nostro comportamento non dà troppo spesso lode a Dio, ma anzi porta a Lui discredito. Pure, se vogliamo essere cristiani, se vogliamo così chiamarci, noi dobbiamo essere come gli alberi. Ma la questione è di volere, di divenire come gli alberi. Amici, noi siamo la primizia della creazione di Dio e dobbiamo, con i nostri corpi, con tutto ciò che abbiamo, glorificare Dio. Ma non possiamo farlo se non siamo piantati nel posto giusto. Come abbiamo detto, gli alberi perdono le foglie e queste vengono rastrellate in mucchi e bruciate, e gli alberi nudi senza il verde manto, scossi dal vento, bagnati dalla pioggia, gemono, sono brutti, ma poi a primavera si rinnovano e prendono una nuova vita. E amici ascoltatori, questo è esattamente quello che Gesù vuole che noi facciamo. Per prima cosa pure noi dobbiamo svegliarci dal torpore freddo del peccato ai tiepidi raggi dell'amore di Dio e aprirci a Lui. Le nostre radici devono da Lui ricevere l'acqua viva, quella linfa vivificatrice che ci deve dare una nuova vita. Amici, avete voi ancora fatto questo? Avete ancora voi fatto come gli alberi che prima abbandonano tutte le foglie vecchie e poi ne prendono di nuove? La Bibbia dice: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. Sapete, amici, un giorno sentii una storia di un vecchio pastore, anche lui attratto dalla bellezza degli alberi. Infatti era più fortunato di me e ne aveva alcuni intorno alla casa. Ed egli dice che un anno egli osservava come gli alberi lasciavano cadere le loro foglie, ma un vecchio platano, dopo essersi spogliato di tutte, ne aveva due su un ramo. E ogni mattina il vecchio pastore, quando si alzava, andava alla finestra per vedere se le foglie erano sempre lì. E sì, stavano sempre lì, ingiallite, accortacciate, ma stavano lì attaccate. Venne la pioggia, il vento, venne la neve e il pastore fu sicuro che quelle foglie erano cadute, ma aperte le imposte della finestra, ecco, erano sempre là. Erano venute nere, ma stavano là. Passò l'inverno, venne la primavera e verdi gemme cominciarono a spuntare qua e là sui rami del vecchio albero. E fu solo allora, quando le nuove foglie apparvero, che le vecchie caddero spinte fuori dalla nuova vita del platano. Il pastore concluse che Dio aveva usato quella pianta per predicare il più convincente sermone sulla rigenerazione. E amici, se la nuova vita non è in noi, se non ci siamo completamente abbandonati a Cristo, le vecchie foglie dei vizi, delle cattive abitudini mai ci lasceranno. Malgrado prediche, esortazioni, malgrado tutta la nostra buona volontà, fin tanto che Cristo non ha il completo controllo di voi e non scorre in voi con un nuovo sangue, una nuova linfa in ogni fibra del vostro essere, nessuno sarà capace di cambiare vita, di essere rigenerato. Amici, siete mai passati attraverso questa esperienza? C'è mai stato un momento in cui vi siete abbandonati al Signore e gli avete detto: Signore, sono nelle tue mani, cambiami, fammi come tu mi vuoi? C'è stato mai un momento in cui voi avete deciso di obbedire la sua parola e di abbandonare tutte le cose vecchie? Amici, questo è essenziale, è necessario, lo dovete fare. Ricordatevi che Dio non vi toglie le vecchie abitudini, le cose vecchie. Egli sì, ve ne dà di nuove, ma le vecchie dovete abbandonarle voi. Amici, dite: quante foglie vecchie sono ancora attaccate al vostro tronco? Perché non decidere ora di abbandonarle, di lasciarle cadere? Infine notiamo che l'albero porta frutto. Il salmista dice: e porta il frutto ad ogni sua stagione. Inoltre offre il fresco allo stanco viandante e l'albergo agli uccelli dell'aria. In poche parole, l'albero glorifica il Dio e poi serve il prossimo suo. L'albero non è egoista, dà sempre. Avete mai osservato? Neppure l'aria ci prende, anzi la bonifica. Attraverso il processo della fotosintesi, gli alberi assorbono l'anidride carbonica nociva all'uomo e emettono nell'aria ossigeno puro che tutti noi abbiamo bisogno. Ora noi pure, secondo le sacre scritture, siamo stati creati non solo per glorificare Dio, ma pure per essere di servizio e di beneficio a tutti. L'egoismo è la negazione della cristianità e l'avarizia è addirittura idolatria. Anche noi dovremmo con la nostra buona condotta nullificare le malefiche e nocive influenze del peccato e bonificare la nostra comunità con il nostro buon esempio e con le nostre buone opere e interesse e amore verso tutti. Essere come un albero è davvero una cosa invidiabile, e vedete, ognuno di noi non solo può essere, ma la Bibbia ci dice che deve essere, perché avete notato che non sempre gli alberi vanno attraverso il loro corso di rinnovamento, e allora a volte perdono le foglie e poi le rimettono, ma a volte succede anche che le foglie cadono giù e poi non tornano più, e prima i rami più piccoli e lontani, poi i rami più grossi, poi il fusto stesso si ingiallisce, si secca, non fa più frutti, l'albero muore. E allora cosa succede? Gesù stesso ci ha detto quello che succede, ci dà il verdetto nel Vangelo: si prende la scure, si taglia l'albero e si dà al fuoco. Amici, io vi dico che qui è dove l'albero ci dà la più grande lezione. Amici, se noi non siamo passati in questa vita attraverso il processo della rigenerazione, se noi non siamo rinati a novità di vita in Cristo Gesù, quando da questa vita passeremo a quell'inverno che è la morte e noi non rinasceremo nel regno di Cristo, noi pure allora saremo destinati al fuoco eterno. Amici, questa vita non è altro che la nostra prima stagione di una vita eterna, e se noi non troviamo il modo di ottenere questa nuova nascita, il modo di essere rinnovati, noi periremo per sempre. Ebbene, gli alberi vanno con le stagioni, è vero, ma noi non dobbiamo aspettare le stagioni, noi dobbiamo volontariamente scegliere ed esporci al sole della vita che è Cristo. Noi volontariamente dobbiamo assorbire l'acqua della vita che è la sua parola, e così cominciare il nostro eterno rinverdimento. E amici, ora è il momento, ora che vi sentite convinti, ora che siete interessati, ora che lo Spirito di Cristo vi chiama, ora è il momento di ricevere quella linfa, quel succo vitale eterno che spingerà fuori da voi tutte le foglie vecchie e ne metterà di nuove. Ora, amici, è il momento di assicurarci che quando il freddo e oscuro inverno della tomba ci cadrà addosso, esso non ci spegnerà completamente, ma che al possente arbore di quel giorno beato della resurrezione, questi nostri corpi, pure salvati assieme all'anima, si rivitalizzeranno per continuare a dar gloria e onore al Signor Gesù Cristo per i secoli dei secoli. Amici, il Signore vi dà questa opportunità oggi. Non vorreste accettarla? Non vorreste cominciare ad indagare la sua santa parola? Non vorreste seriamente cominciare a considerare voi stessi, lo scopo della vostra vita e la parte che Dio deve avere in voi e di voi? E se già avete fatta la vostra decisione, se già siete nati di nuovo, ma vi siete accorti che qualche foglia vecchia ostinata resta attaccata a voi, impedendovi di vivere una successevole vita cristiana, non credete che ora è il momento di fare una decisione di abbandonarle, di lasciarle cadere? Se c'è qualche cosa nella vostra vita che non va, che vi impedisce di vivere una buona e totale testimonianza per il Signore, non credete che questo è il momento di dire in tutta fede: Gesù, mondami, potami, rimuovi da me ogni cosa vecchia? Egli lo può fare, anzi egli lo vuole farvi divenire come alberi, ma amici, sta a voi a dargli l'opportunità, sta a voi a rendervi a lui e a dargli il controllo delle vostre vite. Non vorreste far questo ora? O Signore, noi ti preghiamo per questi cari ascoltatori, aiutali a comprendere il loro bisogno di salvezza e che il tuo Spirito li porti a Cristo Gesù. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.
1: Allora, stiamo studiando insieme questo percorso di primo credenti come Chiesa, e il titolo di questa serie è Problem Church, ed è un piacere attraversare Primo Corinzi insieme, perché io spero che la nostra chiesa locale possa essere una chiesa focalizzata e centrata sulla volontà di Dio per la chiesa locale. La chiesa è un istituto creato da Dio, e quindi facciamo molto bene sapendo il suo cuore, conoscendo il suo cuore per la Chiesa, e di non creare un'entità nostra. Amen? E in questi primi quattro capitoli di Primo Corinzi noi troviamo questo primo problema che c'era nella Chiesa a Corinto. Infatti c'erano tantissimi problemi, perciò il titolo di questa serie è Problem Church. La Chiesa all'inizio, come la Chiesa di oggi, è piena di problemi. E sai perché? È perché è pieno di peccatori salvati per la grazia di Dio, ancora imperfetti. Sì, è vero, io non sono perfetto, neppure lo sei tu. Siamo tutti quanti in fase di costruzione. Dio sta costruendo qualcosa in me, attraverso di me, con noi come chiesa locale anche. E questo primo problema nella chiesa a Corinto era il problema delle divisioni. Infatti, l'Apostolo Paolo finisce questo discorso delle divisioni in 1 Corinzi capitolo 4. In versetto 8 di quel capitolo, 1 Corinzi 4 versetto 8, vediamo che i Corinzi stavano pensando riguardo al leadership in una maniera molto sbagliata. Paolo dice, 1 Corinzi 4, 8, «Già siete sazi, già vi siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. E magari foste diventati re, affinché noi pure regnassimo con voi». I Corinzi, come abbiamo visto in capitolo 1, si stavano dividendo in più gruppi, in più partite. I Corinzi stavano innalzando Paolo, stavano innalzando Apollo, stavano innalzando Pietro e dicendo: guardi, il mio leader è meglio del tuo leader. E Paolo dice che tutti questi ragionamenti sono ragionamenti carnali, sono misure sbagliate, come se il leader stesso voleva essere innalzato come re. E Paolo dice in 1 Corinzi 4, versetto 8, magari foste diventati re voi, affinché noi pure regnassimo con voi. I Corinzi stavano diminuendo uno, innalzando un altro, ma in tutto ciò stavano pensando con una mente umana. Paolo paragonava la saggezza dell'uomo con la saggezza di Dio. E lui ha concluso, capitolo 2, versetto 16, «Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo». E quindi Paolo voleva incoraggiare i Corinzi di non pensare più secondo una mentalità umana, di non dipendere sulla saggezza umana, perché noi ora abbiamo accesso alla mente di Cristo. Abbiamo accesso ad una ricchezza non più nostra, ma di Dio stesso. Vogliamo essere persone spirituali. Allora, qui all'inizio di capitolo 3, 1 Corinzi capitolo 3, Paolo parlerà di persone o di uomini spirituali e di uomini carnali. E noi vogliamo considerare insieme all'inizio di questo studio la differenza tra un uomo naturale, un uomo spirituale e un uomo carnale. Naturale, spirituale e carnale. In 1 Corinzi 2,14 Paolo ha menzionato il primo uomo, la prima tipologia di uomo, l'uomo naturale, che non può ricevere le cose di Dio, perché un uomo naturale è un uomo separato da Dio, morto spiritualmente. C'è una cosa molto importante per noi di realizzare. Dio ha fatto l'uomo nel suo immagine, e questo vuol dire tantissime cose, riguardo il suo carattere, riguardo valori metafisiche, ma dire anche che Dio, essendo triuno, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre componenti in un solo essere, anche l'uomo è fatto in tre parti. Noi siamo un corpo, fisico, noi siamo un'anima, il nostro psyche, i nostri pensieri, chi siamo, e siamo anche una persona spirituale, ma dalla nascita di nostra madre, questa terza parte di noi è morta spiritualmente, noi siamo separati da Dio. E Paolo dice, lì in 1 Corinzi 2,14, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Un uomo naturale è un uomo con un corpo e un'anima o una mente, ma lo Spirito è morto. L'uomo che non conosce Dio, un non cristiano, è governato dagli impulsi del suo corpo. Il corpo dice alla sua mente cosa fare e lo spirito è morto senza comunione con Dio. Ma sapete una cosa, quando noi nasciamo di nuovo, quando noi ci sottomettiamo finalmente alla guida di Dio e ci lasciamo nelle sue mani e diciamo: Signore, prendi residenza in me, voglio nascere di nuovo, allora Dio vivifica quella terza parte di noi che era morta e lo fa vivere. E ora il nostro spirito vive ed è in comunione con Dio. E tutto il nostro essere viene messo sotto sopra. Ora lo spirito nostro, in comunione con lo spirito di Dio, riceve impulsi da Dio. Lo spirito ora con questi impulsi dice alla nostra mente cosa fare e poi la nostra anima dice al nostro corpo: sarai sottomesso a Dio. E quindi invece di essere soltanto corpo e anima, ora come cristiani noi siamo esseri spirituali con un'anima e un corpo in quell'ordine. Ora andiamo in 1 Corinzi 3 versetto 1. Paolo dice: or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Allora, c'è l'uomo naturale che non conosce Dio, l'uomo spirituale, un uomo vivificato in Cristo, ma c'è questa terza tipologia di uomo, un uomo carnale. Cos'è? Paolo, parlando a questi Corinzi, non mette in dubbio che siano fratelli. Lui dice: or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, ma come a dei carnali. Cosa vuol dire Paolo con questa frase carnale? Io vi direi che questa terza tipologia di persona è una persona nata di nuovo spiritualmente, ma che non stia attingendo alla mente di Cristo. 1 Corinzi 2,16. Io come cristiano posso vivere la mia vita nato di nuovo, salvato, destinato per l'eternità, ma realmente nella quotidianità non sto camminando con le risorse spirituali che ho in Cristo. E non voglio vivere così. Io voglio vivere come uomo spirituale, nato di nuovo, sì, destinato all'eternità, sì, ma che giorno per giorno posso attingere dalle ricchezze di Cristo per me. Amen? Ma Paolo dice: ma vi ho parlato come a dei carnali. O, lui dice, lui dà una definizione, un credente carnale è un bambino in Cristo, una persona non ben cresciuta. E come posso crescere nel Signore? Fede viene dall'udire, e l'udire dalla parola di Dio. Pietro poi dice che per mezzo del puro latte della parola noi possiamo crescere. E Paolo continua, anche lui, parlando di latte, lui dice: vi ho dato da bere del latte, versetto 2, e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. I Corinzi avevano vari problemi nel loro mezzo. Questo primo problema della divisione era un sintomo, ma la malattia era la loro carnalità, cioè persone cristiane, nati di nuovo, ma non maturi nella fede, non maturi nella parola. Lo scrittore della lettera agli ebrei, in capitolo 5, dice la seguente cosa, capitolo 5 da versetto 12, se volete girare lì, ebrei 5, 12, infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi alimenti degli oracoli di Dio, e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Versetto 13. Chiunque infatti usi il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Ebrei 5 e 1 Corinzi 3 entrambi ci spingono di avere una maggior crescita nella parola di Dio in questo libro che abbiamo tra le nostre mani. Se io non mangio, se non mastico, se non digerisco la parola di Dio, non sto assimilando l'unico mezzo per il quale posso crescere in Dio. Ebrei dice, se io non ho esperienza della parola di giustizia, è perché sono ancora bambino. Versetto 14, poi Ebrei 5, 14 dice, il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Il più che conosco la parola di Dio, più conoscerò il Dio della parola. Lo ripeto, il più che conosco la parola di Dio, il più conoscerò il Dio della parola. Tornando in 1 Corinzi capitolo 3, Paolo continua il suo discorso in versetto 3 dicendo, infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali? E non camminate secondo l'uomo? State camminando come se foste ancora soltanto uomini e non persone spirituali nati di nuovo con lo spirito in voi vivificati in Cristo. State camminando secondo l'uomo. Versetto 4. Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non siete voi carnali? Io non voglio essere un bambino in Cristo, voglio crescere nella parola, voglio conoscere meglio la volontà di Dio per me. Una cosa è certa, qui in 1 Corinzi 3 e anche dove abbiamo letto in Ebrei 5, il desiderio di Dio per noi e il desiderio di Paolo per i Corinzi è che un cristiano o che una chiesa locale possa crescere nella parola di Dio. Allora, che il Signore ci dia saggezza di non essere cristiani nati di nuovo, ma che camminino come se fossimo ancora senza la speranza di Cristo. Amen. Vogliamo maturare nel nostro cammino con Lui. Allora, continuando questo discorso riguardano le divisioni che c'erano lì a Corinto, Paolo condivide alcuni punti molto importanti per noi riguardo alla nostra ottica di leadership. Paolo, da versetto 5 a versetto 8, parla di piantare, annaffiare e crescere. Piantare, annaffiare e crescere. Leggete con me in 1 Corinzi 3, versetto 5. Chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Chi siamo noi? Se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. È pazzesco che Paolo si abbassa qui. Lui dice, chi sono io realmente? È un po' buffo sentire questo dalla bocca di Paolo, no? A volte noi diciamo, sì, ma gli apostoli hanno fatto ciò che hanno fatto perché erano apostoli, erano grandi uomini di Dio. Paolo qui dice, chi siamo noi? Siamo un nulla realmente. E poi lui dice, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto. La parola ministri o ministro qui in versetto 5 è molto interessante. E la parola greca diaconos. E cosa significa questo? L'apostolo Paolo era un pastore, lui era un anziano di chiesa, qualche traduzione della Bibbia dice vescovo, ma la parola è un pastore, un leader spirituale di chiesa. In Filippesi capitolo 1, versetto 1, Paolo dice questo alla chiesa a Filippi: Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, vedi ancora servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Allora, nella chiesa ci sono due gruppi di leader, i vescovi o i pastori e i diaconi, coloro che servono in modo più pratico. Paolo in 1 Corinzi 3:5 dice: chi siamo noi realmente? Pur di essere apostoli, pur di essere pastori, leader importanti, Paolo dice: siamo comunque diaconi, siamo servi, non siamo pezzi grossi, non pensiamo alto di noi stessi, voi non dovete innalzarci perché noi non siamo venuti per innalzare noi stessi, pur di essere leader siamo comunque servi. E ciò che secondo il Signore ha dato a ciascuno. Alla fine di versetto 5 troviamo un altro pensiero molto importante per tutti noi. Paolo dice: e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Sappi una cosa, ciò che tu hai, ciò che io ho, è perché il Signore ce l'ha concessa. Non c'è spazio per essere invidiosi uno dall'altro. Non c'è spazio per giudicare uno dall'altro realmente. Ciò che ho è per la grazia di Dio, e quindi non voglio toglierti ciò che il Signore ti ha dato, e non voglio montarmi la testa pensando che quello che ho me la sono procurato io. No, quello che ho deriva dal Signore, e quindi non voglio né toglierti ciò che hai, e non voglio innalzarmi per ciò che ho. Versetto 6, poi l'Apostolo Paolo dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Potremmo soffermarci una mezz'oretta solo su questi due versetti 6 e 7, ma Paolo dice ancora una cosa molto importante per noi. Nell'arco della mia vita cristiana ci saranno tanti leader che versano nella mia vita, che mi stimolano, che mi incoraggiano di camminare con Cristo, che mi ammaestreranno la parola di Dio. E ognuno di loro, se è coloro che hanno piantato o se sono coloro che hanno annaffiato, sono persone utilizzate in diversi periodi e stagioni della mia vita. Ma dobbiamo ricordare che in tutto è sempre Dio che fa crescere la pianta. Paolo dice: chi annaffia, chi pianta, versetto 7, non è cosa alcuna. Io realmente, Corinzi, non sono un granché. Queste non sono parole solitamente pronunciate da leader nella società in cui ci troviamo, giusto? Spesse volte stiamo cercando di creare per noi una reputazione. Vogliamo che la gente pensa tanto di noi. Vogliamo dipingere un quadro bellissimo di chi siamo. E Paolo dice: non perdete tempo in queste cose, Corinzi. Noi realmente siamo collaboratori della vostra fede, ma non siamo venuti per avere dominio su di voi, come voi forse volete pensare, 1 Corinzi 4:8, non siamo venuti per essere re su di voi. Realmente, io ho piantato sì, Apollo ha annaffiato sì, ma Dio ha fatto crescere. Ricordatevi lì in Atti degli Apostoli, capitolo 18, Paolo ha piantato la Chiesa e poi, quando lui è andato via, Apollo è stato mandato a Corinto per continuare di curare quella Chiesa locale. Paolo sta dicendo: noi siamo realmente soltanto delle pedine, ma Gesù è il re in questo gioco di scacchi. Noi siamo di poca importanza, credenti, non innalzarci. È Dio che fa crescere. Versetto 8, poi lui dice: così colui che pianta e colui che innaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Paolo dice: io e Apollo siamo sulla stessa squadra. Quindi non abbassate quel leader, non innalzate quest'altro, perché io e quell'altro pastore, noi siamo una sola cosa. Noi siamo pietre viventi unificati in questo tempio di Dio. E se tu parli male di quel pastore, io ti dirò di non farlo, perché lui è il mio amico in Cristo, lui è il mio collaboratore nel Vangelo di Cristo. Stiamo attenti di non parlare male di un leader, di innalzare un altro, perché siamo una medesima cosa. Sapete un'altra cosa? L'Apostolo Paolo dice in Romani capitolo 14, Romani 14, versetto 4: chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi. E quindi, Corinzi, non innalzare lui e abbassare me, o viceversa. Noi siamo una medesima cosa. Tu abbassi un membro della squadra, abbassi tutta la squadra. E Paolo poi finisce versetto 8 dicendo: ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Poi Paolo dice: se io abbia fatto qualcosa di bene, o se Apollo abbia fatto lui qualcosa di buono nel vostro mezzo, il Signore vedrà questa cosa e io riceverò un premio in quel giorno. Allora, un pensiero a parte velocemente, vogliamo ricordarci di un concetto molto importante. Quando la Bibbia parla di premi, non sta parlando della mia salvezza eterna, ma sta parlando di qualcos'altro che riceveremo quando entreremo in gloria. Una cosa molto importante: la salvezza è davvero un dono, ma in cielo ci saranno dei premi. Paolo dice in Efesini 2, versetto 8: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Versetto 9: non per opere, perché nessuno si glori. La mia salvezza è stata procurata grazie alla croce di Gesù e la sua resurrezione dalla morte. E io, credendo in questa opera compiuta, sono salvato, e questa salvezza è dono di Dio, non salario pagato all'uomo. Ma guardando questo versetto 8 di 1 Corinzi 3, il proprio premio che io riceverò sarà una recompensa eterna, sarà un qualcosa di bello che noi riceveremo in quel giorno. Cosa sarà? Non so. Ci sono versetti biblici che parlano, riguardano delle corone che noi riceveremo in quel giorno. In Apocalisse 4 e 5 troviamo l'Apostolo Giovanni davanti al trono di Dio, e lui vede un grande numero di persone che si inchinano davanti al trono di Dio, gettando le loro corone ai suoi piedi. Secondo me, alcuni dei premi che riceveremo saranno anche delle capacità che avremo per adorare Cristo. Tutto quello che lui ci donerà, noi lo ridaremo indietro, perché tutta la gloria comunque appartiene a lui. Andando avanti, 1 Corinzi 3, versetto 9, Paolo dice: noi siamo infatti Io e Apollo siamo collaboratori di Dio e voi siete il campo. Allora, Dio è colui che è il proprietario. Lui ci ha invitato a collaborare con Lui nella sua opera e voi credenti siete il campo. Piantando, annaffiando, abbiamo cercato di far crescere qualcosa nel vostro mezzo. Ma poi Paolo paragona la Chiesa non soltanto ad un campo coltivato, ma anche ad un edificio. Voi siete l'edificio di Dio. Versetto 10. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Quindi se l'immagine non era chiaro abbastanza nel piantare e nell'annaffiare, Paolo dice, guarda, io ho fatto la prima parte del vostro edificio, il vostro tempio, la vostra chiesa locale, e Apollo o altri sono venuti a mettere su dei muri, qualche finestra, qualche porta. Paolo sta cercando di dipingere un'immagine che questa chiesa locale a Corinto è un edificio ancora in fase di costruzione. Paolo dice, non sta a me a finire l'opera e non sta nemmeno ad Apollo a finirlo. Sarà Dio che porterà a compimento quell'opera che lui iniziò in voi. Poi, andando avanti, Paolo dice sempre qui in versetto 10, ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra. Io voglio stare attento nella mia vita. Sì, non sono più un uomo naturale, bicomponente, corpo e anima. Sì, ora sono nato di nuovo e ho questo terzo componente, lo Spirito mio vivificato in comunione con lo Spirito Santo di Dio. Ma in questo percorso voglio stare attento che io non divento un credente carnale, dove reinverto il mio essere permettendo che il mio corpo gestisce la mia anima e la mia anima poi dice qualcosa al mio spirito. No, voglio continuare di essere una persona spirituale, il mio spirito che riceve impulsi da Dio, ammaestrando la mia anima e la mia mente che dice poi al mio corpo cosa devo fare o cosa non devo fare. Io voglio stare attento su come costruisco sulla fondamenta di Cristo Gesù nella mia vita. Perché, versetto 11, Paolo dice, nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Versetto 12, ora se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Allora, nella mia vita c'erano dei pastori che mi hanno comunicato il Vangelo e sono nato di nuovo e ho conosciuto il Vangelo di Cristo. E sopra questo fondamento negli anni io ho costruito con cose buone, ma ho costruito anche con legno, fieno e stoppia. Ognuno di noi nella nostra vita privata, ma anche nel contesto di Primo Corinzi, nella nostra vita di chiesa locale, possiamo edificare con cose spirituali o possiamo costruire con delle cose carnali in questo edificio di Dio. Non so per voi, ma io voglio costruire nella mia vita privata, ma anche nella nostra vita di chiesa locale, qualcosa di eterno. Io non voglio perdere tempo con legno, fieno e stoppia, ma voglio portare oro, argento e pietre preziose al nostro tempio. Poi versetto 13, quel giorno di Gesù, il giorno del suo ritorno per noi, la paleserà. Per me questo mi dà molta consolazione. Non so per voi questa immagine di fuoco che L'opera di ciascuno sarà manifestata mediante il fuoco. Per me mi è qualcosa che mi riscalda il cuore, non mi dà paura di essere bruciato, se mi faccio capire. C'è un riferimento bellissimo in Apocalisse capitolo 1, versetto 12 e 14. Giovanni che vede il risorto Gesù. Dice in Apocalisse 1:12, io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. E poi cercando di descrivere quest'uomo che gli stava di fronte, versetto 14, Giovanni dice, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. Io ritengo un momento bellissimo questo momento, nella quale entreremo nell'eternità e guarderemo negli occhi di Cristo.

i miei peccati, il Signore completerà quell'opera di santificazione nella mia vita e nella tua vita. Questo mi riscalda il cuore davvero. Non mi dà paura. Sì, timore di Dio, sì, ma non vedo questo momento di giudizio con paura. Non vedo l'ora che i suoi occhi mi guardano, quella fiamma di fuoco, e brucia via tutto quello che non gli apparteneva, che brucia via tutto quello che non era ispirato dal suo Spirito Santo nella mia vita. Poi un secondo incoraggiamento che questo giorno mi dà è un incoraggiamento di avere pazienza con i miei fratelli in Cristo Gesù. Sì, quella persona seduta alla tua destra, quella persona seduta alla tua sinistra. Il tuo marito, la tua moglie, quell'amico, quel fratello in Cristo, la conoscenza che Cristo un giorno metterà a posto ogni cosa sbagliata nella vita degli altri è una cosa che mi consola tanto, perché non devo io affaticarmi di giudicare qua, di giudicare là. Non devo mettere le mie mani addosso alle altre persone, perché se uno è in Cristo Gesù, se una persona è nata di nuovo e crede nel Vangelo di Cristo, allora Gesù metterà a posto ogni opera che era spirituale o ogni opera che era carnale. E in quel giorno ogni cosa sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Versetto 14. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Versetto 15. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Nondimeno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Questo è un versetto molto importante per noi di capire. Paolo che parla ai Corinzi, una chiesa piena di problemi, una chiesa piena di carnalità, non dice che la loro carnalità è una prova che non siano in Cristo, ma che siano persone salvate, ma che stanno camminando soltanto come uomini, con le risorse della loro carnalità. Lui dice: se io sono un cristiano e io edifico nella mia vita, sulla fondamenta di Cristo, una marea di legno, fieno e stoppia, tutto quel lavoro fatto nella mia vita sarà un nulla. Se io edifico però con oro, argento e pietre preziose sul fondamento di Cristo Gesù nella mia vita, allora queste cose entreranno in eternità con me. Gesù ha detto bene nel Vangelo di Matteo quando lui ha detto di non mettere i tuoi tesori qui sulla terra, dove la ruggine distrugge, in questo momento dove il mondo intero sta avendo una crisi economica, vediamo ora più che mai la fallacità del pensiero che i soldi saranno per me un bene che mi salveranno la vita. Molti stanno perdendo tantissime cose. E in questo momento le parole di Gesù sono ancora più forti. Non mettiamo il nostro tesoro qui, ma investiamolo nel regno di Dio. Non posso portare con me le ricchezze di questo mondo, ma se li investo nel regno di Dio, li posso mandare avanti e mi aspetteranno in quel giorno. Mi incoraggia molto, sia per la mia vita che per la tua vita, che pur di perdere tempo a volte, pur di camminare a volte come credente carnale, Gesù brucerà via tutto quello che era di me. E Paolo dice: nondimeno io sarò salvato. Questo mi incoraggia molto. Amen. Spero che sia incoraggiante anche per te. Ci sono due versetti alla fine di Ebrei capitolo 12 che rispecchiano questo discorso di 1 Corinzi 3 e quel fuoco che brucia via
tutto quello che è dalla nostra

0: nostra carnalità. Ebrei 12, da versetto 28. L'autore dice: perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con reverenza e timore. Paura di Dio non voglio avere, ma reverenza e timore sì. Perché noi riceviamo questo suo regno che non può essere scosso. Versetto 28. Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. In questi momenti di confusione nella società, dove perdiamo il nostro lavoro, dove i soldi non sembrano di bastare, in questi momenti io vedo tantissime cose scosse nella mia vita. E il credente spirituale è in grado, anche in questi momenti, di dire: Signore, scossa tutto quello che vuoi. Togli dalla mia vita ora tutto quello che è dalla mia carnalità, dal mio vecchio uomo. Così se io purifico casa ora, magari ci sarà meno da bruciare in quel giorno. Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Dio è geloso su di te, Lui è geloso su di me, e Lui non vuole niente nella mia vita che sia un più grande priorità che Egli stesso. Con tutti i problemi che ci sono in questo momento e tutte le insicurezze di un momento di questo genere, quante benedizioni comunque stiamo trovando. In ogni momento di vita, io voglio dire: Signore, sto camminando in modo spirituale o ci sono delle cose che sono guidate dalla mia carnalità? Signore, io voglio avere a che fare con la santificazione ora. Sì, in quel giorno, Signore, tu paleserai ogni cosa, tu metterai in ordine ogni cosa che era fuori ordine. Ma già oggi, Signore, ti chiediamo di usare questo momento nella nostra vita per produrre qualcosa di spirituale e per bruciare via ciò che era di noi. Amen? Andando avanti, in 1 Corinzi 3, versetto 16, Paolo dice: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Versetto 17, se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Allora, spesse volte questi due versetti dicono: vedi, tu sei il Tempio di Dio, quindi non guastarlo, quindi non prendi un tatuaggio. E parla del corpo in modo molto reale, ma questo discorso a parte, vogliamo focalizzare sull'intento di Paolo con questi due versetti. Paolo sta parlando alla chiesa locale. Lui sta parlando nel plurale. Voi siete il Tempio di Dio. Versetto 16, Paolo dice: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? In modo collettivo, Paolo sta dicendo cosa? Il contesto di questi primi quattro capitoli, la divisione tra i Corinzi, Paolo sta dicendo: quando tu innalzi quel pastore e abbassi questo, voi state guastando il Tempio di Dio. Quindi smettiamo di parlare male di certi uomini. Smettiamo di abbassare altri. E focalizziamo di essere ben uniti e compatti in quest'opera di Chiesa, l'opera di Dio in mezzo a noi. Sì, in modo individuale, io sono il Tempio di Dio e vedremo questo più avanti in 1 Corinzi capitolo 6. Ma in questo versetto Paolo sta dicendo in modo collettivo, come chiesa locale, siete il corpo di Cristo. Pietro dice una cosa molto simile nella sua epistola, 1 Pietro capitolo 2. 1 Pietro 2:4, Pietro dice: accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale. Avete visto? Noi siamo come pietre viventi, edificati in questa casa spirituale. Quel fratello, quella sorella, quel leader, quel pastore, ognuno di noi siamo pietre viventi edificati insieme uno all'altro. E se io ti distruggo, io sto distruggendo la mia stessa casa. Se tu non sei nel tuo giusto posto, io non posso essere nemmeno io nel mio giusto posto. Ci serviamo tutti quanti per rendere forma di questa unica casa di Dio, questo tempio dello Spirito Santo. Quindi non dividetevi più uno dall'altro, perché se ci dividiamo in più partite o in più gruppi, non rimane più una casa. Poi Paolo dice in versetto 18: nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, diventi stolto affinché possa diventare savio. Questo rispecchia il discorso che la saggezza dell'uomo è diversa dalla saggezza di Dio. E noi abbiamo la mente di Cristo alla quale possiamo attingere, possiamo camminare con i suoi pensieri che sono più alti dei nostri. Infatti, versetto 19. La sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. Versetto 20: e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Perciò, versetto 21, nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutte le cose sono vostre. In poche parole, qui in versetto 22, Paolo sta dicendo: non dovete dividervi in più partite, perché comunque tutto è vostra. Paolo sta dicendo in versetto 22: non dovete dividervi in più partite, perché comunque tutto è vostro. Godete tutta la Chiesa invece di una sola parte. Sapete una cosa, Corinzi? Non dovete scegliere un leader. Potete avere tutti noi. Potete ricevere qualcosa di buono da me, da Apollo, da Pietro, perché tutto è vostro. Gesù vuole darvi il regno. Tutte le cose sono vostre. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Allora, Paolo vuole concludere questo problema delle divisioni in mezzo ai Corinzi. Vedremo 1 Corinzi capitolo 4, dove Paolo incoraggia i Corinzi sul modo giusto di pensare riguardo al leadership. Ma voglio lasciarvi con questo ultimo pensiero. Colui che ha edificato l'universo in 6 giorni sta costruendo qualcosa di eterno in te e in me, nella nostra Chiesa. L'universo avrà una fine, ma se noi ci troviamo nel presente come collaboratori con Dio, nella sua opera in noi, avremo a che fare con qualcosa che rimane in eterno, che Dio ci aiuta ad edificare con oro, argento e pietre preziose, che ci aiuta ad essere credenti, non solo, ma credenti spirituali. Amen? Vogliamo pregare insieme. Signore, come l'Apostolo Paolo ha detto qui in 1 Corinzi 3:18, nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Signore, tu vedi l'intimo di ogni cuore, tu vedi i dettagli. E Signore, tu ci conosci meglio che conosciamo noi stessi. Quindi questa sera, se c'è qualcuno che deve umiliarsi davanti a te, che lo facciano pure. Signore, tutti noi vogliamo essere inginocchiati, non solo con i ginocchi, ma inginocchiati col cuore. Vogliamo, Signore, dare spazio alla tua saggezza e all'importanza di chi sei tu. Non vogliamo più vivere per noi stessi, ma per Cristo Gesù. Signore, grazie, grazie, grazie per la tua fedeltà verso di noi.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Fai vedere chi sei. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 7, versi 1 a 13. Dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo», poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa. Io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dette queste cose rimase in Galilea. Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?» Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: «È un uomo per bene». Altri dicevano: «No, anzi, svia la gente». Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Tra gli eventi narrati nel precedente capitolo e quelli di cui stiamo parlando, passarono circa 6 mesi, il tempo che intercorre tra la festa di Pasqua e la festa delle capanne, detta anche dei tabernacoli. Durante quel periodo Gesù svolse il suo ministero pubblico in Galilea, non recandosi in Giudea dove c'erano persone che volevano ucciderlo. Questo non deve sorprenderci, infatti Gesù era venuto per dare la sua vita per i peccati degli uomini, ma ciò sarebbe avvenuto al momento opportuno e quello non era ancora il momento, la sua ora non era ancora venuta. Come è logico supporre, anche i fratelli di Gesù lo avevano probabilmente visto compiere delle opere, ma l'atteggiamento di Gesù li rendeva perplessi e increduli. Infatti Gesù in quel periodo stava formando dei discepoli, svolgendo il suo ministero in Galilea, lontano dai riflettori di Gerusalemme, comportamento incomprensibile per loro. Infatti anche i fratelli di Gesù sembravano aspettarsi una manifestazione del Messia come leader politico, e il comportamento di Gesù non li convinceva. Se Gesù fosse stato veramente il Messia, avrebbe dovuto mostrarsi in maniera chiara e portare avanti il programma politico che loro si aspettavano, programma che li avrebbe liberati dai romani, tanto per cominciare. Gerusalemme era il palcoscenico migliore per portare avanti tale programma. Infatti lì c'erano le autorità giudaiche più importanti, e se Gesù avesse ottenuto l'appoggio dei capi, avrebbe avuto anche quello del resto del popolo. Dal loro punto di vista, uno che pretendeva di essere il Messia non avrebbe dovuto rimanere in Galilea a perdere tempo con il popolino, ma avrebbe dovuto andare a Gerusalemme dai grandi, agendo pubblicamente per essere riconosciuto. Essi lo sfidarono quindi ad uscire allo scoperto. «Fai vedere chi sei», sembrano voler dire, «se vuoi che crediamo in te». Già, neppure loro, i suoi stessi fratelli, credevano in Gesù. Gesù però aveva le idee chiare. Il mio tempo non è ancora venuto, il mio tempo non è ancora compiuto. Gesù sapeva bene che il confronto con le autorità di Gerusalemme lo avrebbe portato sulla croce alla fine del suo ministero, ma non era ancora il momento. Il piano di Dio aveva i suoi tempi e la sua agenda da rispettare. Il compito di Gesù non era quello di soddisfare le aspettative dei suoi fratelli o dei suoi connazionali, ma quella di soddisfare le aspettative del Padre. I suoi fratelli non avevano alcuna idea del piano di Dio, dei tempi che Dio aveva stabilito e di ciò che sarebbe accaduto in seguito. Per loro era sempre il momento opportuno, perché non si rendevano conto di ciò che sarebbe successo quando Gesù si fosse dichiarato apertamente dinanzi alle autorità giudaiche. Loro non rischiavano nulla perché il loro modo di pensare era conforme a quello degli altri giudei, ma Gesù non si conformava al mondo e non si conformava alle autorità giudaiche di Gerusalemme, perché egli denunciava anche i loro errori, la loro incoerenza, la malvagità delle loro opere. Questo attirava e avrebbe attirato ancora di più in futuro il loro odio nei suoi confronti. Gesù si rifiutò quindi di salire a Gerusalemme insieme alla comitiva di cui facevano parte anche i fratelli. Egli rimase in Galilea e si recò a Gerusalemme solo in seguito, in modo più riservato, senza dare nell'occhio. Come abbiamo letto, a Gerusalemme c'era molta aspettativa intorno alla sua persona. Alcuni avevano un'opinione positiva, è un uomo per bene, altri negativa, svia la gente. Ma nessuno aveva una comprensione corretta di Gesù. Gesù non sviava la gente e allo stesso tempo non era semplicemente un uomo per bene. Gesù era il Messia e quando la sua ora fosse venuta avrebbe donato la sua vita per tutti loro. Comprendiamo quindi il motivo per cui Gesù si comportò in quel modo. Egli non voleva trovarsi di nuovo in mezzo a persone che volevano incoronarlo re senza comprendere la vera natura della sua missione e allo stesso tempo non era ancora il momento del confronto diretto con le autorità di Gerusalemme che lo avrebbe poi portato sulla croce. Il fatto che la gente non osava comunque parlare apertamente di lui per paura delle autorità giudaiche dimostra proprio che i capi dei giudei non erano ben disposti verso di lui. Quindi Gesù aveva fatto bene a non assecondare le richieste dei suoi fratelli. Gesù aveva un'agenda precisa da rispettare e non si lasciò manipolare né dai suoi fratelli né da nessun altro. Gesù non aveva paura, ma aveva una missione da compiere con tempi ben precisi da rispettare per fare la volontà del Padre. Persino i suoi fratelli, essendo increduli come gli altri, non erano in grado di comprendere questo aspetto. Dio ha tempi precisi per realizzare il suo piano. A volte anche noi, come i fratelli di Gesù, vorremmo che Dio agisse in maniera diversa o magari più velocemente. Pensiamo di sapere come dovrebbero andare le cose. Pensiamo che se Dio agisse in un certo modo, i risultati sarebbero diversi. Vorremmo che Egli si mostrasse al mondo in maniera diversa. Talvolta anche noi vorremmo gridare a Dio dicendo «Fai vedere chi sei!». Questo atteggiamento nasconde talvolta proprio una certa incredulità da parte nostra. Dovremmo imparare a non tentare di manipolarlo, perché Egli non si lascerà manipolare da noi. Egli porterà avanti il suo piano nel modo migliore, nei tempi opportuni. Se diciamo di avere fede in Lui, dobbiamo imparare a fidarci di Lui completamente.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao a tutti. Il dado è tratto. Negli episodi precedenti abbiamo visto che le posizioni di Gesù e quelle della classe dirigente giudaica erano ormai inconciliabili. Stava accadendo con Gesù proprio ciò che era accaduto in passato con molti profeti che Dio aveva inviato ad Israele. In questo episodio 52 della serie sul Vangelo di Matteo vedremo quindi le conclusioni che Gesù trasse parlando lì a Gerusalemme davanti alla folla. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Matteo 23, versetti 1 a 4. Gesù condanna l'atteggiamento ipocrita di coloro che sedevano sulla cattedra di Mosè, coloro che si proponevano come insegnanti e guide di Israele. Erano infatti loro ad interpretare la legge per il popolo, a stabilire come dovesse essere applicata. Ma come abbiamo visto in parecchi casi, Gesù non condivideva il loro modo di interpretare la legge, perché spesso essi utilizzavano tali interpretazioni per giustificare comportamenti che Gesù non considerava conformi alla legge. Gesù mise in guardia la folla dagli scribi, perché essi non erano il riferimento spirituale che avrebbero dovuto essere per il resto del popolo. Come spesso accade, a chi occupa un posto importante nelle gerarchie di potere, anche religioso, essi erano ipocriti. Questa è la parola che, come vedremo, Gesù utilizzò ripetutamente in questa sezione. Il loro amore per la legge di Dio veniva infatti smentito dalla loro pratica. Essi imponevano al popolo uno standard di religiosità molto elevato. Ma Gesù riteneva che essi stessi non fossero in grado di sostenere tale standard e soprattutto riteneva che essi non fossero mossi dalle giuste motivazioni. Leggiamo infatti: tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, infatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Matteo 23, versetti 5 a 7. Essi amavano dare di sé un'impressione di elevata religiosità, amavano il riconoscimento degli altri, amavano i complimenti, amavano ricevere trattamenti di particolare riguardo e soprattutto amavano essere considerati dei maestri. Proprio su questo punto Gesù proseguì nel mettere in guardia coloro che lo stavano ascoltando. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo 23, versetti 8 a 12. Ci risiamo. Ancora una volta nel Vangelo di Matteo, Gesù invitò coloro che volevano davvero onorare Dio con il loro comportamento a non innalzarsi sugli altri, ma a servire, ovvero a fare qualcosa per gli altri. Gesù sapeva che uno dei più grossi problemi degli esseri umani è proprio il loro desiderio di primeggiare, di ottenere il riconoscimento degli altri, di essere considerati dei maestri o dei padri spirituali. Non erano certamente solo i farisei ad amare queste cose. Pensiamo forse che oggi non abbiamo il medesimo problema? Non accade ancora oggi anche tra i cristiani stessi che qualcuno ami essere onorato dagli altri piuttosto che servire i propri fratelli? Se siamo onesti, questo è uno dei problemi principali che può affliggere anche chiunque di noi. Che Dio ci dia quindi di fare tesoro di queste parole di Gesù, perché servire il prossimo piuttosto che cercare gli onori del prossimo può fare davvero una grande differenza anche oggi. A questo punto l'Evangelista Matteo, nei versetti da 13 a 32, riporta una lunga serie di accuse precise dirette a scribi e farisei. Ma guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Gesù condanna la loro ipocrisia, con la quale purtroppo trascinavano anche altre persone, allontanandole da Dio invece di avvicinarle. La loro religiosità serviva solo ad ottenere riconoscimenti, ma essi erano lontani dai veri bisogni delle classi più deboli. E allora Gesù proseguì ancora così: guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non importa, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, sì, allora resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Questi sono esempi di ciò che i farisei facevano con le loro regole. Essi avevano stabilito delle regole e delle priorità che finivano per giustificare anche cattivi comportamenti. Come si poteva pensare, infatti, che alcuni tipi di giuramento non fossero vincolanti davanti a Dio? E Gesù proseguì ancora: guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Filtrare il moscerino, inghiottire il cammello, pulire l'esterno e tollerare la sporcizia all'interno. Queste, dal punto di vista di Gesù, sono le caratteristiche dell'ipocrisia di coloro che si ergevano a guide del popolo. L'impressione era che fossero molto scrupolosi nell'osservanza delle loro regolette minori, ma in realtà ciò serviva a mascherare problemi ben più grandi nel loro comportamento. Fuori apparivano giusti, ma dentro erano pieni di ipocrisia e iniquità. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Il rispetto che essi sembravano mostrare verso i profeti che i loro padri avevano ucciso era la ciliegina sulla torta della loro ipocrisia. Infatti basta considerare come essi stessi si erano comportati nei confronti di Giovanni il Battista e come si stavano comportando nei confronti di Gesù, per confermare che il loro atteggiamento non era solo in linea con quello dei loro padri, ma era anche peggiore. La conclusione di Gesù non poteva che essere una: come potevano pensare di scampare al giudizio di Dio? Gesù preannunciò quindi loro come sarebbero andate le cose. Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il Tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. Matteo 23, versetti 34 a 36. I capi del popolo amavano essere considerati saggi e maestri, ma Gesù preannuncia loro che avrebbe mandato dei veri saggi, dei veri scribi, che lo avrebbero servito e che loro avrebbero maltrattato e ucciso. È evidente che Gesù si stesse riferendo alla comunità dei suoi discepoli, guidati dagli apostoli, che in futuro si sarebbe scontrata proprio con quella medesima classe dirigente. Ed essi li avrebbero perseguitati, come stavano facendo con Gesù, e come avevano fatto con Giovanni il Battista e con tutti gli altri profeti prima di loro. Sostanzialmente, essi avrebbero seguito le orme di tutti i loro malvagi predecessori, da Caino che aveva ucciso Abele in poi. Ma le loro azioni non sarebbero rimaste impunite. A questo punto Matteo inserisce proprio le parole di Gesù riferite a Gerusalemme, la città in cui Dio aveva messo il trono dei re di Israele, la città di cui quei capi religiosi andavano tanto fieri, quella che avrebbe dovuto essere esempio e guida di Israele e che invece era diventato il luogo dove la ribellione nei confronti di Dio stava prendendo corpo proprio in quel momento, come già era accaduto in passato. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo 23, versetti 37 a 39. Queste sono le parole amare con cui Gesù preannuncia che sarebbero venuti tempi molto difficili per Gerusalemme. Pensiamo che sia un caso che pochi decenni dopo essa fu distrutta nel 70 d.C. per mano del generale romano Tito. Ma ciò che colpisce in queste parole è il fatto che Gesù utilizzi la prima persona quando dice: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Colpisce questo passaggio perché Gesù si sta riferendo alla storia passata di Israele, che aveva sempre avuto un atteggiamento ostile verso i profeti che Dio aveva mandato. Ma si riferisce a quel passato non chiamando in causa qualcun altro, ma riferendosi a se stesso, come a colui che aveva sempre cercato di prendersi cura di loro. Capite che parlando in prima persona di ciò che aveva fatto nel passato, Gesù sta affermando la sua divinità, immedesimandosi proprio con il Dio di Israele, che aveva sempre mandato profeti per correggerli e che essi non avevano mai voluto ascoltare. Ciò che sarebbe successo pochi giorni dopo confermerà che il trattamento riservato ai profeti del passato sarà lo stesso riservato, ahimè, anche al Messia, Gesù. Quella generazione sarebbe stata giudicata, ma Gesù non chiuse la porta in faccia al suo popolo Israele. Infatti, Gesù sapeva che un giorno sarebbe tornato e avrebbe ancora trovato un popolo pronto ad accoglierlo con le parole tratte dal Salmo 118: benedetto colui che viene nel nome del Signore. In conclusione, Gesù condannò duramente la classe dirigente giudaica per la sua ipocrisia, che avrebbe trascinato il popolo verso la rovina. Ma quando leggiamo quelle parole, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, non sentiamoci troppo al sicuro. Esaminiamo piuttosto noi stessi, consideriamo le nostre motivazioni, perché dobbiamo ammettere che molte volte quegli ipocriti potremmo essere proprio noi. Pensiamoci bene. Grazie a tutti. Alla prossima.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Eccoci dunque in linea a questo punto con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, bentornato fra noi. Quindi riprendiamo oggi le nostre considerazioni già iniziate qualche settimana fa sul tema, sull'argomento della famiglia, ovviamente inteso da un punto di vista biblico, cercando comunque di far riferimento ai principi, ai valori, ai criteri che la Bibbia ci propone riguardo a questo tema così importante della nostra vita. Allora, la volta scorsa, se non sbaglio, ci siamo così fermati più o meno mentre consideravamo l'importanza della comunicazione all'interno del sistema famiglia. Abbiamo detto che la famiglia può essere definito in qualche maniera un sistema, un particolare sistema sociale in cui diciamo i membri che la compongono interagiscono fra di loro proprio per il mantenimento del sistema stesso, per la loro reciproca soddisfazione, per proteggersi gli uni gli altri, per avanzare in un discorso educativo, eccetera eccetera. Ora vogliamo ribadire quali sono gli elementi fondamentali della comunicazione all'interno della famiglia e quanto è importante la comunicazione in questo particolare sistema sociale che è appunto la famiglia.
2: Nel sistema sociale abbiamo detto che i sistemi sociali sono degli insiemi di persone sostanzialmente, e le persone comunicano, nel senso che il tipo di rapporto che c'è fra due persone è un rapporto di comunicazione. Ora, si può comunicare in tanti modi, come magari potremmo vedere, si comunica verbalmente con le parole, si comunica col nostro atteggiamento, si comunica con il nostro sguardo e quant'altro, però è sempre una questione di comunicazione, di un messaggio che viene trasmesso da una persona all'altra e che la persona poi riceve e cerca di interpretare. Quindi il sistema famiglia è basato proprio su questa comunicazione, e tanti infatti problemi che possono verificarsi all'interno delle relazioni familiari sono problemi di comunicazione. Non sempre, ma molto spesso si sente anche dire c'è un problema di comunicazione, io non comunico con mia moglie, non comunico con mio marito. Il problema è essenzialmente quello. Ovviamente la comunicazione è qualcosa che è molto semplice per alcuni aspetti, perché ci coinvolge tutti e tutti sappiamo grandi linee di cosa stiamo parlando. Molto più complesso perché a volte avviene così velocemente che non abbiamo il tempo di soffermarci a pensare quali sono gli elementi che compongono una comunicazione e soprattutto una buona comunicazione.
0: Infatti volevo appunto chiederti quale tipo di comunicazione occorre attuare, mettere in atto, implementare per fare progredire questo sistema famiglia, e a quali livelli bisogna lavorare per questo? Ecco.
2: Prima di tutto bisogna ricordarsi che comunicare non è solamente dire le cose, non è solamente trasmettere un messaggio. Comunicare vuol dire trasmettere un significato, cioè io parlo, dico qualcosa che è ricevuto dalla persona con la quale sto parlando, che è in grado di comprendere esattamente quello che sto dicendo. Questo in altri termini vuol dire che chi trasmette deve usare tutta una serie di mezzi di linguaggio, di lingua, di espressioni e quant'altro che siano giustamente recepibili dalla persona alla quale, con la quale sto parlando. È un po' come, per fare un esempio, i nostri ascoltatori possono ascoltarci solamente se sono sintonizzati sulla stessa frequenza, certo, con la quale la trasmissione va in onda. Se le antenne trasmettono su una frequenza e gli ascoltatori sono sintonizzati su un'altra frequenza, c'è la trasmissione di qualcosa, certo, ma siccome non viene ricevuto o se viene ricevuto magari in maniera molto distorta eccetera, non c'è una comunicazione, gli ascoltatori non ricevono niente o non capiscono niente di quello che noi stiamo cercando di dire.
0: Certo, poco fa tu dicevi qualcosa di molto interessante che forse vale la pena di approfondire un po', e cioè che la comunicazione è fatta non solo di parole, ma anche di significati, no? Però questi significati sono trasmessi in maniera verbale, ma anche non verbale. Ecco, quanto incidono questi due tipi diversi di espressione di significati dall'uno all'altro in un rapporto di coppia, ma anche in senso più generale all'interno della famiglia?
2: Moltissimo. Ci sono delle cose che noi diciamo verbalmente, ma che ad esempio possiamo caricare di significati differenti a seconda della nostra gestualità. Pensiamo un esempio molto semplice: quando noi facciamo un'affermazione strizzando un occhio,
0: certo,
2: stiamo, per convenzione sociale, noi diciamo che noi capiamo che se qualcuno ci dice una cosa strizzando l'occhio, ci sta comunicando: guarda che sto scherzando, guarda che non è vero quello che ti sto dicendo. Quindi un gesto, un'espressione del viso comunica un messaggio che ci permette di interpretare in un certo modo quello che viene detto verbalmente, in questo caso di dire ci sta dicendo esattamente il contrario. Pensiamo al tono di voce con il quale noi diciamo qualcosa, quando magari possiamo dire c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, possiamo dire c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, trasmettendo felicità, oppure c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, trasmettendo un significato totalmente diverso. Quindi è chiaro come le parole comunicano dei significati, ma ci sono tante altre cose che lo comunicano. Il nostro sguardo, tante volte noi comunichiamo col nostro sguardo, oppure con la nostra espressione di felicità o di disgusto, sorriso o una smorfia. Pensiamo al fatto di grattarci la testa quando siamo perplessi, o di sbadigliare quando qualcuno parla in maniera un po' noiosa. Quindi ci sono tanti modi in cui noi possiamo comunicare.
0: Anche il silenzio stesso comunica molto in certe occasioni, no?
2: Senz'altro, perché il silenzio può, a volte c'è il detto popolare, chi tace acconsente. Perché in quel modo si dà per scontato che chi tace non ha nessuna obiezione da fare a quanto viene discusso. Quindi in quel senso il silenzio viene preso come un assenso, come un accordo, ma possiamo pensare anche ad altre situazioni nel quale chi sta in silenzio, stando in silenzio, esprime il suo disaccordo. Possiamo pensare a quanto comunica il silenzio in momenti di dolore. Quando c'è un lutto, c'è qualcuno che sta male, andare da quella persona e stare in silenzio con quella persona, magari comunicazione, altro mezzo di comunicazione non verbale, stringendogli la mano, abbracciandola. Quindi comunichiamo qualcosa senza parole. Quindi ci sono la nostra presenza stessa,
0: certo,
2: è un fattore di comunicazione. L'essere presente comunica qualcosa, il non esserci comunica qualcos'altro. Quindi tutto sommato la comunicazione è qualcosa di molto complesso, perché riguarda un po' tutta la nostra vita. Tutto quello che facciamo comunica, il modo in cui vestiamo, per esempio, può comunicare qualcosa. Se vestiamo in maniera molto casual o molto formale, comunica un certo rispetto, una certa confidenzialità con la persona, un certo distacco con la persona con la quale abbiamo. Pensiamo anche alla distanza alla quale possiamo essere. Quando vogliamo dire qualcosa di importante, stiamo vicino a qualcuno, se no magari stiamo anche distante, non è molto, molto importante. D'altra parte, due persone che si vogliono bene cercheranno di stare il più vicino possibile.
0: Sì, è vero.
2: Non si mettono a parlare, anche se sono da soli in casa, su due poltrone distanti 4 metri l'una dall'altra. Cercheranno di stare tutti e due sulla stessa poltrona,
0: certo.
2: Per essere più vicini, perché la vicinanza, il contatto fisico, comunica.
0: Quindi allora sicuramente abbiamo ribadito un concetto fondamentale, mi pare, che è quello della comunicazione, dell'importanza della comunicazione all'interno della coppia, e che questa comunicazione può avvenire in maniera sia verbale sia non verbale, sia attraverso gestualità, sia attraverso anche i silenzi, attraverso atteggiamenti che coinvolgono la persona intera, ecco, e non soltanto la lingua e le parole che escono dalla bocca. Però sicuramente una buona comunicazione nella coppia, diciamo, porta anche a identificare e a concordare dei ruoli ben precisi che il marito e la moglie dovranno poi attuare nella loro vita.
2: Sì, e questo è uno degli aspetti a volte più complicati, perché nella comunicazione subentra un altro aspetto importante. Io trasmetto un messaggio, ma devo essere sicuro che la persona capisca quello che voglio dire io.
0: Esatto.
2: Perché a volte noi diamo per scontate certe cose. Quando io penso a una mela e ti dico quel bambino ha la pelle che sembra una mela, mm-hmm. Ora che cosa voglio trasmettere? Che idea ho io della mela? Mm-hmm. Magari io ho in mente una mela bella bianca e rossa, bella liscia, lucente e vellutata. Mm-hmm. Ma se tu il concetto di mela è quello di una mela verde, mm-hmm. Tu hai un concetto delle guance del bambino un po' strano. Perché c'è un bambino, sì, con le guance, forse ha dei problemi, cioè, col bambino se è verde. O se addirittura hai in mente una mela renetta di quelle con la pelle, con la buccia un po' grinzosa e marrone, certo, ti fai l'idea della pelle, certo, del bambino completamente, certo, diversa.
0: È vero.
2: Quindi è importante che quando noi comunichiamo
0: ci si renda conto che l'altro abbia percepito esattamente,
2: esatto,
0: ciò che vogliamo dire.
2: Esatto, perché questo è uno dei problemi che poi saltano fuori nella comunicazione anche a livello matrimoniale. Mm. Due persone si mettono insieme, ma sono cresciute in ambienti differenti, sono cresciute in famiglie differenti, sono cresciute in situazioni estremamente differenti magari l'una dall'altra, quindi alle stesse parole possono dare dei significati completamente differenti.
0: Certo.
2: E questo porta dei problemi, perché io sono cresciuto con l'idea che il marito ha un certo ruolo, che la moglie ha un certo ruolo, che svolgono certi compiti, quindi do certi significati alla parola marito e moglie, padre, madre e così via, magari l'altra persona dà dei contenuti completamente diversi.
0: Mm.
2: Quindi il conoscersi nel senso dell'universo culturale dal quale proveniamo viene a essere molto importante. Se vogliamo, c'è un vecchio proverbio, anche questo di quelle saggezze popolari che saltano fuori ogni tanto, che dice moglie e buoi dei paesi tuoi, che
0: sì,
2: vuol dire, in altre parole, stiamo attenti che se le culture di provenienza sono estremamente diverse ci si troverà ad avere grossi problemi.
0: E quindi il terreno è abbastanza delicato a questo punto.
2: Esatto, mm-hmm, esatto.
0: Va bene, allora io direi di concludere qui per oggi, anche perché il tempo a nostra disposizione come sempre va via in modo molto veloce, cioè va via sempre allo stesso modo il tempo. Però tante volte quando ci si prende un pochino con l'interesse allora le cose sembrano volare via più in fretta. Riprendiamo questo discorso soprattutto sui ruoli la prossima volta, se sei d'accordo, perché
2: senz'altro
0: è un argomento molto importante anche questo. Grazie per il tuo contributo, Gianfranco, buon lavoro e a presto quindi.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Da Apocalisse, capitolo 3, versetto 20.
2: C'è chi entra senza bussare. Succede. Le nostre frontiere non sempre sono state rispettate e abbiamo reagito rizzando invece delle solide difese. Abbiamo raddoppiato i catenacci alla porta e, se necessario, siamo anche pronti ad aggiungervi chiavistelli, spranghe, serrature, serrature a doppia mandata o sigilli. Però, quando comincia il processo di guarigione, comincia pure l'esperienza di permettere alle nostre difese di cadere, di tirare prima un catenaccio, poi l'altro. Abbiamo bisogno che la gente rispetti le nostre frontiere, che la gente bussi e aspetti con pazienza la nostra risposta. Ecco che questa immagine di Gesù ci si presenta come una buona notizia. Gesù sta alla porta e bussa. È un semplice invito. Dio non invade, Dio non esige, non manipola. Gentilmente, persistentemente bussa. Dio dice: sono qui, vorrei stare un po' con te. Il raggiungimento del benessere psichico e spirituale è un processo in cui si impara ad avere fiducia in Dio. La fiducia cresce lentamente, non possiamo averla ad un colpo, ma forse oggi possiamo ascoltare attenti i suoi colpi alla porta. Domani potremmo essere capaci di osare un chi è? E se avremo costanza, potremmo un giorno sedere con lui e godere della sua amorevole presenza.
1: Signore, grazie perché stai bussando, grazie perché rispetti le mie frontiere e grazie perché bussi senza stancarti. Mi occorre tempo per rispondere, perché le mie porte hanno così tanti catenacci. Dammi oggi il coraggio di aprirti le porte della mia vita.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Da quando ho studiato geometria alle superiori, sono ansiosa di capire la quarta dimensione. Sembra strano? Beh, ho il pallino di risolvere i misteri. Vedi, posso spiegare la prima dimensione, un punto nello spazio. La seconda dimensione, un punto che si muove nello spazio crea una linea. La terza dimensione, una linea che si muove nello spazio crea un solido. Ma la quarta dimensione? Questo è il mistero. So che dovrebbe avere a che fare con Einstein e la sua energia uguale massa per il quadrato della velocità della luce. Ma persino questo significa sforzare il mio cervello. Una volta un amico insegnante di matematica me lo spiegò e per un breve, meraviglioso, rivelatore secondo quasi capii la quarta dimensione. Ma così fugacemente come era venuta, la risposta allettante e invitante svanì. Ero terribilmente elettrizzata, eppure più confusa che mai. Non riesco a spiegare meglio di così il mio rapporto di amore e odio con i misteri. Che si tratti di un romanzo giallo o di un oscuro problema di matematica, i misteri mi attirano persino se allo stesso tempo mi lasciano frustrata. Prendiamo ad esempio quei misteriosi paradossi della scrittura. Siamo liberi, eppure Dio già conosce il nostro destino. Siamo perfetti per posizione, ma praticamente imperfetti. Compiamo la nostra salvezza, eppure è Dio che opera in noi la sua volontà. Siamo liberi in Cristo, ma schiavi di Cristo. Persino la vita di Cristo fu un paradosso, 100% Dio e 100% uomo. Ogni volta che incontro un paradosso, cioè qualcosa che sembra

C'è qualcosa in me che deve trasformare gli enigmi in indovinelli comprensibili, in misteri risolvibili. Le parole non possono descrivere la soddisfazione che provo quando ho quasi la risposta, quando mi avvicino ma non totalmente alla soluzione. È un'emozione simile a quella di gustare la risposta ad un difficile problema di matematica. Ad esempio, vorrei proprio capire Colossesi 1,26, dove viene detto che ci è stato dato il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che è ora stato manifestato ai santi. Questo è un enigma che chiede di essere compreso. E chi di noi può sostenere di afferrare completamente questo mistero? Poi c'è 1 Corinzi 4,1 che ci assicura che ci sono stati affidati i misteri di Dio. Non so a te, ma a me questo verso sembra un indovinello che chiede di essere risolto. Certo, siamo amministratori dei segreti di Dio, ma chi di noi conosce tutti questi segreti? E che ne dici di Efesini 1,9? Ci dice che Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva formato in Cristo. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, ma c'è qualcuno che può affermare onestamente di comprendere in modo completo questo mistero? Capisci cosa intendo? Se ti identifichi con me, siamo due potenziali risolutori di enigmi. Siamo come Sherlock Holmes, siamo due spiriti gemelli nel risolvere gli enigmi della Sfinge. Siamo due persone che devono assolutamente vincere questi rompicapi. Il desiderio che proviamo, come se ci sforzassimo di vedere in uno specchio opaco, ci fa desiderare ancora di più di conoscere i segreti della volontà di Dio. Afferrare i misteri di Dio, come disse Southey, è un perfetto non senso e un impedimento alla comprensione umana. Che ci piaccia o no, alcuni dei misteri di Dio resteranno tali per sempre. Alcuni egli li ha rivelati appieno. Ma ce ne sono altri, invitanti, allettanti, che ogni tanto arrivano alla tua porta con la firma di Dio. Questo, figlio mio, è per te. Perché non partecipi ad una caccia al tesoro? Le parti del puzzle sono sparse davanti a te, gli indizi sono sparpagliati dappertutto, e Dio, come dico spesso, ha messo in noi quella curiosità spirituale, quella incurabile urgenza di risolvere i segreti e svelare i misteri. Spero che considererai le prossime riflessioni come tessere di un mosaico che rappresenta il meraviglioso mistero di essere amministratori dei misteri di Dio. La mia preghiera è che tu possa essere elettrizzato, e non per qualche breve momento, nell'osservare questi pezzi combaciare l'uno con l'altro. Chissà, forse scoprirai che cercare i misteri di Dio è molto più allettante, entusiasmante ed eccitante di quanto tu immaginassi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

0: Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successo anni e anni fa a casa nostra. Quando i figli erano ancora tutti a casa, spesso mio marito e io ci siamo rammaricati di non stare facendo abbastanza cose insieme a loro. Certi nostri amici facevano dei giochi in famiglia la sera, visitavano musei, andavano a concerti, leggevano libri ad alta voce, facevano modellismo. E noi ci sentivamo in colpa, ma trovavamo difficile combinare gli orari e ci sembrava che ci fossero sempre tante altre cose da fare. E non avevamo piacere che i ragazzi rimanessero tutto il tempo davanti alla televisione, perciò gli dicevamo di leggersi un libro e di trovare qualche altro modo di passare il tempo. È importante che le famiglie stiano unite e facciano delle cose insieme. Per riuscirci bisogna stabilire tempi precisi, rendersi liberi, avere inventiva e collaborare attivamente. Non è che noi non abbiamo mai fatto niente insieme, siamo andati insieme a concerti, abbiamo visitato i musei e abbiamo anche iniziato alla costruzione di modellismo. Per esempio ci avevano regalato tutta una scatola con i pezzi del primo modulo lunare e mio marito e i figli ci hanno lavorato e poi, come Michelangelo, si sono specializzati nella tecnica del non finito. Probabilmente la maggiore colpevole di tutta la faccenda sono stata io, perché i giochi di società, ad eccezione di Scarabeo, li ho sempre considerati un modo perfetto per morire di noia. La lettura ad alta voce, una cosa abbastanza noiosa. E il modellismo, una colpevole perdita di tempo. Perciò, volere o no, a volte ho un po' barato trovando delle buone scuse per non partecipare ai divertimenti di famiglia. Però, se si trattava di gite in campagna o al mare, di picnic e uscite varie, eravamo sempre tutti pronti e d'accordo. E ne abbiamo fatte parecchie, le abbiamo proprio godute. In quelle gite insieme, durante le vacanze, abbiamo imparato ad apprezzarci, a conoscerci, a collaborare e a sopportarci. Quando si trattava di montare la tenda, per esempio, sembravamo una pattuglia di vigili del fuoco. Mio marito e due figli montavano la tenda, gli altri due gonfiavano i materassini e mi aiutavano a montare la cucina in modo che potessi cominciare a preparare la cena. Poi, quando tutto era pronto e ben sistemato, correvamo insieme a buttarci in mare o nel lago o in un fiume. Ricordo un fiume della Slovenia che era freddo come se venisse giù dal ghiacciaio. E anche se era tardi lo facevamo, e prima di cena era proprio una cerimonia a cui non potevamo mancare. Ma devo dire che sotto sotto quel senso di non avere fatto abbastanza per la gioia dei figli era sempre rimasto un po' in fondo alla coscienza. Finché l'ultimo dei figli, un giorno in cui era in vena di confidenze, ha fatto un'osservazione. Però ne avete avuto della pazienza a fare tante cose con noi quando eravamo piccoli. È vero che vi aiutavamo a portare le valigie, la roba, e che collaboravamo, ma chi ve lo faceva fare di andare fino in Calabria e in capo al mondo con tutti noi dietro? Non vi scocciava? Certamente no, ho risposto, eravamo contentissimi di stare con voi e penso che quei ricordi di vacanze passate insieme sono fra i più belli della mia vita. Stavo per aggiungere anche della mia coscienza cattiva, ma lui me l'ha impedito. Una cosa è sicura, mamma, a noi faceva molto piacere e la nostra infanzia è stata veramente felice. E allora ho pensato che non era veramente necessario avere una coscienza troppo cattiva e crearmi dei problemi. Una volta di più la grazia del Signore era stata più grande delle mie mancanze.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetti 30 e 31. Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Il titolo del commento di oggi è «Più che un uomo d'azione». Che piacere andare a zonzo al mercato tra le bancarelle. Ecco un uomo fermarsi davanti a uno stand che presenta e offre i quattro Vangeli. Esclama: «I libri contano pochissimo per me. Io sono un uomo d'azione. A me, uomo della terra, piace il concreto». Appunto, Signore, nei Vangeli c'è più che un uomo d'azione. Chi, più di Gesù Cristo, è stato al servizio dell'umanità? Si alzava presto la mattina, molto prima dell'alba, e pregava. Poi subito si metteva in cammino, insegnava, guariva i malati, risuscitava i morti, rispondeva senza sosta a tutti i bisogni. Questo fino a sera, quando ancora gli portavano tutti i malati e gli indemoniati e tutta la città era radunata alla porta, come troviamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 1, versetti 32 e 33. Gesù non aveva un luogo dove posare il capo, come è scritto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 20. Fuori nell'ora più calda, o sul lago in piena tempesta, o intento a nutrire le folle o ad insegnare, lo vediamo perseguire sempre uno scopo preciso, nonostante il disprezzo di molti. Era venuto per salvarci. Sapeva che avrebbe dovuto offrire la propria vita per pagare per i nostri peccati, e niente ha potuto fermarlo. Se lei cerca onestamente la verità, legga i quattro Vangeli, incontrerà Gesù, l'uomo perfetto, l'unico le cui parole e le cui azioni riflettevano esattamente i suoi pensieri. Si convincerà di essere alla presenza di Dio stesso e lo sentirà dire: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Queste sono parole dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Giovanni, capitolo 8. Ed ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al Monte degli Ulivi e sul fare del giorno tornò nel Tempio e tutto il popolo venne a lui. Ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scrivi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici?» Or dicevan questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, e la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Quand'anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché io so donde sono venuto e donde vado. Ma voi non sapete donde io vengo né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non son solo, ma son io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Or son io a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me». Onde gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nel Tempio, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «Succederà egli forse, poiché diceva: dove vado io, voi non potete venire?» Ed egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quel che vo dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo». Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, e non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è meco. Egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono». Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progeni di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progeni di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi risposero e gli dissero: il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figliuoli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che v'ho detta la verità che ho udita da Dio. Così non fece Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione e abbiamo un solo Padre, il Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono preceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. I giudei risposero e gli dissero: non diciam noi bene a dire che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù rispose: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Ma io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: or vediam bene che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi d'essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite d'essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tiragliarle, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

ancora oggi siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra di tutte le altre. Un sincero e riconoscente grazie da parte mia, da parte di tutta la grande famiglia di Hai letto il libro più letto e naturalmente anche dell'immancabile, preziosa e cos'altro posso dire? È necessaria redazione.

E naturalmente un grazie molto sentito, molto sincero va a tutti coloro che hanno scritto per porre domande o quesiti.

se sei fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo arrivati al 19° capitolo. La volta scorsa abbiamo concluso il 18°, quindi oggi è più che giusto che procediamo, che andiamo avanti. Triste a dirsi, ma ci stiamo avviando verso la conclusione del libro del Levitico. Ovviamente il libro più letto non è composto solo dal libro del Levitico, ci sono ancora tanti altri libri da esplorare, da leggere, da vedere insieme, da considerare. Ecco, quella è la parola che stavo cercando, non mi veniva. Quindi, ripeto, anche se ci stiamo avviando verso la conclusione del libro del Levitico, ci aspettano ancora tanti appuntamenti. La passeggiata è ancora abbastanza lunga.

Questa parte del Levitico si occupa per lo più di questioni di carattere sociale. Anche qui i 10 comandamenti vengono ampliati e vengono applicati a casi particolari. Credo quindi che non vi sia nulla di più pratico di questi versetti, di questi brani. Essere santi era ed è ciò che Dio voleva e vuole dal suo popolo. Ma la santità di cui Dio parla non è qualcosa di vago, generico e nebuloso, ma ha a che fare con tutti gli aspetti della vita del cristiano. E questa è una verità che anche oggi dobbiamo sottolineare con forza. Dio non si accontenta di nebulosa teoria. Vuole, desidera, esige anche la pratica, mettere in pratica ciò che conosciamo, ciò che sappiamo. E ovviamente più sappiamo, più è vasta la nostra conoscenza, più responsabilità abbiamo di metterla in pratica. Vero è che la legge mosaica non poteva dare a nessuno la santità che la legge stessa esigeva. Esigeva, ma non aiutava nessuno. Rivelava da una parte la giustizia divina, ma dall'altra parte rivelava che nessuno avrebbe mai potuto osservare alla perfezione questa legge. Così l'Apostolo Paolo esprime il concetto che abbiamo appena noi enunciato. Noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata, sia chiusa, e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché per le opere della legge nessuno sarà giustificato alla sua presenza, dato che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. La posizione del cristiano è diversa. Perché è diversa? Perché il cristiano, la persona che ha scelto, che ha deciso di seguire le orme di Cristo, ha a disposizione lo Spirito Santo. Dio Spirito Santo, che è un po' un avvocato difensore. È qualcuno che ci sta accanto e che ci sorregge nel cammino cristiano. È Lui, infatti, che ci dà la forza, il dinamismo necessario per vivere da cristiani, secondo quella che è la volontà di Dio espressa nel libro più letto. Quindi, se per noi lo Spirito Santo è solo un punto di dottrina, una conoscenza vaga e nebulosa, se pensiamo allo Spirito come un'energia, non avremo un granché di aiuto. Dobbiamo pensare, dobbiamo vedere, dobbiamo accogliere lo Spirito come una persona, perché Egli è una persona, così come il Padre è una persona e così come il Figlio è una persona. Credo che il problema stia nel nome stesso, nel titolo. Quando noi pensiamo allo Spirito, subito pensiamo a cose appunto strane, nebulose, fantasmi, esseri che attraversano le pareti e tutte queste cosine qui. Ed è difficile immaginare, è difficile concepire uno spirito che sia anche una persona. In fondo Dio è spirito. Eppure Dio lo definiamo Padre. A Dio attribuiamo un'intelligenza, una volontà, un volere. Attribuiamo emozioni. Ma ci rimane difficile fare lo stesso con lo Spirito Santo. Ebbene, se pensiamo a Dio Padre, Dio Spirito, Dio Figlio, aventi tutti i requisiti e tutto ciò che una persona possiede, allora forse riusciremo man mano, pian piano, a renderci conto che Dio Spirito Santo è una persona. Non è soltanto un'energia vitale, anche se dà energia, dà potenza per vivere la vita che Dio ci richiede, ma è soprattutto una persona che ci guida,
che ci sta accanto, proprio come un avvocato difensore durante le cause in tribunale. Con l'aiuto dello Spirito, noi possiamo condurre la nostra vita così come Dio Padre richiede, secondo la sua volontà, espressa nel libro più letto.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Una cosa che rileviamo dal 19° capitolo di questo libro è che Dio ritiene il diritto di essere esigente con il proprio popolo e con noi, ovviamente. La ragione è di nuovo indicata più volte in questo capitolo, 16 volte per essere precisi. Durante queste 16 occasioni, Dio schiarisce le idee agli israeliti e a noi affermando: io sono l'Eterno, il vostro Dio, oppure io sono l'Eterno. In altre parole, è Dio che traccia la linea di demarcazione fra bene e male. È Dio che distingue tra ciò che è santo e ciò che non lo è. E non c'è bisogno di dare ulteriori spiegazioni. Dio non ha il dovere di spiegare le ragioni per cui fa ciò che fa. Perché? Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Abbiamo detto la volta scorsa che se tu ed io avessimo creato mondi, universi, soli, lune e stelle, pianeti, aria, acqua, piante, mari, fiumi, anche noi potremmo dire: io sono l'Eterno e io stabilisco le regole. Ma visto che nessuno di noi ha avuto questo piacere, privilegio ed onore, dobbiamo inginocchiarci quindi alla volontà di colui che ha creato. E nota bene, l'ho detto tante volte, ma voglio ripeterlo. Dio non fa queste affermazioni per metterci paura. Dio non fa queste affermazioni così che tu e io possiamo tremare come foglie secche davanti alla sua presenza. Anche se questo dovremmo fare una volta che riconosciamo chi egli veramente è. Quando Dio dà delle regole, delle leggi, quando Dio dice fin qui e non oltre, lo fa non per dare libero sfogo alla propria smania di potere, ma, che ci crediamo o no, per proteggerci, per nostra protezione, perché possiamo godere dell'esistenza che ci ha dati al massimo. Quindi abbiamo detto: è Dio che traccia la linea di demarcazione fra bene e male, è Dio che distingue fra ciò che è santo e ciò che non è santo, e non ha nessun dovere di darci spiegazioni. Sta di fatto che a volte ci dà anche quelle. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla a tutta la radunanza, a tutta l'assemblea dei figli di Israele e di loro: siate santi, perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. Dio dà a Mosè, il legislatore, queste istruzioni che ampliano una parte dei 10 comandamenti. Dio esige da Israele una condotta santa. Perché? Lo dice lui stesso. Perché io sono santo. Ma quel Dio che ha parlato a Mosè è lo stesso Dio che parla a noi oggi attraverso le pagine del suo libro. Quindi se a Mosè ha detto: siate santi perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo, dice anche a noi: siate santi perché io sono santo. Paolo ci aiuta a comprendere meglio cosa Dio ha avuto in mente quando ha espresso questo concetto. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Dobbiamo comportarci in modo tale che le nostre azioni, le nostre parole, i nostri pensieri, il nostro lavoro, il nostro servizio, il nostro tempo libero, tutto ciò che siamo e tutto ciò che facciamo, dia piacere
al nostro Dio. Qualcosa che gli dà piacere automaticamente ci rende santi. Quindi quando la Bibbia parla di essere santi, non ha nulla a che vedere con il concetto comune che si dà a questa parola. Alcune persone che nel corso dei secoli hanno compiuto dei miracoli o hanno fatto questo o hanno detto quell'altro. Il concetto biblico di essere santi significa aver dato la propria vita a Dio, aver riposto la propria fiducia in Dio. Aver detto a Dio: io non sono capace a vivere una vita che tu richiedi o secondo le regole che tu hai stabilito. Perché? Perché per natura corro da tutt'altra parte, scappo in tutt'altra direzione. La mia natura mi porta alla ribellione, alla violenza, all'egocentrismo, all'egoismo, alla sopraffazione. La mia natura mi porta a aver cura del numero uno, cioè di me stesso. La mia natura non mi porta ad avere cura del prossimo, non mi porta istintivamente a seguire le tue leggi. Ho quindi bisogno di qualcuno che mi dia una mano. Questo qualcuno Dio l'ha provveduto nella persona di suo figlio, di Gesù Cristo. Dal momento in cui io ripongo la mia vita nelle sue mani, dal momento in cui io piego le mie ginocchia davanti alla sua signoria, divento cristiano, divento santo. Inizio il cammino di santità. E santità non significa altro che mettere da parte i miei istinti, le mie voglie, i miei desideri e scegliere la volontà di Dio. Una volontà che 100 volte su 100 è migliore dei miei desideri, dei miei istinti. E la cosa incredibile che ho scoperto è che quando io dico sì a Dio, Egli non mi toglie la gioia di vivere. Non c'è bisogno che io diventi un eremita, al quale i piaceri della vita vengono negati. L'opposto è vero. Quello che succede è questo, che io imparo a vivere al 100%. Imparo a gustare la mia esistenza in un modo che prima mi era sconosciuto. Perché vedi, vivendo entro i parametri che Dio mi ha dato, posso esprimere tutta la potenzialità della mia umanità. Come abbiamo detto tante altre volte, come un treno che corre libero sui binari. Al di fuori dei binari c'è disastro, tragedia. Entro i binari il treno può esprimere tutta la propria energia, la propria potenza. Correre veloce, senza ostacoli. Ecco allora a cosa servono le leggi di Dio. Ecco perché Dio può dire: io sono l'Eterno. Ecco cosa significa essere santi.

0: Ebbene, purtroppo dobbiamo lasciarci. Ci ritroveremo al prossimo incontro. Se tornerai fedele e puntuale come sempre, io sarò qui. Un abbraccio dal tuo Maurizio, ancora naturalmente grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Scrivi, mi raccomando, per noi la corrispondenza è linfa vitale. Non siamo qui per vendere nulla, per fare soldi o per guadagnare, siamo qui per condividere un messaggio che ha trasformato le nostre vite. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Azione è la nostra lode. Ma le sacre scritture ci esortano a dare gloria a Dio e non agli uomini, e così non lo facciamo, non diremo chi è. Però dico che questo, e lo dico per rendere gloria a Dio, questo giovane dà una grande soddisfazione a me e a tutti noi. Ecco che in lui si vede come un ragazzo qualunque che si dedica a Dio, che accetta di fare la volontà di Dio, è da Dio trasformato e diventa così interessato nella sua santa parola che rende gloria a Dio e che cresce giorno dopo giorno nelle sue vie. La prima ha a che fare con Atti 12:2 e la domanda è: chi è questo Giacomo? Questo Giacomo, nella Sacra Scrittura abbiamo diversi Giacomi. Il versetto dice così: ora intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. Ecco, questo è il fratello di Giovanni, il figliuolo di Zebedeo. Era uno che con Pietro, Giovanni, formava il circolo intimo dei discepoli di Dio. Come abbiamo letto, fu fatto morire da Erode Antipa. Poi c'è un altro Giacomo, Giacomo figlio d'Alfeo, chiamato anche Giacomo il Minore, anche lui apostolo e discepolo di Gesù. Di questo Giacomo sappiamo ben poco. Poi c'è un altro Giacomo che è il pastore della chiesa di Gerusalemme e che è anche l'autore della lettera che porta il suo nome, che è trovata nel Nuovo Testamento. Questo altro Giacomo è conosciuto come Giacomo il fratello del Signore ed era, secondo quello che la Sacra Scrittura ci insegna, fratello carnale di Gesù. Come abbiamo detto, lui divenne il pastore della chiesa cristiana di Gerusalemme e sotto di lui si svolse il primo concilio. Dobbiamo pure menzionare il fatto che Giacomo e non Pietro era capo della chiesa. Pure va ricordato che nessun apostolo fu mai capo di alcuna chiesa. L'altra domanda è rivolta su 14:8-10 e ha a che fare con Paolo e Sila, che sono ora in giro missionario. Infatti, per fare le cose facili, la leggiamo Atti 14:8-10. Ora a Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, gli disse ad alta voce: levati ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Questo nostro ascoltatore fa questa domanda, è così semplice? Basta vedere se uno ha fede? Beh sì, è così semplice se noi si fosse Paolo. Qui però, quando si dice vedendo che aveva fede, dobbiamo dire che è Luca, quello che ha scritto il libro degli Atti, che esprime un parere. A giudizio di Paolo, quello zoppo aveva fede a sufficienza. Il risultato fu che in verità Paolo ci aveva azzeccato, aveva abbastanza fede, ed ecco che l'uomo fu sanato. Poi passiamo a Atti 14:14. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine. La domanda è fatta: perché si stracciarono i vestiti? Che modo è questo? Ebbene, è un modo ebraico trovato nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo, con cui si dimostrava delusione, sdegno e sì, anche sconfitta. Quando le cose non andavano bene, ecco che uno si stracciava le vesti. Andiamo ora un passo avanti a Atti 15:39. Il versetto in questione legge così: e ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono. La domanda che ci viene rivolta è: perché mai due apostoli si lasciano cadere in una lite come questa? Bene, amici, io ringrazio il Dio per questo versetto. Non so se voi siete stati mai ancora presenti a certe cose che succedono. Spero che tutti voi siete ancora stati risparmiati dalle delusioni che si trovano in seno della Chiesa cristiana, dove Satana spesso usa piccolezze di questo genere per dividere addirittura le chiese.

Noi purtroppo durante il nostro lungo ministero ne abbiamo passate tante. Vediamo certe volte che per una piccolezza di niente, persone, credenti, amici in seno della Chiesa, ecco che sono divisi. E non solo la loro amicizia è persa, ma addirittura la Chiesa viene divisa e il ministero della Chiesa perduto. Sì, quando una persona accetta il Signore e diventa cristiano, purtroppo non sempre tutto cambia, ma Satana, che è sempre presente, è abile di prendere quelle piccole cose che sono in noi, quelle debolezze, quei vizi, quei peccato che è ancora rimasto in noi, ed usa quello per portare divisione e per provocare liti e dissenso nelle chiese. L'altra domanda è su 16:37 e questo nostro caro ascoltatore dice: perché Paolo non uscì fuori in umiltà e silenzio? Perché dovete fare tutta quella scena? Ebbene, questo ha a che fare con il rilascio di Paolo dalla prigione. Paolo era stato ingiustamente accusato, era stato picchiato, bastonato e poi imprigionato, e Dio lo liberò potentemente attraverso un miracolo. Ed ecco che nel frattempo si è saputo che lui era un cittadino romano. Questo nostro ascoltatore chiede che Paolo, secondo la sua opinione, doveva andarsene via di prigione in silenzio ed umiltà. Ma perché Paolo era ancora uomo e aveva subito un'umiliazione, lui, che era romano, come dice, voleva una certa soddisfazione. Anche lui aveva avuto un po' di tempesta nel cuore. Era un carattere un po', certe volte, non troppo facile a controllarsi. La vecchia natura, come vediamo, si faceva sentire anche dentro l'apostolo Paolo. A favore di Paolo va detto però che, agendo in questo modo, lui incuté nel resto della popolazione e delle autorità un po' di spavento, che gli permise di agire più liberamente per il resto del tempo che passò nella città senza addizionali persecuzioni. Quello che fece fu di esercitare un diritto che la legge romana a lui, come romano, gli concedeva. È bene essere umili, ma certe volte noi come cristiani dobbiamo far valere anche i nostri diritti, specie se facendo valere i nostri diritti vale alla crescita e allo spargimento del messaggio di Cristo. Un'ultima domanda per oggi, Atti 18:18, e questo nostro ascoltatore domanda: perché mai Paolo fa questo voto? In che consiste il voto e se noi dobbiamo farli? Leggiamo il versetto. Quando Paolo rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. Eccolo qua. Paolo ha fatto un voto. Come mai? Perché? Bene, Paolo aveva ancora in se stesso parte delle tradizioni che egli stesso dice doveva abbandonare. Noi che siamo venuti fuori da una religione, da una chiesa tradizionalista, spesse volte, almeno sul principio, cadevamo in questi errori. Ci facevamo un segno di croce, ci inginocchiavamo davanti a una statua, cercavamo di osservare digiuni e cose di questo genere, che in realtà devono essere abbandonati. Paolo era ancora imbevuto nelle cerimonie della sua vecchia religione. Fare un voto non era contrario al Nuovo Testamento e non è contrario neanche per noi, se vogliamo fare un voto, al patto però che lo osserviamo e che il voto non porti con sé l'idea che noi cerchiamo di fare Dio debitore di qualche cosa verso di noi. Casomai il voto è una cosa inutile, ma Paolo stava andando a Gerusalemme, voleva pagare i suoi connazionali, cioè la chiesa di Giacomo, la chiesa di Gerusalemme, che sotto Giacomo era rimasta attaccata alle tradizioni giudaiche. Era sì una chiesa cristiana, ma aveva l'apparenza del tutto di una chiesa giudea. Certamente la Sacra Scrittura insegna anche in cosa consistevano questi voti, e il fatto che Paolo si fece radere la testa ha a che fare
con certe leggi che si trovano scritte nel libro dei numeri, che noi non vogliamo andare, ma se volete trovare potete trovarli lì nel libro dei numeri. Sono cose complicate che non vogliamo discutere ora. Così Paolo, per soddisfare le idee di Giacomo, fece questo. Noi sappiamo che poi dovè pagare assai cara questo sbaglio di voler tornare indietro alle tradizioni dei padri, che lui stesso aveva detto di ritenere come tanta spazzatura davanti al Vangelo di Cristo. Ma sbagli li facciamo tutti, e Paolo pure ne fa uno qua, e spero che questo ci serva di esempio a tutti noi. Noi tutti siamo umani, Paolo era pure umano, e gli sbagli li facciamo, ma che Dio ci perdoni quando facciamo sbagli. Ebbene amici, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Di nuovo vogliamo ricordarvi che se c'è qualche cosa che non capite, scriveteci e noi faremo il nostro meglio per rispondervi. Naturalmente dovete anche perdonare il sottoscritto che vi parla qua, perché certe volte nel rispondere a queste domande sono certo che qua e là commetto anch'io qualche errore, e così mi affido alla vostra comprensione. E spero che mi perdonate. Grazie amici, restate ora in ascolto per il resto del programma, ascoltateci ogni giorno e scriveteci. Abbiamo bisogno della vostra posta, questo è importante, scriveteci. Che Dio ora vi benedica e che vi cosparga voi, la vostra famiglia e i vostri cari con la sua grazia e con la sua benedizione.

Continuiamo a meditare la parabola dei talenti e leggiamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 25, i versi 16 a 18. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimente, quello dei 2 ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò e, fatta una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. I primi 2 servi non persero tempo per mettere in movimento il denaro del padrone. Sebbene questi dovesse restare assente per lungo tempo, essi mostrarono la loro devozione e fidatezza con la loro prontezza ad entrare in azione. La prontezza è una parte importante dell'ubbidienza. Alcune persone passano il tempo a sognare che cosa faranno nel futuro, ma non fanno nulla nel presente. Altri parlano sempre di quel che farebbero se avessero più tempo o più denaro. È facile dire che cosa faresti se fossi ricco, o come riformeresti la chiesa se fossi un pastore, o in che modo eserciteresti i doni spirituali se li avessi. Ma la domanda è questa: cosa stai facendo con quello che hai? È ora il giorno della salvezza, è ora il giorno del servizio da rendere al Signore e ai tuoi fratelli. Pensi forse che il secondo schiavo fosse geloso perché il primo aveva avuto più denaro di lui? Difficilmente avrebbe raddoppiato il suo denaro se fosse stato impacciato dalla gelosia. Ma egli accettò la sua responsabilità e si mise al lavoro. Può darsi che non fosse brillante come l'uomo dei 5 talenti, ma andò avanti faticando, aperto ad ogni opportunità di investire i beni del padrone ed accrescerli, finché riuscì anch'egli a raddoppiare quel che gli era stato dato. Qui c'è un'altra lezione. Quando siamo molto giovani, la maggior parte di noi fa grandi sogni, ma viene il tempo quando molti di noi si rendono conto che non potranno mai scrivere come Manzoni, dipingere come Michelangelo, cantare come Caruso, inventare come Marconi o predicare come Giovanni Wesley. Non ci sono molti uomini dai 5 talenti. La maggior parte di noi sono nella classe dei 2 talenti. Non siamo famosi, ma non siamo senza amici. Nessuno ci dice che siamo grandi, ma nessuno anche prova pietà per noi. Dobbiamo scoraggiarci per questo? Anche se non siamo considerati, possiamo però presentare al Signore i nostri cuori e i nostri talenti, e allora lo stesso Spirito Santo che opera nella vita dei più grandi uomini di Dio potrà operare in noi e attraverso di noi nel modo che gli parrà più adatto. Possiamo anche volgerci alla Bibbia e scoprire che le capacità con le quali uno nasce non limitano il Dio. Giacobbe fu cambiato e divenne Israele. Il Dio diede a Geremia il coraggio e la capacità che non possedeva in se stesso. Tommaso, il dubbioso, divenne Tommaso il credente. Così ogni cristiano è esortato a cercare ardentemente i doni maggiori, ad impegnarsi nel suo ministero o servizio. Abbiamo un Dio che è capace di sviluppare le nostre capacità. Forse che il terzo schiavo aveva una responsabilità minore degli altri. Egli aveva la responsabilità per una minore somma, ma non aveva meno responsabilità. Il denaro che aveva ricevuto era sempre una grande opportunità. Se fosse stato un lavoratore salariato, sarebbe stato come se avesse ricevuto in un solo momento 20 anni di salario. Era una gran somma, eppur tale che egli poteva perfettamente amministrarla, altrimenti il suo signore
non gliel'avrebbe affidata. Perché questo schiavo si distrusse da sé andando a nascondere il danaro del padrone? Perché guardò al talento con timore anziché con fede, lo vide come un peso anziché come un'opportunità e lo seppellì probabilmente per toglierselo dinanzi, così da non doverci più pensare né sentirsi imbarazzato. Così avrebbe potuto continuare a fare quello che gli pareva. Questo schiavo in realtà serviva se stesso e non il suo padrone. Respingendo quella opportunità, mancò verso il padrone e compiacque solo a se stesso. Paolo ammoniva Timoteo a non mancare in simil modo di compiere quel servizio che il Signore gli aveva affidato e per il quale lo aveva dotato di certi talenti. Il servo non aveva a che fare col proprio danaro, ma con quello del padrone, e così noi pure non siamo liberi di ricevere i doni da Dio e non usarli per Lui. Il privilegio di appartenere a Cristo comporta delle responsabilità cui non ci si può sottrarre, perciò non veniamo meno alla fiducia che Egli ha posto in noi. Non facciamo quindi l'errore del terzo servitore che nasconde il talento ricevuto, non pensiamo neanche che poiché abbiamo ricevuto meno talenti di altri, Dio non ci ama, Egli dà a ciascuno di noi secondo le nostre capacità e s'attende da ciascuno di noi fedeltà e servizio. Voglia il Signore aiutarci ogni giorno ad utilizzare i Suoi doni e i Suoi beni, perché noi come Suoi amministratori possiamo continuare a servirlo con fiducia, con serenità e con fede, nella certezza che Egli ci accoglie come siamo, in modo che quando Egli tornerà ci darà la ricompensa. Il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Eccoci insieme, ben ritrovati col libro più letto. Stiamo trattando precisamente il libro dell'Esodo, un libro interessante con tante storie avvincenti, che poi sono storie vere, avvenute davvero al popolo di Israele. Io sono Maria, saluto i vecchi ascoltatori, i nuovi vi ringrazio di essere qui con noi, ma restate con noi. A fine puntata daremo i recapiti e con Dio accadono cose straordinarie, come per esempio un bastone che si trasforma in un serpente. E lo racconterà Enzo, a te la parola.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, e grazie ancora una volta per essere all'ascolto del nostro consueto programma. Possiamo andare avanti nel nostro studio, nelle nostre riflessioni riguardo alla parola di Dio, e vi ricordo che stiamo studiando il libro di Esodo. Abbiamo visto come Mosè è stato chiamato da Dio per portare fuori il popolo di Israele dall'Egitto durante questa grave schiavitù che gli israeliti subivano in questo popolo straniero. Abbiamo visto anche una lunga lista di nomi e lì ci eravamo fermati. Ritroveremo più avanti alcuni di questi personaggi, Gershon, Kehat e Merari, che sono i tre figli di Levi e sono gli uomini che porteranno il tabernacolo attraverso il deserto. Anche Core lo troveremo protagonista di un evento spiacevole. In questo passo vengono citati i genitori di Mosè ed Aronne, Amram e sua moglie Jochebed. Aronne non fu in pericolo di vita come Mosè nel periodo dell'editto che imponeva di uccidere tutti i figli maschi ebrei. Questo perché Aronne è maggiore di Mosè, quindi nacque quando il decreto non era ancora in vigore. Il faraone aveva infatti emesso quell'ordine quando si era accorto che il popolo cresceva in modo impressionante. La lista di questi nomi è importante perché la genealogia alla fine ci porterà a Gesù Cristo. Riprendiamo il commento con i versetti dal 26 al 30, dal capitolo 6 del libro di Esodo. Questi sono quell'Aronne e quel Mosè ai quali il Signore disse: «Fate uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto, inquadrati nelle loro schiere». Essi sono quelli che parlarono al Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto. Sono quel Mosè e quell'Aronne. Quando il Signore parlò a Mosè nel paese d'Egitto, il Signore gli disse: «Io sono il Signore, di al Faraone, re d'Egitto, tutto quello che dico a te». Mosè rispose, in presenza del Signore: «Ecco, io non so parlare, come vorrà darmi ascolto il Faraone?»

Ieri, al versetto 12, avevamo visto Mosè scoraggiato perché non era accettato da nessuno. A questo punto Dio ci parla dell'ambiente dal quale proviene Mosè, che deve essere all'altezza delle sue affermazioni prima di liberare i figli di Israele. Per Mosè ed Aronne era necessario stabilire chi erano. Mosè aveva lasciato l'Egitto da 40 anni. Nel frattempo aveva sposato la figlia di un sacerdote del paese di Madian. Ora che è tornato, che persona è? La genealogia vista prima ha lo scopo di presentarlo. Appartiene Mosè alla tribù di Levi e suo padre si chiama Amram e sua madre Jochebed. La genealogia fornisce le credenziali necessarie a Mosè per portare a termine il compito che deve fare in Egitto. Sulla base delle credenziali, Dio rinnova la chiamata a Mosè e ad Aronne. Mosè cerca ancora delle scuse. Il compito affidatogli non è dei più facili. Affronta sempre dei rifiuti, anche dopo aver dimostrato di essere della tribù di Levi. Levi era un figlio di Giacobbe e Giacobbe era figlio di Isacco, a sua volta figlio di Abramo, e la promessa per il popolo di Israele era stata fatta ad Abramo. Mosè sa di essere l'uomo giusto, purtuttavia esita perché ha poca fiducia in se stesso. Quante volte anche per noi è stato difficile alzare gli occhi oltre le reali difficoltà di questa vita per fissare il nostro sguardo su Dio. Quante volte abbiamo dubitato, non tanto che Egli fosse potente, ma che fosse davvero interessato ai nostri problemi. Nel prossimo capitolo vedremo la maniera prodigiosa in cui Dio interviene per sostenere la missione che ha affidato a Mosè e ad Aronne.

E così arriviamo al capitolo 7. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, Mosè viene incitato a recarsi dal faraone per chiedergli di lasciar partire Israele. Dio interviene con segni di potenza. Il bastone di Mosè si trasforma in serpente, ma anche i maghi egiziani trasformano i loro bastoni in serpenti e il cuore di Faraone si indurisce. Dio inizierà i suoi castighi o le piaghe. La prima piaga è l'acqua tramutata in sangue. Osserviamo che la battaglia tra gli dei egiziani e il Dio di Israele non è ancora iniziata, ma è imminente. Dio sta preparando il popolo, Mosè ed Aronne, e anche il vecchio Faraone per i prossimi avvenimenti. Mosè si presenterà davanti al Faraone, ma sarà Aronne a parlare, questo forse a causa di qualche difficoltà di linguaggio. Dio voleva mettere bene in chiaro che era lui, Dio stesso, che avrebbe liberato il popolo e non Mosè. Possiamo vedere in questo un insegnamento per noi. È Dio che opera, noi siamo solo strumenti nelle sue mani. Sapere questo ci mette al riparo da due pericoli. Uno è quello di sentirci talmente indegni da non voler far nulla, come nel caso di Mosè, e l'altro è quello di crederci delle grandi persone e attribuirci il merito di ciò che Dio invece opera. Dio vuole che ci rendiamo conto di ciò che sperimentò l'apostolo Paolo quando scrisse: «Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no». Ci dice Paolo queste cose in Romani al capitolo 7, versetto 18. Ma Dio non ha bisogno del nostro io, delle nostre capacità, non le può usare in quanto tali e non le userà.

Guardiamo comunque al testo e a come Dio userà Mosè e Aronne. Leggiamo i primi 7 versetti del capitolo che stiamo studiando adesso, il capitolo 7. Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aronne parlerà al Faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurerò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Il Faraone non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull'Egitto. Farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante grandi atti di giudizio. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro». Mosè e Aronne fecero così. Fecero come il Signore aveva loro ordinato. Or Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al Faraone. Nel versetto 1 troviamo la migliore definizione di un profeta. Mosè sarebbe stato come un dio per Faraone, mentre Aronne sarebbe stato il portavoce di Mosè, quindi un profeta. Un profeta è una persona che parla per conto di Dio, uno che porta agli uomini un messaggio da parte di Dio. Un profeta è l'opposto del sacerdote. Il profeta è mandato da Dio e si rivolge alle persone, mentre il sacerdote le rappresenta davanti a Dio. Il sacerdote non deve parlare per conto di Dio e il profeta non deve rappresentare il popolo, ma mostrare Dio. Quindi Aronne rappresenta Mosè davanti al popolo e Mosè rappresenta Dio sia davanti al popolo che davanti al Faraone. Che cosa significa indurire il cuore di Faraone? È stato Dio? In un certo senso è stato così, però dobbiamo vederla in questo modo. Se il Faraone fosse stata una persona dal cuore tenero, dolce, con il desiderio di credere in Dio e contento di permettere a Mosè di liberare i figli di Israele, sarebbe stato ingiusto da parte di Dio indurire il cuore di un re così meraviglioso. In realtà, Dio non fece altro che mettere in risalto la realtà del cuore di Faraone.

Il faraone era simile a certe persone che non dicono chiaramente che cosa hanno in mente. Pensano in un modo e parlano in un altro. Il faraone non voleva che gli israeliti partissero, però cercava di sembrare un governante magnanimo e voleva che tutti pensassero che era generoso, mentre invece era inflessibile nei confronti di Israele. Ebbene, Dio lo mette alle strette e gli fa ammettere quello che sente in realtà. Ci sono persone che devono essere messe alle strette prima di fare quello che avevano già deciso di fare. Altri devono essere citati in giudizio per far loro rispettare un contratto. Ed è quello che sta facendo Dio con il faraone. Dio lo cita in giudizio e gli dice: «Stai per rivelare quello che hai veramente in cuore. Non puoi dire una cosa e farne una completamente diversa». Questo è esattamente quello che il Signore farà con ciascuno di noi quando compariremo alla sua presenza. Saremo visti esattamente come siamo in realtà, senza travestimenti. Non siete preoccupati per questo? In altre parole, il faraone e il Dio di Israele appariranno per quello che sono. Gli egiziani lo sapranno e gli israeliti ne avranno una conferma e Mosè e Aronne riacquisteranno credibilità. Qui abbiamo la conferma che Aronne è maggiore di Mosè di 3 anni. Vediamo ora cosa Dio intende fare per Mosè e Aronne nei versetti dall'8 al 13. Il Signore disse a Mosè e Aronne: «Quando il faraone vi parlerà e vi dirà: fate un prodigio, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone, gettalo davanti al faraone, esso diventerà un serpente». Mosè e Aronne andarono dunque dal faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Il faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori, e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa con le loro arti occulte. Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone d'Aronne inghiottì i loro bastoni. E il cuore del faraone si indurì, non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto.

0: Il faraone chiede a Mosè e Aronne quali siano le loro credenziali e con quale autorità si presentino a lui con una simile richiesta. Ci viene detto che il bastone di Aronne sarebbe stato il segno della loro autorità. Questo bastone viene gettato a terra e subito si trasforma in un serpente. Nel testo viene usata la parola serpente, ma in realtà il nome è coccodrillo, un animale molto diffuso ai tempi di Mosè, che viveva sulle sponde del fiume Nilo e anche negli stagni di tutto il paese. Il bastone si trasformò quindi in coccodrillo. Studiando le piaghe ci renderemo conto che il Signore si occupa di tutto il regno zoologico. Gli dei dell'Egitto erano indifferentemente figure di animali, uccelli e insetti. Paolo si riferisce a questo quando scrive: «Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili». Romani capitolo 1, versetti 22 e 23.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Gli egiziani avevano un simbolo per ogni cosa. Prendevano un concetto astratto e lo rendevano in forma concreta con una immagine. Avevano deità che rappresentavano ogni fase e funzione della vita. Non dimenticavano niente. Avevano cambiato il monoteismo in politeismo. Infatti essi credevano nell'esistenza di un unico grande Dio eterno, potente, che esisteva da se stesso, ma sfortunatamente credevano anche che questo essere fosse troppo grande e lontano per volersi interessare degli affari e dei destini del genere umano, per cui aveva permesso che il governo del mondo cadesse nelle mani di un'enorme quantità di dei e demoni, di spiriti buoni e malvagi. Ecco in sintesi il credo degli egiziani. La stessa situazione è stata riscontrata da Paolo ad Atene, dove esisteva anche un monumento al Dio sconosciuto, come egli ci racconta in Atti, capitolo 17, versetto 23. «Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio». Se si adorano tutti questi svariati dei, non è possibile conoscere il Dio vivente e vero. Per questo il Signore va all'attacco degli dei egiziani per farsi conoscere.

0: La parola ebraica tannin, che in questo capitolo viene tradotta serpente, non ha la stessa versione in altre parti nella Bibbia. Per esempio, nel libro di Isaia e di Ezechiele viene tradotta drago. La parola ha un significato satanico in sé e forse è per questo motivo che i traduttori usano la parola serpente. Rimane tuttavia il fatto che gli egiziani adoravano il coccodrillo, che occupava uno spazio importante nel loro culto. Sebak era la deità del male con la testa di coccodrillo. Apepi, l'eterno nemico per eccellenza di tutti gli dei del sole, era raffigurato in forma di coccodrillo. Apepi viveva nelle parti più basse del cielo e cercava ogni giorno di impedire il sorgere del sole, il dio Ra. Provocava lampi, tuoni, tempeste, uragani, piogge e cercava di oscurare la luce del sole riempiendo il cielo di nuvole, nebbie, foschie e oscurità. I rituali egiziani, che venivano compiuti nel tempio di Amen-Ra, nella città di Tebe, avevano lo scopo di distruggere Apepi. Il bastone di Aronne, che si trasforma in coccodrillo, è la prima freccia scoccata dal Signore contro il culto idolatra degli egiziani. Ma ecco che i maghi d'Egitto ripeterono il miracolo del bastone di Aronne, o meglio, lo imitarono. Anche se il loro spettacolo era perfettamente riuscito, queste persone si opponevano al Dio vivente e vero, come spiega l'Apostolo Paolo, parlando di loro come uomini dalla mente corrotta. Com'è interessante vedere che il bastone di Aronne inghiotte il coccodrillo che loro adoravano. Questo avrebbe dovuto fare riflettere il faraone, ma non fu così. Anzi, egli indurì il suo cuore e si ostinò nelle sue decisioni. E così domani potremo scoprire come il faraone, continuando con questo atteggiamento, permette a Dio di proseguire col suo piano. Bene, io vi ringrazio ancora per la vostra gentile attenzione, a risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, è un piacere di nuovo essere insieme sulle onde della radio per leggere e meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione è dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, contenuto nei versetti da 33 a 36. Prego, Patrizia.

Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».

0: Per uscire dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù interiore, morale e spirituale, l'uomo ha un solo mezzo, una sola possibilità: affidarsi al Signore Gesù Cristo. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Da questa frase espressa dal Signore Gesù stesso possiamo comprendere tre cose di fondo intorno alla liberazione dal peccato. La prima è che la libertà interiore non è il frutto delle capacità o dei buoni propositi umani. L'uomo è incapace di emanciparsi da ciò che lo domina. È nell'impossibilità di liberarsi dai condizionamenti della propria natura. Non può assolutamente superare i propri vizi nell'istinto che lo trae al male. È prigioniero. È incatenato a ciò che è più forte di lui. E non esistono buoni propositi, non esistono sforzi, ragionamenti, promesse sufficienti per uscire dalla difficile situazione. La liberazione, la redenzione non viene dal suo interiore, ma deve giungere dall'esterno. Da qualcosa, o meglio, da qualcuno che non gli appartiene e che lui, uomo, non può comandare. Questa è la prima riflessione. Ma in secondo luogo, questa liberazione appare definitiva. Cioè, non si tratta, dalle parole di Gesù, di un puerile e ingenuo tentativo che può dare qualche risultato temporaneo, ma si tratta di una liberazione vera, completa, che potrà conoscere nel tempo qualche sconfitta, è normale, qualche momento di crisi, ma che è sempre risolutiva. Sarete veramente liberi. In Cristo l'uomo può venire liberato dal potere del male, anche se il male rimane presente in lui, nella sua vita, finché è in questa esistenza. Infine, terza considerazione, siamo costretti a riconoscere che la libertà interiore consiste in un dono che Dio offre all'uomo attraverso la persona del Figlio, attraverso il Signore Gesù. La libertà è dunque un dono di Dio. È il frutto di una iniziativa divina che ha come scopo di rompere definitivamente le catene della schiavitù che ci tengono ancorati al basso, alle soddisfazioni delle nostre voglie malvagie ed impure, interessate, edonistiche, egocentriche, e a quel desiderio di autoaffermazione e di dominio sopra gli altri. La beffa consiste proprio in questo: quando ci crediamo realizzati, padroni, veramente padroni di noi stessi, soddisfatti della nostra vita, non ci rendiamo conto di essere sempre più servi di un cattivo padrone, il male, che ci sfrutta e ci impedisce, ci ostacola, ci vieta la normale relazione che deve esistere fra la creatura, cioè noi, e il suo creatore, cioè Dio. Se vogliamo essere persone vere, persone autentiche, libere, uomini e donne nel senso più pieno del termine. Dobbiamo lasciarci liberare dal Signore Gesù, che farà di noi delle persone totalmente nuove. Dio ci dia di realizzare questo obiettivo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Sii moderato nella prosperità e prudente nell'avversità. Priander di Corinto, nel VII secolo avanti Cristo, uno dei sette savi della Grecia. Questa è una sfida molto importante, è un consiglio molto saggio: essere moderati nella prosperità e prudenti nell'avversità. L'Apostolo Paolo dice di se stesso: io ho imparato a essere contento nella situazione in cui mi trovo. Ho imparato, diceva l'Apostolo Paolo, ho imparato a essere nel bisogno e nelle difficoltà, ho imparato a essere nell'abbondanza, ho imparato a essere contento in ogni situazione. Questo saggio ci dice: sii moderato nella prosperità. Non è perché sei prospero che devi sfoggiare tutta la tua ricchezza. Sii prudente nell'avversità. Che Dio ci aiuti a essere equilibrati nella nostra vita, sia quando ci sono problemi, difficoltà, sia quando tutto va bene, che possiamo essere equilibrati, che possiamo essere saggi, che possiamo essere capaci di usare bene tutte le ricchezze che Dio ci dà, quando le abbiamo, e usarle con umiltà e con saggezza per il bene di tutti. Possa Dio darci saggezza e discernimento per capire e per valutare e per muoverci con saggezza quando le cose vanno male, quando le cose sono complicate, quando le cose sono difficili, che possiamo imparare ad avere fiducia nel nostro Signore e che possiamo affidarci a Lui senza perdere mai la gioia, senza perdere mai quella gioia di vivere, quella gioia di essere, quella gioia del sapere che in ogni cosa Dio provvederà sempre. Essere prudenti nell'avversità è un consiglio saggio. L'Apostolo Paolo dice: io ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi venga a trovare. Ho imparato a essere contento quando sono trattato ingiustamente, quando mi mettono in prigione, quando sto bene e quando le cose vanno bene. Però l'Apostolo Paolo diceva: ho imparato. Se l'Apostolo Paolo aveva avuto bisogno di imparare, anche noi possiamo imparare, come lui, alla scuola di Dio, alla scuola della vita, imparare ad essere contenti in ogni situazione. È una scelta di vita, è una scelta interiore, imparare ad essere contenti, imparare a ringraziare per ogni cosa, imparare ad affrontare ogni situazione sapendo che Dio provvede e che se Lui provvede, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Questa è la sfida importante. A noi crederci, a noi viverla. Che Dio vi benedica.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Salve amici, eccoci di nuovo assieme con voi e vorrei proprio essere con voi fuori da questo studio, all'aria, all'aperto, per poter ammirare il miracolo della natura, ma invece eccomi qui rinchiuso fra queste quattro mura imbottite. Ma voi che potete, guardate fuori dalla finestra, che vedete? Ne vedete degli alberi? Considerateli bene, sono così belli, sono così importanti. Fra poco mediteremo su essi.

E siccome quest'oggi noi vogliamo parlare di alberi, ho pensato bene di leggervi ora questa poesia che voi non avete mai sentito. È intitolata Come i pini. Eccovela. Quanto è bello il verde e giallo dei rami contro il cielo turchino. Solo un pennello di vino potea color sì belli accozzare. Oh Signore, ti vogliamo lodare fra il verde dei rami degli alberi annosi che taciti, dritti, odorosi, a te gloria ti danno continua. Alberi belli, robusti, snelli, ci parlano al cuore di te, o possente Signore. Non hanno parole, ma cantano in coro un inno di gloria che esalta il tuo nome. Il tronco robusto, la cima snellita, d'ognuno di essi il cielo ci addita e ci dice: esiste il Dio. Poi, sotto le piante, fra gli alberi quieti, intenti nei giochi, si vedono uomini che sembrano nani. Non danno a te gloria, non son come gli alberi dritti, non hanno la vita perenne che te ben rispecchia. Vedendoli agire, si scempi, si vani, vien facile a dire: non esiste Dio. Oh Signore, concedici a noi che dritti possiamo come pini venire e con l'opere nostre agli uomini dire che grande tu sei, che crei, che redimi, che ami, che tutto te stesso a loro

Ed ora apriamo le sacre scritture al libro dei Salmi e leggiamo assieme il Salmo numero 1. Salmo numero 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi? Anzi, son come pula che il vento porta via, perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori nella radunanza dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

Egli sarà come un albero piantato presso ai rivi d'acqua. Oh, che bello e che potente descrittivo paragone il salmista usa per descriverci il migliore e successevole uomo. Tempo fa, nell'estate scorsa, mentre visitavo in Roma, decisi di fare una passeggiata sul lungo Tevere. Era bello, benché non ci fosse troppa acqua nel fiume, i secolari platani che coprono il viale davano un bel fresco, sotto le loro foglie c'era quasi buio. «Vedi», mi disse mia figlia che camminava con me, «questi alberi che tu ammiri così tanto, d'inverno non sono così belli, anzi sono brutti, sono senza foglie, secchi». Sembrano proprio che stiano morendo. Sì, dissi, è vero, ma questo sarà solo per un breve tempo e a primavera gli alberi rinvigoriti riverdeggeranno e così, cammin facendo, io pensavo, oh, come sarebbe bello poter essere come gli alberi. Perché sapete, mi sono accorto che anch'io sto avvicinandomi ormai all'inverno, sto perdendo le foglie e qualche ruga è già sulla corteccia. Ma mentre così pensavo, mi venne in mente il 17° versetto del primo capitolo dell'Epistola di Giacomo, il quale ci dice che Dio, che ha creato gli astri dell'universo, considera noi come le primizie delle sue creature. Quel Dio che dice di aver posto ogni cosa sotto i nostri piedi, che ci ha coronato di gloria e d'onore, che ci ha fatto signoreggiare sull'opera delle sue mani, è possibile che quel Dio abbia fatto noi inferiori agli alberi? E fu allora che nel mio cuore sgorgheggiò un'allegrezza, una gioia indicibile, perché mi accorsi che noi possiamo essere come gli alberi, non solo, ma dobbiamo esserlo. Noi tutti lo saremo, ci dice il salmista, se lo vogliamo. Amici ascoltatori, avete mai osservato gli alberi? Oh, quanto son belli, come glorificano il Dio. Chi non può restare commosso dalla loro maestosa bellezza? Gli americani hanno un proverbio che dice solo il Dio può fare un albero, e un albero in verità glorifica Dio. Nell'albero ci si vede Dio. Il salmista, abbiamo visto, ha usato come illustrazione un albero perché evidentemente attratto da esso. Il Petrarca e Carducci, assieme ad altri innumerevoli poeti italiani e d'ogni lingua e nazione, hanno esaltato la bellezza e il vigore degli alberi. Al principio di questo programma noi vi abbiamo letto una poesia nella quale lo scrittore, mosso dalla bellezza degli alberi, dalla loro silente ma eloquente testimonianza, si sente portato vicino a Dio e nota che gli alberi, con le loro cime, indicano al cielo la vera presenza di Dio con la loro robustezza, la possenza del Creatore con la loro longevità, l'eternità del Creatore. Poi, concludendo, egli si rammarica come gli uomini facciano invece al contrario degli alberi. No, amici, noi non siamo come loro dritti. Le nostre opere, le nostre parole, il nostro comportamento non dà troppo spesso lode a Dio, ma anzi porta a Lui discredito. Pure, se vogliamo essere cristiani, se vogliamo così chiamarci, noi dobbiamo essere come gli alberi. Ma la questione è di volere, di divenire come gli alberi. Amici, noi siamo la primizia della creazione di Dio e dobbiamo, con i nostri corpi, con tutto ciò che abbiamo, glorificare Dio. Ma non possiamo farlo se non siamo piantati nel posto giusto. Come abbiamo detto, gli alberi
perdono le foglie e queste vengono rastrellate in mucchi e bruciate, e gli alberi nudi senza il verde manto, scossi dal vento, bagnati dalla pioggia, gemono, sono brutti, ma poi a primavera si rinnovano e prendono una nuova vita. E amici ascoltatori, questo è esattamente quello che Gesù vuole che noi facciamo. Per prima cosa, pure noi dobbiamo svegliarci dal torpore freddo del peccato ai tiepidi raggi dell'amore di Dio e aprirci a Lui. Le nostre radici devono da Lui ricevere l'acqua viva, quella linfa vivificatrice che ci deve dare una nuova vita. Amici, avete voi ancora fatto questo? Avete ancora voi fatto come gli alberi che prima abbandonano tutte le foglie vecchie e poi ne prendono di nuove? La Bibbia dice: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. Sapete, amici, un giorno sentii una storia di un vecchio pastore, anche lui attratto dalla bellezza degli alberi. Infatti era più fortunato di me e ne aveva alcuni intorno alla casa. Ed egli dice che un anno egli osservava come gli alberi lasciavano cadere le loro foglie, ma un vecchio platano, dopo essersi spogliato di tutte, ne aveva due su un ramo. E ogni mattina il vecchio pastore, quando si alzava, andava alla finestra per vedere se le foglie erano sempre lì. E sì, stavano sempre lì, ingiallite, accortacciate, ma stavano lì attaccate. Venne la pioggia, il vento, venne la neve e il pastore fu sicuro che quelle foglie erano cadute, ma aperte le imposte della finestra, ecco, erano sempre là. Erano venute nere, ma stavano là. Passò l'inverno, venne la primavera e verdi gemme cominciarono a spuntare qua e là sui rami del vecchio albero, e fu solo allora, quando le nuove foglie apparvero, che le vecchie caddero spinte fuori dalla nuova vita del platano. Il pastore concluse che Dio aveva usato quella pianta per predicare il più convincente sermone sulla rigenerazione. E amici, se la nuova vita non è in noi, se non ci siamo completamente abbandonati a Cristo, le vecchie foglie dei vizi, delle cattive abitudini mai ci lasceranno. Malgrado prediche, esortazioni, malgrado tutta la nostra buona volontà, fin tanto che Cristo non ha il completo controllo di voi e non scorre in voi con un nuovo sangue, una nuova linfa in ogni fibra del vostro essere, nessuno sarà capace di cambiare vita, di essere rigenerato. Amici, siete mai passati attraverso questa esperienza? C'è mai stato un momento in cui vi siete abbandonati al Signore e gli avete detto: Signore, sono nelle tue mani, cambiami, fammi come tu mi vuoi? C'è stato mai un momento in cui voi avete deciso di obbedire la sua parola e di abbandonare tutte le cose vecchie? Amici, questo è essenziale, è necessario, lo dovete fare. Ricordatevi che Dio non vi toglie le vecchie abitudini, le cose vecchie, egli sì ve ne dà di nuove, ma le vecchie dovete abbandonarle voi. Amici, dite: quante foglie vecchie sono ancora attaccate al vostro tronco? Perché non decidere ora di abbandonarle, di lasciarle cadere? Infine notiamo che l'albero porta frutto. Il salmista dice: e porta il frutto ad ogni sua stagione. Inoltre offre il fresco allo stanco viandante e l'albergo agli uccelli dell'aria. In poche parole, l'albero glorifica il Dio e poi serve il prossimo suo. L'albero non è egoista, dà sempre. Avete mai osservato? Neppure l'aria ci prende, anzi la bonifica. Attraverso il processo della fotosintesi, gli alberi assorbono l'anidride carbonica nociva all'uomo e emettono nell'aria ossigeno puro che tutti noi abbiamo bisogno. Ora noi pure, secondo le sacre scritture, siamo stati creati non solo per glorificare il Dio, ma pure per essere di servizio e di beneficio a tutti. L'egoismo è la negazione della cristianità e l'avarizia è addirittura idolatria.
Anche noi dovremmo con la nostra buona condotta nullificare le malefiche e nocive influenze del peccato e bonificare la nostra comunità con il nostro buon esempio e con le nostre buone opere e interesse e amore verso tutti. Essere come un albero è davvero una cosa invidiabile, e vedete, ognuno di noi non solo può essere, ma la Bibbia ci dice che deve essere, perché avete notato che non sempre gli alberi vanno attraverso il loro corso di rinnovamento, e allora a volte perdono le foglie e poi le rimettono, ma a volte succede anche che le foglie cadono giù e poi non tornano più, e prima i rami più piccoli e lontani, poi i rami più grossi, poi il fusto stesso si ingiallisce, si secca, non fa più frutti. L'albero muore, e allora cosa succede? Gesù stesso ci ha detto quello che succede, ci dà il verdetto nel Vangelo: si prende la scure, si taglia l'albero e si dà al fuoco. Amici, io vi dico che qui è dove l'albero ci dà la più grande lezione. Amici, se noi non siamo passati in questa vita attraverso il processo della rigenerazione, se noi non siamo rinati a novità di vita in Cristo Gesù, quando da questa vita passeremo a quell'inverno che è la morte e noi non rinasceremo nel regno di Cristo, noi pure allora saremo destinati al fuoco eterno. Amici, questa vita non è altro che la nostra prima stagione di una vita eterna, e se noi non troviamo il modo di ottenere questa nuova nascita, il modo di essere rinnovati, noi periremo per sempre. Ebbene, gli alberi vanno con le stagioni, è vero, ma noi non dobbiamo aspettare le stagioni, noi dobbiamo volontariamente scegliere ed esporci al sole della vita che è Cristo. Noi volontariamente dobbiamo assorbire l'acqua della vita che è la sua parola, e così cominciare il nostro eterno rinverdimento. E amici, ora è il momento, ora che vi sentite convinti, ora che siete interessati, ora che lo Spirito di Cristo vi chiama, ora è il momento di ricevere quella linfa, quel succo vitale eterno che spingerà fuori da voi tutte le foglie vecchie e ne metterà di nuove. Ora, amici, è il momento di assicurarci che quando il freddo e oscuro inverno della tomba ci cadrà addosso, esso non ci spegnerà completamente, ma che al possesso arbore di quel giorno beato della resurrezione, questi nostri corpi, pure salvati assieme all'anima, si rivitalizzeranno per continuare a dar gloria e onore al Signor Gesù Cristo per i secoli dei secoli. Amici, il Signore vi dà questa opportunità oggi. Non vorreste accettarla? Non vorreste cominciare ad indagare la sua santa parola? Non vorreste seriamente cominciare a considerare voi stessi, lo scopo della vostra vita e la parte che Dio deve avere in voi e di voi? E se già avete fatta la vostra decisione, se già siete nati di nuovo, ma vi siete accorti che qualche foglia vecchia ostinata resta attaccata a voi, impedendovi di vivere una successevole vita cristiana, non credete che ora è il momento di fare una decisione di abbandonarle, di lasciarle cadere? Se c'è qualche cosa nella vostra vita che non va, che vi impedisce di vivere una buona e totale testimonianza per il Signore, non credete che questo è il momento di dire in tutta fede: Gesù, mondami, potami, rimuovi da me ogni cosa vecchia? Egli lo può fare, anzi egli lo vuole farvi divenire come alberi, ma amici, sta a voi a dargli l'opportunità, sta a voi a arrendervi a lui e a dargli il controllo delle vostre vite. Non vorreste far questo ora? O Signore, noi ti preghiamo per questi cari ascoltatori, aiutali a comprendere il loro bisogno di salvezza e che il tuo Spirito li porti a Cristo Gesù. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed eccoci a Contrappunti, amici, benvenuti. Prendendo spunto da un film di qualche tempo fa, un film per bambini molto carino, Monsters & Co., parleremo oggi della paura. Di che cosa abbiamo paura? Come cerca l'uomo di esorcizzare la paura? C'è un rimedio? Ecco, faremo oggi alcune considerazioni, proveremo a dare delle risposte. Prima, però, come sempre, la musica. Apre oggi Amy Grant con I Will Be Your Friend, cioè sarò tuo amico.
0: Contrappunti.

Alcune parole di questa bella canzone di Amy Grant, I Will Be Your Friend. Quando ogni momento diventa troppo difficile, la fine della strada può sembrare tanto lontana. Ma non importa quanto tempo trascorriamo lontani l'uno dall'altro. Io ti sono sempre vicino, sarò il tuo riparo quando piove e ti aiuterò a ritrovare il tuo sorriso. Ti farò ridere se hai il cuore infranto dovunque tu sia.

0: Al centro del film Monsters & Co., cioè mostri e compagnia, c'è Sully o Sullivan, un mostro con la pelliccia blu-verde, un ruggito da terremoto.
1: Sì, è un lavoro pericoloso ed è per questo che mi servite in piena forma. Mi servono spaventatori sicuri di sé, tenaci, duri, intimidatori. Mi servono spaventatori come James P. Sullivan.
0: Ecco, nessun altro mostro può fare gridare i bambini quanto può fare lui. Ma è un mostro scusato perché sta facendo solamente il suo lavoro.
2: Ok ragazzi, oggi operiamo sulla costa atlantica. Ecco gli spaventatori.
0: Gli operatori di questa fabbrica entrano nelle camere da letto dei bambini attraverso migliaia di porte per spaventarli. Ogni grido di bambino viene poi messo in un barattolo e trasformato in energia per i cittadini di questa città, Monstropolis.
3: Oh, signor Waters!
1: Non c'è niente di più tossico e letale di un cucciolo umano. Basta un suo tocco e siete morti! Se lasciate una porta aperta, un bambino potrebbe entrare nella nostra fabbrica, nel mondo dei mostri.
4: Non ci vado nella stanza di un bambino, non ci voglio andare.
1: Dovete andarci, perché abbiamo bisogno di questo. La nostra città conta su di voi per ottenere le urla di quei bambini. Senza quelle urla, noi non abbiamo energia.
0: Il lavoro può anche essere un lavoro rischioso. I mostri, infatti, credono che i bambini siano tossici.
5: Potrebbe far entrare uno spiffero?
1: Potrebbe far entrare un bambino!
0: Se soltanto una calza di un bambino finisse nella fabbrica, l'agenzia di investigazione per i bambini inizierebbe subito una decontaminazione rigorosa.
6: Ehi, che vinca il mostro migliore.
0: Quando lo stabilimento è privo di rischi, rimane Sully, che è il numero uno degli spaventatori, e i suoi colleghi lo ammirano, tranne un certo Randall.
7: Hey Randall, risparmiati per il reparto spaventi.
8: Oggi mi sento in forma, Sullivan. Farò prendere dei tremendi spaventi. Vedrai quanti punti farò.
0: Randall è geloso, cerca di essere meglio di Sully per superarlo. La cosa più terribile, però, è che lui sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa. Quando Randall lavora non autorizzato, dopo l'orario di chiusura, lascia la porta di una di queste stanze di un bambino per terra.
9: Sta spaventando
0: Sully
9: qui.
0: Fa i suoi controlli e casualmente lascia entrare nella fabbrica una bambina. Da qui appunto la contaminazione.
10: Palla.
0: La bambina dal soprannome Boo scappa per strada e tutti cadono nel panico.
11: Siamo del CDA, venite fuori lentamente con la bambina bene in vista.
0: Quando riescono a catturarla, Sully e il suo amico, con un occhio solo, Mike, devono decidere che cosa fare per far rientrare Boo nel suo mondo in modo protetto e sicuro. Randall ha piani meno piacevoli e cerca di provocare nella bambina tutte le grida possibili.
12: Ma signore!
13: Ruggisci! Oh.
0: Nel frattempo, Sully e Mike devono ricredersi e si rendono conto che i bambini non sono distruttivi come credevano. Infatti, la bambina Boo è una bambina buffa, non ha paura di loro.
14: Non ha più paura di te ormai. E quindi adesso sei disoccupato.
0: Mentre la lotta fra Randall e Sully continua, il pubblico potrebbe chiedersi che cosa succederebbe se Boo rientrasse trionfante nel suo mondo. Come potrà allora Sully guadagnarsi da vivere senza dover più spaventare i bambini? Il regista di questo film, Pete Docter, dice: da bambini abbiamo tutti delle paure subconsce, paure senza nome, immaginiamo mostri al punto tale che sembrano veri. Quando abbiamo realizzato il film abbiamo considerato il fatto che se i mostri rappresentano le nostre paure, allora di che cosa avrebbero paura i mostri stessi? E la risposta più ovvia è sembrata questa: dei bambini. Dunque le nostre stesse paure avrebbero paura di noi stessi.
3: Zio Mike, non urlare davanti a lei, abbiamo bisogno delle sue risate.
4: Giusto.
0: Come finisce il film? Beh, ovviamente un film per bambini, una bella storia, quindi finisce bene. Boo ritorna a casa sua, nel suo mondo. Sally, assieme agli altri mostri di questa fantomatica città, si rende conto che i bambini non sono così pericolosi. Si rendono conto che possono guadagnare più energia dalle risa, dalla gioia dei bambini, più che dalle loro grida. Ecco, la paura è sempre stata un problema mostruoso, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. C'è la paura di fallimenti, di lati oscuri della nostra personalità oppure della vita stessa. Ecco, ma facciamo adesso una pausa, poi dopo riprenderemo da questo punto.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: E prima di andare avanti allora con le nostre considerazioni, vediamo cosa diceva il testo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Il gruppo era quello degli Anointed, il titolo That'll Do It, che potremmo tradurre con quello è il risultato. Ecco, lo capirete meglio dalla traduzione del testo. Mia mamma mi diceva sempre: figliolo, ci vuole poco per farcela, quello è il segreto, basta anche soltanto un po' di fede e vedrai che ce la farai. Tutto questo tempo ho cercato cose irraggiungibili e tuttora mi rifiuto di scendere a compromessi. Ma qual è il prezzo? Farò il sacrificio, tenderò verso il premio. Non tutti comprenderanno sempre il motivo dietro la passione che provo. Mia mamma mi diceva sempre: continua ad andare avanti, non guardare mai indietro. E quando la tua fede diventa fiacca, confida e vedrai che tutti i tuoi sogni si avvereranno. Qualunque cosa avvenga, oggi io sono qui e qui rimango, non fuggirò mai. Posso dire che quando mi inginocchio per pregare, trovo il coraggio necessario ogni giorno. Se guardo al futuro con occhi pieni di paura, rischio solo la sconfitta. La mamma diceva sempre: non puoi proprio permettere che ciò succeda. Hai fatto troppa strada per tornare indietro. Anche se ti manca ancora un po', ti posso dire che sei molto più vicino alla meta di quanto tu creda. Siamo partiti allora dal film Monsters & Co. per dire qualche cosa sulla paura. Ecco, di che cosa ha paura questa nostra società moderna, che potremmo dire crivellata letteralmente dalla paura? Beh, ci sono le paure di sempre: la paura della guerra, paura del terrorismo, paura della morte poi in fondo, e poi paure un po' più e poi tante altre ovviamente, ma anche paure più personali, come paura che la bellezza fisica svanisca, paura di perdere il posto di lavoro, di finire in cassa integrazione oppure disoccupato, paura di perdere dei cari e tante altre. Ecco, ma a tutte queste paure, amici, c'è una sola risposta, e la risposta è Gesù Cristo. Egli infatti è il solo in grado di liberarci dalla paura. Egli mutò i paurosi discepoli, perché anche loro veramente avevano paura. Questi discepoli che l'avevano abbandonato al momento del suo arresto, ecco, li tramutò in eroi. Eroi che sfidarono l'arresto, la prigione, la tortura e la morte per la causa di Cristo. Rese capaci Paolo e Sila di cantare le lodi al Signore in prigione a mezzanotte dopo che erano stati ingiustamente percossi. Simon Pietro, condannato a morte la notte prima della sua esecuzione, lo troviamo che dorme in pace fra le sue guardie. Avrebbe potuto fare eco alle parole che, in identiche circostanze, il martire cristiano Dietrich Bonhoeffer scrisse nel 44 ad un amico: «Ti prego di non lasciarti mai prendere dall'ansia, dalla preoccupazione per me, ma non dimenticare di pregare. Sono sicuro che non lo dimenticherai, sono sicurissimo che la mano di Dio mi guida e spero di non perdere mai questa certezza. Non devi mai dubitare che non percorra con gratitudine e allegria la strada che mi è stata tracciata». Ecco, questo scriveva Bonhoeffer. La pace di Dio può sorpassare quindi ogni capacità di comprensione umana, ma grazie a Lui non è mai al di là dell'esperienza umana, cioè è possibile sperimentare questa pace. È una pace che vigila sui nostri sentimenti, sui nostri processi mentali, quando chiediamo a Dio di assumersi l'incarico di prendere in mano una determinata situazione, proprio come aveva detto l'Apostolo Paolo. Libertà dall'ansietà basata sulla fiducia nel Figliuolo di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E questa, amici, una dimensione di valore, potremmo dire, incalcolabile, una dimensione che bisogna solo sperimentare, così come la sperimentò Bonhoeffer in carcere poco prima di essere fucilato. Gesù significa anche libertà dalla solitudine. C'era scritto su un banco di scuola qualche tempo fa: perché mi sento così solo quando ci sono più di 2000 persone? Ecco, questa è una frase molto significativa. Tutti noi sappiamo cosa significhi essere soli, non so, ad una festa oppure in mezzo ad una folla oppure in una terra straniera. Ecco, nemmeno il migliore degli amici può mitigare la terribile solitudine che a volte sperimentiamo. Ma i primi cristiani trovarono che Gesù portava una meravigliosa liberazione da questo problema. Avevano ascoltato la sua promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Ecco, credettero queste parole e si accorsero che erano vere. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Queste ancora le parole del Signore Gesù. Ecco, perciò possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Uno dei più profondi insegnamenti del Nuovo Testamento è che Dio non abita in tempi fatti di mattoni, ma nelle persone, in quelle persone che desiderano farlo partecipe della propria vita. Il Signore si è impegnato a non lasciarle mai, fino alla morte e oltre egli sarà con noi. E per tornare ancora a Bonhoeffer, ancora scriveva: dobbiamo vivere sempre vicini alla presenza di Dio, perché questo è novità di vita. Nessun potere terreno ci può toccare senza che egli lo voglia, e il pericolo ci può spingere soltanto più vicini a lui. La sua esperienza era stata quella dell'apostolo Paolo. Paolo disse infatti una volta: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione o la distretta o la persecuzione, oppure la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ecco, così parlava l'uomo che, come Bonhoeffer, come tanti altri martiri antichi e moderni, avevano conosciuto tutte queste cose. E in tutto questo sperimentarono la presenza e l'amore di Cristo. E ancora, Gesù significa anche libertà dalla mancanza di uno scopo.

Quando non si ha uno scopo nella vita, a volte la vita stessa può fare paura. Se fosse stato soltanto un insegnante religioso, i suoi seguaci sarebbero ritornati al mestiere di prima, cioè sarebbero ritornati a fare i pescatori, avrebbero nostalgicamente forse guardato indietro. Ma una volta che furono afferrati dalla verità della resurrezione, furono immediatamente liberati dalla mancanza di uno scopo. Ora avevano uno scopo nella loro vita, uno scopo supremamente importante, cioè l'incarico di essere rappresentanti di Gesù. Dovevano servire colui che li aveva liberati, servendo gli altri per amore suo. Ecco, non ritennero di essere stati liberati per poter essere egocentrici, ma di essere stati liberati dall'egocentrismo per poter essere utili a Dio e all'uomo. Ecco, libertà dalla paura, libertà dalla solitudine, libertà dalla mancanza di uno scopo per la vita. Quante paure ha l'uomo. L'apostolo Giovanni, uno degli amici di Gesù, dichiarò: se l'amore di Dio è perfetto in noi, ci sentiamo sicuri, perché chi vive nell'amore di Dio non ha paura. Anzi, l'amore di Dio è veramente perfetto in noi e caccia via la paura. Chi ha paura si aspetta un castigo e non vive nell'amore di Dio in maniera perfetta. Ecco, Gesù ci insegnò che l'amore di Dio è comunque più grande delle nostre paure. E questo è Giuseppe Arenella, il brano si intitola Un fiume che va. E questo è il nostro ultimo brano in programmazione per oggi.

Allora, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, mi faccio da parte per il momento, noi ci risentiamo come sempre molto presto e per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Eccoci dunque in linea a questo punto con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, bentornato fra noi. Quindi riprendiamo oggi le nostre considerazioni già iniziate qualche settimana fa sul tema, sull'argomento della famiglia, ovviamente inteso da un punto di vista biblico, cercando comunque di far riferimento ai principi, ai valori, ai criteri che la Bibbia ci propone riguardo a questo tema così importante della nostra vita. Allora, la volta scorsa, se non sbaglio, ci siamo così fermati più o meno mentre consideravamo l'importanza della comunicazione all'interno del sistema famiglia. Abbiamo detto che la famiglia può essere definito in qualche maniera un sistema, un particolare sistema sociale in cui diciamo i membri che la compongono interagiscono fra di loro proprio per il mantenimento del sistema stesso, per la loro reciproca soddisfazione, per proteggersi gli uni gli altri, per avanzare in un discorso educativo, eccetera eccetera. Ora vogliamo ribadire quali sono gli elementi fondamentali della comunicazione all'interno della famiglia e quanto è importante la comunicazione in questo particolare sistema sociale che è appunto la famiglia.
2: Nel sistema sociale abbiamo detto che i sistemi sociali sono degli insiemi di persone sostanzialmente, e le persone comunicano, nel senso che il tipo di rapporto che c'è fra due persone è un rapporto di comunicazione. Ora, si può comunicare in tanti modi, come magari potremmo vedere: si comunica verbalmente con le parole, si comunica col nostro atteggiamento, si comunica con il nostro sguardo e quant'altro, però è sempre una questione di comunicazione, di un

0: all'interno delle relazioni familiari sono problemi di comunicazione, non sempre, ma molto spesso si sente anche dire c'è un problema di comunicazione, io non comunico con mia moglie, non comunico con mio marito. Il problema è essenzialmente quello. Ovviamente la comunicazione è qualcosa che è molto semplice per alcuni aspetti, perché ci coinvolge tutti e tutti sappiamo grandi linee di cosa stiamo parlando. Molto più complesso perché a volte avviene così velocemente che non abbiamo il tempo di soffermarci a pensare quali sono gli elementi che compongono una comunicazione e soprattutto una buona comunicazione.
1: Infatti volevo appunto chiederti quale tipo di comunicazione occorre attuare, mettere in atto, implementare per fare progredire questo sistema famiglia. E a quali livelli bisogna lavorare per questo? Ecco.
0: Prima di tutto bisogna ricordarsi che comunicare non è solamente dire le cose, non è solamente trasmettere un messaggio. Comunicare vuol dire trasmettere un significato, cioè io parlo, dico qualcosa che è ricevuto dalla persona con la quale sto parlando, che è in grado di comprendere esattamente quello che sto dicendo. Questo in altri termini vuol dire che chi trasmette deve usare tutta una serie di mezzi, di linguaggio, di lingua, di espressioni e quant'altro che siano giustamente recepibili dalla persona alla quale, con la quale sto parlando. È un po' come, per fare un esempio, i nostri ascoltatori possono ascoltarci solamente se sono sintonizzati sulla stessa frequenza, certo, con la quale la trasmissione va in onda. Se le antenne trasmettono su una frequenza e gli ascoltatori sono sintonizzati su un'altra frequenza, c'è la trasmissione di qualcosa, certo, ma siccome non viene ricevuto, o se viene ricevuto magari in maniera molto distorta eccetera, non c'è una comunicazione, gli ascoltatori non ricevono niente o non capiscono niente di quello che noi stiamo cercando di dire.
1: Certo. Poco fa tu dicevi qualcosa di molto interessante che forse vale la pena di approfondire un po', e cioè che la comunicazione è fatta non solo di parole ma anche di significati, no? Però questi significati sono trasmessi in maniera verbale ma anche non verbale, ecco, quanto incidono questi due tipi diversi di espressione di significati dall'uno all'altro in un rapporto di coppia ma anche in senso più generale all'interno della famiglia?
0: Moltissimo. Ci sono delle cose che noi diciamo verbalmente ma che ad esempio possiamo caricare di significati differenti a seconda della nostra gestualità. Pensiamo un esempio molto semplice: quando noi facciamo un'affermazione strizzando un occhio, certo, stiamo, per convenzione sociale, noi diciamo che noi capiamo che se qualcuno ci dice una cosa strizzando l'occhio ci sta comunicando: guarda che sto scherzando, guarda che non è vero quello che ti sto dicendo. Quindi un gesto, un'espressione del viso comunica un messaggio che ci permette di interpretare in un certo modo quello che viene detto verbalmente, in questo caso di dire ci sta dicendo esattamente il contrario. Pensiamo al tono di voce col quale noi diciamo qualcosa, quando magari possiamo dire c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, possiamo dire c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, trasmettendo felicità, oppure c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, trasmettendo un significato totalmente diverso. Quindi è chiaro come le parole comunicano dei significati, ma ci sono tante altre cose che lo comunicano. Il nostro sguardo, tante volte noi comunichiamo col nostro sguardo, oppure con la nostra espressione di felicità o di disgusto, sorriso o una smorfia. Pensiamo al fatto di grattarci la testa quando siamo perplessi, o di sbadigliare quando qualcuno parla in maniera un po' noiosa. Quindi ci sono tanti modi in cui noi possiamo comunicare.
1: Anche il silenzio stesso comunica molto in certe occasioni, no?
0: Senz'altro, perché il silenzio può, a volte c'è il detto popolare,

0: chi tace acconsente, perché in quel modo si dà per scontato che chi tace non ha nessuna obiezione da fare a quanto viene discusso. Quindi il silenzio viene preso come un assenso, come un accordo, ma possiamo pensare anche ad altre situazioni nel quale chi sta in silenzio, stando in silenzio, esprime il suo disaccordo.
1: Certo.
0: Possiamo pensare a quanto comunica il silenzio in momenti di dolore. Quando c'è un lutto, c'è qualcuno che sta male, andare da quella persona e stare in silenzio con quella persona, magari comunicazione, altro mezzo di comunicazione non verbale, stringendogli la mano, abbracciandola. Quindi comunichiamo qualcosa senza parole. Quindi ci sono la nostra presenza stessa,
1: certo,
0: è un fattore di comunicazione. L'essere presente comunica qualcosa, il non esserci comunica qualcos'altro. Quindi tutto sommato la comunicazione è qualcosa di molto complesso, perché riguarda un po' tutta la nostra vita. Tutto quello che facciamo comunica, il modo in cui vestiamo, per esempio, può comunicare qualcosa. Se vestiamo in maniera molto casual o molto formale, comunica un certo rispetto, una certa confidenzialità con la persona, un certo distacco con la persona con la quale abbiamo. Pensiamo anche alla distanza alla quale possiamo essere. Quando vogliamo dire qualcosa di importante, stiamo vicino a qualcuno, se no magari stiamo anche lì distante, non è molto, molto importante. D'altra parte, due persone che si vogliono bene cercheranno di stare il più vicino possibile.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Non si mettono a parlare, anche se sono da soli in casa, su due poltrone distanti 4 metri l'una dall'altra. Cercheranno di stare tutti e due sulla stessa poltrona,
1: certo.
0: Per essere più vicini, perché la vicinanza, il contatto fisico comunica.
1: Quindi allora sicuramente abbiamo ribadito un concetto fondamentale, mi pare, che è quello della comunicazione, dell'importanza della comunicazione all'interno della coppia, e che questa comunicazione può avvenire in maniera sia verbale sia non verbale, sia attraverso gestualità, sia attraverso anche i silenzi, attraverso atteggiamenti che coinvolgono la persona intera, ecco, e non soltanto la lingua e le parole che escono dalla bocca. Però sicuramente una buona comunicazione nella coppia, diciamo, porta anche a identificare e a concordare dei ruoli ben precisi che il marito e la moglie dovranno poi attuare nella loro vita.
0: Sì, e questo è uno degli aspetti a volte più complicati, perché nella comunicazione subentra un altro aspetto importante. Io trasmetto un messaggio, ma devo essere sicuro che la persona capisca quello che voglio dire io.
1: Esatto.
0: Perché a volte noi diamo per scontate certe cose. Quando io penso a una mela e ti dico quel bambino ha la pelle che sembra una mela, ora che cosa voglio trasmettere? Che idea ho io della mela? Magari io ho in mente una mela bella bianca e rossa, bella liscia, lucente e vellutata. Ma se tu il concetto di mela è quello di una mela verde, tu hai un concetto delle guance del bambino un po' strano, perché c'è un bambino, sì, con le guance, forse ha dei problemi, cioè, quel bambino, se è verde. O se addirittura hai in mente una mela renetta, di quelle con la pelle, con la buccia un po' grinzosa e marrone,
1: certo,
0: ti fai l'idea della pelle, certo, del bambino completamente, certo, diversa.
1: È vero.
0: Quindi è importante che quando noi comunichiamo
1: ci si renda conto che l'altro abbia percepito esattamente,
0: esatto,
1: ciò che vogliamo dire.
0: Esatto, perché questo è uno dei problemi che poi saltano fuori nella comunicazione anche a livello matrimoniale. Due persone si mettono insieme, ma sono cresciute in ambienti differenti, sono cresciute in famiglie differenti, sono cresciute in situazioni estremamente differenti magari l'una dall'altra, quindi alle stesse parole possono dare dei significati completamente differenti.
1: Certo.
0: E questo porta dei problemi, perché io sono cresciuto con l'idea che il marito ha un certo ruolo, che la moglie ha un certo ruolo, che svolgono certi compiti, quindi do certi significati alla parola marito e moglie, padre, madre e così via, magari l'altra persona dà dei contenuti completamente diversi. Quindi il conoscersi nel senso dell'universo culturale dal quale proveniamo viene a essere molto importante. Se vogliamo, c'è un vecchio proverbio, anche questo di quelle saggezze popolari che saltano fuori ogni tanto, che dice: moglie e buoi dei paesi tuoi. Che sì. Vuol dire, in altre parole, stiamo attenti che se le culture di provenienza sono estremamente diverse, ci si troverà ad avere grossi problemi.
1: E quindi il terreno è abbastanza delicato a questo punto.
0: Esatto, esatto.
1: Va bene, allora io direi di concludere qui per oggi, anche perché il tempo a nostra disposizione, come sempre, va via in modo molto veloce, cioè va via sempre allo stesso modo il tempo. Però tante volte quando ci si prende un pochino con l'interesse, allora le cose sembrano volare via più in fretta. Riprendiamo questo discorso soprattutto sui ruoli la prossima volta, se sei d'accordo, perché
0: senz'altro.
1: È un argomento molto importante anche questo. Grazie per il tuo contributo, Gianfranco, buon lavoro e a presto quindi.
0: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Andiamo nell'Evangelo di Matteo, leggiamo qualche dichiarazione che fa Gesù nel Vangelo di Matteo e anche qualche dichiarazione che Gesù fa nell'Evangelo di Luca. Gloria a Dio. Allora, prendiamo Evangelo di Matteo, capitolo 10, leggiamo dal verso 28, leggiamo il verso 28 e il verso 29. Dio ci benedica. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella geenna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Prendiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 12, Dio ci benedica, capitolo 12, leggiamo il verso 6 e il verso 7. Allora, verso 6 del capitolo 12 dice: cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Signore, vogliamo con tutto il nostro cuore ascoltare la tua voce. Abbiamo bisogno della tua voce, Signore. Abbiamo bisogno perché sentiamo la necessità di abbeverarci a una fonte d'acqua viva. E tu sei la vera fonte d'acqua viva. Da te noi non prendiamo mai acqua sporca, acqua che non disseta. Da te abbiamo sempre preso acqua meravigliosa, per cui te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Allora, cari fratelli, come vedete, questi versetti che abbiamo letto sono simili ma non uguali. Si parla di passeri e di capelli, sia in Matteo che in Luca. Però avete notato sicuramente che c'è una differenza per quanto riguarda il racconto che viene fatto in Matteo e per quanto ci riguarda Luca stamattina, perché noi poi accenderemo il faro su Luca piuttosto che su Matteo, perché la nostra vita stamattina, in particolare la vita di qualcuno che è in mezzo a noi o che ci ascolta, è nel Vangelo di Luca e non nel Vangelo di Matteo. Per quanto riguarda il Vangelo di Matteo, avete notato che si parla di due passeri che vengono venduti per un soldo. Perché venivano venduti questi passeri? Venivano venduti al mercato e venivano venduti perché servivano di cibo ai poveri, a chi non poteva spendere tanto per la carne buona, la carne diciamo grossa, va? E si vendevano anche i passeri per chi aveva la possibilità di accostarsi al mercato con un soldo, con pochi spiccioli. E nel Vangelo di Matteo ci viene rivelato addirittura il prezzo di ogni passero, il costo di ogni passero. Viene detto che al mercato, se andavi in quel tempo, ai tempi di Gesù, e volevi comprarti due passeri, avresti dovuto pagare un soldo. Quindi, per intenderci, per rendere un po' più attuale economicamente parlando, diciamo un euro, va bene? Per intenderci, così non facciamo difficoltà a dire che un passero costava 50 centesimi, altrimenti dobbiamo parlare in questi termini, mezzo soldo. Quindi, se mi state seguendo, i due passeri che sono venduti nel Vangelo di Matteo costano un euro, 50 centesimi per passero, vi trovate? Sì o no? La matematica non è il mio forte, ma vedo che manco voi, probabilmente, però qui è matematica di prima elementare, non dovremmo avere problemi, insomma. 50 centesimi per passero, vuoi andare al mercato? Al tempo di Matteo, al tempo del racconto di Matteo, se hai 50 centesimi puoi comprarti un passero, se hai un euro te ne puoi comprare due. Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca non si parla di due passeri, ma si parla di cinque passeri. Se due passeri costano un euro, due passeri costano un euro, cinque quanti dovrebbero costare? 2,50 euro. Quindi dovremmo trovare per iscritto nell'Evangelo di Luca 2,50 soldi. È così? Sì o no? Non vi preoccupate, non vi voglio vendere passeri, non tiro la gabbia adesso fuori, mi guardate come per dire che sta per tirare fuori. Allora, il Vangelo di Luca però non dice 2,50 soldi, ci dice che 5 passeri costano per 2 soldi, quindi con 2 euro compri 5 passeri. C'è qualcosa che non quadra o no? Sì o no? Ditemi voi. Che cosa non quadra? Dite, dite. Non quadra. Che cosa succede? Mancano 50 centesimi. Li metti tu? Allora, mancano 50 centesimi. Non è che mancano 50 centesimi, non è proprio così. In realtà c'è un passero in più, che è diverso. C'è un passero in più. E allora, andiamo subito al messaggio di oggi, che è importante. Non c'è un passero in più, c'è un passero che viene regalato, è diverso. Non c'è un passero che viene regalato, c'è un passero che non ha valore, a cui non sta venendo dato valore. Se due passeri costano un soldo e 4 2 soldi, il quinto sta venendo regalato. E stamattina c'è qualche passero in mezzo a noi che non ha valore, che non si sente avvalorato, si sente inutile, si sente un passero in più. Immaginiamo di entrare un po' nella mente di questi passeri, va bene? E immaginiamo che chi passa per il mercato trovi per ogni passero il prezzo. E immaginate anche, ovviamente dobbiamo immaginare per portarlo a noi, la gioia di questi passeri che si sentono di valore, che hanno un prezzo, che in qualche maniera si sentono realizzati, costano, per averlo devi pagarlo. Quindi è una vita che costa. E quindi immaginate di passare per ogni passero e di vederli in qualche maniera felici per aver realizzato in parte la loro vita. Non è che la loro vita non vale niente, è stato dato un prezzo. Immaginate tutte le persone che passano e che guardano e che magari non possono comprarlo, c'è una trattativa e quindi si sentono anche un po' all'altezza, diciamo, della situazione. Ma immaginate che passati per questi 4 passeri ce n'è un altro dove c'è scritto il regalo. Immaginate come si deve sentire questo passero, senza un prezzo, senza un valore, regalato in mezzo agli altri. Se ne prendi, se prendi questi che costano, ti regalo anche questo. Beh, stamattina, fratelli, il Signore vuole fare un'opera non per quelli che si sentono a posto. L'opera di Gesù non è per quelli che in qualche maniera si sentono all'altezza chissà di cosa, che si sentono apprezzati. Stamattina il Signore vuole fare un'opera in chi si sente svenduto, in chi si sente senza valore. È un'opera, non è rivolta ai 4 passeri, è al 5° passero l'opera. E questo passero, che probabilmente si trova in mezzo a noi, sta passando dei momenti difficili con se stesso. Chissà quante volte avrà detto: perché non sono come gli altri? Perché non ho un prezzo come gli altri? Perché gli altri sono apprezzati? E questi combattimenti non avvengono mai in pubblico, avvengono nel profondo del proprio cuore, dove nessuno può vedere, dove nessuno ci può entrare, dietro i sorrisi, dietro le strette di mano, dietro gli abbracci, dietro i complimenti, dietro la finta apparenza delle nostre belle riunioni evangeliche. E molti credenti non se ne rendono conto, iniziano a scendere per una discesa ripidissima, senza freno, fino a realizzare l'inutilità del loro cristianesimo, del loro servizio, della loro stessa vita, mentre ogni giorno pensieri feroci si affacciano nella loro mente. E il combattimento non è più contro se stessi, ma anche contro Dio. E non è più contro Dio soltanto, ma è anche contro tutte le cose che gli circondano, fino ad arrivare al punto che loro stessi, noi stessi, non diamo più valore alla nostra vita. E vorremmo essere regalati, vorremmo essere così, gettati al caso. Ci affidiamo forse, pure troppo dire ci affidiamo, ci lanciamo forse nel vuoto, nel buio del caso. Perdiamo la stima per noi stessi, perdiamo la stima per l'opera di Dio, perdiamo la stima per quello che Dio vuole fare nella nostra vita e non ci crediamo. Iniziamo come, se vi ricordate, il paralitico di Betesda, che crede molto nella guarigione degli altri, ma fa difficoltà a credere nella sua guarigione. È un testimoniatore di quelle altre guarigioni che sono lontane dalla sua vita. Tutte le volte che si muove l'acqua c'è qualcuno che si getta nell'acqua e viene guarito, ma quando si tratta di vedersi lui davanti al Signore ha qualche difficoltà a crederci. È un modo come per dire: ma io non valgo niente, tanto gli altri sono sempre prima di me sul bordo della vasca, gli altri sì che possono realizzare le benedizioni, gli altri sì che hanno un prezzo, gli altri sì che riescono a fare la loro vita, a costruire i loro sogni, a realizzare i loro sogni, e sono qua, sono da 38 anni, sono paralitico. E nel momento in cui Gesù viene nella tua vita e dice vuoi essere guarito, sembra quasi che Gesù anche ci stia prendendo in giro, che anche Gesù voglia a giocare con la nostra inutilità, sembra che anche Gesù si diverta a vederci in certe difficoltà e non ha cura di noi, ed entriamo in quella che è una crisi, depressione spirituale, che è un carcere dal quale non riusciamo ad uscire, anche se gridiamo dal profondo del nostro cuore. Stamattina c'è uno che ha dato valore al quinto passero. Per quei quattro passeri non c'è un valore che viene da Dio, è un valore umano che sta venendo dato. Io e te non abbiamo bisogno di un valore umano, non abbiamo bisogno di riconoscimenti umani, anche se ci possono far piacere, anche se un titolo ci può far respirare, anche se un apprezzamento ci può far sentire apprezzati, voluti bene, benissimo, ma quello che può fare l'uomo verso la tua vita, quello che può fare un'organizzazione verso la tua vita, quello che può fare il mondo del lavoro verso la tua vita, quello che possono fare i soldi verso la tua vita, è un minimo che rasenta la povertà spirituale. Quello che può fare Dio è per sempre, è l'opera che Dio vuole fare nella tua vita che ha valore. valore. Al quinto passero Gesù non gli metterà un prezzo, non dirà dategli per favore un prezzo, ditegli che vale 50 centesimi, non passerà, non glielo darà proprio il prezzo. Perché quello che fa Gesù da un punto di vista umano non è assolutamente calcolabile. Quello che fa Gesù rompe le sfere umane, attraversa tutta l'eternità, in largo, in profondità, in larghezza, dando un valore inimmaginabile dal punto di vista umano alla tua vita, quella che pensi che non serve, quella che pensi che si debba continuamente misurare con gli altri. Basta misurarti con gli altri. Quando ti misuri, tu non te ne rendi conto, disprezzi gli altri, basta vedere con invidia gli altri, perché la tua vita ha valore. Basta guardare sempre gli altri in un modo che ti fa soffrire, ti fa star male, quasi come se dovessi sempre pareggiare i conti con le abilità degli altri. Non sei chiamato a questo, questo è un carcere per la tua vita. Gesù ti ha dato una personalità particolare, unica, ed è quella che devi amare, è quella che devi rispettare. C'è un codice genetico che ci ha reso diversi a tutti, si chiama DNA. Non devi copiare, non devi simulare, non devi fare come fanno gli altri, devi amare quello che Dio ha iniziato nella tua vita, perché quello che Dio ha iniziato è unico. Alleluia. Lascia che gli altri non ti diano valore. Lascia che gli altri non diano un senso alla tua vita. Che cosa conta? Non vi preoccupate di quelli che uccidono il corpo. Questi passeri vengono inseriti in un contesto di rapporti umani difficili. Sembra sempre che per noi debba essere importante quello che pensa quello, e quello che pensa l'altro, e quello che dice il pastore, e quello che dice l'altro, così va bene. Fratelli, noi vogliamo essere rispettati e dobbiamo rispettare, ma i tuoi respiri non possono dipendere dalla mia volubilità, non possono dipendere dalla lunaticità del tuo datore di lavoro. Non possono dipendere da quello che pensa quello, quello che pensa l'altro. Facendo così abbiamo schiacciato l'originalità del nostro essere, che è meraviglioso, davanti agli occhi del Signore. Devi trovare la tua collocazione davanti a Dio, perché quello che Dio ha preparato per te è unico, non è uguale agli altri. E se non smetti di misurarti con gli altri, non uscirai mai da questa prigione, anche mentale, spirituale. Vi ricordate Caino? Caino era in prigione. Era in prigione Caino, soffriva. Ma perché soffriva? Soffriva perché si misurava con Abele. Poveretto Abele, che colpa ne aveva? Ma il suo cuore era imprigionato. Non riusciva a trovare pace in se stesso. Nel suo cuore c'erano dei pensieri sbagliati, iniqui. E Dio gliel'ha detto: ma senti, ma perché sei così triste? Se ti comporti bene, qual è il problema? Vi ricordate? Sì o no? Capitolo 4. Se ti comporti bene, non è un problema. Ti vedo scuro, accigliato, abbattuto. Non so se era il caso di dire ce l'aveva col mondo intero, perché c'era Adamo, Eva e Abele, quindi... Però alcuni vivono così. Io vorrei capire il senso della tristezza di alcuni continua. Alcuni sembra che hanno fatto il contratto a tempo indeterminato con la tristezza, che non possono pensare di essere gioiosi, perché la gioia è per gli altri. Per loro c'è tristezza, turbamento, nervosismo, scocciatura. Disdici questo contratto e non dare manco gli 8 giorni. Fallo subito. Perché in Cristo c'è la vita, è la vera vita. E se tu ti trascini queste situazioni, non fai onore a te, non fai onore al Signore. Se tu continui a vedere quello che fanno gli altri, sciuperai quello che Dio ha fatto nella tua vita. Se tu continuerai a vedere il prezzo sugli altri, 50 centesimi, 50 centesimi, 50 centesimi, e continui a guardare la tua vita, e continuerai a vivere una vita fatta di conflitti con te stessi e anche con gli altri. E a volte ce la prendiamo con gli altri perché stanno bene. Quando li vediamo che stanno bene, ce la prendiamo con gli altri. Quando vengono benedetti, ce la prendiamo con gli altri. Distogli lo sguardo da questi passeri e inizia a vedere la tua vita, perché la tua vita è unica, come Dio l'ha fatta, è unica. Tu hai Gesù davanti alla tua gabbia da un sacco di tempo e non te ne sei reso conto. Non molto tempo fa abbiamo avuto il piacere di avere due uccellini in casa nostra, due. Uno è morto subito, dopo una settimana forse, guarda caso il marito è morto subito. Secondo me ha detto meglio un mese, Simone, un mese. Come si chiamavano questi uccellini? Coccoricchi. Marito si chiamava Sparky e la moglie? Giulia. Sparky dopo un mese è deceduto. E tutti dicevano, siccome erano una coppia molto legata, tutti dicevano adesso muore subito, veramente. Tutti, vero Simone? Dicevano così? Perché erano legati, non potevano stare separati. Quindi io e mia moglie ogni giorno aspettavamo, ma che? Ha vissuto un sacco di tempo. A un certo punto ho pensato, l'avrà ammazzato lei. No, mia moglie, giù. Il maschio riuscivi a prenderlo così, con una facilità enorme. Lo prendevi, era azzurro, lo prendevi e tranquillo si stava sulla mano. La femmina mai riuscito a prendere, mai, anche quando era sola la volevamo consolare con le condoglianze, con la piccolina, stavamo là, cioè eravamo più tristi noi che lei, e la volevamo, niente, non si riusciva a prendere. E gli potevi mettere anche il cibo nelle mani, nelle tue mani, per farglielo vedere, nulla. Si sbatteva, non riuscivi proprio, la gabbia era così piccola, non riuscivi. Basta sbatterti, perché sulla mano del Signore c'è del cibo per te. È inutile che ti sbatti con gli altri, perché ti puoi sbattere come vuoi e non riconoscere questa mano che ti vuole aiutare. Stai decidendo di rimanere in una gabbia, e questa gabbia ti farà morire prima o poi. Questa gabbia sarà la tua prigione spirituale. Hai voglia poi dalla gabbia di guardare gli altri che volano e di dire io sono nato per volare. Certo, tu sei stato creato per volare. Il Signore ha messo dentro di te il suo spirito, ha soffiato. Quindi non sei per una prigione, però ti devi fidare della sua mano. E non ti devi fidare della sua mano rapportandoti a quello che lui ha fatto con gli altri. Basta dirgli al Signore, però quello ha fatto così, quello ha costruito la sua vita, quello non l'ha costruita, e quello però ha avuto quello che volevo io, quello fa. Basta, perché la gabbia è aperta, basta. E se c'è la sua mano, c'è perché sta dando valore alla tua vita. È inutile che ti sbatti in questa gabbia che oramai già da un po' di tempo ti tiene in questa prigione mentale e spirituale. Sei il quinto passero? Non hanno dato valore? Non importa se i mercanti di questo mondo ti hanno visto in gamba, non in gamba, se ti riconoscono, non ti riconoscono, non importa. Perché ricordati che i mercanti di questo mondo comprano e vendono. Ricordatelo. E nella misura in cui sei stato acquistato da questi del mondo, sarai pure venduto, o meglio, mi correggo, svenduto. Gesù quando acquista non vende più. Gesù non acquista per fare mercato come lo fa il diavolo. Vieni, ti preoccupare, io ti do questo. Vieni, ti preoccupare, io ti do quello. Vieni, non ti preoccupare, perché sì, ti sta acquistando, sta dando un valore alla tua vita. Ma non passerà molto che sarai venduto ad altri mercanti, ad altri spiriti omicidi, che quando non servirà più ti ti scaricheranno definitivamente. Il diavolo ti dirà: a che ne è valsa la tua vita? Falla finita, lascia perdere, butta tutto. Perché? Per non aver riconosciuto che la gabbia oggi si stava aprendo per il quinto passero, per la tua vita. E allora, fratelli, concludiamo questa predica insieme con la dichiarazione di Gesù: voi valete molto più di tanti passeri. Amen. E se il passero serviva come cibo per i poveri, sappi che Dio sta scegliendo la tua vita per fare del bene a chi non ha niente. Sarai un cibo, forse non per i ricchi, che te ne importa, per i poveri, perché quello che Dio ha messo nella tua vita serve per arricchire chi non ha niente. E quindi molte famiglie, molte persone che sono senza Cristo e senza Dio si avvicineranno alla tua vita per mangiare, per gustare qualcosa che non troveranno da nessuna parte. Mi piace una cosa di quello che dice Salmo 122, e concludo. A proposito del passero, quando viene costruito il tempio e il tempio viene arredato di tutte le cose che Dio ha deciso di arredare, in maniera particolare con la kabod, la gloria di Dio, si conclude così: anche il passero trova la sua casa nel tempio di Dio. Vuoi dire che non vali niente? C'è un posto nel tempio di Dio, nella gloria di Dio, che Dio ha riservato alla tua vita. Chiniamo il capo e preghiamo, fratelli. Gloria a Dio.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò alla tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che il tempo della durata di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi. È un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione, quindi. Poi, se avrai delle domande o se vorrai conoscere più a fondo l'argomento, potrai scrivere al nostro indirizzo. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

vorrei condividere con te delle considerazioni bibliche su questo argomento. Gesù è la parola di Dio. In modo particolare vedremo tre aspetti dell'argomento. Primo, le costanti citazioni di Cristo alle scritture dell'Antico Testamento. Secondo, Cristo l'argomento centrale delle scritture. E terzo, Gesù Cristo è venuto per adempiere le scritture. In tutto il Nuovo Testamento ci sono più di 200 citazioni dirette dell'Antico. Poi, nel Nuovo Testamento vi sono circa una settantina di passi con spiccata somiglianza con passi o con brani dell'Antico Testamento. Per cui diciamo che all'incirca ci sono quasi 300 citazioni dell'Antico nel Nuovo Testamento. Ebbene, buona parte di queste citazioni, o almeno in buona parte, sono state fatte da Gesù. Egli si riferì molto spesso alle scritture dell'Antico Testamento, perché in primo luogo esse erano la rivelazione scritta di Dio all'uomo. Poi, parlando di lui, ne predicevano la sua vita ed egli le usò per mostrare il compimento della profezia. È ancora interessante notare come egli non solo usò frequentemente l'Antico Testamento, ma le sue citazioni erano tratte da molti libri dell'Antico Testamento. Tenendo conto delle citazioni dirette fatte da lui, si può notare come esse venivano variamente introdotte con parole che si riferivano sempre alle scritture dell'Antico Testamento. Dunque, quanto stiamo dicendo costituisce anche una prova per l'autorità delle scritture dell'Antico Testamento. Ma ecco alcune delle parole con le quali Cristo usava introdurre queste citazioni. La scrittura, per esempio nel capitolo 13 di Giovanni, dal Salmo 41, poi le scritture, la legge, Mosè, sta scritto, come è scritto, e qui ho preso degli esempi dai quattro Evangeli, e naturalmente queste frasi erano scritte anche nell'Antico Testamento, perché il Signore Gesù si riferiva ad esse. Ci sono poi altre espressioni, come per esempio quella fu detto, con le quali Cristo introduceva non tanto la scrittura o le scritture genuine vere e proprie, quanto i precetti della tradizione che si supponeva fossero fondati sulla scrittura, ma che a volte modificavano persino l'insegnamento scritturale. L'esempio molto forte lo ritroviamo nel capitolo 5 di Matteo, dove Gesù dice: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Questa citazione è in parte detta nel capitolo 19 del Levitico, ma la seconda parte non era affatto scritta nel Levitico, faceva semplicemente parte della tradizione orale e scritta dei giudei.

La seconda considerazione riguarda Cristo, l'argomento centrale della scrittura. Con questo voglio affermare come sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento questo sia l'argomento per eccellenza. Vediamo come nell'Antico Testamento si parla spesso del Signore Gesù Cristo e Gesù stesso disse ai suoi contemporanei: voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. In altra occasione è detto che egli, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Chissà quanti e quali meravigliosi passi egli citò ai due discepoli sulla via di Emmaus, perché è di questo che si parla in quella citazione che ho letto. Cristo disse ancora: Abramo ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Se dunque Davide lo chiama Signore, e poi prosegue la citazione. Allora, leggendo questi testi biblici, è naturale pensare allora a tre cose. La prima, con queste affermazioni Cristo confermava la veridicità della scrittura, la loro autenticità. La seconda, queste affermazioni ci permettono di vedere chiaramente Cristo in molti passi dell'Antico Testamento. La terza, nessuno dei personaggi citati era un personaggio della mitologia o della leggenda, perché se così fosse stato, Cristo non avrebbe citato in quel modo, per esempio, Abramo. E se i primi cinque libri della Bibbia, chiamati del Pentateuco, non fossero stati realmente scritti da Mosè, come purtroppo asseriscono in molti oggi, egli non si sarebbe, cioè Cristo, non si sarebbe riferito ad essi riaffermando o affermando Mosè ha scritto. Infine, dopo aver visto le costanti citazioni di Cristo alle scritture dell'Antico Testamento, poi Cristo l'argomento centrale delle scritture, passiamo alla terza ed ultima considerazione. Cristo è venuto per adempiere le scritture. Ci sono decine e decine di brani biblici che evidenziano questo. Io vi cito semplicemente due passi, uno nel Vangelo di Matteo e l'altro in quello di Luca. Non pensate, disse Gesù, che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Ecco, qui abbiamo la frase per portare a compimento. E in un'altra occasione, troviamo scritto nel Vangelo di Luca, poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Quindi compiere, portare a compimento, adempiute. I Vangeli, in altre parole, mettono in chiaro rilievo che tutti gli episodi della vita di Cristo altro non erano che l'adempimento delle scritture profetiche dell'Antico Testamento. Le scritture dell'Antico Testamento parlavano di Cristo. Esse affermavano ed affermano: il Messia verrà, ed egli è venuto, ed ha adempiuto tutte quelle numerosissime predizioni che lo presentavano, sia quelle concernenti la sua persona che quelle riguardanti la sua opera. Ed egli è l'argomento centrale delle scritture. Se infatti l'Antico Testamento diceva egli verrà, potremmo riassumere il pensiero nel Nuovo Testamento dei Vangeli con l'affermazione: egli è qui, egli è venuto. Tutto converge verso di lui, l'Antico Testamento, e da lui parte il resto della rivelazione biblica. Caro ascoltatore, mai come oggi forse assistiamo a delle rappresentazioni di Cristo, cioè egli viene presentato in libri, film o attraverso la religione umana.
Come cristiani, secondo il significato biblico del termine, noi non crediamo in questo Gesù come lo presenta l'uomo, ma nel Gesù della parola di Dio. E lì, e solo lì, egli viene descritto in modo perfetto e completo. Vuoi sapere chi è realmente Gesù? Vuoi sapere ciò che ha fatto per te? Leggi la Bibbia ed avrai la risposta. Una risposta che, se accettata, non soddisferà la tua curiosità intellettuale, ma darà riposo alla tua anima e calmerà e colmerà la tua sete spirituale.

Saremo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao a tutti. Il dado è tratto. Negli episodi precedenti abbiamo visto che le posizioni di Gesù e quelle della classe dirigente giudaica erano ormai inconciliabili. Stava accadendo con Gesù proprio ciò che era accaduto in passato con molti profeti che Dio aveva inviato ad Israele. In questo episodio 52 della serie sul Vangelo di Matteo vedremo quindi le conclusioni che Gesù trasse parlando lì a Gerusalemme davanti alla folla. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Matteo 23 versetti 1 a 4. Gesù condanna l'atteggiamento ipocrita di coloro che sedevano sulla cattedra di Mosè, coloro che si proponevano come insegnanti e guide di Israele. Erano infatti loro ad interpretare la legge per il popolo, a stabilire come dovesse essere applicata. Ma come abbiamo visto in parecchi casi, Gesù non condivideva il loro modo di interpretare la legge, perché spesso essi utilizzavano tali interpretazioni per giustificare comportamenti che Gesù non considerava conformi alla legge. Gesù mise in guardia la folla dagli scribi, perché essi non erano il riferimento spirituale che avrebbero dovuto essere per il resto del popolo. Come spesso accade, a chi occupa un posto importante nelle gerarchie di potere, anche religioso, essi erano ipocriti. Questa è la parola che, come vedremo, Gesù utilizzò ripetutamente in questa sezione. Il loro amore per la legge di Dio veniva infatti smentito dalla loro pratica. Essi imponevano al popolo uno standard di religiosità molto elevato. Ma Gesù riteneva che essi stessi non fossero in grado di sostenere tale standard e soprattutto riteneva che essi non fossero mossi dalle giuste motivazioni. Leggiamo infatti: tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Matteo 23 versetti 5 a 7. Essi amavano dare di sé un'impressione di elevata religiosità, amavano il riconoscimento degli altri, amavano i complimenti, amavano ricevere trattamenti di particolare riguardo e soprattutto amavano essere considerati dei maestri. Proprio su questo punto Gesù proseguì nel mettere in guardia coloro che lo stavano ascoltando. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo 23 versetti 8 a 12. Ci risiamo. Ancora una volta nel Vangelo di Matteo, Gesù invitò coloro che volevano davvero onorare Dio con il loro comportamento, a non innalzarsi sugli altri, ma a servire, ovvero a fare qualcosa per gli altri. Gesù sapeva che uno dei più grossi problemi degli esseri umani è proprio il loro desiderio di primeggiare, di ottenere il riconoscimento degli altri, di essere considerati dei maestri o dei padri spirituali. Non erano certamente solo i farisei ad amare queste cose. Pensiamo forse che oggi non abbiamo il medesimo problema? Non accade ancora oggi anche tra i cristiani stessi che qualcuno ami essere onorato dagli altri piuttosto che servire i propri fratelli? Se siamo onesti, questo è uno dei problemi principali che può affliggere anche chiunque di noi. Che Dio ci dia quindi di fare tesoro di queste parole di Gesù, perché servire il prossimo piuttosto che cercare gli onori del prossimo può fare davvero una grande differenza anche oggi. A questo punto l'evangelista Matteo, nei versetti da 13 a 32, riporta una lunga serie di accuse precise dirette a scribi e farisei. Ma guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Gesù condanna la loro ipocrisia, con la quale purtroppo trascinavano anche altre persone, allontanandole da Dio invece di avvicinarle. La loro religiosità serviva

e ciechi. Che cosa è più grande, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa. Ma se giura per l'offerta che c'è sopra, sì, allora resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Questi sono esempi di ciò che i farisei facevano con le loro regole. Essi avevano stabilito delle regole e delle priorità che finivano per giustificare anche cattivi comportamenti. Come si poteva pensare, infatti, che alcuni tipi di giuramento non fossero vincolanti davanti a Dio? E Gesù proseguì ancora. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Filtrare il moscerino, inghiottire il cammello, pulire l'esterno e tollerare la sporcizia all'interno. Queste, dal punto di vista di Gesù, sono le caratteristiche dell'ipocrisia di coloro che si ergevano a guide del popolo. L'impressione era che fossero molto scrupolosi nell'osservanza delle loro regolette minori, ma in realtà ciò serviva a mascherare problemi ben più grandi nel loro comportamento. Fuori apparivano giusti, ma dentro erano pieni di ipocrisia e iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Il rispetto che essi sembravano mostrare verso i profeti che i loro padri avevano ucciso era la ciliegina sulla torta della loro ipocrisia. Infatti basta considerare come essi stessi si erano comportati nei confronti di Giovanni il Battista e come si stavano comportando nei confronti di Gesù, per confermare che il loro atteggiamento non era solo in linea con quello dei loro padri, ma era anche peggiore. La conclusione di Gesù non poteva che essere una: come potevano pensare di scampare al giudizio di Dio? Gesù preannunciò quindi loro come sarebbero andate le cose. Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. Matteo 23, versetti 34 a 36. I capi del popolo amavano essere considerati saggi e maestri, ma Gesù preannuncia loro che avrebbe mandato dei veri saggi, dei veri scribi, che lo avrebbero servito e che loro avrebbero maltrattato e ucciso. È evidente che Gesù si stesse riferendo alla comunità dei suoi discepoli, guidati dagli apostoli, che in futuro si sarebbe scontrata proprio con quella medesima classe dirigente, ed essi li avrebbero perseguitati, come stavano facendo con Gesù e come avevano fatto con Giovanni il Battista e con tutti gli altri profeti prima di loro. Sostanzialmente, essi avrebbero seguito le orme di tutti i loro malvagi predecessori, da Caino che aveva ucciso Abele in poi. Ma le loro azioni non sarebbero rimaste impunite. A questo punto, Matteo inserisce

proprio le parole di Gesù riferite a Gerusalemme, la città in cui Dio aveva messo il trono dei re di Israele, la città di cui quei capi religiosi andavano tanto fieri, quella che avrebbe dovuto essere esempio e guida di Israele e che invece era diventato il luogo dove la ribellione nei confronti di Dio stava prendendo corpo proprio in quel momento, come già era accaduto in passato. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo 23, versetti 37 a 39. Queste sono le parole amare con cui Gesù preannuncia che sarebbero venuti tempi molto difficili per Gerusalemme. Pensiamo che sia un caso che pochi decenni dopo essa fu distrutta nel 70 d.C. per mano del generale romano Tito. Ma ciò che colpisce in queste parole è il fatto che Gesù utilizzi la prima persona quando dice: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Colpisce questo passaggio perché Gesù si sta riferendo alla storia passata di Israele, che aveva sempre avuto un atteggiamento ostile verso i profeti che Dio aveva mandato. Ma si riferisce a quel passato non chiamando in causa qualcun altro, ma riferendosi a se stesso, come a colui che aveva sempre cercato di prendersi cura di loro. Capite che parlando in prima persona di ciò che aveva fatto nel passato, Gesù sta affermando la sua divinità, immedesimandosi proprio con il Dio di Israele, che aveva sempre mandato profeti per correggerli e che essi non avevano mai voluto ascoltare. Ciò che sarebbe successo pochi giorni dopo confermerà che il trattamento riservato ai profeti del passato sarà lo stesso riservato, ahimè, anche al Messia, Gesù. Quella generazione sarebbe stata giudicata, ma Gesù non chiuse la porta in faccia al suo popolo Israele. Infatti, Gesù sapeva che un giorno sarebbe tornato e avrebbe ancora trovato un popolo pronto ad accoglierlo con le parole tratte dal Salmo 118: benedetto colui che viene nel nome del Signore. In conclusione, Gesù condannò duramente la classe dirigente giudaica per la sua ipocrisia, che avrebbe trascinato il popolo verso la rovina. Ma quando leggiamo quelle parole, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, non sentiamoci troppo al sicuro, esaminiamo piuttosto noi stessi, consideriamo le nostre motivazioni, perché dobbiamo ammettere che molte volte quegli ipocriti potremmo essere proprio noi. Pensiamoci bene. Grazie a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successo anni e anni fa a casa nostra. Quando i figli erano ancora tutti a casa, spesso mio marito e io ci siamo rammaricati di non stare facendo abbastanza cose insieme a loro. Certi nostri amici facevano dei giochi in famiglia la sera, visitavano musei, andavano a concerti, leggevano libri ad alta voce, facevano modellismo. E noi ci sentivamo in colpa, ma trovavamo difficile combinare gli orari e ci sembrava che ci fossero sempre tante altre cose da fare. E non avevamo piacere che i ragazzi rimanessero tutto il tempo davanti alla televisione, perciò gli dicevamo di leggersi un libro e di trovare qualche altro modo di passare il tempo. È importante che le famiglie stiano unite e facciano delle cose insieme. Per riuscirci bisogna stabilire tempi precisi, rendersi liberi, avere inventiva e collaborare attivamente. Non è che noi non abbiamo mai fatto niente insieme, siamo andati insieme a concerti, abbiamo visitato i musei e abbiamo anche iniziato alla costruzione di modellismo. Per esempio, ci avevano regalato tutta una scatola con i pezzi del primo modulo lunare e mio marito e i figli ci hanno lavorato e poi, come Michelangelo, si sono specializzati nella tecnica del non finito. Probabilmente la maggiore colpevole di tutta la faccenda sono stata io, perché i giochi di società, ad eccezione di Scarabeo, li ho sempre considerati un modo perfetto per morire di noia. La lettura ad alta voce, una cosa abbastanza noiosa. E il modellismo, una colpevole perdita di tempo. Perciò, volere o no, a volte ho un po' barato trovando delle buone scuse per non partecipare ai divertimenti di famiglia. Però, se si trattava di gite in campagna o al mare, di picnic e uscite varie, eravamo sempre tutti pronti e d'accordo. E ne abbiamo fatte parecchie, le abbiamo proprio godute. In quelle gite insieme, durante le vacanze, abbiamo imparato ad apprezzarci, a conoscerci, a collaborare e a sopportarci. Quando si trattava di montare la tenda, per esempio, sembravamo una pattuglia di vigili del fuoco. Mio marito e due figli montavano la tenda, gli altri due gonfiavano i materassini e mi aiutavano a montare la cucina in modo che potessi cominciare a preparare la cena. Poi, quando tutto era pronto e ben sistemato, correvamo insieme a buttarci in mare o nel lago o in un fiume. Ricordo un fiume della Slovenia che era freddo come se venisse giù dal ghiacciaio. E anche se era tardi lo facevamo, e prima di cena era proprio una cerimonia a cui non potevamo mancare. Ma devo dire che sotto sotto quel senso di non avere fatto abbastanza per la gioia dei figli era sempre rimasto un po' in fondo alla coscienza. Finché l'ultimo dei figli, un giorno in cui era in vena di confidenze, ha fatto un'osservazione. Però ne avete avuto della pazienza a fare tante cose con noi quando eravamo piccoli. È vero che vi aiutavamo a portare le valigie, la roba, e che collaboravamo, ma chi ve lo faceva fare di andare fino in Calabria e in capo al mondo con tutti noi dietro? Non vi scocciava? Certamente no, ho risposto, eravamo contentissimi di stare con voi. E penso che quei ricordi di vacanze passate insieme sono fra i più belli della mia vita. Stavo per aggiungere anche della mia coscienza cattiva, ma lui me l'ha impedito. Una cosa è sicura, mamma. a noi faceva molto piacere e la nostra infanzia è stata veramente felice. E allora ho pensato che non era veramente necessario avere una coscienza troppo cattiva e crearmi dei problemi. Una volta di più la grazia del Signore era stata più grande delle mie mancanze.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccoci cari amici all'ascolto di Detto fra noi, di nuovo insieme. Se ricordo bene, nell'ultima puntata della nostra rubrica, parlando intorno alla famiglia, abbiamo parlato del 7° dei 10 comandamenti, non commettere adulterio. E ci lasciammo, a causa del tempo venuto meno, con una domanda a cui oggi desideriamo rispondere. La domanda era questa: è possibile che Dio, che ti ha creato con un forte istinto sessuale, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo o di goderlo come vuoi? A questa domanda risponderemo dopo che avremo ascoltato un brano musicale.

Ebbene, a questa domanda io rispondo subito no. Anzi, è vero proprio il contrario. Proprio perché il tuo istinto sessuale è capace di procurarti tante soddisfazioni, esso va protetto dagli abusi dannosi e dalle contraffazioni. Non sono le monete di poco conto che i falsari cercano di imitare, ma quelle che sono più richieste. Così il sesso è stato sempre ed è tuttora obiettivo di giganteschi attacchi distruttivi contro la purezza, contro la verginità, contro la fedeltà coniugale, contro lo stesso concetto della famiglia. Difatti, secondo la Bibbia, la felicità, la gioia, le soddisfazioni che si scoprono nella sessualità non dipendono unicamente dall'atto sessuale, ma da tutto l'insieme di relazioni ed emozioni e realizzazioni di cui l'essere umano è capace proprio perché differenziato sessualmente in maschi e femmine. Queste relazioni raggiungono la loro pienezza quando due persone realizzano un'intesa fisica, morale e spirituale nell'amore coniugale e nella formazione di una famiglia. Ecco allora che il crimine più grande che l'uomo o la donna possa compiere contro la propria felicità, contro la propria realizzazione umana, è disobbedire al comandamento non commettere adulterio. È possibile che un credente possa disubbidire a questo comandamento, che marito e moglie possano cioè tradire i voti di fedeltà che hanno pronunciato davanti a Dio? Certamente è possibile. Il fatto che gli apostoli, sotto la guida dello Spirito Santo, abbiano ribadito questo avvertimento significa che il pericolo esiste. Quali sono allora i sintomi, i motivi dell'infedeltà? È chiaro che l'infedeltà non capita né per caso né per destino. È sempre il risultato di un processo piuttosto lungo e spesso inconscio, e poi di una scelta. Il processo lungo è composto in varie combinazioni di sentimenti di trascuratezza, stanchezza, noia, offesa fra i coniugi. Il campanello d'allarme della possibilità di infedeltà è indicato da due cose: l'impossibilità di comunicare liberamente e tranquillamente i propri sentimenti l'uno con l'altro e la diminuzione continua del numero e della qualità dei rapporti coniugali. L'apostolo Paolo insegna che i rapporti fisici fra i coniugi nella normalità devono essere senza lunghe interruzioni e mutuamente soddisfacenti. Il marito o la moglie che si sottraggono a questo impegno non soltanto feriscono profondamente il matrimonio, ma probabilmente rivelano che esso è già gravemente ammalato. E per di più certamente aprono la strada per sé e per l'altro coniuge alla tentazione all'infedeltà. È stato proprio Gesù a rivelare che l'infedeltà matrimoniale non è necessariamente soltanto quella compiuta fisicamente. Chiunque guarda una donna per appetirla, ebbe a dire, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Altrettanto si potrebbe dire della donna che si permette sogni di fantasia in cui si vede unita con un uomo che non sia suo marito. L'infedeltà è il risultato allora di un lungo processo, più o meno inconscio, e poi di una scelta. Basta la lontananza da casa, basta un'occasione inaspettata in cui il tradimento potrebbe essere nascosto, basta insomma stare innocentemente accanto ad una persona che dimostra comprensione, gentilezza, e il pensiero inconscio diventa una spinta quasi incontrollabile. Però l'adulterio è sempre anche il risultato di una scelta. Molti lo negano,
parlano di un'attrazione irresistibile, di un nuovo amore per cui vale la pena bruciare tutti i ponti del passato, ma anche qui la voce di Dio nella sua onniscienza che sconvolge ogni tuo ragionamento, nel suo amore che vuole sempre solo il tuo vero bene, risuona: non commettere adulterio. Non commettere adulterio. La scelta è sempre tua. Nessuno ti potrà mai forzare a disobbedire al comandamento di Dio. Se lo hai già disobbedito, è inutile che cerchi giustificazioni. La colpa è tua, ma Dio ti offre il suo perdono. Se lo hai commesso nei fatti o solo con il pensiero, devi confessare al Signore il tuo peccato e devi lasciarlo. Corri a riparare le brecce nel tuo matrimonio. Dove sono le tue colpe? Dove sono le tue mancanze? Nella trascuratezza? Nella durezza? Nell'egoismo? Nel rifiuto di perdonare? Nel rifiuto di chiedere perdono? Forse nella critica? Nell'occuparti di altro prima che del tuo coniuge? O forse nel rifiuto di comunicare apertamente? O forse nel ritirarti dalle relazioni fisiche frequenti e di mutua soddisfazione? Il settimo comandamento dichiara Dio sovrano nella tua vita sentimentale, nella tua vita sessuale, nella tua vita familiare. Lo è davvero?

se stai vivendo questo tipo di problema, caro amico, cara amica credente all'ascolto, corri subito ai ripari. Il sangue di Gesù, che ci ha lavati dai nostri peccati quando lo abbiamo accettato nel nostro cuore come personale salvatore, ci purificherà dalle nostre iniquità quotidiane come figlioli disubbidienti. Ma corri ai ripari subito e comincerai a poter vivere una vita felice con tuo marito e con tua moglie. Non mi rimane ora che salutarti con affetto, dicendomi il tuo Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
2: 30ª puntata.
3: Per Pietro van Worden, il bravo organista olandese, la propria esperienza di fede fatta in tempo di guerra era stata talmente importante che pensò di dedicare la sua vita intera e le sue capacità per aiutare gli altri, e in particolare i più giovani, i bambini, a fare questo stesso incontro personale con Dio. Ora ero riuscito in modo quasi miracoloso ad avere la mia nuova casa. Dio aveva risposto alle mie preghiere e mi aveva risposto al di là di ogni dire. Nella cappella annessa alla casa potevo organizzare incontri con i bambini e potevo fare registrazioni su dei nastri per poterle mandare alla stazione radio. E le trasmissioni cominciarono nel settembre del 55. Era una prova rischiosa quella, perché mai nessuna stazione europea aveva trasmesso un programma religioso per bambini. E fu allora che mi detti il nome di Grand Frère Pierre, cioè Pietro il fratello maggiore, che descriveva nel modo migliore ciò che io volevo essere nei confronti dei giovani, cioè un fratello maggiore che li prendeva per mano e li portava alla conoscenza di Gesù il Cristo. Aspettammo con pazienza i risultati delle trasmissioni e non fummo delusi, ma al contrario fummo meravigliosamente ricompensati dei nostri sforzi. Le lettere venute dalle più diverse parti dell'Europa e anche dall'Africa ci mostrarono quanto era grande l'interesse dei più giovani per l'Evangelo. È vero, le buste erano redatte in un modo un po' estemporaneo e divertente, ma la redazione del contenuto era sempre sentita e a volte commovente. Ricordo alcune di queste lettere. Una ragazzina ci scrisse dall'Africa: «Padre, ascolto ogni giovedì i suoi programmi. Ho 17 anni, sono cattolica e sono responsabile di un gruppo di scout. Vorrei imparare a conoscere meglio Gesù. Mi può aiutare? Sarei felice di ricevere qualche libretto per saperne di più. Ciò che me lo fa sentire più vicino sono i vostri inni. Abito nel Niger, in Africa. Con i suoi consigli potrei aiutare molti giovani come me e vorrei possedere anche una Bibbia. La saluto, Liliana». Ricevemmo anche lettere di adulti che esprimevano la loro riconoscenza. Una diceva: «Sono un militare, ma quando sento la vostra trasmissione sono toccato e commosso. Ho 25 anni, ma il vostro programma credo che piaccia anche agli adulti. Da quando avevo 11 anni ho cessato di essere un cristiano. È vero che tante volte ho desiderato entrare in una chiesa, ma sono triste perché da allora ho fatto molto male. E a Dio certamente non importa più niente di me». Ed era così un privilegio poter rispondere a questi corrispondenti e mostrare loro la via che porta al Salvatore, quello che non perdona solamente i peccati, ma che trasforma anche la nostra vita. Ma le lettere che ci procuravano una gioia maggiore erano quelle che ci annunciavano una conversione. Una era firmata Giuseppina, Africa del Nord. «Caro Pietro», diceva la lettera, «dopo che ho sentito parlare del Signore, che solo può salvarci, mi sono data interamente a Lui. E ora so che esiste un Salvatore e vorrei anch'io fare la sua volontà». Poi le trasmissioni radiofoniche dovettero essere interrotte per cause di forza maggiore ma Dio preparò per noi un lavoro del medesimo genere. Nel corso del lavoro alla radio avevo capito quanto era necessario invitare i bambini convertiti a progredire nella fede. Infatti, credo sinceramente che le decisioni dei bambini siano reali e che possano essere durevoli tanto quanto quelle degli adulti, ma sono altrettanto cosciente del fatto che è indispensabile che la fede di un bimbo, come una piantina fragile, riceva cure appropriate. E questa fu l'origine della crociata per i bambini. Prendemmo come punto di partenza la corrispondenza scambiata nel corso delle nostre trasmissioni radiofoniche e quelli che partecipavano alla crociata ricevevano un programma di istruzione da mettere in pratica nella vita quotidiana. Questo sistema, un po' impegnativo, provocò naturalmente la defezione di un gran numero di bimbi che, entusiasti all'inizio, persero ben presto il coraggio. Tennero duro soltanto quelli che avevano preso la cosa sul serio e ricevettero un diploma come primo attestato, poi 3 bollini di lacca rossa dopo un altro periodo del corso e infine un'insegna che portava la scritta di giovane missionario. Su un migliaio di bambini che si erano presentati all'inizio, un centinaio si impegnarono seriamente a servire il Signore nella loro vita quotidiana. È vero, potrà forse sembrare che un programma di questo genere fosse un po' ridicolo e risvegliasse nei bambini il pensiero che si possa in qualche modo guadagnare il cielo con le proprie opere, ma noi facemmo di tutto perché ciò non accadesse. Rimaneva chiaro che Gesù solo è quello che ha salvato per mezzo della sua morte e che noi a questa morte non abbiamo altro da aggiungere, perché è Lui il capo e il compitore della nostra fede. E quando un uomo o un bambino riceve questo dono, non deve esitare a mettere la propria vita a disposizione del suo Signore. Così i bambini dovevano già mettere in pratica questa realtà fin dall'inizio, per non correre il pericolo di dimenticarla o di considerarla alla stregua di un raccontino piacevole che non incide nulla sulla realtà della loro vita.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 3. Pietro si rivolge alle mogli. Questa sezione è iniziata al verso 13 del capitolo 2. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità, sia al re come al sovrano, sia ai governatori, come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Così l'idea del sottomettersi gli uni gli altri nell'amore. E così ha parlato prima di tutto dei servi che si devono sottomettere ai loro padroni. Cristo ci ha lasciato un esempio. E ora alle mogli, similmente voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se alcuni non ubbidiscono alla verità, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli o dal modo di vivere delle loro mogli. Questa particolare parola in greco è un po' difficile da tradurre. Si può tradurre comportamento o stile di vita o modo di vivere. Paolo scrive ai Corinzi: non occorre che qualcuno scriva delle lettere di presentazione per me, perché voi siete le mie lettere viventi, conosciute e lette da tutti gli uomini. Il nostro stile di vita testimonia di quello che crediamo, e ci sono più persone che vengono a Cristo osservando la vita cristiana che vivete che quelle che si convertono perché qualcuno ha insegnato loro le quattro leggi spirituali. Stavamo parlando con un missionario che si trova nelle Filippine e che in sostanza ha un ministero rivolto ai musulmani. E lui parlava della difficoltà di far convertire un musulmano, perché per un musulmano è un'offesa capitale convertirsi al cristianesimo. Si può essere messi a morte dai membri della propria famiglia se si abbandona l'Islam e si diventa cristiani. È un'offesa capitale far convertire un musulmano. Ma diceva, per far convertire un musulmano, loro devono vedere il cristianesimo in azione nella vostra vita. Non puoi farlo con le parole. Loro devono poter vedere l'Evangelo dimostrato nella tua vita.

a quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti. È facile che mi metta nei guai a questo punto. No, non per mia moglie. Non sto parlando di lei. Sto parlando di una stazione televisiva qui vicino. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore, con un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. La vera bellezza è la bellezza interiore, non la bellezza esteriore. Ora, ci sono delle donne che sono delle eccezionali artiste e riescono a dipingere una magnifica faccia. Richiede un bel po' di tempo, e sempre di più con il passare degli anni. C'è un vecchio proverbio svedese: la bellezza non dura, la buona cucina sì. E l'idea è quella di incoraggiare i ragazzi a non cercare bei volti, ma a cercare brave cuoche. Ma la vera bellezza, la bellezza che non svanisce, la bellezza che cresce con gli anni, è la bellezza interiore, e sono le persone più belle del mondo, quella magnifica bellezza interiore. E piace avere intorno questo tipo di persone, perché c'è una tale bellezza che esce dalle loro vite. E Pietro sta dicendo: dovete capire che questa è la vera bellezza. La vera bellezza non è quella esteriore, quello che ti metti addosso, ma la vera bellezza è quella interiore, che brilla. Io non credo che l'intenzione di Pietro qui è quella di proibire alle donne di essere belle. Non credo che sia un divieto, come alcuni interpretano, di indossare gioielli d'oro o cose di questo genere. Non intende dire questo. La sua intenzione è farci capire che la vera bellezza è quella interiore, è quella che ha valore per Dio. Uno spirito mansueto e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Ora non mi aspetto che voi donne andiate così là da chiamare i vostri mariti Signore. Sara faceva questo, ma sapeva anche dire la sua. Quando si arrabbia perché Ismaele prende in giro il suo bambino, lei dice ad Abramo: manda via quella donna e suo figlio. E Abramo, anche se ha malincuore, ha mandato via Agar e Ismaele. Quindi voi mariti non cercate di cogliere al volo questa scrittura per usarla come una clava, per dare mazzate alle vostre mogli, per farle stare sottomesse. Il matrimonio è un dare e avere, è questione di comprendersi. Ora, naturalmente, Pietro, è interessante, lui ha un bel po' da dire alle mogli. E se leggete questo in alcune versioni, credo che questi uomini erano dei maschilisti, perché loro prendevano questo e lo amplificavano fino a portarlo agli estremi. Pietro ha un bel po' da dire alle mogli, ma ha davvero poco da dire ai mariti. È interessante, Paolo è un po' più equo. Ha un bel po' da dire alle mogli, ma anche un bel po' da dire ai mariti, per quanto riguarda le relazioni matrimoniali e le relazioni interpersonali all'interno del matrimonio. Di essa voi siete divenute figlie se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Ora, questa è una frase abbastanza particolare: e non vi fate prendere da alcuno spavento. E non capisco proprio cosa voglia dire Pietro con questo. Forse qualcuno di voi ha qualche idea da suggerirmi. Avendo dedicato 6 versi alle mogli, ora ne dedica uno solo ai mariti. Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Sapete, la nostra vita di preghiera può essere ostacolata dagli attriti all'interno della nostra casa, ed è molto importante che ci sia armonia in casa. È importante che il marito riconosca la debolezza della moglie e la onori, essendo lei il vaso più debole, che vegli su di lei, che si prenda cura di lei, che la protegga. Come ho già detto, in sostanza nel matrimonio Dio ha solo 2 regole, una per la moglie e una per il marito.
dando solo due regole, ha voluto tenerla più semplice possibile.

0: in modo che è praticamente impossibile dire «beh, ho dimenticato la regola». Te ne ha data solo una, in modo che non te la puoi dimenticare. E nel darti la regola, Dio stava pensando all'altro. Così quando ha detto «mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa», sapeva che il più grande bisogno di una donna è quello di sapere di essere amata in modo supremo da suo marito. E la moglie cerca sempre di essere rassicurata di questo. «Tesoro, mi ami? Tesoro, sto bene così? Ti piace questo vestito?» E vuole sempre sentirsi dire «tesoro, sei bellissima, ti amo, sei tutto per me». Ha bisogno di questa sicurezza e cerca queste rassicurazioni, perché ha bisogno della sicurezza di sapere di essere amata. Ora Pietro sta dicendo «onorala», sapendo che è più debole. «Dalle questa sicurezza, dalle questa forza. Tu sei più forte, dalle questa forza. Fa che senta la protezione, falla sentire sicura, col tuo grande forte braccio intorno a lei». E lei sente quella sicurezza e ha bisogno di sentire quella sicurezza. E poi il Signore dice alle mogli: «Sottomettetevi ai vostri mariti». E Dio sa che gli uomini hanno questa stupida immagine di se stessi, di macio, e devono sentire di essere forti e potenti e di avere il controllo, che sono loro che dirigono lo spettacolo. E sfidare la loro autorità è una vera minaccia per i loro sentirsi uomini. E quindi quando si sfida la loro autorità, sentono di dover affermare il loro essere uomini. E i veri uomini non piangono, cioè i veri uomini non sono emotivi. E così per affermare il mio essere uomo, io divento molto forte, freddo e distaccato. Sono io che dirigo lo spettacolo, e non ho bisogno di te, e non ho bisogno di nessuno. Posso farcela da solo. Oh ragazzi, questo non fa altro che alimentare l'insicurezza della moglie, che a sua volta assume un atteggiamento di sfida nei suoi confronti. E può iniziare un terribile circolo vizioso che agisce contro il matrimonio per distruggerlo. Perché più tu sei freddo e distaccato, meno lei si sente sicura. E meno si sente sicura, più sfida le tue decisioni. Più sfida le tue decisioni, più tu ti fai freddo, eccetera. E così si distrugge un matrimonio. Quindi queste sono le regole importanti. Sono la base di un buon matrimonio. Perché più la moglie si sottomette al marito, più a lui viene facile dimostrarle il suo amore. Più lui le mostra il suo amore, più a lei viene facile sottomettersi a lui. E sì, può essere sciocco, può anche perdere tutto, ma è qui e mi ama, e insieme ce la faremo. Ma se sei freddo e distaccato, questo sciocco sta facendo uno stupido errore, e perderemo tutto. E poi sicuramente se ne andrà via quando perderemo tutto. E così non mi rimarrà niente. Che farò? E si sente insicura e quindi sente di dover sfidare ogni cosa che fai, ogni cosa che dici. E così queste sono delle semplici e basilari regole. E sempre riguardo alla moglie si parla di sottomissione al marito e riguardo al marito di onorare e di amare sua moglie. E quando questo avviene diventa una magnifica combinazione, e la tua vita è arricchita, e le tue preghiere sono efficaci. Coeredi con voi, noi siamo coeredi della grazia della vita. Non c'è alcun tipo di gerarchia nel regno spirituale. Gli uomini non hanno alcuna posizione di vantaggio rispetto alle donne o viceversa. Per quanto riguarda l'essere in Cristo, siamo tutti uno. Quindi quelli che cercano di stabilire qual è il sesso superiore o cose del genere, non troverete niente di tutto questo nella fede cristiana. Nella fede cristiana ogni barriera che esiste tra le persone è rimossa, e tutti veniamo alla stessa maniera, allo stesso Signore, per ricevere la stessa grazia. E siamo tutti uno, coeredi della grazia di Dio. Siamo tutti uguali nelle cose del Signore. Non c'è né maschio né femmina, né schiavo né libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Infine, rivolgendosi ora ad entrambi, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi. O un'altra traduzione di questa parola in greco può essere sensibili. Siate dolci, Siate sensibili. Io prego sempre che il Signore mi dia un cuore sensibile, un cuore compassionevole. Se voglio essere come Gesù, devo avere questo tipo di cuore. Quante volte leggiamo nel Vangelo e Gesù guardandoli ne ebbe compassione. Lui era sensibile, lui era dolce, tutti potevano avvicinarsi a lui. Era sempre toccato dai bisogni della gente. E possa Dio aiutarci ad essere misericordiosi, a non diventare insensibili o indifferenti ai bisogni della gente che ci circonda, ma che possiamo avere dei cuori teneri, misericordiosi e benevoli, una bellissima virtù cristiana, la benevolenza. Non ferisce, ma paga sempre. Quanto è importante essere benevoli, non rendendo male per male. Ora questo è quello che piacerebbe fare all'uomo naturale, non è vero? Faremo i conti, male per male, o d'oltraggio per oltraggio. Una donna mi ha oltraggiato proprio questa mattina. Non è la prima volta. Ogni volta che l'accompagnano fuori, lei viene da me e inizia ad oltraggiarmi. Un paio di domeniche fa era lì che tirava dei vasetti d'argilla nel patio, oltraggiando. Stamattina è venuta mentre io stavo salutando le persone alla fine del secondo servizio di culto e stavo salutando un paio di giovani che erano qui per la prima volta e loro mi stavano dicendo quanto gli era piaciuta la riunione e lei è venuta, mi ha preso e ha iniziato a chiamarmi sporca vipera e cose di questo tipo e ha continuato ad oltraggiarmi e sarebbe stato facile rispondere agli oltraggi, ma quella povera donna è mentalmente disturbata. Ma questi poveri ragazzi non riuscivano a capire cosa stesse succedendo. Voglio dire, avevano gli occhi sbarrati. E questo ragazzo mi stava dicendo quanto aveva apprezzato il messaggio e come gli aveva parlato e tutto il resto. E lei viene con tutto questo e i suoi occhi erano sbarrati. E John l'ha presa e l'ha portata fuori. E lei continuava ad oltraggiare mentre John la trascinava. E questo ragazzo dice, non sapevo cosa stesse succedendo. Ma ero pronto a fare qualcosa. Dice, certo che l'ha gestita davvero bene. Beh, il fatto è che conosco quella donna. Conosco i suoi problemi. Ma è così facile rispondere agli oltraggi. C'è un proverbio interessante che dice, la risposta dolce calma la collera. Ora, ho avuto un'esperienza interessante diversi anni fa. Era durante il periodo degli hippie. Quando qui intorno gli hippie andavano in giro con questi vecchi pulmini tenuti insieme con lo spago. Le cose materiali non significavano nulla per loro. Pulmini completamente pitturati. E io stavo scendendo a Farview e uno di questi hippie ha accelerato e mi si è messo davanti. Aveva uno di questi vecchi pulmini. E questo pulmino è morto completamente, proprio dopo che mi si era messo davanti. Era pericoloso fargli fare accelerate improvvise. Voglio dire, non avrebbe dovuto scattare davanti a me, ma quel tizio l'ha fatto e il pulmino è morto. E c'erano macchine che venivano alla mia sinistra e quindi non potevo girargli intorno e così mi sono attaccato al clacson. Ero davvero infuriato. E questo ragazzo hippie, sapete no, la barba e tutto il resto, esce dal pulmino, mi guarda e inizia a venire verso di me con il segno della pace. Sapete, improvvisamente mi sono sentito in colpa per essermi attaccato al clacson e per l'atteggiamento che avevo avuto. Voglio dire, qui c'è un ragazzetto, un po' fatto di LSD, che mi dice «Pace, fratello!» E io che sono un ministro dell'Evangelo, che dovrebbe dire alla gente come avere pace, io sono tutto arrabbiato per quello che ha fatto questo ragazzo. E mi ha insegnato davvero come una risposta dolce e calma alla collera. Io ero pronto a dirgliene quattro, ma è tutto svanito. Certo, se fosse uscito gridando e offendendo, sono sicuro che sarei saltato fuori dalla macchina, l'avrei afferrato e gli avrei detto che sciocchezza aveva fatto e tutto il resto. Ma il suo atteggiamento è stato tale che ho fatto un sorriso e mi sono detto, ma sì, facciamo pace. Quindi non rendiamo oltraggio per oltraggio, questo crea solo, sapete, ci sono molti pazzi sulle strade al giorno d'oggi. Tu vai e dici qualcosa contro qualcuno, e questo tira fuori la pistola. Avete sentito di queste cose che succedono per strada? Voglio dire, sta diventando davvero pericoloso vivere. Ma al contrario, benedite, E in realtà questo è quello che ha fatto quel ragazzo. Benedizione, pace, fratello. Shalom. Sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Dovremmo cercare di portare benedizione alla gente. Benedite quelli che vi maledicono, dice Gesù. Fate del bene a quelli che vi maltrattano. Questo è quello che siamo stati chiamati a fare. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni. Ora qui Pietro cita dei versi dai Salmi. E di nuovo per me è interessante, perché ci mostra l'ottima conoscenza che Pietro ha delle scritture. E nel fare la sua piccola esortazione qui va indietro e cita dei versi dal Salmo 34, tre o quattro versi dal Salmo 34. Chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si trattenga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Vuoi avere una buona vita? Vuoi vedere dei buoni giorni? Queste sono le regole. Stai attento alla tua lingua, trattieni la tua bocca dal male e le tue labbra dal parlare con inganno, ritraiti dal male e fai il bene, cerca la pace, perseguila e avrai una buona vita. E chi vi farà del male se voi seguite il bene? Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi, or non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate. Ora sta passando ad una nuova sezione in cui parlerà della sofferenza e soprattutto del soffrire ingiustamente, del soffrire per la giustizia. Se vi ricordate quando Pietro è stato arrestato per aver predicato l'Evangelo e lo hanno picchiato e gli hanno detto di non predicare più nel nome di Gesù Cristo, Pietro e i suoi amici se ne vanno rallegrandosi per essere stati reputati degni di aver sofferto quel tipo di persecuzione per Gesù. Ora Pietro ci sta dicendo di fare la stessa identica cosa. In altre parole, Pietro non sta insegnando qualcosa che lui non ha praticato, ma lui stesso ha fatto questo. Quando ha sofferto per la giustizia, lui si è rallegrato. Beati voi. Gesù dice: beati sarete voi. La parola beato è felice. Quando vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. È qui che hai la giusta prospettiva delle cose. Devi guardare al futuro in cielo. Quindi, anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Or non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori. Date un posto speciale a Dio nella vostra vita e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. Quindi vivete un tipo di vita che è d'esempio, che faccia in modo che la gente vi faccia domande. Cosa ti rende tanto diverso? Com'è che non sei arrabbiato per questo? Siate sempre pronti a rispondere della speranza che è in voi, avendo una buona coscienza, affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo, o il vostro modo di vivere in Cristo. È meglio, infatti, se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene, piuttosto che facendo il male. Questa è sempre la cosa migliore. Se soffri per aver fatto il male, te la sei cercata, ma se soffri per aver fatto il bene, questo è meglio, perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Si sta riferendo naturalmente alla croce. Gesù è andato sulla croce ed è morto lì per i tuoi peccati. Il giusto è morto per gli ingiusti. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto essere peccato per noi. Il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Lo scopo della croce è togliere i nostri peccati che ci avevano separato da Dio. L'effetto del peccato è sempre quello di separare da Dio. Vedete, Dio ti ha creato in principio per avere comunione. Voleva che tu fossi uno con Lui. Ma un Dio santo, puro, giusto, non può prendere parte al peccato. Non è compatibile con la natura di Dio. Così l'uomo è caduto nel peccato e come risultato ha perduto la comunione con Dio. L'uomo peccatore si è opposto allo scopo di Dio. Così perché l'uomo potesse avere di nuovo comunione con Dio, perché questo scopo fosse ristabilito, Gesù ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, in modo da poterti condurre a Dio, in modo da poterti lavare e purificare dai tuoi peccati, in modo che tu potessi vedere realizzati i propositi di Dio nella tua vita, avendo comunione con Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito, nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Gesù ha predicato alle anime che erano in carcere. Ora nella profezia riguardante il Messia, in Isaia 61, è detto: «Lo Spirito del Signore è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri». Di cosa sta parlando? Il carcere era la morte. Da questa erano tenuti i prigionieri gli uomini. Erano in cattività. Gesù è venuto per aprire il carcere ai prigionieri, o per aprire l'Hades, alle persone che erano tenute prigioniere lì, che erano morte prima che Gesù morisse per i nostri peccati. Così quando è morto, lui è disceso nell'Hades e ha predicato a quelle anime che lì erano in carcere, e quando è asceso dall'Hades, lui ha portato con sé quelli che erano stati prigionieri. In Efesini capitolo 4, Paolo ci dice che colui che è asceso è lo stesso che prima era disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito, egli ha condotto i prigionieri fuori dalla loro cattività. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, Gesù descrive com'era l'inferno prima della sua morte. C'erano due compartimenti e non c'era possibilità di passare dall'uno all'altro. Uno era un luogo di tormento, l'altro era un luogo di consolazione. Quelli che morivano in fede andavano nel luogo di consolazione ed erano consolati da Abramo. Loro sono quelli a cui ha predicato Gesù quando è disceso all'inferno. Ma Dio non ha lasciato l'anima sua nell'Hades e non ha permesso che il suo santo vedesse la corruzione. Ma questo Gesù Dio l'ha risuscitato dai morti. E il Vangelo di Matteo, capitolo 27, ci dice che i sepolcri di molti dei santi furono aperti ed essi furono visti camminare nelle strade di Gerusalemme dopo la sua risurrezione. Lui ha portato via i prigionieri dalla cattività, quindi l'apertura del carcere, la quale è figura, cioè l'arca, nella quale le 8 persone sono state salvate attraverso l'acqua, la quale è figura del battesimo. Quindi sono state salvate attraverso l'acqua, o dall'arca nell'acqua. E Pietro dice che il battesimo salva anche noi. Ma per evitare fraintesi, sottolinea non il rito fisico del battesimo. Il battesimo non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi il vero battesimo riguarda il mio cuore. Ora io credo che tutti quelli che credono in Gesù Cristo debbano essere battezzati in acqua. Io credo assolutamente nel battesimo in acqua e credo personalmente nel battesimo in acqua per immersione. Ma credo che il battesimo in acqua per immersione è solo un simbolo dell'opera dello Spirito che ha avuto luogo nel mio cuore. Il vecchio uomo che è morto e ora viene sepolto nell'acqua è la mia nuova vita, la vita dello Spirito per mezzo di Gesù Cristo. Il battesimo è un meraviglioso simbolo di tutto questo. Mentre vado giù nell'acqua, è come se venissi sepolto, la vecchia vita viene sepolta. E mentre torno su dall'acqua, è la nuova vita nello Spirito, in Cristo, ed è un meraviglioso simbolo. Ma se non è successo nel mio cuore, non può realizzarsi nel rito. Il rito in se stesso non può salvarmi. Ora può essere battezzato per aspersione, alcune chiese evangeliche lo fanno, o per immersione, e non essere ugualmente salvato. Sapete, no, possono tenerti sott'acqua finché non affoghi, ma questo ugualmente non ti salva. Il rito del battesimo non salva. Esso simboleggia quello che è già avuto luogo nel mio cuore. Se non ha avuto luogo nel mio cuore, allora il battesimo non significa niente. Anzi, è peggio, perché è come se ti condannasse. Così come la comunione condanna la persona che non crede, il prendere parte al pane e al calice, se tu non credi in Gesù Cristo, in realtà stai prendendo parte alla tua condanna, stai testimoniando contro te stesso, perché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quindi, è lo stesso se fai il rito o il rituale del battesimo in acqua, e questo non ha avuto luogo nel tuo cuore. È solo una testimonianza contro te stesso, non ti salva. Quindi io non credo a quella che è chiamata rigenerazione battesimale. Non credo che se una persona non è battezzata non è salvata. Si è salvati se si crede in Gesù Cristo. Ora, dato che credo a Gesù Cristo, voglio ubbidirgli e quindi mi faccio battezzare come segno di quello che è già accaduto nel mio cuore. Ma se succede che per qualche motivo o a causa di qualche circostanza non riesco ad essere battezzato, sono sempre salvato. Sono convinto di questo. Non è la rimozione della sporcizia della carne, ma è quell'opera dello Spirito nel mio cuore, la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo, il quale è andato in cielo ed è alla destra di Dio, dove gli sono sottoposti angeli, potestà e potenze. Gesù, prima di ascendere in cielo, ha detto ai discepoli: ogni potestà o potenza mi è stata data in cielo e sulla terra. Avete mai pensato a quanta potenza deve essere? Guardate l'universo, pensate alla potenza che l'ha portato all'esistenza. Ogni potestà, dice, mi è stata data in cielo e sulla terra. E così è asceso in cielo, alla destra di Dio, e angeli, potestà, potenze, i vari ranghi di angeli, gli sono tutti sottoposti. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi, cioè andato alla croce, nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne o è giunto alla croce, per quanto riguarda la carne, ha smesso di peccare. Ora, questo è lo stesso ragionamento che fa Paolo in Romani capitolo 6. Col battesimo dichiaro che il mio vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, è morto, è stato sepolto nell'acqua del battesimo, e quando sono venuto fuori, quello rappresenta la risurrezione, la nuova vita nello Spirito. E quelli che stanno veramente vivendo la vita nello Spirito hanno abbandonato il peccato. Paolo dice: noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Giovanni ci dice nella sua epistola, ci arriveremo tra un paio di settimane, che chi è nato da Dio non commette peccato, o non persiste nel peccato, perché ora il seme di Dio dimora in noi. Siamo nati di nuovo per lo Spirito di Dio e non possiamo vivere nel peccato. Ora, se stai vivendo nel peccato, è meglio che stai attento. La Bibbia dice: chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma alla fine conduce alla morte. Chi è nato da Dio non persiste nel peccato. Ora abbiamo una nuova natura. Non è più una natura peccaminosa. Non possiamo vivere come nel passato, nella vecchia natura, perché quella vecchia natura è morta. E chi è venuto alla croce ha sofferto nella carne, e cioè è stato crocifisso con Gesù. Io sono stato crocifisso con Cristo. La vecchia vita di peccato è quindi morta. La carne ha smesso di peccare. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio, Basta per noi infatti il tempo della vita trascorso a compiere la volontà dei gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Così vivevamo una vita senza freni, la vita della carne, una vita di dissolutezze, passioni, ubriachezze, gozzoviglie, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie, una descrizione molto appropriata del mondo che ci circonda. E quelli del mondo pensano che è strano che noi non facciamo più queste cose. E quindi ora che fate per divertirvi? Vi hanno mai fatto questa domanda? Che fate per divertirvi? Non vi fate bombardare la testa e non fate i matti? Allora che fate per divertirvi? E dicono, ah, ora lui è tutto preso dalla sua religione, non si diverte più, parlano male di voi. Ma loro dovranno rendere conto di se stessi davanti a Dio. Ogni uomo deve comparire davanti a Dio, rendere conto a Dio. Dovranno rendere conto della loro vita a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. È qualcosa di impressionante rendersi conto che un giorno ogni uomo comparirà davanti a Dio per essere giudicato. E quelli che hanno vissuto una vita licenziosa e dissoluta, un giorno dovranno rispondere a Dio di questa vita totalmente sprecata. Cosa ne hai fatto della tua vita? E hanno preso questo dono prezioso di Dio, il dono della vita, e l'hanno sprecato. L'hanno sprecato abbandonandosi a se stessi, alle loro proprie passioni, ai loro propri desideri. Per questo infatti è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, o anche a quelli che sono già morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello spirito secondo Dio. Or la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. La Chiesa ha sempre vissuto nella consapevolezza che siamo negli ultimi tempi. E in un certo senso questo è vero sempre. Ogni generazione è negli ultimi giorni. Io sto vivendo nei miei ultimi giorni. Dovrò andare. Se il Signore non viene per prendere la sua Chiesa, saranno gli ultimi giorni per me, uno di questi giorni. Chi lo sa? Tra 20, 30 o 5 anni, gli ultimi giorni. Sapete, i nostri giorni sono limitati. Quando ero giovane sembrava che la vita fosse per sempre, ma ora inizi a contare i tuoi giorni, perché vuoi usare il tempo che ti rimane nel modo più produttivo possibile per il regno di Dio. Quindi questo è quello che sta dicendo Pietro in sostanza. Ora si sta facendo vecchio e sta iniziando ad avere una visione più matura. La fine di tutte le cose è vicina. Ed è stato proprio così per Pietro, perché non molto tempo dopo questo è stato fatto decapitare da Nerone. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri. Nel corpo di Cristo ci dovrebbe essere un intenso amore, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Quanto è vero questo? Quante cose potremmo semplicemente non notare se solo ci amassimo intensamente? Quante cose non vediamo perché amiamo? E quante cose riusciamo a vedere quando odiamo? Ce ne stiamo lì a guardare come aquile, e alla minima cosa siamo subito pronti a saltare addosso alla gente. Ma amatevi intensamente nel corpo di Cristo. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ora Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni, ed è molto interessante, c'è il dono dell'ospitalità, e ci sono delle persone che hanno questo dono dell'ospitalità, e sono dei meravigliosi ospiti, sono pronti ad accogliere chiunque, hanno questo dono dell'ospitalità. Altri non hanno il dono dell'ospitalità, ed è una fatica ogni volta che devono ospitare qualcuno, diventano tesi, diventano agitati, E se avete mai visto persone che hanno il dono dell'ospitalità e non si preoccupano se il cibo va bene o no? Nulla li preoccupa. Sanno di non dover essere perfetti. E quindi sono sereni e mettono il cibo a tavola e ognuno prenda quello che vuole. E tu ti senti a tuo agio. Ma quelli che non hanno il dono, tu vai da loro e ti senti teso. Stai attento a mangiare nel modo giusto e a non rovesciarti niente sulla camicia. E prendi solo una piccola porzione di antipasti e ti senti sempre sotto pressione. Ma ciascuno di noi ha doni diversi. Usa i tuoi doni per il bene di tutto il corpo, in modo che il corpo tragga beneficio dai doni che Dio ti ha dato, come buon amministratore di quello che Dio ti ha affidato. Dio ha dato a ciascuno di noi, ha affidato a ciascuno di noi dei doni, delle capacità, dei talenti. Ora io voglio essere un buon amministratore di quello che Dio mi ha dato. Voglio usarlo bene. Mi è stato affidato e io ne sono responsabile. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio o come portavoce di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio. Questo è molto importante. Non puoi essere più di quello che Dio ti ha fatto essere. Quindi fallo con la capacità e la forza che Dio ti dà, e poi non te ne preoccupare. Devi imparare a fare del tuo meglio e poi lasciare il resto al Signore. Ora questo è difficile per chi è un po' perfezionista. Loro fanno del loro meglio e poi si preoccupano del resto. Perché non ho fatto questo? Perché non ho fatto quest'altro? Oh, avrò fatto la cosa giusta? E sono sempre preoccupati per quello che hanno fatto. Ehi, hai fatto del tuo meglio? Beh, sì. Allora lascia stare. Dio non richiede più del tuo meglio. Quindi, qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate tutto alla gloria di Dio. Se uno parla, lo faccia come se fosse portavoce di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. Vedete, non è per dare gloria a te. Quando serviamo, serviamo per dare gloria a Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ragazzi, l'altro giorno mi è successa la cosa più strana del mondo. Sono passato per una delle prove peggiori. Ehi, no, non è strano il fatto che la tua fede venga provata, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Gesù tornerà per essere rivelato nella sua gloria davanti al mondo, e quelli che gli appartengono, lui li porterà con sé alla sua venuta. Sarà una grande gioia, un'esultanza in quel giorno, quando verremo con Gesù per stabilire il regno di Dio sulla terra. E quindi rallegriamoci del fatto che possiamo soffrire con Lui, perché con Lui anche regneremo. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro Egli è bestemmiato, ma da parte vostra Egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. In altre parole, ci sono cose per cui sei benedetto se soffri per esse, e ci sono cose per cui non sei benedetto se soffri per esse. Se sei un ladro e ti beccano, ti mettono in prigione, non c'è una grande gloria in questo. Ma se uno soffre come cristiano, Gesù disse, perseguitate a causa mia e dell'Evangelo, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Naturalmente, a quei tempi molti di loro venivano messi in prigione per il fatto che erano cristiani. Ora, se vieni messo in prigione perché sei un assassino, nessuna gloria in questo. Ma se vieni messo in prigione perché sei un cristiano, allora sì, rallegrati. Questo è grandioso, questo è buono. Ora, se ti arrestassero perché sei un cristiano, riuscirebbero a trovare abbastanza prove per condannarti? Questo è qualcosa su cui riflettere. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Voglio dire, se Dio giudicherà il credente, che ne sarà allora di quelli che nemmeno credono? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo il bene. Ora, questa sofferenza, naturalmente, in questo contesto è il soffrire persecuzioni perché sei un figliuolo di Dio. E se soffri persecuzioni perché sei un figliuolo di Dio, allora affida la tua vita a Dio, raccomanda la tua anima a Dio. Lui è il fedele creatore e tu devi semplicemente imparare ad affidare la tua vita a Lui. Esorto gli anziani, i sorveglianti, che sono fra voi, io che sono anziano o sorvegliante con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. Pietro era testimone della morte di Gesù Cristo. Io sono un testimone, dice, ed era anche partecipe della gloria. Sul monte della trasfigurazione lui ha visto Gesù trasfigurato e Mosè ed Elia che parlavano con lui delle cose del regno. E Pietro è rimasto così impressionato da questa esperienza. Disse, «Oh Signore, facciamo 3 tende, rimaniamo qui». Non scendiamo da questo posto, qui è magnifico, rimaniamo nel regno, non voglio tornare in quel vecchio mondo, rimaniamo a vivere qui nel regno, nella gloria, sono stato partecipe della gloria che sarà rivelata. Il Signore è come se l'avesse portato con una macchina del tempo nel futuro, la gloria del regno, e lui è stato partecipe per un po' di questo. La sua esortazione, pascete o cibate, il gregge di Dio che è fra voi. Quando Gesù incontra Pietro, nel capitolo 21 di Giovanni, dopo la risurrezione lui aveva detto ai discepoli che li avrebbe incontrati in Galilea, e loro vanno in Galilea e Gesù ancora non si vede, e Pietro dice io vado a pescare, e gli altri veniamo anche noi, e così vanno e pescano per tutta la notte, ma non prendono nulla. E la mattina Gesù è sulla riva, li chiama e dice «Avete preso nulla? Ma che? Perché non gettate le reti dall'altro lato?» E così gettano le reti dall'altro lato e subito le reti si riempiono di grossi pesci, così pesanti che non riescono a tirarli sulla barca. Ora quando Giovanni vede che non riescono a tirare sulle reti per il gran numero di pesci, dice a Pietro «È il Signore!» Così Pietro si stringe la veste da pescatore perché era nudo, si tuffa e nuota fino a riva. Gli altri discepoli salgono su una piccola barca a remi e remano fino a riva trascinando la rete dietro a loro. E quando arrivano a riva scoprono che Gesù ha già acceso il fuoco, c'è già la brace e ci sono già dei pesci sopra. E lui dice «Venite a mangiare». E poi dice a Pietro «Pietro, mi ami tu più di questi?». Ora quest'ultima parola, «questi», è un problema. Gesù stava parlando dei pesci o stava parlando dei discepoli? Vedete, l'ultima volta che avevano parlato, prima della sua morte, lui aveva detto ai discepoli, «Tutti voi sarete scandalizzati di me stanotte». E Pietro aveva detto, «Signore, anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò». Quindi in sostanza Pietro stava dicendo, «Signore, io ti amo più di tutti loro. Anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò». E si era vantato. E Gesù, «Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. No, di certo, anche se mi uccidessero non ti rinnegherei mai. E quindi stava dicendo in un certo senso, io ti amo più di tutti gli altri. E quindi è possibile che Gesù si stesse riferendo ai discepoli, mi ami tu più di loro, Pietro. O è possibile che stesse parlando di quei pesci, perché questi rappresentavano la vecchia vita, la vita da cui sei stato chiamato fuori. E prendere 153 grossi pesci con una sola gettata è forse l'apice del successo nel tuo vecchio campo. Pietro, mi ami tu più dell'apice del successo nel tuo proprio campo? Entrambe sono domande molto profonde. E Pietro dice: Signore, tu lo sai che ti voglio molto bene. E Gesù allora: pasci le mie pecore. 3 volte gli fa questa domanda. E può essere perché Pietro l'ha rinnegato 3 volte. E quindi gli sta dando per 3 volte l'opportunità di dire: sì, Signore, ti amo. Ma ogni volta Gesù risponde: pasci le mie pecore. Gesù aveva detto a Pietro una volta: Pietro, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. E quando ti sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pasci, nutri le mie pecore. Questa era la chiamata che Dio aveva rivolto a Pietro. E questa è la chiamata che ora Pietro passa agli anziani. E credo che questa sia una delle più importanti esortazioni per tutti i ministri. Cibare il gregge di Dio che è fra voi. Credo che questa sia la chiamata che Dio rivolge continuamente a ogni ministro. Cibare il gregge di Dio. E credo che uno dei più grandi drammi nella Chiesa oggi è che ci sono pochi pastori che cibano veramente il gregge di Dio, con la parola di Dio che nutre le anime loro a vita eterna. E oggi il gregge di Dio si nutre di ogni genere di intrugli. Si può andare in chiesa e prendersi una buona dose di psicologia e filosofia, ma essere cibati della parola di Dio è qualcosa di raro. Cibate il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, cioè non perché siete costretti, ma volentieri, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. Li sta avvertendo circa il rischio di professionalismo nel ministerio, li sta avvertendo circa il rischio di mettere enfasi sui soldi, li sta avvertendo circa il rischio di prostituire i doni di Dio per il tuo arricchimento personale, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà, e non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati. L'idea base della dottrina dello shepherding, o del pastore padrone, dominatore, li avverte del rischio di tutto questo, ma essendo i modelli del gregge. Questa è la stessa esortazione che fa Paolo a Timoteo, non è vero? Sii un esempio ai credenti. E il ministro dell'Evangelo dovrebbe proprio essere un esempio di quello che dice alla gente. E quando apparirà il sommo pastore, cioè Gesù Cristo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Ora ci sono promesse della corona della vita nella Scrittura, e qui c'è la promessa per quelli che ministrano al corpo di Cristo della corona della gloria. Similmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi. Ora vuoi che Dio ti resista? È interessante come in tutta la Scrittura troviamo che Dio ha una totale avversione rispetto alla superbia. Eppure la superbia è una cosa molto comune tra gli uomini. Dio resiste ai superbi. L'Eterno odia queste 6 cose, anzi 7 sono per lui un abominio, gli occhi alteri. Dio odia questo, è un'abominazione. Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, ma chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ci parla molto riguardo ai nostri atteggiamenti verso noi stessi, che si riflettono nei nostri atteggiamenti verso gli altri. Gettando su di lui ogni vostra sollecitudine o ansietà, perché egli ha cura di voi. I termini sollecitudine e aver cura sono molto simili. Il primo è appunto sollecitudine, preoccupazione, ansietà, gettando su di lui ogni vostra ansietà. Il secondo si riferisce al pastore che veglia sul gregge. Lui veglia su di te con preoccupazione, con cura amorevole. Quindi gettando su di lui ogni vostra ansietà, perché egli veglia su di voi con cura amorevole. Siate sobri, vegliate, state in guardia, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti a Dio, libro di Giobbe, capitolo 1, e in mezzo a loro andò anche Satana, e Dio disse a Satana: da dove vieni? Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. Qui Pietro ci dice che il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Dovete stare in guardia, siate sobri, state in guardia e resistetegli, stando fermi nella fede. Vi ricordate quando abbiamo studiato Giacomo: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi? Ora, c'è una cosa interessante circa la nostra attitudine mentale. Possiamo essere sconfitti prima ancora di avere un problema, perché abbiamo assunto quel tipo di attitudine mentale verso di esso. E con Satana pensiamo alla sua forza e alla sua astuzia e tutto il resto, e pensiamo: oh mamma, Satana mi sta attaccando. E ci spaventiamo e pensiamo: che faccio ora? È così forte, è così potente, e non gli resistiamo. La prima volta che mi sono trasferito da Ventura qui giù, nell'area di Santa Anna, ho iniziato ad andare alla scuola superiore di Santa Anna. Ero ancora alle superiori quando ci siamo trasferiti. E avevo un compagno alle superiori. Si chiamava Bill Duffy. Un bravo ragazzo. Molto forte a football. E io giocavo a football. E giocavo come fullback. E a me spettava portare la palla sulla destra. E così una volta stavo correndo con la palla verso la meta e Bill Duffy. Ragazzi, lui era il tipo: oh, Bill Duffy. Tutti erano terrorizzati di questo ragazzo. E lui viene e mi si butta addosso e io mi lascio andare completamente. Perché, oh, è Bill Duffy. È un piacere farsi placcare da questo ragazzo. Voglio dire, lui era una sorta di... sapete, no, era davvero grande. Così il coach mi ha chiamato infuriato e mi ha detto: non hai nemmeno provato a resistere, sei crollato subito. Che ti è successo, Smith? E se l'è presa davvero tanto con me, perché non avevo cercato di buttarlo a terra. Beh, sapete, ero così intimorito da quel nome e da quel ragazzo. Naturalmente, dopo aver giocato un po' con lui, ho scoperto che era umano, proprio come tutti gli altri. E così facevo del mio meglio per farlo a pezzi, come con tutti gli altri. Ma certe volte con il diavolo facciamo la stessa cosa. Oh, il diavolo! E ci sgretoliamo, invece di resistere. Resistetegli, stando fermi nella fede. Ehi, non c'è partita se tu hai la potenza dello spirito dalla tua. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Come ha scritto Martin Lutero nel suo cantico: il principe delle tenebre, noi non tremeremo davanti a lui. Una piccola parola lo distruggerà, il nome di Gesù. Ehi, tu hai autorità e potenza su di lui, e non c'è partita per lui. Sarai vittorioso in Cristo. Quindi resistetegli, stando fermi nella fede. Non vi arrendete, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Lui va in giro ruggendo come un leone, ci spaventa a morte con il suo ruggito, ma resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria. Oh, mi piace questo. Il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria. Paolo ci dice che nell'età a venire egli possa rivelarci le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso noi in Cristo Gesù. Egli ti ha chiamato alla sua eterna gloria. Paolo prega per gli Efesini che loro possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Dio ti ha chiamato alla sua eterna gloria. Ti ha chiamato a stare con lui nel suo regno eterno, in quel glorioso regno, in quel regno senza fine, quel regno di giustizia e amore e pace e benedizione, gioia eterna. Ma il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi renda egli stesso perfetti o maturi. E questo è l'effetto della sofferenza. ci fa crescere, ha come effetto quello di far maturare la nostra vita, vi renda fermi, vi fortifichi e vi stabilisca saldamente. Queste sono le caratteristiche della maturità. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. E così termina la sua piccola epistola con questa dossologia. E ora il resto sono semplicemente delle note personali. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, un fratello fedele, come io lo ritengo. Così Silvano, o Sila, che era stato compagno di Paolo in molti dei viaggi missionari di Paolo, ed ora è un compagno di Pietro. Forse Paolo è in prigione a questo punto, e quindi Sila è andato con Pietro, ed è la persona che scrive, quello che scrive materialmente questa epistola come gli viene dettata da Pietro. E Sila era conosciuto da molte di queste persone, perché aveva viaggiato con Paolo. Pietro non conosceva molte di queste persone, ma Sila aveva girato con Paolo. E lui era un fratello fedele, come lo ritengo. E vi ho scritto brevemente esortandovi ed attestandovi che la vera grazia di Dio è questa in cui vi trovate. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Questo probabilmente è Giovanni Marco, che era stato anche lui compagno di Paolo e Barnaba e che ora stava lavorando con Pietro. Pietro a questo punto sta scrivendo probabilmente da Babilonia la sua epistola. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore, d'agape. Pace sia a voi tutti che siete in Cristo Gesù. Amen. Così la prima epistola di Pietro.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

tutti, credo, conoscano il valore della luce. Essa dà sicurezza, gioia e allegria, mentre invece le tenebre incutono sempre paura e terrore. Ma chi di voi che ascoltate conosce la vera luce del mondo? Se non la conoscete, ascoltate ciò che Stefano dirà a questo riguardo. Prima però ascoltiamo una canzone.

Che buio, non c'è un filo di luce questa notte. Vado a tastoni, mi sento soffocare in queste tenebre impenetrabili. Luce, luce, finalmente trovo l'interruttore della luce elettrica e in un attimo la luce disperde l'oscurità. È così di noi spiritualmente. Siamo nelle tenebre e abbiamo bisogno di luce. È di questo che desidero parlare brevemente oggi.

Questo mondo è spiritualmente nelle tenebre. Brancoliamo nel buio senza vedere né quello che facciamo né dove andiamo, finché la luce di Dio nelle nostre anime disperde l'oscurità. Ma è veramente strano come molti preferiscono brancolare nel buio, spiritualmente parlando, piuttosto che camminare nella luce. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, parlando di se stesso, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa opere malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non vengano condannate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. La luce è una cosa positiva, l'oscurità è negativa. È all'oscuro che succedono le cose che non vediamo o non vogliamo vedere. La luce disperde le tenebre, vediamo le cose come sono in realtà. Se i nostri vestiti sono logori, se le nostre mani sono sporche, la luce lo manifesta. All'oscuro nessuno lo nota. Quello che al buio immaginiamo sia bello o desiderabile, alla luce del giorno può manifestarsi brutto e indesiderabile. Il peccato ha fascino solo per quelli in cui regnano tuttora le tenebre, non ancora disperse dalla luce divina. All'oscuro possiamo facilmente ingannarci, ma perché preferire l'inganno alla realtà? Dio desidera che camminiamo nella luce, come Lui è nella luce. Solo così possiamo scoprire cosa siamo e vedere dove andiamo. L'unica alternativa è camminare nelle tenebre, dove non sappiamo né cosa siamo né dove andiamo. Come creature cadute, nell'oscurità del peccato, abbiamo tutti urgente bisogno di luce. Il Signore Gesù ha detto, io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La luce di Cristo non è una luce fredda e crudele, è luce calda che infonde energia, come la luce del sole. Molti temono la luce divina perché mette in rilievo i loro peccati, i loro difetti. Preferiscono nasconderli al buio. Ma Gesù ci esorta a venire alla luce perché questa è la via della salute, della salvezza e della felicità. La luce di Cristo certamente manifesta il nostro peccato, ma lo scopo ultimo è di sanarci e benedirci. I raggi benefici di quella luce portano pure salute e vitalità, dove prima c'era solo sterilità spirituale. Vi ricordate come la luce di Dio brillò nel cuore di Saulo di Tarso sulla strada di Damasco, cambiandolo da un uomo crudele, prepotente, bestemmiatore, persecutore e oltraggiatore in un umile servitore di Cristo, l'Apostolo Paolo, potente difensore e predicatore della buona novella di Dio. Ecco lo scopo benedetto per tutti noi della luce di Dio che brilla in Cristo Gesù, nostro Salvatore e Signore. L'Apostolo Paolo descrive il significato della sua esperienza sulla via di Damasco, che è poi quella di ogni vero credente, quando scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei vostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. L'Apostolo dice pure, se il nostro Vangelo è ancora velato,

è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo mondo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Non nascondiamoci da Dio. La luce che brilla in Cristo è la luce della sua grazia. È vero che a quella luce il nostro peccato si rivela in tutta la sua odiosità, che in quella luce vediamo noi stessi come Dio ci vede, peccatori degni della sua ira. Ma Dio ha mandato il suo figliolo, come scrive Giovanni, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vieni alla luce di Cristo, caro ascoltatore, riconosci che sei un peccatore, confessalo a Dio ed egli ti perdonerà. Il sangue prezioso di Cristo sparso sulla croce per le tue colpe ti purificherà da ogni peccato e riceverai una vita nuova, abbondante in lui, per lo Spirito Santo che verrà a dimorare in te. Se rompiamo un bicchiere, ne possiamo comprare un altro. Se la nostra macchina non funziona, possiamo farla riparare o, se abbiamo i mezzi, ne possiamo comprare una nuova. Ma non così possiamo fare con la nostra vita. Se la nostra vita è a pezzi, solo Dio la può rinnovare. Questo è il messaggio del Vangelo, della buona novella di Dio. In Cristo Dio si è manifestato, ha brillato in Lui, facendo rifulgere la sua grazia per l'uomo peccatore immerso nelle tenebre. È avvenuto quello di cui aveva profetizzato Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. L'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Se tu, alla luce della gloria di Dio che brilla in Gesù Cristo, riconosci e rinunzi al tuo peccato, poni la tua fede in Cristo e sperimenterai una nuova nascita, comincerà per te una vita nuova. Allora il Signore dirà a te, come dice a tutti i credenti di questa generazione, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ogni credente quaggiù, con la sua testimonianza, la sua vita, le sue opere, deve essere un luminare che risplende in un mondo di tenebre. L'Apostolo Paolo ci esorta: siate irreprensibili e schietti, figlioli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Caro amico in ascolto, non continuare a vivere e camminare nelle tenebre del peccato. Dio ha un grande destino per te. Vieni alla luce della sua grazia e poi rifletti quella luce sul tuo volto e nella tua vita. Aiuta anche tu a illuminare con la tua presenza i luoghi oscuri di questo mondo, che purtroppo sono molti.

Come avete sentito, amici, Gesù è la vera luce che rischiara un mondo pieno di tenebre. Se desiderate conoscerlo anche voi, ma non sapete come fare, sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi. Potete scriverci liberamente, vi risponderemo con la massima discrezione. E richiedeteci anche, se non lo possedete, un Nuovo Testamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Fai vedere chi sei. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 7, versi 1 a 13. Dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo», poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa. Io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dette queste cose rimase in Galilea. Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?» Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: «È un uomo per bene». Altri dicevano: «No, anzi, svia la gente». Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Tra gli eventi narrati nel precedente capitolo e quelli di cui stiamo parlando, passarono circa 6 mesi, il tempo che intercorre tra la festa di Pasqua e la festa delle capanne, detta anche dei tabernacoli. Durante quel periodo Gesù svolse il suo ministero pubblico in Galilea, non recandosi in Giudea dove c'erano persone che volevano ucciderlo. Questo non deve sorprenderci, infatti Gesù era venuto per dare la sua vita per i peccati degli uomini, ma ciò sarebbe avvenuto al momento opportuno e quello non era ancora il momento. La sua ora non era ancora venuta. Come è logico supporre, anche i fratelli di Gesù lo avevano probabilmente visto compiere delle opere, ma l'atteggiamento di Gesù li rendeva perplessi e increduli. Infatti Gesù in quel periodo stava formando dei discepoli, svolgendo il suo ministero in Galilea, lontano dai riflettori di Gerusalemme, comportamento incomprensibile per loro. Infatti anche i fratelli di Gesù sembravano aspettarsi una manifestazione del Messia come leader politico, e il comportamento di Gesù non li convinceva. Se Gesù fosse stato veramente il Messia, avrebbe dovuto mostrarsi in maniera chiara e portare avanti il programma politico che loro si aspettavano, programma che li avrebbe liberati dai romani, tanto per cominciare. Gerusalemme era il palcoscenico migliore per portare avanti tale programma. Infatti lì c'erano le autorità giudaiche più importanti, e se Gesù avesse ottenuto l'appoggio dei capi, avrebbe avuto anche quello del resto del popolo. Dal loro punto di vista, uno che pretendeva di essere il Messia, non avrebbe dovuto rimanere in Galilea a perdere tempo con il popolino, ma avrebbe dovuto andare a Gerusalemme dai grandi, agendo pubblicamente per essere riconosciuto. Essi lo sfidarono quindi ad uscire allo scoperto. «Fai vedere chi sei», sembrano voler dire, «se vuoi che crediamo in te». Già, neppure loro, i suoi stessi fratelli, credevano in Gesù. Gesù però aveva le idee chiare. «Il mio tempo non è ancora venuto, il mio tempo non è ancora compiuto». Gesù sapeva bene che il confronto con le autorità di Gerusalemme lo avrebbe portato sulla croce alla fine del suo ministero, ma non era ancora il momento. Il piano di Dio aveva i suoi tempi e la sua agenda da rispettare. Il compito di Gesù non era quello di soddisfare le aspettative dei suoi fratelli o dei suoi connazionali, ma quella di soddisfare le aspettative del Padre. I suoi fratelli non avevano alcuna idea del piano di Dio, dei tempi che Dio aveva stabilito e di ciò che sarebbe accaduto in seguito. Per loro era sempre il momento opportuno perché non si rendevano conto di ciò che sarebbe successo quando Gesù si fosse dichiarato apertamente dinanzi alle autorità giudaiche. Loro non rischiavano nulla perché il loro modo di pensare era conforme a quello degli altri giudei, ma Gesù non si conformava al mondo e non si conformava alle autorità giudaiche di Gerusalemme perché egli denunciava anche i loro errori, la loro incoerenza, la malvagità delle loro opere. Questo attirava e avrebbe attirato ancora di più in futuro il loro odio nei suoi confronti. Gesù si rifiutò quindi di salire a Gerusalemme insieme alla comitiva di cui facevano parte anche i fratelli. Egli rimase in Galilea e si recò a Gerusalemme solo in seguito, in modo più riservato, senza dare nell'occhio. Come abbiamo letto, a Gerusalemme c'era molta aspettativa intorno alla sua persona. Alcuni avevano un'opinione positiva, è un uomo per bene, altri negativa, svia la gente. Ma nessuno aveva una comprensione corretta di Gesù. Gesù non sviava la gente e allo stesso tempo non era semplicemente un uomo per bene. Gesù era il Messia e quando la sua ora fosse venuta avrebbe donato la sua vita per tutti loro. Comprendiamo quindi il motivo per cui Gesù si comportò in quel modo. Egli non voleva trovarsi di nuovo in mezzo a persone che volevano incoronarlo re senza comprendere la vera natura della sua missione e allo stesso tempo non era ancora il momento del confronto diretto con le autorità di Gerusalemme che lo avrebbe poi portato sulla croce. Il fatto che la gente non osava comunque parlare apertamente di lui per paura delle autorità giudaiche dimostra proprio che i capi dei giudei non erano ben disposti verso di lui. Quindi Gesù aveva fatto bene a non assecondare le richieste dei suoi fratelli. Gesù aveva un'agenda precisa da rispettare e non si lasciò manipolare né dai suoi fratelli né da nessun altro. Gesù non aveva paura, ma aveva una missione da compiere con tempi ben precisi da rispettare per fare la volontà del Padre. Persino i suoi fratelli, essendo increduli come gli altri, non erano in grado di comprendere questo aspetto. Dio ha tempi precisi per realizzare il suo piano. A volte anche noi, come i fratelli di Gesù, vorremmo che Dio agisse in maniera diversa o magari più velocemente. Pensiamo di sapere come dovrebbero andare le cose. Pensiamo che se Dio agisse in un certo modo, i risultati sarebbero diversi. Vorremmo che Egli si mostrasse al mondo in maniera diversa. Talvolta anche noi vorremmo gridare a Dio dicendo «Fai vedere chi sei!». Questo atteggiamento nasconde talvolta proprio una certa incredulità da parte nostra. Dovremmo imparare a non tentare di manipolarlo perché egli non si lascerà manipolare da noi. Egli porterà avanti il suo piano nel modo migliore, nei tempi opportuni. Se diciamo di avere fede in lui, dobbiamo imparare a fidarci di lui completamente.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Nel terminare lo scorso studio biblico, abbiamo detto che il fuoco è simbolo del giudizio ed il peccato deve essere sempre giudicato e condannato. Ora, anche il lievito nella Bibbia è simbolo del peccato, mentre il pane azimo è il simbolo di Gesù Cristo, di cui ci dobbiamo nutrire, nel senso che credendo in Cristo abbiamo la vita eterna. Gli israeliti poi dovevano mangiare il tutto, cioè per quanto riguarda la Pasqua, con erbe amare. Ora, sebbene vari significati spirituali siano stati sempre attribuiti a tali erbe amare, a me piace vedere in queste erbe il simbolo della nostra esperienza della conversione. La conversione, difatti, non è mai sempre dolce, ma a volte anche amara, per le difficoltà che incontriamo dopo che abbiamo accettato Gesù quale nostro Salvatore. La redenzione è sempre accompagnata da erbe amare. Ma continuiamo a leggere le istruzioni per la celebrazione della Pasqua. Dio disse: «Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora». Così è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 9. La vittima del sacrificio, cioè l'agnello, non poteva essere mangiata cruda, perché era simbolo del giudizio di Dio contro il peccato degli uomini, e ciò esige il sacrificio e il fuoco del giudizio. Inoltre, la vittima non doveva essere lessata, cioè cotta nell'acqua. Applicando ora tutto questo all'opera redentrice di Gesù, possiamo dire che quando una persona si accosta a Gesù per essere salvata, deve essere cosciente di essere un peccatore e deve porre tutta la sua fiducia solo in Gesù e in nessun altro o in nessun'altra opera. Purtroppo invece, oggi molte persone, pur volendo essere salvati, pongono la loro fiducia nell'acqua, cioè in riti, cerimonie o persone, invece che in Gesù, l'unico Salvatore. Ma per essere salvati dobbiamo credere fermamente solo in Gesù e nel valore salvifico del suo sacrificio sul Calvario. Ma ora vediamo quali altre istruzioni Dio diede agli israeliti in questa occasione. Dio disse: «E mangiatelo, cioè l'agnello, in questa maniera, coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese dell'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono l'Eterno». Così è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 11 e 12. Cari amici, quando vi avvicinate a Cristo, dovete avere i vostri fianchi cinti, cioè dovete essere pronti a lasciare il mondo, a rinunciare alla mentalità mondana e ai comportamenti mondani, senza avere nulla più a che fare con il mondo. Sono convinto che non è possibile che vi convertiate a Cristo e nello stesso tempo continuiate a condurre una vita peccaminosa. Ciò non significa che non peccherete più, ma significa certamente che non potete più vivere abitualmente nel peccato. Voi dunque potete lasciare l'Egitto, cioè la vostra vita peccaminosa, lontana da Dio, dedita al culto di idoli vari, solo se ponete il sangue dell'agnello sulle vostre porte, cioè soltanto se ponete la vostra fiducia nel sangue di Gesù versato sulla croce per i vostri peccati. Poi dovete mangiare la vittima, l'agnello, con i vostri fianchi cinti, cioè dovete vivere sempre in comunione con Gesù, facendo la volontà di Dio in ogni circostanza della vostra vita, pronti sempre a lasciare tutto ciò che è contrario a tale volontà, costi quello che costi. Ora, amici, torniamo alla lettura del libro dell'Esodo, leggendo il capitolo 12, versetto 13. «E quel sangue, disse Dio, vi servirà di segno sulle case dove sarete, e quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi, quando percuoterò il paese dell'Egitto». Gli israeliti, quindi, non si salvarono perché erano discendenti di Abramo, ma solo per quel sangue posto sulle porte. Se gli egiziani avessero fatto lo stesso, obbedendo all'ordine di Dio, anch'essi si sarebbero salvati. Nessuno dunque si salvò perché stava facendo del suo meglio o perché era onesto o perché era una brava persona. No, per niente.
Dio disse: quando vedrò il sangue, passerò oltre.

Gli israeliti, per essere salvati, non dovevano fare altro che porre il sangue sulle loro porte, credendo così alla promessa di Dio. Non si sarebbero certamente salvati perché erano circoncisi o perché appartenevano a qualche particolare comunità. L'angelo sterminatore, infatti, non avrebbe fatto semplicemente un giro di ispezione nel vicinato. Gli israeliti non dovevano aprire, che so, qualche finestra e dire all'angelo sterminatore quanto erano buoni e quante opere di beneficenza avevano fatto. Neanche tutto questo. Anzi, chiunque avrebbe messo la testa fuori di casa quella notte se la sarebbe passata davvero molto male. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Non c'era da aggiungere altro. Questo lo disse Dio. Chi dunque fu salvato quella notte? Chi credeva in Dio? Quelli che avevano messo il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte, credendo nella promessa divina. Anche noi dobbiamo porre tutta la nostra fiducia nel sangue di Gesù, perché solo così possiamo essere salvati, e in nessun'altra maniera. Dobbiamo però precisare che il sangue dell'agnello non era qualche segno mistico o superstizioso. Infatti, in tutta la Bibbia troviamo un concetto fondamentale, e cioè che non c'è perdono dei peccati senza spargimento di sangue. In altre parole, Dio non può semplicemente chiudere un occhio dinanzi al peccato e ignorarlo. Un giudice umano, in base alla legge, deve giudicare e condannare il colpevole. E se le leggi degli uomini a volte non vengono applicate, quella di Dio è inesorabile. Come leggiamo infatti nella profezia di Ezechiele, al capitolo 18, versetto 4, dove è scritto così: «L'anima che pecca sarà quella che morrà». La pena di morte, quindi, pende sul capo di ogni peccatore. Dio però è anche misericordioso e permette che un innocente possa prendere il posto del colpevole. E fino alla venuta di Cristo, il posto del colpevole era preso da un agnello. Poi, appunto, venne Gesù e, come dice Giovanni Battista, fu lui, Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Se quindi poniamo la nostra fede in Cristo chiedendogli la salvezza, noi scampiamo al giudizio di Dio e dalla condanna che meritiamo in quanto siamo peccatori. Ora, tornando all'Esodo, quella notte in Egitto furono uccisi tutti i primogeniti di quelle case che non erano protette dal sangue dell'agnello, e quel sangue era un segno, una manifestazione di fede, ed è per la nostra fede personale in Gesù, l'agnello di Dio, che noi scampiamo al giudizio e alla condanna di Dio, divenendo suoi figliuoli. Seguì poi la festa di Pasqua. Nel libro del Levitico vi sono ulteriori istruzioni per la celebrazione della Pasqua e della festa degli azimi, che ne era parte integrante, anche se veniva celebrata subito dopo. Ma leggiamo cosa ci dice a questo proposito il libro dell'Esodo, al capitolo 12, versetto 14 a 16. Quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza e lo celebrerete come una festa in onore dell'Eterno Iddio. Lo celebrerete di età in età come una festa di istituzione perpetua. Per 7 giorni, disse Dio, mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà reciso da Israele. E il primo giorno avrete una santa convocazione e una santa convocazione il 7° giorno. Non si faccia alcun lavoro in quei giorni. Si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e niente altro. In realtà, tutto questo non aveva nulla a che fare con il passaggio dell'angelo sterminatore. In altri termini, non aveva nulla a che fare con la salvezza. Infatti, questa era una festa familiare, simbolo della comunione esistente fra i vari membri della famiglia e tra questi e Dio. Era, naturalmente, un dovere per gli israeliti, perché Dio lo aveva ordinato ed era anche un privilegio. Poi Dio disse ancora le seguenti parole: «Osservate dunque la festa degli azimi
poiché in quel medesimo giorno io avrò tratto le vostre schiere dal paese dell'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età, come un'istituzione perpetua. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 17. E qui, amici miei, termina il nostro tempo. Perciò vi saluto e spero di trovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

tutte queste cose dovevano compiersi tra di voi. Aprite i vostri occhi, non vedete, sono io.

Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetti 30 e 31. Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Il titolo del commento di oggi è «Più che un uomo d'azione». Che piacere andare a zonzo al mercato tra le bancarelle. Ecco un uomo fermarsi davanti a uno stand che presenta e offre i quattro Vangeli. Esclama: «I libri contano pochissimo per me. Io sono un uomo d'azione. A me, uomo della terra, piace il concreto». Appunto, Signore, nei Vangeli c'è più che un uomo d'azione. Chi, più di Gesù Cristo, è stato al servizio dell'umanità? Si alzava presto la mattina, molto prima dell'alba, e pregava. Poi subito si metteva in cammino, insegnava, guariva i malati, risuscitava i morti, rispondeva senza sosta a tutti i bisogni. Questo fino a sera, quando ancora gli portavano tutti i malati e gli indemoniati e tutta la città era radunata alla porta, come troviamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 1, versetti 32 e 33. Gesù non aveva un luogo dove posare il capo, come è scritto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 20. Fuori nell'ora più calda, o sul lago in piena tempesta, o intento a nutrire le folle o ad insegnare, lo vediamo perseguire sempre uno scopo preciso, nonostante il disprezzo di molti. Era venuto per salvarci. Sapeva che avrebbe dovuto offrire la propria vita per pagare per i nostri peccati, e niente ha potuto fermarlo. Se lei cerca onestamente la verità, legga i quattro Vangeli, incontrerà Gesù, l'uomo perfetto, l'unico le cui parole e le cui azioni riflettevano esattamente i suoi pensieri. Si convincerà di essere alla presenza di Dio stesso e lo sentirà dire: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Queste sono parole dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6.

Eccoci qui di nuovo con voi, amici. Vedete come le settimane passano veloci? Siamo qui di nuovo con voi, con questo nostro studio, per rispondere alle domande bibliche. Anche quest'oggi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da un ascoltatore. Davvero dovremmo menzionare il suo nome perché lo merita, merita la nostra ammirazione e la nostra lode. Ma le Sacre Scritture ci esortano a dare gloria a Dio e non agli uomini, e così non lo facciamo, non diremo chi è. Però dico che questo, e lo dico per rendere gloria a Dio, questo giovane dà una grande soddisfazione a me e a tutti noi. Ecco che in lui si vede come un ragazzo qualunque che si dedica a Dio, che accetta di fare la volontà di Dio, è da Dio trasformato e diventa così interessato nella sua santa parola, che rende gloria a Dio e che cresce giorno dopo giorno nelle sue vie. La prima ha a che fare con Atti 12:2 e la domanda è: chi è questo Giacomo? Questo Giacomo, nella Sacra Scrittura abbiamo diversi Giacomi. Il versetto dice così: ora intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. Ecco, questo è il fratello di Giovanni, il figliuolo di Zebedeo. Era uno che con Pietro, Giovanni, formava il circolo intimo dei discepoli di Dio. Come abbiamo letto, fu fatto morire da Erode Antipa. Poi c'è un altro Giacomo, Giacomo figlio d'Alfeo, chiamato anche Giacomo il Minore, anche lui apostolo e discepolo di Gesù. Di questo Giacomo sappiamo ben poco. Poi c'è un altro Giacomo che è il pastore della chiesa di Gerusalemme e che è anche l'autore della lettera che porta il suo nome, che è trovata nel Nuovo Testamento. Questo altro Giacomo è conosciuto come Giacomo il fratello del Signore ed era, secondo quello che la Sacra Scrittura ci insegna, fratello carnale di Gesù. Come abbiamo detto, lui divenne il pastore della Chiesa cristiana di Gerusalemme e sotto di lui si svolse il primo concilio. Dobbiamo pure menzionare il fatto che Giacomo e non Pietro era capo della Chiesa. Pure va ricordato che nessun apostolo fu mai capo di alcuna Chiesa. L'altra domanda è rivolta su 14:8-10. E ha a che fare con Paolo e Sila, che sono ora in giro missionario. Infatti, per fare le cose facili, la leggiamo. Atti 14:8-10. Ora a Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, gli disse ad alta voce: levati ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Questo nostro ascoltatore fa questa domanda. È così semplice? Basta vedere se uno ha fede? Beh sì, è così semplice se noi si fosse Paolo. Qui però, quando si dice vedendo che aveva fede, dobbiamo dire che è Luca, quello che ha scritto il libro degli Atti, che esprime un parere. A giudizio di Paolo, quello zoppo aveva fede a sufficienza. Il risultato fu che in verità Paolo ci aveva azzeccato, aveva abbastanza fede, ed ecco che l'uomo fu sanato. Poi passiamo a Atti 14:14. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine. La domanda è fatta: perché si stracciarono i vestiti? Che modo è questo? Ebbene, è un modo ebraico trovato nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo, con cui si dimostrava delusione, sdegno e sì, anche sconfitta. Quando le cose non andavano bene, ecco che uno si stracciava le vesti. Andiamo ora un passo avanti a Atti 15:39. Il versetto in questione legge così: e ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono. La domanda che ci viene rivolta è: perché mai due apostoli si lasciano cadere in una lite come questa? Bene,
Amici, io ringrazio il Dio per questo versetto. Non so se voi siete stati mai ancora presenti a certe cose che succedono. Spero che tutti voi siete ancora stati risparmiati dalle delusioni che si trovano in seno della Chiesa cristiana, dove Satana spesso usa piccolezze di questo genere per dividere addirittura le chiese. Noi purtroppo durante il nostro lungo ministero ne abbiamo passate tante. Vediamo certe volte che per una piccolezza di niente, persone, credenti, amici in seno della Chiesa, ecco che sono divisi. E non solo la loro amicizia è persa, ma addirittura la Chiesa viene divisa e il ministero della Chiesa perduto. Sì, quando una persona accetta il Signore e diventa cristiano, purtroppo non sempre tutto cambia, ma Satana, che è sempre presente, è abile di prendere quelle piccole cose che sono in noi, quelle debolezze, quei vizi, quei peccato che è ancora rimasto in noi, ed usa quello per portare divisione e per provocare liti e dissenso nelle chiese. L'altra domanda è su 16:37 e questo nostro caro ascoltatore dice: perché Paolo non uscì fuori in umiltà e silenzio? Perché dovete fare tutta quella scena? Ebbene, questo ha a che fare con il rilascio di Paolo dalla prigione. Paolo era stato ingiustamente accusato, era stato picchiato, bastonato e poi imprigionato, e Dio lo liberò potentemente attraverso un miracolo. Ed ecco che nel frattempo si è saputo che lui era un cittadino romano. Questo nostro ascoltatore chiede che Paolo, secondo la sua opinione, doveva andarsene via di prigione in silenzio ed umiltà. Ma perché Paolo era ancora uomo e aveva subito un'umiliazione, lui che era romano, come dice, voleva una certa soddisfazione. Anche lui aveva avuto un po' di tempesta nel cuore. Era un carattere un po', certe volte, non troppo facile a controllarsi. La vecchia natura, come vediamo, si faceva sentire anche dentro l'apostolo Paolo. A favore di Paolo va detto però che, agendo in questo modo, lui incuté nel resto della popolazione e delle autorità un po' di spavento, che gli permise di agire più liberamente per il resto del tempo che passò nella città senza addizionali persecuzioni. Quello che fece fu di esercitare un diritto che la legge romana a lui, come romano, gli concedeva. È bene essere umili, ma certe volte noi come cristiani dobbiamo far valere anche i nostri diritti, specie se facendo valere i nostri diritti vale alla crescita e allo spargimento del messaggio di Cristo. Un'ultima domanda per oggi, Atti 18:18, e questo nostro ascoltatore domanda: perché mai Paolo fa questo voto? In che consiste il voto e se noi dobbiamo farli? Leggiamo il versetto. Quando Paolo rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea, perché aveva fatto un voto. Eccolo qua. Paolo ha fatto un voto. Come mai? Perché? Bene, Paolo aveva ancora in se stesso parte delle tradizioni che egli stesso dice doveva abbandonare. Noi che siamo venuti fuori da una religione, da una chiesa tradizionalista, spesse volte, almeno sul principio, cadevamo in questi errori, ci facevamo un segno di croce, ci inginocchiavamo davanti a una statua, cercavamo di osservare digiuni e cose di questo genere che in realtà devono essere abbandonati. Paolo era ancora imbevuto nelle cerimonie della sua vecchia religione. Fare un voto non era contrario al Nuovo Testamento e non è contrario neanche per noi, se vogliamo fare un voto, al patto però che lo osserviamo e che il voto non porti con sé l'idea che noi cerchiamo di fare Dio debitore di qualche cosa verso di noi. Casomai il voto è una cosa inutile, ma Paolo stava andando a Gerusalemme, voleva pagare i suoi connazionali, cioè la chiesa di Giacomo, la chiesa di Gerusalemme, che
sotto Giacomo era rimasta attaccata alle tradizioni giudaiche. Era sì una chiesa cristiana, ma aveva l'apparenza del tutto di una chiesa giudea. Certamente la Sacra Scrittura insegna anche in cosa consistevano questi voti, e il fatto che Paolo si fece radere la testa ha a che fare con certe leggi che si trovano scritte nel libro dei Numeri, che noi non vogliamo andare, ma se volete trovare potete trovarli lì nel libro dei Numeri. Sono cose complicate che non vogliamo discutere ora. Così Paolo, per soddisfare le idee di Giacomo, fece questo. Noi sappiamo che poi dovè pagare assai cara questo sbaglio di voler tornare indietro alle tradizioni dei padri, che lui stesso aveva detto di ritenere come tanta spazzatura davanti al Vangelo di Cristo. Ma sbagli li facciamo tutti, e Paolo pure ne fa uno qua, e spero che questo ci serva di esempio a tutti noi. Noi tutti siamo umani, Paolo era pure umano, e gli sbagli li facciamo, ma che Dio ci perdoni quando facciamo sbagli. Ebbene amici, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Di nuovo vogliamo ricordarvi che se c'è qualche cosa che non capite, scriveteci e noi faremo il nostro meglio per rispondervi. Naturalmente dovete anche perdonare il sottoscritto che vi parla qua, perché certe volte nel rispondere a queste domande sono certo che qua e là commetto anch'io qualche errore, e così mi affido alla vostra comprensione e spero che mi perdonate. Grazie amici, restate ora in ascolto per il resto del programma, ascoltateci ogni giorno e scriveteci, abbiamo bisogno della vostra posta, questo è importante, scriveteci. Che Dio ora vi benedica e che vi cosparga voi, la vostra famiglia e i vostri cari con la sua grazia e con la sua benedizione.

0: thème que nous vous avons annoncé a pu surprendre quelques personnes.
1: Il tema che vi abbiamo annunciato forse ha sorpreso alcune persone.
0: Le vrai problème de l'heure.
1: Il vero problema del momento.
0: Quel peut bien être le vrai problème du moment?
1: Quale potrebbe essere il vero problema del momento?
0: J'ai pensé qu'il serait intéressant et utile de connaître ce qui vous paraît à vous le vrai problème de l'heure.
1: Ho pensato che sarebbe interessante e utile cercare di scoprire qual è il vostro vero problema del momento.
0: Alors, nous pourrons chercher ensemble quelle est la solution que Dieu peut nous donner.
1: E noi potremo cercare insieme qual è la soluzione che il Signore può darci.
0: Et cette solution, nous la rechercherons dans les Écritures.
1: E questa soluzione noi la cercheremo nelle Scritture.
0: Parce que c'est ce livre qui contient la pensée de Dieu.
1: Perché è questo libro che contiene il pensiero di Dio.
0: Et la pensée de Dieu, c'est la vérité à l'égard de toutes choses.
1: E il pensiero di Dio è la verità a riguardo di tutte le cose.
0: Connaître cette pensée divine, c'est avoir la réponse.
1: E conoscere questo pensiero divino significa avere la risposta.
0: C'est avoir la solution à notre problème.
1: Significa trovare la soluzione al nostro problema.
0: Car Jésus lui-même nous a déclaré que sa parole était la vérité.
1: Perché Gesù stesso ci ha dichiarato che la sua parola è verità.
0: Et il a prié pour nous en demandant à Dieu que nous soyons sanctifiés par la vérité.
1: E ha pregato il Padre affinché noi fossimo santificati per la verità.
0: Mon but dans cette convention n'est pas de développer devant vous ce qui me paraît être le vrai problème de
1: l'heure. Lo scopo mio durante questi incontri non è quello di sviluppare davanti a voi quale può essere la mia veduta del problema del momento.
0: Je voudrais plutôt avec vous rechercher la possibilité de trouver la solution a vos problèmes et la réponse a vos questions.
1: Vorrei piuttosto cercare la possibilità della risposta ai vostri problemi e la risposta alle vostre domande.
0: C'est pourquoi ce soir, dans notre introduction à ce sujet, nous allons premièrement nous arrêter sur la signification de ces mots, le vrai problème de l'heure.
1: Ed ecco che noi ci fermeremo soprattutto sulla spiegazione di queste parole, il vero problema dell'ora.
0: Nous allons nous pencher d'abord sur la signification de chacun de ces mots.
1: Noi ci chineremo adesso, scruteremo il significato di queste parole.
0: Nous commencerons par la fin de ce thème.
1: Noi cominceremo per la fine del tema.
0: L'heure, le moment.
1: Il momento.
0: Il ne s'agit pas, bien entendu, de cet espace de temps égal à la 24e partie d'une journée.
1: Certamente, noi parlando di tempo, non ci riferiamo a questo spazio di tempo che riguarda la 24esima parte di un giorno, un'ora.
0: Mais il est bien question d'un moment précis de la vie d'un individu.
1: Ma si tratta di un momento preciso nella vita di un individuo.
0: Ou de la vie d'une société.
1: O nella vita della società.
0: Un instant, une époque.
1: Un istante, un'epoca.
0: Une étape particulièrement décisive.
1: Una tappa particolarmente decisiva.
0: De l'histoire de l'humanité.
1: È una tappa decisiva nella storia dell'umanità.
0: Sachant bien que seule la parole de Dieu sera notre source,
1: sapendo che la parola di Dio è la nostra sorgente,
0: vous avez déjà peut-être trouvé une indication.
1: Voi avrete già trovato qui una indicazione.
0: Une certaine réponse.
1: Una certa risposta.
0: Quel est le vrai problème du moment?
1: Qual è il vero problema del momento?
0: Quelle heure est-il à l'orologio de ce monde?
1: Che ora è all'orologio del mondo?
0: Vous connaissez quelques textes bibliques.
1: Voi conoscete qualche testo biblico.
0: Et nous allons les lire.
1: E noi li leggeremo.
0: Chapitre 13 des Romains.
1: Il capitolo 13 della lettera ai Romani.
0: Verset 11.
1: al versetto undicesimo.
0: Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
1: E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo.
0: La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
1: E l'altro versetto dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.
0: Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie.
1: Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie e debrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese ed invidia.
0: Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair.
1: Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze.
0: C'est l'heure de nous réveiller du sommeil.
1: Ebbene, è il momento, è l'ora di svegliarci dal sonno.
0: Voilà ce premier passage.
1: Ecco il primo passo.
0: Mais je vous en cite maintenant un deuxième.
1: Citiamo un altro brano.
0: Dans la première épître de Jean.
1: Nella prima lettera di Giovanni.
0: Au chapitre 2.
1: Capitolo 2.
0: Nous lisons encore ces pensées.
1: Leggiamo ancora questi pensieri.
0: A partir du verset 18.
1: A partire dal versetto 18.
0: Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière.
1: Figlioletti, è l'ultima ora, e come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora.
0: Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
1: Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti affinché fossero manifesti e si vedesse che non tutti sono dei nostri.
0: L'apôtre Jean souligne que nous sommes arrivés dans la dernière heure.
1: L'apostolo Giovanni sottolinea che siamo giunti all'ultima ora.
0: Et que nous devons être sur nos gardes.
1: E che noi dobbiamo vegliare, vigilare.
0: Je cite encore un troisième passage.
1: Un terzo brano citeremo.
0: Dans l'Apocalypse.
1: E questo nell'Apocalisse.
0: Au chapitre troisième.
1: Al capo terzo.
0: Dans la lettre qui est écrite à l'église de Philadelphie.
1: Nella lettera scritta alla chiesa di Filadelfia.
0: Depuis le verset 7.
1: Leggiamo a partire dal versetto 7.
0: Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira.
1: Queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre.
0: Je connais tes œuvres.
1: Io conosco le tue opere.
0: Voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance. Et que tu n'as pas renié ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom.
1: Ecco, Io ti ho posto dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
0: Et nous passons au verset 10.
1: Leggiamo ora il versetto 10.
0: Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
1: Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra.
0: Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
1: Io vengo tosto, tieni fermamente quello che hai, affinché nessuno ti tolga la sua, tua corona.
0: Pour être gardé de cette heure terrible, de la tentation, de l'épreuve qui va venir dans le monde entier.
1: Per essere guardati da questa tentazione, da quest'ora terribile che deve venire su tutto il mondo.
0: Il nous faut être de ceux qui gardent la parole de Dieu.
1: Dobbiamo essere di coloro che ritengono la parola di Dio.
0: Et spécialement cette parole de la patience de Jésus.
1: E questa parola della pazienza di Gesù.
0: Et quelle est la patience de Jésus?
1: E qual è la pazienza di Gesù?
0: Le savez-vous ce soir?
1: Lo sapete questa sera qual è la pazienza di Gesù?
0: Dans le ciel, Jésus patiente.
1: Nel cielo Gesù pazienta.
0: Mais qu'est-ce qu'il voudrait?
1: Ma che cosa vuole?
0: Il voudrait vous avoir auprès de lui.
1: Ebbene, lui vorrebbe avervi vicino a lui.
0: Il voudrait vous délivrer de ce monde.
1: Vorrebbe liberarvi da questo mondo.
0: Sans que vous ayez à passer par la mort.
1: Senza che voi dobbiate passare attraverso la morte.
0: Son désir est d'avoir son épouse auprès de lui.
1: Il suo desiderio è di avere la sua sposa con sé.
0: Est-ce que vous attendez le Seigneur?
1: Voi aspettate il Signore?
0: Est-ce que votre désir correspond au désir du Seigneur?
1: Il vostro desiderio corrisponde al desiderio del Signore.
0: Quand deux personnes s'aiment, elles aiment être ensemble.
1: E quando due persone si amano, ebbene, ci tengono molto a stare insieme.
0: Et le Seigneur vous aime.
1: Il Signore vi ama.
0: Et il voudrait vous avoir près de lui.
1: E il Signore vorrebbe avervi vicino a lui.
0: Dans la maison de son père.
1: Nella casa del Padre.
0: Il vous a préparé une place.
1: E lui ha preparato per voi un posto.
0: Et il voudrait vous voir occuper cette place.
1: E vorrebbe vedervi occupare questo posto.
0: Est-ce que cela vous donne de la joie?
1: E questo vi dà gioia.
0: Est-ce que cela renouvelle votre espérance?
1: Questo rinnova la vostra speranza.
0: Est-ce que cela augmente votre foi?
1: Questo aumenta la vostra fede.
0: Est-ce que cela ranime votre amour pour lui?
1: Questo rianima il vostro amore per lui.
0: Est-ce que ce soir vous pouvez dire du cœur, oui, viens, Seigneur Jésus?
1: Questa sera potete dire col cuore, vieni, Signor Gesù.
0: Je parle à votre conscience et à votre cœur.
1: Parlo alla vostra coscienza e al vostro cuore.
0: Est-ce que vous pouvez dire avec joie, avec amour, avec allégresse, viens, Seigneur Jésus?
1: Voi potete dire con amore, con gioia, con allegrezza, vieni, Signor Gesù.
0: Est-ce que cela pourrait être l'année de son retour?
1: Forse potrebbe essere l'anno del suo ritorno.
0: Ou allez-vous dire au Seigneur, attends encore.
1: Oppure noi diciamo, Signore, aspetta.
0: Je voudrais d'abord me marier.
1: Prima vorrei sposarmi.
0: Parce qu'il paraît qu'au ciel on ne se marie pas.
1: Perché pare che in cielo non ci si sposi.
0: On ne se donne pas en mariage.
1: Non si va a nozze.
0: On est comme les anges de Dieu.
1: Dice, siamo come gli angeli di Dio.
0: Ça m'intéresse pas d'être comme un ange.
1: Ebbene, non mi interessa essere come un angelo.
0: Je voudrais d'abord être un homme.
1: Vorrei prima di tutto essere un uomo.
0: Une vraie femme.
1: Una vera donna.
0: Attends encore.
1: Aspetta, Signore.
0: Oui, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime.
1: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti voglio bene.
0: Mais laisse-moi encore un peu sur la terre.
1: Ma lasciami ancora un po' su questa terra.
0: Quelles sont vos pensées?
1: Quali sono i vostri pensieri?
0: Nous passons maintenant à un autre mot.
1: Adesso esaminiamo un'altra parola.
0: Nous allons nous arrêter sur le mot problème.
1: Parleremo della parola, del termine problema.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un problème?
1: Ma che cos'è un problema?
0: Un problème est une question. questions à résoudre.
1: Et le problème est un qualcosa da risolvere.
0: Et on la résout par des procédés scientifiques actuellement.
1: Il problema si risolve attraverso un procedimento scientifico.
0: En général, on appelle problème tout ce qui est difficile à expliquer.
1: Généralmente si dice problema tutto quello che è difficile da spiegare.
0: Il y a dans ce monde une foule de problèmes.
1: In questo mondo ce ne sono tantissimi.
0: Des problèmes techniques.
1: Ci sono problemi tecnici.
0: Des problèmes philosophiques.
1: Problemi filosofici.
0: Politiques.
1: Problemi politici.
0: Economiques.
1: Problemi economici.
0: Financiers.
1: Problemi finanziari.
0: Sociaux.
1: Sociali.
0: Des problèmes psychologiques.
1: Dei problemi psicologici.
0: Des problèmes affectifs.
1: Dei problemi affettivi.
0: Des problèmes raciaux.
1: E dei problemi razziali.
0: Des problèmes familiaux.
1: Dei problemi familiari.
0: Et nous pourrions dire aussi des problèmes de stationnement.
1: E noi potremmo aggiungere dei problemi di stazionamento.
0: Des problèmes de circulation.
1: Dei problemi di stazionamento, di parcheggio, di circolazione.
0: Il y a une foule de problèmes.
1: Tanti problemi.
0: Et habituellement, quand on parle de problème, on pense aux mathématiques.
1: Et généralement, quand on pense au problème, on pense aux mathématiques.
0: Qui concerne l'ensemble des sciences qui ont pour objet la quantité et l'ordre.
1: Che sono l'insieme delle scienze che hanno per oggetto la quantità e l'ordine.
0: Pour résoudre un problème, il faut en connaître d'abord les données.
1: Et per risolvere un problema bisogna avere dei dati.
0: L'énoncé.
1: Avere l'enunciato.
0: Et la méthode à suivre.
1: E poi avere un metodo da seguire.
0: Pour arriver à la solution.
1: Per arrivare alla soluzione.
0: Il faut donc appliquer certaines règles.
1: Quindi dobbiamo applicare certe regole.
0: Alors, en résumé, je constate qu'un problème comporte trois choses.
1: Quindi riassumendo, constato che un problema comporta tre cose.
0: Une question à résoudre,
1: un qualcosa da risolvere,
0: une solution à trouver,
1: una soluzione da trovare
0: et un résultat à obtenir.
1: E un risultato da ottenere.
0: Prenons par exemple, et il est très simple cet exemple.
1: Prendiamo un esempio molto semplice.
0: Un problème de mathématiques.
1: Un problema di matematica.
0: Nous savons qu'il existe quatre opérations fondamentales.
1: Sappiamo che esistono quattro operazioni fondamentali.
0: Je ne vous prends pas pour des primaires.
1: Adesso non voglio trattarvi come dei bambini delle elementari.
0: Mais je vous rappelle quand même ces choses.
1: Ma vi ricordo queste cose.
0: Quelles sont les quatre opérations fondamentales.
1: Quali sono le quattro operazioni fondamentali?
0: L'addition.
1: L'addizione.
0: La soustraction.
1: La sottrazione.
0: La multiplication.
1: La moltiplicazione.
0: Et la division.
1: E la divisione.
0: Et vous verrez au cours de ces journées que nous reviendrons sur ces questions.
1: E voi vi renderete conto durante questi giorni che ritorneremo su questi argomenti.
0: Comme chrétiens, nous devrions additionner bien des choses.
1: E come cristiani noi dovremmo imparare ad addizionare molte cose.
0: Nous devrions aussi soustraire certaines choses.
1: E noi dovremmo imparare anche a sottrarre certe cose.
0: Nous devrions aussi savoir multiplier d'autres choses.
1: Dovremmo sapere moltiplicare certe cose.
0: Et mieux comprendre comment nous devons employer la division.
1: E capire meglio come dobbiamo adoperare la divisione.
0: Qui n'est pas une séparation de nos frères.
1: E che la divisione non è una separazione dei fratelli.
0: Mais de comprendre que nous avons des tâches différentes.
1: Ma di capire che abbiamo dei compiti diversi.
0: Si nous connaissons les formules concernant ces opérations,
1: se noi conosciamo le formule riguardanti queste operazioni,
0: nous n'aurons pas de difficulté pour obtenir un résultat.
1: Noi non avremo alcuna difficoltà per ottenere dei risultati.
0: Et ce résultat sera absolument sûr.
1: E questo risultato sarà sicuro.
0: Et dans la vie spirituelle, nous pouvons aussi avoir des solutions.
1: E anche nella vita spirituale noi possiamo avere delle soluzioni sicure.
0: Or, dans la vie pratique, bien souvent vous constatez que vous avez fait une erreur, que vous vous êtes trompé.
1: Voi sapete che nella vita pratica tante volte ci rendiamo conto di aver fatto un errore, di esserci sbagliati.
0: Vous aviez un problème.
1: Voi avevate un problema.
0: Vous aviez une difficulté.
1: Voi avevate delle difficoltà.
0: Vous avez essayé une solution.
1: Voi avete cercato delle soluzioni.
0: Et ce n'a pas été la bonne.
1: E la cosa non ha funzionato, non è stata la buona soluzione.
0: Et vous êtes triste.
1: E voi siete tristi.
0: Et vous doutez même de la puissance de Dieu.
1: E a un certo momento arrivate persino a dubitare della potenza di Dio.
0: Cela ne vient pas d'une erreur de Dieu.
1: Ma tutto questo non procede da un errore di Dio.
0: Mais toujours d'une erreur de notre propre cœur.
1: Ma sempre da un errore che viene dal nostro cuore.
0: Si vous prenez aussi les problèmes de grammaire.
1: Se voi prendete anche i problemi di grammatica.
0: Il faut connaître les règles de la grammaire pour pouvoir écrire une lettre sans faute.
1: Bisogna conoscere le regole della grammatica per scrivere una lettera senza errori.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement?
1: Voi siete d'accordo con questo ragionamento?
0: Je pense que c'est simple.
1: Io penso che sia un ragionamento semplice.
0: On ne peut pas écrire une lettre n'importe comment.
1: Non si può scrivere una lettera buttando giù qualsiasi cosa.
0: Si nous ne voulons pas faire de faute, il faut que nous nous soyons appliqués avec ces règles de grammaire.
1: Se noi non vogliamo fare degli errori, dobbiamo aver studiato le regole di grammatica.
0: Sans ça, il n'y a pas de miracle.
1: Altrimenti il miracolo non si fa.
0: Alors, maintenant que nous sommes rafraîchis la mémoire au sujet de ces choses pourtant si simples.
1: Ora che abbiamo rinfrescato la memoria con queste cose molto semplici.
0: Nous pouvons passer au troisième mot.
1: Passiamo ora alla terza parola.
0: On a vu l'heure, le moment.
1: Abbiamo visto l'ora, il momento.
0: On a vu ce qu'était un problème.
1: Abbiamo visto che cos'è un problema.
0: Puis qu'est-ce que nous avons mis encore?
1: E che cosa abbiamo messo come titolo?
0: Le vrai problème.
1: Il vero problema.
0: Que veut dire vrai?
1: Che cosa significa il vero problema del momento?
0: Vrai, c'est quelque chose d'authentique.
1: Vero è qualcosa di autentico.
0: C'est quelque chose de véritable.
1: È qualcosa di veritiero.
0: C'est un mot qui est en opposition avec faux.
1: È hein?
0: Un mot qui est en opposition avec faux.
1: È una parola, un termine che è in opposizione a sbagliato, vero, falso.
0: Inesatto, immaginario.
1: Inesatto, immaginario.
0: C'est quelque chose de vrai.
1: È qualcosa di vero.
0: Alors, en disant le vrai problème de l'heure, nous supposons qu'il y a de faux problèmes.
1: Allora, dicendo il vero problema del momento, noi supponiamo, dicendo questo, che ci siano dei falsi problemi.
0: Des questions que nous ne devrions pas nous poser.
1: Ci sono delle domande che non dovremmo farci.
0: Parce que ces questions sont inutiles et vaines.
1: Perché queste domande che ci poniamo sono inutili e vane.
0: Parce qu'il y a des problèmes qui ne nous concernent pas.
1: Perché ci sono dei problemi che non ci riguardano.
0: Le vrai problème de l'heure concerne ce qui est essentiel pour nous.
1: Il vero problema del momento è quello che è essenziale per noi.
0: C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui.
1: È quello che noi dobbiamo sapere oggi.
0: Avec certitude.
1: E saperlo con certezza.
0: Ce que nous devons savoir pour notre vie personnelle.
1: Quello che noi dobbiamo sapere per quel che riguarda la nostra vita personale.
0: Pour notre vie familiale.
1: Per la nostra vita familiare.
0: Pour notre vie sociale et ecclésiale.
1: Per la nostra vita sociale e ecclesiale.
0: Pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre vie matérielle.
1: Per la nostra vita spirituale, ma anche per la nostra vita materiale.
0: Le vrai problème de l'heure, c'est de connaître la vérité.
1: Il vero problema del momento è quello di conoscere la verità.
0: Et la vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de tout ciò.
1: E la verità è il pensiero di Dio a riguardo di tutte le cose.
0: Nous devrions pouvoir agir dans le quotidien d'après ce que Dieu pense.
1: Noi dovremmo poter agire nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, secondo il pensiero di Dio.
0: D'après ce que Dieu veut.
1: Muoverci secondo quello che Dio vuole.
0: Car nous sommes ses enfants.
1: Perché noi siamo suoi figli.
0: Et nous devons porter son caractère.
1: E noi dobbiamo portare su di noi i suoi caratteri.
0: Dans nos pensées.
1: I nostri pensieri.
0: Dans nos paroles,
1: il carattere di Dio nei nostri pensieri, nelle nostre parole,
0: dans nos actions,
1: nelle nostre azioni,
0: e dans toutes les choses que nous ne voulons pas faire.
1: E in tutte le azioni che noi non vogliamo fare.
0: Parce que ce sont des choses que Dieu ne fait pas.
1: Perché sono delle cose che Dio non fa.
0: Alors le monde peut reconnaître notre filiation avec le Père céleste.
1: Ed è a questo punto che il mondo può riconoscere la nostra filiazione del Padre celeste.
0: Nous avons justement la nature de notre Père.
1: E noi abbiamo giustamente la natura del nostro Padre.
0: Notre Père est céleste.
1: Il nostro Padre è celeste.
0: Notre vocation elle est céleste.
1: E la nostra vocazione è celeste.
0: Ici-bas, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs.
1: E noi qua giù siamo solamente degli stranieri e dei pellegrini.
0: Et il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas.
1: E per noi non c'è alcuna speranza di rimanere sempre qua giù.
0: Nous sommes identifiés au fils du Père.
1: Noi siamo identificati come con i figli del Padre.
0: Lui était dans le monde mais n'était pas du monde.
1: Lui, il figlio del Padre, Gesù, era nel mondo ma non era del mondo.
0: Il était en mission pour le Père.
1: Era in missione per conto del Padre.
0: E il nous a laissé nous aussi pour être des missionnaires.
1: E ha lasciato noi qua giù perché noi fossimo dei missionari.
0: Comme tu m'as envoyé, dit-il, je les ai envoyés.
1: Gesù dice: come tu mi hai mandato, io ho mandato loro.
0: E il nous donne la même origine que lui.
1: E ci dà la stessa origine.
0: Il dit à son père: ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
1: E Gesù dice: non sono del mondo come io non sono del mondo.
0: Et vous connaissez ce que dit Jacques.
1: E voi sapete, conoscete quello che dice Giacomo.
0: L'amitié du monde, c'est une inimitié contre Dieu.
1: Dice: l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio.
0: E l'apostolo Jean nous dit: n'aimez pas le monde.
1: E l'apostolo Giovanni dice: non amate il mondo e neanche le cose che sono del mondo.
0: Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
1: Dice: colui che ama il mondo, ebbene, l'amore del Padre non è in lui.
0: Et qu'est-ce que c'est que l'amour du Père?
1: Ma che cos'è l'amore del Padre?
0: Est-ce que c'est un liquide?
1: È un liquido?
0: C'est une personne.
1: L'amore del Padre è una persona.
0: L'amour du Père, c'est son fils.
1: L'amore del Padre è il suo figlio.
0: Comme l'amour d'une mère, c'est son enfant.
1: Come l'amore di una madre è il suo figliolo.
0: L'amour du Père, c'est Jésus.
1: L'amore del Padre è Gesù.
0: Et si Jésus est dans notre cœur,
1: e se Gesù è nel nostro cuore,
0: si nous sommes habités par sa personne,
1: e se noi siamo abitati dalla sua persona,
0: nous savons ce qu'est le monde.
1: Noi sappiamo che cosa sia il mondo.
0: Qu'est-ce que le monde a fait à Jésus?
1: Che cosa ha fatto il mondo a Gesù?
0: Il l'a crucifisso.
1: Lo ha crocifisso.
0: Est-ce que nous pouvons aimer le monde?
1: Ma noi possiamo amare il mondo?
0: Il a crucifié mon Seigneur.
1: Il mondo ha crocifisso il mio Signore.
0: Et qu'est-ce qu'il va m'arriver?
1: E che cosa mi succederà?
0: Si je ressemble vraiment au Seigneur.
1: Se io assomiglierò veramente al Signore.
0: Ce monde ne va pas m'accettare.
1: Ebbene, questo mondo non mi accetterà.
0: Ce monde va me rejeter.
1: Questo mondo mi rifiuterà.
0: Et si nous avons un témoignage authentiquement chrétien, nous ne serons pas aimés du monde.
1: E se noi abbiamo una testimonianza autenticamente cristiana, noi non saremo amati dal mondo.
0: Nous saurons ce que c'est de souffrir pour le nom du Seigneur.
1: E noi sapremo che cosa significherà soffrire per amore del Signore.
0: Mais ce sera notre sujet de gloire.
1: Ma questo sarà per noi motivo di gloria.
0: Si nous souffrons avec lui,
1: se noi soffriamo con lui,
0: nous régnerons aussi.
1: Noi regneremo anche con lui.
0: Puissions-nous accepter la souffrance?
1: Che noi possiamo accettare la sofferenza.
0: Mais pour pouvoir souffrir,
1: ma per poter soffrire,
0: nous avons vraiment besoin d'une puissance
1: noi abbiamo bisogno di una potenza sovrannaturale.
0: Notre chair ne supporte pas la souffrance.
1: La nostra carne non sopporta la sofferenza.
0: Elle ne veut pas souffrir.
1: La nostra carne non vuole soffrire.
0: Alors la chair est toujours prête à faire des compromis.
1: E quindi la carne è sempre disponibile per fare dei compromessi.
0: Parce qu'elle veut éviter la souffrance.
1: Perché la nostra carne vuole evitare la sofferenza.
0: Mais nous avons une puissance.
1: Ma noi abbiamo una potenza.
0: C'est du Saint-Esprit.
1: Quella dello Spirito Santo. Questa potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti.
0: E la puissance qui a fait sortir le Christ de du tombeau.
1: E la potenza che ha fatto uscire il Cristo dalla tomba.
0: C'est la même puissance qui est à votre disposition.
1: È la stessa potenza che è a vostra disposizione.
0: C'est pas moi qui le dis.
1: E non sono io che vi dico queste cose.
0: Vous trouvez tout cela dans l'épître aux Éphésiens.
1: Voi troverete tutto questo nella lettera agli Efesini.
0: C'est la puissance qui peut vous maintenir debout.
1: È la potenza che può mantenervi in piedi.
0: Et vous faire triompher au travers de toutes les épreuves.
1: E può farvi trionfare attraverso tutte le prove.
0: O che il Signore parli a noi.
1: Che il Signore parli ai nostri cuori.
0: Connaître la vérité à l'égard de tous nos problèmes.
1: Conoscere la verità riguardo tutti i nostri problemi.
0: Cette vérité qui vient du Père nous a été révélée dans la vie de Jésus.
1: Questa verità che viene dal Padre ci è stata rivelata nella vita di Gesù.
0: Et elle est à la portée de nous tous.
1: Ed è alla portata di tutti quanti.
0: Il y a près de 2000 ans, Dieu a été vu parlant et marchant sur la terre.
1: 2000 anni fa, Dio è stato visto camminare, parlare su questa terra.
0: Il était en Christ.
1: Perché Dio era in Cristo.
0: Riconciliando il mondo avec lui.
1: Riconciliando il mondo con sé.
0: Il n'a pas imputé nos fautes.
1: E non ci ha imputato le nostre colpe.
0: Mais celui qui était sans péché a été fait péché pour
1: Ma lui. Colui che era senza peccato è stato fatto peccato per noi.
0: Pour que nous devenions justice de Dieu en lui.
1: Perché noi divenissimo giustizia di Dio in lui.
0: Jésus était la parole de Dieu.
1: Gesù era la parola di Dio.
0: Il était auprès de Dieu.
1: Lui era presso Dio.
0: Il était avec Dieu.
1: Era con Dio.
0: Il était Dieu.
1: Era Dio.
0: Et il s'est fait chair.
1: E si è fatto carne.
0: La parole devint chair.
1: Dice la parola si è fatta carne.
0: Et Jean nous dit, nous avons vu sa gloire.
1: E Giovanni ci dice e noi abbiamo contemplato la sua gloria.
0: Une gloire comme celle d'un fils unique venu de la part du
1: Gloria come del figlio unigenito unico venuto da parte di Dio.
0: Et cette parole de Dieu, elle a été aussi écrite.
1: E questa parola di Dio è stata anche scritta.
0: E cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit.
1: E questa parola è stata ispirata dallo Spirito Santo.
0: E elle ne peut être comprise que par le Saint-Esprit.
1: E può essere capita solamente mediante lo Spirito Santo.
0: Et que fait le Saint-Esprit?
1: E che cosa fa lo Spirito Santo?
0: Il verse l'amour de Dieu dans nos cœurs.
1: Riversa l'amore di Dio nei nostri cuori.
0: Dans les cœurs qui s'ouvrent à lui.
1: Nei cuori che si aprono a lui.
0: Et je voudrais vous poser affectueusement une question.
1: E vorrei farvi una domanda con tanto affetto.
0: Est-ce que votre cœur s'est déjà ouvert à l'amour de Dieu?
1: Il vostro cuore si è già aperto all'amore di Dio?
0: Est-ce que vous vous êtes laissé remplir par l'amour de Dieu?
1: Vi siete lasciati riempire dall'amore di Dio?
0: Nous n'avons pas besoin de demander autre chose.
1: Noi non abbiamo bisogno di chiedere altre cose.
0: Ouvrez vos cœurs du côté du ciel.
1: Aprite il vostro cuore verso il cielo.
0: Fermez-vous du côté du monde.
1: E chiudetevi dalla parte del mondo.
0: Et alors l'amour du Père vous habite.
1: E a questo punto l'amore del Padre abiterà in voi. A che punto siamo noi questa sera? Qual è la vostra esperienza riguardo lo Spirito Santo? L'avete ricevuto?
0: L'avez-vous reçu quand vous avez cru?
1: Quando voi avete creduto, avete ricevuto lo Spirito Santo?
0: Ou bien direz-vous comme les Éphésiens répondant à Paul, nous n'avons pas entendu parler du Saint-Esprit?
1: Oppure dite come questi Efesini che rispondono a Paolo, noi non abbiamo sentito parlare dello Spirito Santo.
0: Si vous avez cru.
1: Se voi avete creduto.
0: Vous avez reçu le Saint-Esprit.
1: Voi avete ricevuto lo Spirito Santo.
0: Questa deve essere un'incertitudine per voi.
1: E questa deve essere per voi una certezza.
0: Et quand nous recevons le Saint-Esprit,
1: e quando noi riceviamo lo Spirito Santo,
0: qu'est-ce qui se passe?
1: Che cosa succede?
0: Nous sommes convaincus que la parole de Dieu est la vérité.
1: Noi siamo convinti che la parola di Dio è la verità.
0: Le Saint-Esprit rend un double témoignage.
1: Lo Spirito Santo rende una duplice testimonianza.
0: Il nous dit ce que nous sommes.
1: Ci dice quello che siamo.
0: E il nous déclare ce que Jésus est.
1: E ci dichiara quello che Gesù è.
0: E c'est de la foi en ce double témoignage que dépend vraiment notre salut.
1: È proprio dalla fede in questa duplice testimonianza che dipende la certezza della nostra salvezza.
0: Quelle a été votre expérience?
1: Qual è stata la vostra esperienza?
0: Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a démontré?
1: Che cosa

0: È un lungo elenco di peccati.
1: Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a montré?
0: Lo Spirito Santo che cosa vi ha mostrato?
1: Que votre cœur était trompeur.
0: Che il vostro cuore è un cuore ingannatore.
1: Désespérément malin.
0: Disperatamente malvagio.
1: Et incurable.
0: È un cuore incurabile.
1: Que vous étiez perdu.
0: E che voi, se lo Spirito Santo ha parlato, ha mostrato che voi siete perduti.
1: Voilà ce que fait le Saint-Esprit quand il agit.
0: Ecco che cosa fa lo Spirito Santo quando opera.
1: Mais il ne nous laisse pas dans le désespoir.
0: Ma lo Spirito Santo non ci lascia nella disperazione.
1: Après nous avoir convaincu que nous étions perdus,
0: dopo averci convinto che noi eravamo perduti, che non siamo perduti,
1: le Saint-Esprit détourne les yeux de nous-mêmes.
0: Lo Spirito Santo storna il nostro sguardo da noi stessi.
1: Et il fixe son regard sur Jésus.
0: E fa che il nostro sguardo sia rivolto su Gesù.
1: Avez-vous regardé Jésus?
0: Avete guardato Gesù?
1: Avez-vous contemplé son
0: Avete
1: visage?
0: Contemplato il suo viso?
1: Avez-vous entendu la parole du Père?
0: Avete udito la parola del Padre?
1: C'est le Saint-Esprit qui opère tout cela.
0: Ebbene, è lo Spirito Santo che opera tutte queste cose.
1: Il ouvre nos yeux.
0: Lui apre i nostri occhi.
1: Il ouvre nos oreilles.
0: Apre le nostre orecchie.
1: Il ouvre notre cœur.
0: Apre il nostro cuore.
1: Et nous sommes convaincus que c'est vrai.
0: E noi siamo convinti che è vero.
1: Que Jésus nous a été donné par Dieu comme sauveur.
0: Che Gesù ci è stato dato da Dio come salvatore.
1: Et que les perfections de Jésus sont telles que Dieu ne se souvient plus de nos péchés.
0: E che le perfezioni di Gesù sono tali che Dio non si ricorda più dei nostri peccati.
1: Le sang de Jésus nous purifie de tout péché.
0: E il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato.
1: Dieu ne s'en souvient plus.
0: Dio non si ricorda più.
1: Il ne les remettra pas devant nous.
0: E non rimetterà mai i nostri peccati davanti a noi.
1: Il les a vus sur son fils.
0: Perché lui li ha visti sul suo figliolo.
1: Et son fils a été condamné à notre place.
0: E il suo figlio è stato condannato al posto nostro.
1: Il a connu le salaire du péché.
0: Lui ha conosciuto il salario del peccato.
1: Lui qui était sans péché.
0: Lui che era senza peccato.
1: Il a ôté le péché du monde.
0: Lui ha tolto il peccato del mondo.
1: Il est mort avec nos péchés.
0: È morto con i nostri peccati.
1: Il a été enseveli avec nos péchés.
0: È stato sepolto con i nostri peccati.
1: Mais il n'est pas resté dans la mort.
0: Ma non è rimasto nella morte.
1: Il est ressuscité.
0: Lui è risorto.
1: Mais il n'est pas ressuscité seul.
0: Ma non è risorto solo.
1: Il nous avait pris en lui comme pécheurs.
0: E ci ha presi con sé come peccatori.
1: Pour que nous disparissions aux yeux de Dieu comme pécheurs.
0: Affinché noi sparissimo agli occhi di Dio come peccatori.
1: Et ayant la vie en lui-même, quand il est ressuscité, il nous a associés à lui.
0: E avendo la vita in lui, ci ha associati nella sua risurrezione.
1: Et maintenant nous sommes ressuscités en lui.
0: Ed ora noi siamo risuscitati in Cristo.
1: Il est monté à la droite de Dieu.
0: Ora è salito alla destra del Padre.
1: Et il nous a pris avec lui.
0: E ci ha presi con sé.
1: Et Dieu nous a reçus déjà comme il a reçu son fils lui-même.
0: E Dio ci ha già ricevuti come ha ricevuto il suo figliolo.
1: Nous avons été reçus en Jésus.
0: Noi siamo stati ricevuti in Gesù Cristo.
1: Et nous devons être certains ce soir que Dieu nous aime comme il aimait son fils.
0: E noi dobbiamo essere certi questa sera che Dio ci ama come ha amato il suo figliolo.
1: C'est la certitude qui doit s'emparer de votre cœur.
0: Ed è questa certezza che deve possedere il vostro cuore.
1: Vous ne devez pas vous endormir ce soir.
0: Voi non dovreste addormentarvi questa sera.
1: Sans avoir béni votre Père Monsieur.
0: Senza avere benedetto il vostro Padre Celeste.
1: Qui vous dit qu'il vous aime comme il a aimé Jésus.
0: Che vi dice che vi ama come ha amato Gesù.
1: Il ne veut plus que vous viviez dans le sentiment de la culpabilité.
0: E non vuole che voi viviate, continuate a vivere nel sentimento, con un senso di colpevolezza.
1: Ne vous regardez plus vous-même.
0: Non guardate più a voi stessi.
1: Regardez Jésus.
0: Guardate Gesù.
1: Votre vraie vie, c'est celle de Jésus.
0: La vostra vera vita è quella di Gesù.
1: Jésus est mort avec votre vie qui vous fait honte.
0: Gesù è morto con la vostra vita che vi fa vergogna.
1: Mais

0: est ressuscité,
1: ma è risorto,
0: e sa vie, c'est votre vie.
1: E la sua vita è la vostra vita.
0: Quand Paul s'écrit, Christ est ma vie,
1: quando Paolo grida Cristo è la mia vita,
0: ce n'est pas parce qu'il est arrivé à un certain degré de spiritualité.
1: Non ha detto questo perché ha raggiunto un certo livello di spiritualità.
0: C'est parce qu'en dehors de Christ, il n'a pas de vie.
1: È perché al di fuori di Cristo lui non ha la vita.
0: Sa vie, c'est Jésus.
1: La sua vita è Gesù Cristo.
0: Ta vie, c'est celle de Jésus.
1: La tua vita è quella di Gesù Cristo.
0: Tel il est lui, tel nous sommes dans le monde.
1: Tale è lui, tale siamo noi in questo mondo.
0: Il est dit dans l'épître de Jean que Jésus se tient pour nous devant Dieu.
1: E nella lettera di Giovanni è scritto che Gesù per noi si trova davanti a Dio, per noi.
0: Et Dieu ne nous voit qu'à travers les perfections de son fils.
1: E che Dio ci vede solamente attraverso le perfezioni del suo figliolo.
0: Alors nous devrions être toujours dans la louange.
1: Allora noi dovremmo essere sempre nella lode.
0: Dans l'allégresse.
1: Nell'allegrezza.
0: Nous avons des épreuves.
1: Noi abbiamo le prove.
0: Nous avons des larmes.
1: Noi abbiamo le lacrime.
0: Jésus a été éprouvé.
1: E Gesù stesso è stato provato.
0: Il a revêtu notre condition humaine.
1: Lui ha rivestito la nostra condizione umana.
0: Il a connu les fatigues.
1: Ha conosciuto le fatiche.
0: Il a connu la faim.
1: La fame.
0: Il a connu la soif.
1: La sete.
0: Il a connu tous les reniements.
1: Ha conosciuto e incontrato il rinnegamento.
0: Mais il restait toujours dans le sein de son père.
1: Ma era sempre nel seno del padre.
0: Il était sur la terre.
1: Era sulla terra.
0: Mais il était en même temps dans le sein du
1: Ma allo stesso tempo era nel seno del Padre.
0: Et c'est cela que nous devons pouvoir réaliser.
1: Ed è questo che noi dovremmo realizzare.
0: Quel que soit dans notre existence le problème qui nous préoccupe.
1: Qualunque sia il problema che noi incontriamo nella nostra esistenza e che ci preoccupa.
0: Le Saint-Esprit nous occupe de Jésus-Christ.
1: Lo Spirito Santo ci fa sì che noi ci occupiamo di Gesù Cristo.
0: Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous occuper de lui-même.
1: Lo Spirito Santo non ci è stato dato perché noi ci occupiamo dello Spirito Santo.
0: C'est là que nous pouvons connaître la vérité.
1: Ed è qui che noi possiamo conoscere la verità.
0: Le Saint-Esprit nous parle toujours de Jésus.
1: Lo Spirito Santo ci parla sempre di Gesù.
0: Il met notre chair dans la mort.
1: Conduce la nostra carne verso la morte
0: e, il place Jésus sur le trono.
1: E mette Gesù sul trono.
0: Sans le Saint-Esprit, Dieu est loin.
1: Senza lo Spirito Santo Dio non è presente.
0: Sans le Saint-Esprit, le Christ reste dans le passé.
1: Senza lo Spirito Santo il Cristo rimane qualcosa del passato.
0: Sans le Saint-Esprit, l'Évangile est une lettre morte.
1: Senza lo Spirito Santo l'Evangelo è una lettera morta.
0: Sans le Saint-Esprit, nos églises ne sont que des organisations.
1: Senza lo Spirito Santo, le nostre chiese sono solo delle organizzazioni.
0: Sans le Saint-Esprit, l'autorité même des anciens n'est qu'une domination au lieu d'être un service.
1: Senza lo Spirito Santo, anche l'autorità degli anziani è solo dominazione e non servizio.
0: Sans le Saint-Esprit, la mission e l'evangelizzazione n'è qu'une propagande religiosa.
1: E senza lo Spirito Santo l'evangelizzazione e la missione non è altro che propaganda religiosa.
0: Sans le Saint-Esprit, notre culte n'est qu'une évocation du passé.
1: E senza lo Spirito Santo anche il nostro culto è solo un'evocazione di cose passate.
0: C'est-à-dire rappeler quelque chose que nous oublions.
1: Cioè ricordare qualcosa che noi dimentichiamo.
0: Sans le Saint-Esprit, l'agir chrétien est un esclavage.
1: Senza lo Spirito Santo l'agire cristiano, cioè il nostro essere cristiani, non è altro che una schiavitù.
0: Vouloir être chrétien avec nos propres forces,
1: voler essere cristiani con le nostre forze,
0: c'est devenir pire que les esclaves.
1: Significa diventare peggiori degli schiavi.
0: Mais avec le Saint-Esprit.
1: Ma con lo Spirito Santo.
0: Le cosmos, le monde que Dieu a créé.
1: Questo cosmo, questo mondo che Dio ha creato.
0: Il est comme déjà soulevé, il gémit dans l'enfantement du royaume.
1: Je n'ai pas saisi.
0: Le monde gémit dans l'affrontement du royaume de Romain 8.
1: Dice che questo mondo, ma il faudrait répéter la phrase.
0: Oui, oui. Quand le Saint-Esprit est là, même le monde que vous voyez, le cosmos. Ouais.
1: Quando lo Spirito Santo è presente, anche questo mondo che vediamo, che geme.
0: Nous éprouvons qu'il est en travail.
1: E noi stiamo provando, constatando che è in travaglio.
0: Qu'il attend autre chose.
1: E ci rendiamo conto che questo mondo aspetta qualche cos'altro.
0: Toute la nature attend.
1: Tutta la natura attende.
0: La nature espère le retour de Christ.
1: Anche la natura spera nel ritorno di Cristo.
0: Même les animaux.
1: Persino gli animali.
0: Et nous, nous ne l'attendons pas.
1: E noi non l'aspettiamo.
0: Et nous, nous ne le désirons pas.
1: E noi non lo desideriamo.
0: Les arbres périssent dans la nature.
1: Nella natura vediamo che gli alberi periscono.
0: Je ne sais pas ce qui en est en Italie.
1: Io non so cosa sta succedendo in Italia.
0: Mais en tout cas, au Canada, on ne parle que des pluies acides.
1: Ma noi in Canada si parla di nient'altro che di queste piogge acide.
0: Et les forêts sont détruites.
1: E queste foreste sono distrutte.
0: La nature tout entière gémit.
1: Questa natura intera geme.
0: Et qu'est-ce qui la fait gémir?
1: E chi la fa gemere?
0: C'est l'esprit qui est dans la nature.
1: Ebbene, è lo spirito che è nella natura.
0: Alors, est-ce qu'il est dans nos cœurs?
1: Ma questo spirito è nel nostro cuore.
0: Est-ce que nous connaissons la présence du Saint-Esprit?
1: Noi conosciamo la presenza dello Spirito Santo.
0: Qui est une personne sensible.
1: Che è una persona sensibile.
0: Qui s'attriste quand le péché est là.
1: Che è una persona che si rattrista quando il peccato è presente.
0: Mais qui nous fait tressaillir de joie dans l'espérance du.
1: Ma che ci fa trasalire di gioia nella speranza del ritorno di Cristo.
0: Quand le Saint-Esprit est là.
1: Quando lo Spirito Santo è presente,
0: Gesù, le risuscité, è presente.
1: Gesù, il risorto, è presente.
0: L'Évangile est alors une puissance de vie.
1: E allora l'Evangelo diventa una potenza di vita.
0: L'autorité est alors un service libérateur.
1: E allora l'autorità diventa un servizio liberatore.
0: On aime à se soumettre.
1: E siamo contenti di sottometterci.
0: La mission, l'évangélisation est une véritable Pentecôte.
1: E la missione, l'evangelizzazione diventano una vera e propria Pentecoste.
0: Et le culte est une anticipation d'un moment céleste.
1: E il culto diventa un'anticipazione del momento celeste.
0: Et l'agir chrétien est la manifestation de Christ en nous, l'espérance de la gloire.
1: E l'agire cristiano, il nostro muoverci quali cristiani, è la manifestazione di Cristo, nostra speranza.
0: Le Saint-Esprit a toujours pour but de nous ramener à Christ.
1: E lo Spirito Santo ha sempre lo scopo di ricondurci a Cristo.
0: Et de nous rappeler ce qui est essentiel.
1: E di ricordarci l'essenziale. Prima di lasciarvi,
0: permettez-moi de vous poser une question.
1: Permettetemi che io vi faccia una domanda.
0: Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous.
1: E vedo che qui ci sono molti giovani.
0: Et je les aime.
1: Amo i giovani.
0: Avez-vous rencontré Jésus?
1: E avete incontrato Gesù?
0: D'une façon vivante et personnelle.
1: In modo vivente, vero, personale.
0: Depuis des années, vous entendez parler de Jésus.
1: Da tanti anni voi sentite parlare di Gesù.
0: Vous fréquentez vos assemblées.
1: Voi frequentate le vostre chiese, le vostre assemblee.
0: Vos cultes.
1: I vostri culti.
0: Mais avez-vous pris position pour Jésus?
1: Ma avete preso una posizione per Gesù?
0: Vous savez que Jésus est ici.
1: Voi sapete che Gesù è qui questa sera, è presente.
0: Et ce soir, il vient vers vous.
1: E questa sera si avvicina a voi.
0: Et savez-vous ce qu'il vous dit?
1: E sapete cosa vi dice?
0: Avec un regard plein de larmes.
1: E con lo sguardo pieno di lacrime.
0: Mon enfant,
1: dice, figlio mio,
0: laisse-moi t'aimer.
1: Permetti che io ti ami.
0: Je voudrais t'aimer.
1: Io vorrei amarti.
0: Laisse-moi t'aimer.
1: Permettimi che io ti ami.
0: J'ai besoin de ton amour.
1: Io ho bisogno del tuo amore.
0: Toi, tu penses que tu n'as pas besoin de moi?
1: Tu pensi di non avere bisogno di me?
0: Mais moi je te dis ce soir, j'ai besoin de toi.
1: Ma io ti dico questa sera che ho bisogno di te.
0: Je pleure parce que tu me manques.
1: Io piango perché tu mi manchi.
0: Tu me manques, jeune homme.
1: Giovanotto, tu mi manchi.
0: Tu me manques, jeune fille.
1: Ragazza, tu mi manchi.
0: Tu me manques, homme d'âge mûr.
1: Tu mi manchi, uomo maturo.
0: Tu me manques, toi le vieillard, s'il y en a parmi nous, c'est peut-être moi.
1: Tu mi manchi, o persona anziana, forse sono io.
0: Voilà Jésus.
1: Ecco Gesù.
0: Voilà son appel.
1: Ecco che cosa dice Gesù, che cosa, qual è il suo appello.
0: J'ai besoin de ton amour.
1: Io ho bisogno del tuo amore.
0: Et vous savez, je n'invente rien. Je n'invente rien.
1: Ah. Je ne rende...
0: Je n'invente rien.
1: In questo momento non sto inventando proprio nulla.
0: Vous connaissez le prophète Jérémie?
1: Voi conoscete il profeta Geremia?
0: L'Eternel dit, s'ils ne veulent pas écouter.
1: Dice, l'Eterno dice, se non vogliono ascoltare,
0: tu leur diras que mes yeux pleurent nuit et jour.
1: Tu dirai a questo popolo che i miei occhi piangono notte e giorno.
0: Parce qu'ils vont périr.
1: Perché loro periranno.
0: Et je ne veux pas qu'ils périssent.
1: E io non voglio che periscano.
0: J'ai donné ma vie pour qu'ils ne périssent pas.
1: Io ho dato la mia vita perché loro non periscano.
0: Tu leur diras que je pleure.
1: E tu dirai loro che io piango.
0: Le Seigneur est devant toi.
1: Il Signore è davanti a te.
0: Il a déjà pleuré sur la terre.
1: Il Signore ha già pianto su questa terra.
0: Et ce soir il pleure.
1: E questa sera ancora piange.
0: Parce que tu lui manques.
1: Perché tu gli manchi.
0: Parce que tu ne veux pas venir à lui.
1: Perché tu non vuoi venire a lui.
0: Parce que tu lui tournes le dos.
1: Perché tu volti le spalle.
0: Qu'est-ce que cela lui fait que tu viennes aux assemblées?
1: Che cosa può fare al Signore che tu frequenti delle comunità, delle assemblee?
0: Que tu accompagnes tes parents pour leur faire plaisir.
1: Che tu vada alle riunioni per far piacere.
0: Il y a 50 ans, j'ai entendu des jeunes me dire si on va aux réunions, c'est parce qu'on veut que nos parents nous payent nos études.
1: 50 anni fa mi sentivo dire da dei giovani ça fait 50 ans ou ecco, 50 anni, dice, dei giovani mi dicevano io vado alle riunioni perché ho bisogno che i miei genitori mi paghino gli studi.
0: Mais quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai fini mes études, je balancerai tout cela.
1: Ma quando avrò preso il mio diploma, pianterò lì tutto.
0: Comme c'est triste.
1: Ma questa è una vera tristezza.
0: Pourquoi allez-vous aux réunions?
1: Ma perché voi andate alle riunioni?
0: Quelles sont vos motivations?
1: Quali motivi avete voi? Per quali motivi andate?
0: Vous pouvez tromper vos parents.
1: Voi potete ingannare i vostri genitori.
0: Vous pouvez les rassurer par votre présence dans les réunions.
1: Voi potete rassicurare i vostri genitori frequentando le riunioni.
0: Vous ne trompez pas le cœur du Seigneur.
1: Ma voi non potete ingannare il cuore del Signore.
0: Il vous aime.
1: Lui vi ama.
0: Il voudrait votre amour.
1: Lui vorrebbe avervi vicino a lui.
0: Et pourquoi pleure-t-il?
1: Ma perché piange?
0: Parce qu'il vous dit aujourd'hui.
1: Perché vi dice oggi?
0: Ton nom, il est écrit depuis. Dès avant la fondation du monde, dans le livre de vie.
1: E vi dice perché il tuo nome è scritto prima della fondazione del mondo nel libro della vita.
0: Et je ne suis pas mort seulement pour les péchés des autres, mais pour les péchés du monde entier.
1: E non sono morto solamente per i peccati degli altri, ma sono morto per i peccati del mondo intero.
0: Et je ne voudrais pas devoir effacer ton nom.
1: E non voglio proprio cancellare il tuo nome.
0: Quand Dieu efface nos noms du livre de vie, ce n'est pas que nous avons perdu notre salut.
1: E quando il Signore cancella il nostro nome dal libro della vita, questo non significa affatto che perdiamo la salvezza.
0: C'est que nous n'avons pas voulu le son salut.
1: Ma è che noi non abbiamo voluto la salvezza.
0: Et alors, à un moment donné, il devient trop tard.
1: Ed è a questo punto che diventa troppo tardi.
0: On ne se moque pas de Dieu.
1: Non possiamo beffarci di Dio.
0: Il est fidèle dans ses promesses.
1: Lui è fedele nelle sue promesse.
0: Mais il est fidèle aussi dans ses menaces.
1: Ma è anche fedele nelle sue minacce.
0: Et à vous qui l'avez reçu.
1: E a voi che l'avete ricevuto.
0: Je vous demande, et moi aussi, tournons nos regards vers lui.
1: Vi chiedo e mi associo e vi dico, guardiamo a lui.
0: Contemplons Jésus.
1: Contempliamo Gesù.
0: Son obéissance.
1: Con obbedienza.
0: Sa pureté.
1: Guardiamo alla sua obbedienza, alla sua purezza.
0: Sa grâce.
1: La sua grazia.
0: Sa tendresse.
1: La sua tenerezza.
0: Sa passion.
1: La sua pazienza.
0: son dévouement.
1: La sua
0: dévouement.
1: No, non è devozione. Valentin. Vuol dire il darsi totalmente, disponibilità. Darsi totalmente.
0: Sa santità.
1: La sua santità.
0: Son amour.
1: Il suo amore.
0: L'absence complète de préoccupation de lui-même.
1: L'assenza completa di preoccupazione di sé.
0: Et alors dites sans hésiter.
1: Allora dite senza esitazione.
0: Après avoir contemplé cette vie.
1: Dopo aver contemplato questa vita.
0: Qu'est-ce que vous allez dire?
1: Che cosa direte?
0: Voilà ma vie.
1: Ecco, questa è la mia vita.
0: C'est ça votre vraie vie.
1: Questa è la vostra vera vita.
0: C'est celle de Christ.
1: È quella di Cristo.
0: C'est pas celle que vous essayez de trouver en descendant dans les abîmes de votre cœur.
1: Non è quella che troverete cercando di sondare le profondità del vostro cuore.
0: Regardez le Seigneur.
1: Ma è guardando a Lui.
0: Il est votre vie.
1: Lui è la vostra vita.
0: C'est cela la grâce.
1: E questa è la grazia.
0: C'est cela le salut.
1: Questa è la salvezza.
0: Il est possible que sa vie soit obscurcie en moi.
1: Può darsi che la sua vita sia oscurata in me.
0: Mais il n'en est pas moins ma vie.
1: Ma tuttavia rimane la mia vita. Lui rimane la mia vita.
0: Il est votre vie.
1: Lui è la vostra vita.
0: Puissiez-vous vous endormir?
1: Che voi possiate addormentarvi questa sera.
0: Avec cette pensée vraiment positive.
1: Con questo pensiero veramente positivo in voi.
0: C'est la parole de Dieu.
1: Questa è la parola di Dio.
0: Amen.
1: Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando il re Ezechia salì al trono di Giuda, trovò la nazione in condizioni disastrose, sia politicamente che spiritualmente. Questo re fu forse il migliore di Giuda dopo la divisione del regno e esercitò un'influenza benefica e ristoratrice sul popolo di Dio. Si propose di seguire i comandamenti del Signore e fece di Isaia, che gli parlava da parte dell'Eterno, il suo miglior consigliere. Non appena divenuto re, la sua prima preoccupazione fu quella di ristabilire l'adorazione di Dio nel Tempio di Gerusalemme, in conformità alle prescrizioni contenute nella legge e all'ordine di servizio saggiamente regolato dal re Davide. Radunò i sacerdoti e i leviti, che per la decadenza dei costumi avevano abbandonato la cura della casa di Dio, e li invitò a purificarsi e santificarsi per poter tornare al più presto al servizio nel Tempio, come il Signore aveva loro comandato. Parlò loro della necessità di rimettere in funzione la casa di Dio, riaprendone le porte e purificandola dalle cose impure che vi erano state introdotte. Ricordò con rammarico l'allontanamento del popolo dal suo Dio e la conseguente ira divina che si era abbattuta su di esso, abbandonandolo nelle mani del nemico. Mise in rilievo il fatto che Dio li aveva scelti come suoi ministri e li esortò a non trascurare il compito al quale egli aveva stabilito che si dedicassero. Il re fu obbedito, il tempio riaprì le porte e fu liberato dalle cose estranee al culto dell'Eterno, l'altare fu purificato e furono ripresi i sacrifici giornalieri, le lampade tornarono ad ardere nel luogo santo e i sacerdoti ripresero a bruciare l'incenso davanti all'altare dei profumi. I leviti ripresero a cantare i salmi di Davide e le trombe d'argento a squillare, e il popolo tornò ad adorare nel tempio come non aveva fatto più da anni. Fin da quella tremenda notte ormai lontana nei tempi in cui Dio aveva operato la liberazione di Israele dall'Egitto, era stato ordinato al popolo di celebrare ogni anno la Pasqua. Da molto tempo questa festa era stata trascurata sia in Giuda che in Israele, perciò il re Ezechia decise di farla celebrare con particolare solennità. Mandò dei messi in tutto Giuda per annunziarla al popolo e invitarlo a Gerusalemme. Invitò dei corrieri anche al nord, a quell'epoca il regno di Israele non era ancora stato completamente distrutto, per invitare i fratelli israeliti delle 10 tribù separate a scendere a Gerusalemme. Purtroppo, mentre i giudei aderirono all'invito con entusiasmo, gli israeliti del nord se ne fecero beffe. A quel tempo regnava Osea, ultimo re di Israele prima della dispersione, e il paese era ormai rovinato a causa dell'idolatria a cui si era abbandonato il popolo. I pochi rimasti fedeli all'Eterno scesero a Gerusalemme, ma si trattò di un gruppo veramente sparuto, perché la corruzione era ormai penetrata nel cuore di tutti gli altri. Il giorno della Pasqua, le famiglie convenute a Gerusalemme arrostirono gli agnelli come avevano fatto la prima volta in Egitto, e li mangiarono con pane azzimo. Fu un raduno grandioso e pieno di allegrezza, che risuonò di canti e di gioia e di lode al Signore che li aveva tolti dalla schiavitù egiziana per collocarli in quella terra. Dopo la celebrazione della Pasqua e degli azzimi, che si protrasse per 2 settimane, Ezechia, vedendo che il popolo era tornato a Dio, ordinò di ripulire radicalmente il paese da ogni manifestazione di culto idolatra. Le immagini furono distrutte, gli idoli frantumati, statue e altari demoliti e perfino i boschi che erano stati luogo di adorazione agli dèi furono tagliati. Durante il viaggio di Israele attraverso il deserto, il Signore aveva inviato in mezzo al popolo un flagello di serpenti velenosissimi per punirlo delle sue ripetute mormorazioni. I serpenti avevano seminato dolore e morte finché Dio, mosso a pietà dalle invocazioni degli israeliti, aveva ordinato a Mosè di fabbricare un serpente di rame. Bastava che i figli di Israele volgessero gli occhi a questo serpente per sfuggire all'effetto mortale del morso dei serpenti velenosi. Quest'immagine era stata conservata in Gerusalemme, ma quando il popolo aveva cominciato a corrompersi, ne aveva fatto un oggetto di culto, cioè un idolo. Perciò Ezechia, malgrado il valore storico e morale del serpente di rame, non aveva esitato a farlo distruggere. Era sua ferma intenzione eliminare tutto quello che poteva costituire occasione di peccato e idolatria per il popolo.

Quando Ezechia aveva assunto il governo, Giuda era soggetto al grande impero assiro e gli versava regolarmente dei tributi. Una volta ristabilito l'ordine interno, il re di Giuda si propose di scrollarsi di dosso il giogo straniero e si rifiutò di pagare il consueto tributo. Il re Sennacherib d'Assiria, che era succeduto a Sargon, invase il paese con un grande esercito. Allora Ezechia ebbe paura, temendo una catastrofe cedette e cercò di calmare il furore del re nemico pagandolo coi tesori d'oro e d'argento contenuti nel Tempio dell'Eterno. Il re di Assiria riscosse il tributo, ma anziché dichiararsi soddisfatto e ritirare le sue truppe, mandò a Gerusalemme dei messaggeri che rivolsero parole minacciose e roventi ad Ezechia e insultarono Dio facendosi beffe di lui. Dissero che Gerusalemme sarebbe stata distrutta e che avrebbero condotto il popolo in cattività in altri paesi, come già avevano fatto col Regno del Nord. Quanto alla fede che Ezechia e i suoi ponevano nell'Eterno, dichiararono che come gli dei degli altri popoli sconfitti dagli Assiri non avevano potuto nulla contro il loro esercito, così l'Iddio di Giuda non sarebbe certo riuscito a farli scampare dalle loro mani. Con parole ingannevoli e di sfida, parlarono anche al popolo di Gerusalemme radunato sulle mura, cercando di persuaderlo ad arrendersi a Sennacherib, che lo avrebbe condotto in paesi fertili e produttivi, al pari di Giuda, e a non dar retta al re Ezechia e alla sua vana fede in un Dio che non avrebbe potuto opporsi alla potenza degli Assiri. Ezechia aveva ordinato alla gente sulle mura di non replicare una sola parola ai messi Assiri, e così avvenne. Poi, turbato da quei sinistri annunci, mandò qualcuno a informare Isaia di quanto avevano detto gli Assiri e si ritirò nella casa del Signore. Quando i servi del re gli ebbero spiegato ogni cosa, Isaia promise profeticamente che il Signore avrebbe operato per loro una tale liberazione che gli Assiri si sarebbero immediatamente ritirati da Giuda per fare ritorno al loro paese senza nuocere affatto a Gerusalemme. Quanto al superbo Sennacherib, il Signore aveva decretato per lui una morte violenta nella sua patria. Nel frattempo, i messaggeri assiri erano tornati dal loro re, che era occupato ad assediare un'altra città. Sennacherib li rimandò indietro con una lettera per Ezechia, nella quale gli parlava dell'inutilità del confidarsi nel suo Dio. Tra le altre cose affermava che anche se Dio stesso gli avesse assicurato che Gerusalemme non sarebbe caduta nelle mani degli Assiri, questa non sarebbe stata che una dichiarazione falsa e ingannevole. Per finire, metteva ancora una volta l'Eterno alla stregua degli altri dei che non avevano saputo liberare le loro nazioni dalla potenza del re di Assiria. Ezechia lesse la lettera, poi entrò nel tempio e la spiegò davanti all'Eterno. «O Signore», pregò, «Dio di Israele, tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra. O Eterno, porgi il tuo orecchio. Ascolta, apri i tuoi occhi, guarda. Ascolta le parole di Sennacherib che ha mandato il suo messaggero per insultare l'Iddio vivente. È vero, Eterno, i re di Assiria hanno desolato le nazioni e i loro paesi e hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera delle mani degli uomini, erano legno, pietra, ed essi li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, o Dio nostro, salvaci, te ne supplico, dalle mani di costui, affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo, o Eterno, sei Dio». Per bocca del profeta Isaia il Signore rispose a questa preghiera di Ezechia e gli promise una sicura liberazione. Quella stessa notte l'angelo dell'Eterno entrò nel campo degli Assiri e vi seminò la morte. Il mattino seguente i sopravvissuti si guardarono intorno e si videro circondati da cadaveri. 185.000 uomini tra i più forti e valorosi, compresi molti capi, giacevano a terra morti. Inorridito e spaventato, Sennacherib levò immediatamente le tende e se ne tornò coi suoi a Ninive, e finché rimase in vita non tentò più una sola impresa contro Giuda. In seguito morì, ucciso da due suoi figli, mentre offriva un sacrificio nel tempio del dio Nisroch. Così si adempì pienamente la profezia dell'Eterno pronunciata per bocca di Isaia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Da quando ho studiato geometria alle superiori, sono ansiosa di capire la quarta dimensione. Sembra strano? Beh, ho il pallino di risolvere i misteri. Vedi, posso spiegare la prima dimensione, un punto nello spazio. La seconda dimensione, un punto che si muove nello spazio crea una linea. La terza dimensione, una linea che si muove nello spazio crea un solido. Ma la quarta dimensione? Questo è il mistero. So che dovrebbe avere a che fare con Einstein e la sua energia uguale massa per il quadrato della velocità della luce. Ma persino questo significa sforzare il mio cervello. Una volta un amico insegnante di matematica me lo spiegò e per un breve, meraviglioso, rivelatore secondo quasi capii la quarta dimensione. Ma così fugacemente come era venuta, la risposta allettante e invitante svanì. Ero terribilmente elettrizzata, eppure più confusa che mai. Non riesco a spiegare meglio di così il mio rapporto di amore e odio con i misteri. Che si tratti di un romanzo giallo o di un oscuro problema di matematica, i misteri mi attirano persino se allo stesso tempo mi lasciano frustrata. Prendiamo ad esempio quei misteriosi paradossi della scrittura. Siamo liberi, eppure Dio già conosce il nostro destino. Siamo perfetti per posizione, ma praticamente imperfetti. Compiamo la nostra salvezza, eppure è Dio che opera in noi la sua volontà. Siamo liberi in Cristo, ma schiavi di Cristo. Persino la vita di Cristo fu un paradosso, 100% Dio e 100% uomo. Ogni volta che incontro un paradosso, cioè qualcosa che sembra contraddittorio e tuttavia è vero, non vedo l'ora di metterci le mani e scoprirvi delle soluzioni. C'è qualcosa in un paradosso che mi stimola e allo stesso tempo mi irrita. È una verità a testa in giù, situata in modo tale da attirare l'attenzione. Allora mi sento come se dovessi afferrarla e capovolgerla. C'è qualcosa in me che deve trasformare gli enigmi in indovinelli comprensibili, in misteri risolvibili. Le parole non possono descrivere la soddisfazione che provo quando ho quasi la risposta. Quando mi avvicino, ma non totalmente, alla soluzione. È un'emozione simile a quella di gustare la risposta ad un difficile problema di matematica. Ad esempio, vorrei proprio capire Colossesi 1,26, dove viene detto che ci è stato dato il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che è ora stato manifestato ai santi. Questo è un enigma che chiede di essere compreso. E chi di noi può sostenere di afferrare completamente questo mistero? Poi c'è Prima Corinzi 4:1 che ci assicura che ci sono stati affidati i misteri di Dio. Non so a te, ma a me questo verso sembra un indovinello che chiede di essere risolto. Certo, siamo amministratori dei segreti di Dio, ma chi di noi conosce tutti questi segreti? E che ne dici di Efesini 1:9? Ci dice che Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva formato in Cristo. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, ma c'è qualcuno che può affermare onestamente di comprendere in modo completo questo mistero? Capisci cosa intendo? Se ti identifichi con me, siamo due potenziali risolutori di enigmi. Siamo come Sherlock Holmes. Siamo due spiriti gemelli nel risolvere gli enigmi della Sfinge. Siamo due persone che devono assolutamente vincere questi rompicapi. Il desiderio che proviamo, come se ci sforzassimo di vedere in uno specchio opaco, ci fa desiderare ancora di più di conoscere i segreti della volontà di Dio. Afferrare i misteri di Dio, come disse Southey, è un perfetto non senso e un impedimento alla comprensione umana. Che ci piaccia o no, alcuni dei misteri di Dio resteranno tali per sempre. Alcuni egli li ha rivelati appieno. Ma ce ne sono altri, invitanti, allettanti, che ogni tanto arrivano alla tua porta con la firma di Dio. Questo, figlio mio, è per te. Perché non partecipi ad una caccia al tesoro? Le parti del puzzle sono sparse davanti a te, gli indizi sono sparpagliati dappertutto, e Dio, come dico spesso, ha messo in noi quella curiosità spirituale, quella incurabile urgenza di risolvere i segreti e svelare i misteri. Spero che considererai le prossime riflessioni come tessere di un mosaico che rappresenta il meraviglioso mistero di essere amministratori dei misteri di Dio. La mia preghiera è che tu possa essere elettrizzato, e non per qualche breve momento, nell'osservare questi pezzi combaciare l'uno con l'altro. Chissà, forse scoprirai che cercare i misteri di Dio è molto più allettante, entusiasmante ed eccitante di quanto tu immaginassi.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo guardare una storia nel libro di Atti. E chi nella chiesa già tanto tempo abbiamo già studiato il libro di Atti, quindi forse avete sentito già questo messaggio, ma vuol dire che la deve sentire di nuovo perché ha dimenticato. Allora voglio farvi alcune domande prima che facciamo questo studio. Vedremo due uomini nel libro di Atti in capitolo 3, quindi se volete già guardare lì in Atti 3. Allora, la prima domanda, dovete alzare la mano, sei un uomo. Ok, cosa è stabilito? Questa è la riunione di uomini, siamo, ok, 100% siamo tutti. Allora, quanti di voi, ok, abbiamo stabilito, siete uomini, bene. Quanti di voi siete uomini di Dio? Allora, se non avete alzato la mano, dovevi alzare la mano. Perché se siamo figli di Dio, siamo anche uomini di Dio. Perché o uno è uomo di Dio o uomo del diavolo, no? Non ci sono vie di mezzo. E quindi, essendo uomini di Dio, e essendo figli di Dio, io credo che in ognuno di noi c'è il desiderio profondo che Dio usa la nostra vita. Ok, siamo tutti d'accordo 100% anche questo, ok? Noi abbiamo questo desiderio che Dio usa la nostra vita, la nostra famiglia, nel nostro quartiere. Non vogliamo, almeno per me, non voglio solo leggere il libro di Atti, delle cose belle che sono accadute nella Chiesa primitiva, nella vita di... Questa sera vedremo le cose che accadono nella vita di Pietro e Giovanni. Ma non voglio solo leggere quello che altri hanno fatto, le esperienze che altri hanno fatto con Dio. Io voglio fare le mie esperienze. Cioè io voglio vivere il libro di Atti nella mia vita. E magari non sarà uguale a questo libro di Atti, perché ognuno di noi, quando il Signore ci chiama, Lui sta scrivendo, no? Paolo dice in Efesini capitolo 2 che noi siamo l'opera sua, e questa parola in greco è poesia, cioè Dio ci chiama fuori dalle tenebre nella sua meravigliosa luce e Lui comincia a scrivere una storia nella nostra vita. E quindi sicuramente ognuno di noi abbiamo delle testimonianze, le cose il Signore ha fatto. Una cosa buona di ricordare che, e molti non lo sanno, è che il libro di Atti è scritto attraverso un periodo di 30 anni, cioè dal giorno di Pentecoste fino alla fine, quando noi lasciamo Paolo e i suoi compagni, passano 30 anni di storia. E magari noi, se prendiamo il libro di Atti, leggiamo un capitolo, no? Al giorno lo abbiamo finito prima di un mese. Però 30 giorni passano, non c'è un miracolo ogni secondo, come alcuni suppongono. Però gli uomini nel libro di Atti erano uomini che hanno sperimentato la mano soprannaturale di Dio. E io credo che come me, anche voi desiderate non solo di conoscere le cose di Dio in teoria, ma di conoscerle in pratica, di vedere Dio operare nella vostra vita. Quindi vogliamo guardare in Atti capitolo 3 questa storia della guarigione di un zoppo nel Tempio a Gerusalemme, e ci sono vari spunti, varie cose che possiamo vedere. E diciamo il titolo di questo messaggio sarebbe Uomini che Dio usa. No, quali sono le qualifiche per essere usato da Dio? Ok, va bene. Lui ha detto desiderio. Qualcuno altro ha... Cioè, secondo voi, qual è la qualità più importante, no? Fede, buono. Disponibilità, ubbidienza. Unità. Umiltà, buono. Un uomo di preghiera. Vedete che già state nominando i miei punti del messaggio. Perché sono 9 punti, a mano quello che io... E la cosa bella della parola di Dio, perché ho fatto questo studio diverse volte, e ogni volta che... perché anche quando faccio un studio di una seconda volta, non è che stampo i miei noti, ok, parto per la chiesa, rifacciamo, riscaldiamo questo pane vecchio, no, per i fratelli. Cioè, prego, di nuovo guardo il testo, di nuovo guardo le mie note, e ho visto che ogni volta, cioè io sono, mi sembra la prima volta che ho fatto questo studio, erano 6 o 7 cose, no? In un uomo che Dio usa. Poi la seconda volta ho trovato qualcos'altro, e anche oggi pomeriggio, mentre di nuovo ripassavo e pregavo sopra questo, cioè il Signore mi ha fatto vedere anche un'altra cosa. Quindi sono 9 punti, 9 caratteristiche che secondo me sono essenziali nella vita di un uomo che Dio usa. Ok? E vogliamo leggere in versetto 1. Or Pietro e Giovanni, magari leggiamo tutto leggiamo tutta la storia almeno dal versetto 1 fino al versetto 10, un po' per capire la storia. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera, e veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponeva presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'emosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono, e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio e chiedeva a chiedere elemosina. E furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. E quindi questa storia è bellissima, questo miracolo che è accaduto, questo uomo che abbiamo visto, lui era zoppo dalla nascita, quindi ogni giorno qualcuno lo portava, lui non riusciva a camminare, qualcuno lo portava magari in una barella, lo deponeva là, e lui stava lì tutti i giorni a mendicare, a chiedere monete dalla gente che entrava nel tempio, come purtroppo anche in Italia, anche a Montebelluna, no? Vediamo davanti ai supermercati, no? Io vivo qua 16 anni e solo nell'ultimo anno o due ho visto persone mendicare davanti al supermercato. Non so se voi avete visto, è molto triste. Allora, qualcuno ha menzionato la preghiera, notate in versetto 1, Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Allora, quando leggiamo il Nuovo Testamento, l'ora sesta, l'ora terza, eccetera, eccetera, parte dall'alba, no, queste ore, quindi l'ora non era verso le tre di pomeriggio, no? Avevano mangiato, avevano magari fatto un riposino, poi sai, il caffè espresso e poi andiamo a pregare. Quindi il primo requisito per essere usati da Dio, e come qualcuno ha detto già, noi dobbiamo essere uomini di preghiera. Perché la preghiera è la comunione con il Padre Celeste. Una mancanza di preghiera nella nostra vita come uomini di Dio mostra che noi abbiamo troppo autosufficienza. Okay? Se noi non abbiamo una vita di preghiera, noi dichiariamo con i fatti che veramente noi non dipendiamo totalmente di Dio. Cioè non abbiamo bisogno della sua forza, della sua saggezza, della sua sapienza, della sua potenza, no? Ce la facciamo da solo, no? Siamo autosufficienti. E quindi, secondo me, una delle cose principali è che noi dobbiamo essere uomini di preghiera. E notate che Pietro e Giovanni non hanno neanche cominciato a pregare, no? Giusto? Nella storia loro stanno andando per pregare. Però secondo me le loro intenzioni erano buone. Stiamo andando alla riunione di preghiera e mentre stiamo camminando per strada incontriamo questo uomo e Dio fa un miracolo. Io non penso che Pietro o Giovanni sapevano che si sarebbe caduto un miracolo in quel giorno. No, come l'uomo che si metteva là ogni giorno per mendicare, io penso che anche Pietro e Giovanni, quando sono partiti per pregare, andiamo a pregare. Cioè sarà una giornata, avranno fatto tante volte, magari tutti i giorni andavano a loro nonna a pregare nel Tempio. Però pensate un attimo se quel giorno loro dicevano no, ma io voglio dormire di più. E invece di andare alla preghiera andiamo a guardare una partita di calcio, per quelle che giocavano ai tempi dei Romani. Andiamo a vedere il gladiatore. Quindi Dio usa uomini di preghiera. In versetto 6, questo uomo guarda Pietro e Giovanni sperando di ricevere qualche aiuto materiale, no? Vuole denaro per almeno avere qualcosa da mangiare. Non sta aspettando di essere guarito. E in versetto 6, Pietro dichiara, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati. Quindi il secondo requisito per uomini che vogliono essere usati da Dio, dobbiamo essere uomini che realizziamo che noi non abbiamo niente in noi stessi. Noi non abbiamo niente di offrire a nessuno. E io lo confesso davanti a voi, io non ho niente di offrire a nessuno a Montebelluna. Zero. In me stesso. Perché magari cioè, i miei talenti, le mie capacità umane non possono mica incontrare. Posso dare una moneta? Pietro diceva, io non ho soldi e non li provo a evitare, è vero, non avevo niente. Magari se io vedo un zoppo qui in centro di Montebelluna, io posso dare una moneta perché ce l'ho qualche moneta, non tantissimi, ma qualche cosa. Cioè posso incontrare sua esigenza materiale in quel momento, no? Ecco, 2 euro, vai a comprarti un panino. Ma il suo vero bisogno, prima è una guarigione spirituale, e vedremo più avanti che questo avverrà nella vita di questo uomo, perché questa è la cosa più importante, no? Le guarigioni fisiche sono solo temporanee. Se Dio guarisce una persona, moriranno un giorno. Certamente è temporanea anche una guarigione fisica, perché tutti muoiono prima o poi. La cosa più importante è la guarigione spirituale che lui riceve, che nasce di nuovo, che riceve il perdono dei suoi peccati. Allora, uno di noi abbiamo il potere di cancellare il peccato di un'altra persona? No, non abbiamo neanche il potere di cancellare i propri peccati. Quindi Pietro riconosce che a questo Signore che è seduto là, io non ho quello di cui ho bisogno, tu hai bisogno. Non ho niente, però io conosco qualcuno. Ed è questo il nostro compito. L'altro giorno parlavo con un fratello che quando è venuto Pastor Bob, l'altra domenica nella chiesa di Feltre, il Signore ha parlato forte a questo fratello, l'ha un po', sai, ravvivato un po' un desiderio, e lui mi diceva che ha il desiderio di magari cominciare un studio biblico o di vedere qualcosa nascere lì nelle montagne là vicino a Feltre. Però mi dicevo, sto pregando che Dio manderà questo altro fratello a fare pastore, no? Che lui insegnerà la parola di Dio e magari io posso aiutarlo, no? E io ho detto, fratello, magari quell'altro fratello non verrà mai, no? O magari non è la chiamata di... Ho detto, perché secondo te

magari qualcuno potrebbe guardarmi adesso e dire non ho la capacità come te, Craig, a predicare. Magari qualcuno dice, ma secondo me ancora non hai capacità. Ma comunque... Però io sono una persona molto timida di carattere e quando ero nella scuola superiore era un requisito per avere il diploma, cioè nello stato di Washington, di fare un corso in oratoria, si dice così, speech class, no? Quindi un corso in cui tu imparavi a preparare un discorso e poi dovevi andare in un podio e fare il discorso a tutti gli altri ragazzi nella tua classe, no? Cioè, come parlare pubblicamente. E io avevo il tale terrore di parlare pubblicamente che ho evitato quel corso fino all'ultimo anno di scuola superiore. Perché in America è diverso. Tu all'inizio dell'anno, in autunno, a settembre, tu scegli i corsi che farai, no? Ci sono, sai, matematica, inglese, quelli sono obbligatorio, ma tanti altri puoi scegliere. E questo di oratorio era obbligatorio, ma potevi scegliere te quale anno lo facevi. E io aspettavo l'ultimo e poi dovevo per forza prenderlo, altrimenti non mi diplomava. Per dirvi che io non ho, cioè in me non c'era mai... zero desiderio di fare pastore e zero desiderio di parlare pubblicamente come sto facendo adesso. Zero. E anche zero capacità. Mi ricordo quando mi sono alzato a fare il mio discorso in quel corso di oratorio, io ero terrorizzato, cioè la mia faccia è diventata rosso come un pomodoro e io ero lì... No, cioè... E sai, ho fatto quello che dovevo fare e poi sono sceso proprio. Ed è buono, anche questo fratello ha detto, è buono che tu realizzi che non hai capacità, perché l'opera di Dio è una cosa soprannaturale. Guai se abbiamo capacità. Secondo me chi è molto bravo a parlare o molto carismatico o molto una persona che riesce a attirare le persone a sé, secondo me quella persona è impedita in un certo senso, perché magari potrebbe anche accogliere intorno a sé un gruppo di persone anche senza che ci sia veramente lo Spirito Santo che fa la cosa. Quindi dobbiamo essere uomini di preghiera, dobbiamo essere uomini che realizziamo che non abbiamo niente in noi stessi. E Gesù ci afferma questo anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Quindi Gesù ci conferma che noi non possiamo fare niente. E quindi Pietro dice, io non ho niente in me, però io conosco Gesù. E quindi Pietro introduce questo uomo a Gesù. Cioè, io non posso cambiare la tua vita, ma io conosco qualcuno che può cambiare la tua vita. E questo è anche il nostro compito nell'evangelizzare. Noi non possiamo convertire le persone, ma possiamo presentarle a Cristo. E Lui li può convertire. Allora, versetto 7 e 8, qualcuno ha nominato la fede. Dio usa uomini di fede. Quindi Pietro dice, io non ho niente, quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati e cammina. Secondo voi era un passo di fede per Pietro di pronunciare queste parole? Lui non ha detto, nel nome di Gesù io pregherò per te. No, lui dice,

0: Nel nome di Gesù, alzati, uomo. Woo! Fede. Ci ha voluto fede. E presolo per la mano destra, quindi lui ha... No, non era solo dire, tu alzati. Lui ha preso l'uomo per la mano. Cioè, dai! Lo sollevò in quell'istante. Notate che in quell'istante, quando... Pietro ha preso quell'uomo per la mano e ha cominciato a tirarlo, il miracolo è accaduto. Quindi anche per Pietro era un passo di fede. E l'altra domenica, quando parlavo del battesimo dello Spirito Santo, anche noi per sperimentare i doni dello Spirito Santo dobbiamo fare un passo di fede. E tante volte... Sai, l'orgoglio umano entra. Wow, io non voglio parlare in lingue, mi sembra una cosa totalmente sciocco e stupido. No? Allora questo è il tuo ragionamento umano, perché la Bibbia dice che è un dono dello Spirito Santo. O magari il Signore ti parla di pregare per un malato, e io ho fatto questo, no? Poi io comincio a ragionare in me, e se prego e non succede niente, poi faccio la figura, no? Cioè, penso della mia figura, quando dovrei pensare più della condizione disperata di quella persona. E quindi per fede, magari vado da loro e dice, posso pregare per te? Se tu non hai fede di dire, Signore mi ha detto che sarai guarito in questo momento, non devi dirlo. Noi dobbiamo esercitare secondo la propria fede, però puoi dire magari... Sento di pregare per te, posso pregare per te? Perché poi un miracolo fa il Signore. Io posso dirvi che ho pregato per malati e non avevo nessuna fede e sono stati guariti. Cioè, sinceramente, dentro la mia mente non avevo questa certezza, io so adesso, Signore. Altre volte sì. Qualche volta ho avuto proprio il dono di fede in cui io sapevo. E come Pietro ha pronunciato, in India mi è capitato una volta che sentivo che il Signore mi diceva di dire a una famiglia, adesso pregheremo, sarete guariti. E io l'ho detto. E quando l'ho detto, cioè dentro di me ho detto, ma cosa ho detto? No, ma cosa sto dicendo? Però avevo quella certezza, no, dentro di me, ma non è sempre così. Ho pregato persone in cui io sinceramente non avevo questa certezza e fede, eppure sono stati guariti. E questo per me è anche un mistero, non sai. Ma dobbiamo avere fede. Ebrei 11:6, senza fede è impossibile piacere Dio. Quindi noi, uomini di Dio, se vogliamo avere una vita che piace a Dio, dobbiamo esercitare fede. Ok? Dio non ti chiamerà cioè Dio ci chiama se siamo nuovi nella fede o se non abbiamo fatto mai grandi passi di fede. Dio ci chiamerà di fare piccoli passi. Cioè come un papà non pretende, cioè Edgner non pretende che Christian adesso fa il salto in lungo e vince in piedi. Giusto? Però adesso che lui comincia a cantare, dice, dai Christian, fai 5 passi verso di me, no? Il Padre Celeste è lo stesso con noi. Dice, ok Craig, hai fede per credere in me che prenderò cura delle tue cose? No, che provvederà per tua famiglia? Magari Dio non ti chiederà di avere fede di risuscitare un morto. Però magari ti chiede, dice, hai fede di attraversare la strada e parlare con quel signore tuo vicino di casa di me? Di regalargli un Nuovo Testamento? No, hai fede di parlare col tuo collega? Di non nascondere la tua luce lì in fabbrica? Ma dobbiamo fare passi e magari tu dici, io sono timido. Mi piace molto che Paolo in diverse delle sue lettere, lui scrive alle chiese e dice pregate per me che posso annunciare il Vangelo con franchezza. Avete mai notato questo? Cioè l'Apostolo Paolo, se io penso di lui, penso di uno, sai, viene lapidato e lui dopo si alza e torna nella città a predicare. Non penso di Paolo uno che aveva bisogno di coraggio o franchezza. Eppure lui più di una volta ha chiesto alle chiese, pregate per me. Quindi se sei timido, ti dice, io non so cosa dire. Allora passi 3 ore in preghiera e chiedi allo Spirito Santo, Signore, metti tu le parole nella mia bocca. Preghi per i colleghi, preghi per quella persona. Io ho visto tante volte che se io prego per una persona, loro vengono da me. Tante volte ho visto questo. Se io mi metto in cuore una persona, io intercedo per loro. Poi magari loro vengono da me e mi dicono, ma la tua fede, cosa è, no? La Bibbia cosa dice? Ma voi cosa crediate? E quindi dobbiamo fare passi di fede. Passo di fede è quando noi cioè ci buttiamo in cose che sono al di fuori delle nostre capacità, no? Cose che noi non siamo capaci di fare. E quindi Dio si deve muovere, dobbiamo vedere la mano di Dio. Quindi la quarta cosa, Dio usa uomini umili. In versetto 12, dopo la guarigione di questo uomo, tutta la gente viene intorno e Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo, uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi gli occhi, come se, notate cosa dice Pietro qua, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. Notate che Pietro, la gente, più avanti in Atti, Paolo e Sila, cioè i greci vogliono, dicono che lui è Hermes e Zeus, mi sembra, no? Vogliono adorarli, no? Vogliono cominciare, loro stracciano le veste. Anche qui dice, Pietro! E qui in Italia, no? Pietro è adorato come un super speciale persona. Ma dalle sue stesse parole, Pietro cosa dichiara qua? E io non so, non c'è niente di speciale in me. Voi pensate perché io sono un uomo così consacrato? Perché lui dice, voi pensate per la nostra potenza o pietà. Tante volte noi diciamo, quello padre Pio e Pietro, quelli erano, sai, consacrati, quelli erano, chissà come erano santi. Pietro dice che non è così. Non è perché io prego tantissimo o perché io sono chissà che cosa. Sono un uomo come qualunque altro uomo. È stato Gesù. E infatti in versetto 13, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, è glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante che egli avesse deciso di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino. Quindi Dio usa uomini umili, e Dio usa uomini che danno la gloria a Gesù. Loro rispingono qualunque lode da uomo o riconoscimento dall'uomo. Dice, noi non siamo niente, è stato Gesù. Danno la gloria a Gesù. Se vogliamo la gloria nostra, Dio, sarà difficile che Lui ci possa usare. La sesta cosa, Dio usa uomini che conoscono la parola di Dio. Ok? Dal versetto 13, fino al versetto 26, vabbè, possiamo anche leggerlo. Leggiamo il versetto 15. E uccidesti il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del quale noi siamo testimoni. E per la fede al suo nome, il suo nome ha fortificato questo uomo che voi vedete e conoscete. E la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato questa completa guarigione in presenza di tutti voi. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi. Ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e ciò che Cristo avrebbe sofferto. Allora Pietro cosa dimostra qui in versetto 18? Esatto, che lui conosce cosa hanno scritto i profeti riguardo al Messia. Quindi non è una conoscenza superficiale. Lui dice che, guarda, i profeti hanno profetizzato che il Messia doveva soffrire. Quindi lui conosceva, in ogni probabilità pensavo di Isaia 53, no? Che parla del Messia sofferente. Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, perché vengono dei tempi refrigerio della presenza del Signore, ed egli mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Mosè stesso, infatti, gli disse ai padri: il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come in mezzo ai vostri fratelli, ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. Quindi lui qua cita Deuteronomio 18, versetto 15 e versetto 19. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto fra il popolo. E paramente tutti i profeti, fin da Samuele, e nei tempi seguenti, tutti quelli che hanno parlato hanno anche pronunciato questi giorni. Quindi da primo Samuele fino a Malachia, Pietro sta dicendo: io conosco questi passi. Voi siete i figli di profeti del patto che Dio stabilì con i nostri padri, discendo ad Abramo, e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. E di nuovo lui cita Genesi capitolo 12, versetto 3. Quindi un uomo che Dio usa deve conoscere la sua spada. E conosce la parola di Dio. Perché Dio usa la parola di Dio per convertire le anime. Okay? Non sono i nostri ragionamenti, o che siamo furbi, che siamo bravi a litigare. È la parola di Dio che compunge, no, del peccato. La settima cosa in capitolo 4, versetto 8, Dio usa uomini che sono ripieni di Spirito Santo. Allora, domenica ne abbiamo parlato, diciamo, ampiamente. Se non c'eri, puoi ascoltare lo studio sul battesimo dello Spirito Santo, no? Gesù, prima di essere portato in cielo con il Padre, alla fine del Vangelo di Luca, disse ai apostoli: aspettate finché non siete rivestiti di potenza dall'alto, e poi voi sarete i testimoni di me in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi il battesimo dello Spirito Santo è essenziale se vogliamo essere usati da Dio. L'ottava cosa, e questo per me è una grande consolazione, in versetto 13 di capitolo 4. Or essi, quindi parlando della folla che era lì, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati, e senza istruzione. Quindi Dio usa uomini normali. Dio usa uomini anche che non hanno mai frequentato la scuola biblica, o anche nessuna scuola. Non che la scuola biblica è un male, è chiaro che abbiamo una scuola biblica qua, quindi è una cosa importante se il Signore ti guida a frequentare la scuola biblica, ma non è necessario. La scuola biblica non è necessaria per non essere usata da Dio. La maggior parte delle pastori di Calvary Chapel non hanno fatto la scuola biblica, la maggioranza, incluso me. Io ho fatto un anno, io sono stato missionario per 10 anni, poi io e Silvana siamo tornati in America nel 95, lavorare lì a Murrieta, dove c'è la scuola biblica lì della Calvary Chapel in California. E io ho fatto un anno di scuola biblica quell'anno che noi eravamo là. E dopo ho fatto un anno di scuola biblica, Dio veramente in modo soprannaturale ci ha chiamato qui a Montebelluna. Quindi a me Dio mi ha detto, ok, un anno va bene. Perché se no, se noi rimanevamo lì, io completavo, diciamo, il corso di 2 anni, prendevo la mini laurea, diciamo, in teologia. Invece Dio mi ha chiamato, di questo non ho nessun dubbio. Dice, ok, adesso vai a Montebelluna e ti userò per cominciare questa opera qua. Quindi non... perché a volte noi pensiamo, ah, dovrei fare la scuola biblica, devo fare il seminario, devo, sai, conoscere tutte le parole teologiche. No, noi dobbiamo conoscere il Signore. E questo ci porta alla nonna cosa. E secondo me questa ultima cosa è la cosa che richiude tutte le altre cose. Cioè, questo è il fondamento. Perché in versetto 13, la folla, no, avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Quindi riconoscevano che erano, non sapevano leggere, che non erano persone di grande istruzione o grande cultura, no? Pietro era quasi nudo quando era lì a pescare. Cioè, la maggior parte degli uomini che Gesù ha scelto, okay, per fondare la sua chiesa erano laureati. In ogni probabilità Matteo, quello che raccoglieva le tasse, era l'unico che era istruito, perché chiaramente per fare i conti un po' di matematica devo sapere, anche per avere la fiducia dei romani. Quindi Matteo in ogni probabilità era istruito, ma gli altri 11, no? Pescatori. Avete mai conosciuto pescatori? E non per disprezzare i pescatori, perché ho amici che sono pescatori. Però in generale i pescatori non sono le persone più raffinate nel mondo. No, nessun pescatore si deve offendere, perché neanche considero me stesso una persona di tale raffinatezza. No? Io sono sempre stato operaio, falegname, costruivo case, cioè come un muratore io guadagnavo in America così, in mezzo ai cantieri. Quindi anche là non è che sono lì le fiori là, neanche là. Eppure Dio ha scelto questi uomini rozzi, perché come Paolo ci dice in Corinzi, Dio prende le cose ignobili per svergognare i nobili, Dio prende le cose che sono niente per far vedere la sua gloria. E quindi l'ultima cosa La gente deve riconoscere che noi siamo in comunione con Gesù. E io ho messo come nono punto: Dio usa uomini che amano Gesù. Se noi siamo innamorati di Gesù, è una cosa contagiosa. Se noi abbiamo una passione per Gesù, anche gli altri, no, avranno questa passione per Gesù. E la gente riconoscerà, c'è qualcosa di diverso in te. Magari non, e non è una cosa, sai, del tuo aspetto fisico, è una cosa spirituale. E per concludere, una piccola testimonianza. Anni e anni fa, quando io ero proprio all'inizio di questo cammino con Gesù, sai, prima di conoscere il Signore io spacciavo droga, facevo tante cose brutte nella vita, era una vergogna anche per la mia famiglia. E quando ho conosciuto il Signore, la prima cosa che il Signore mi ha messo nel cuore era di fare pace con mio padre, di cominciare a riparare tutte le lezioni che io ho rovinato con la mia famiglia. E come avevo anche trattato mia mamma, non come un figlio dovrebbe trattarla, ho cominciato, la prima cosa che il Signore mi ha messo in cuore era di ricucire, di guarire questi rapporti che ho con la mia famiglia. E una cosa che mia mamma mi aveva sempre chiesto era di andare al fotografo, di fare delle foto. Now, sembra una cosa stupida, ma lei, in America usiamo così, no? Che tu tipo finisci la scuola superiore, vai dal fotografo, ti siedi, ti posi, sai. No, non così. Ma... sai, e i genitori ci tengono, no? Invece io sempre ho fatto così, ma quando mai non ho tempo, non voglio. E quindi lei aveva questo desiderio e ho detto, ok mamma, lo faccio anche quello, se vuoi vado a fare queste foto. Quindi mi sono presentato, cioè lei ha chiamato, ha fatto l'appuntamento, io non ero mai stato in questo negozio, cioè questo studio fotografico. Quindi mi presento lì al momento della cosa e, e ero lì indietro altre persone dove c'era il banco. Quando sono arrivato lì al banco, ho detto io ho un appuntamento, oltre 3:30 a fare le foto, c'erano due donne, non erano anziane, ma avevano la mia età adesso, 50, e io ero molto più giovane, 30 anni fa, e queste due donne indietro al banco, uno mi guarda e dice... ma tu sei uno di quei cristiani nato di nuovo? E io ho detto sì. come sai? Io non avevo mai visto queste donne in tutta la mia vita, mai state in questo negozio. Quando io ho detto sì, l'altra donna, la sua bocca tipo e tu come sapevi che lui era uno di quelli, sai, nati di nuovo? E questa donna, e poi non, alla fine non so neanche se lei era credente o no. Lei ha detto, io ho visto quando questo ragazzo è entrato alla porta e c'era una luce nella sua vita, e ho visto che tutti quelli che sono nati di nuovo, che seguono Gesù, hanno questa luce anche negli occhi. Io ho detto, vero? Io guardavo nello specchio e ho detto, io non vedo nessuna luce. Però, no... quando noi siamo stati con Gesù, la gente, loro notano. Quella è una persona che passa molto tempo con Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. a seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò alla tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che il tempo della durata di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi. È un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione, quindi. Poi, se avrai delle domande o se vorrai conoscere più a fondo l'argomento, potrai scrivere al nostro indirizzo. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

vorrei condividere con te delle considerazioni bibliche su questo argomento. Gesù è la parola di Dio. In modo particolare vedremo tre aspetti dell'argomento. Primo, le costanti citazioni di Cristo alle scritture dell'Antico Testamento. Secondo, Cristo l'argomento centrale delle scritture. E terzo, Gesù Cristo è venuto per adempiere le scritture. In tutto il Nuovo Testamento ci sono più di 200 citazioni dirette dell'Antico. Poi, nel Nuovo Testamento vi sono circa una settantina di passi con spiccata somiglianza con passi o con brani dell'Antico Testamento. Per cui diciamo che all'incirca ci sono quasi 300 citazioni dell'Antico nel Nuovo Testamento. Ebbene, buona parte di queste citazioni, o almeno in buona parte, sono state fatte da Gesù. Egli si riferì molto spesso alle scritture dell'Antico Testamento, perché in primo luogo esse erano la rivelazione scritta di Dio all'uomo. Poi, parlando di lui, ne predicevano la sua vita ed egli le usò per mostrare il compimento della profezia. È ancora interessante notare come egli non solo usò frequentemente l'Antico Testamento, ma le sue citazioni erano tratte da molti libri dell'Antico Testamento. Tenendo conto delle citazioni dirette fatte da lui, si può notare come esse venivano variamente introdotte con parole che si riferivano sempre alle scritture dell'Antico Testamento. Dunque, quanto stiamo dicendo costituisce anche una prova per l'autorità delle scritture dell'Antico Testamento. Ma ecco alcune delle parole con le quali Cristo usava introdurre queste citazioni. La scrittura, per esempio nel capitolo 13 di Giovanni, dal Salmo 41, poi le scritture, la legge, Mosè, sta scritto, come è scritto, e qui ho preso degli esempi dai quattro Evangeli, e naturalmente queste frasi erano scritte anche nell'Antico Testamento, perché il Signore Gesù si riferiva ad esse. Ci sono poi altre espressioni, come per esempio quella fu detto, con le quali Cristo introduceva non tanto la scrittura o le scritture genuine vere e proprie, quanto i precetti della tradizione che si supponeva fossero fondati sulla scrittura, ma che a volte modificavano persino l'insegnamento scritturale. L'esempio molto forte lo ritroviamo nel capitolo 5 di Matteo, dove Gesù dice: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Questa citazione è in parte detta nel capitolo 19 del Levitico, ma la seconda parte non era affatto scritta nel Levitico, faceva semplicemente parte della tradizione orale e scritta dei giudei.

La seconda considerazione riguarda Cristo, l'argomento centrale della scrittura. Con questo voglio affermare come sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento questo sia l'argomento per eccellenza. Vediamo come nell'Antico Testamento si parla spesso del Signore Gesù Cristo e Gesù stesso disse ai suoi contemporanei: voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. In altra occasione è detto che egli, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Chissà quanti e quali meravigliosi passi egli citò ai due discepoli sulla via di Emmaus, perché è di questo che si parla in quella citazione che ho letto. Cristo disse ancora: Abramo ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Se dunque Davide lo chiama Signore, e poi prosegue la citazione. Allora, leggendo questi testi biblici, è naturale pensare allora a tre cose. La prima: con queste affermazioni Cristo confermava la veridicità della scrittura, la loro autenticità. La seconda: queste affermazioni ci permettono di vedere chiaramente Cristo in molti passi dell'Antico Testamento. La terza: nessuno dei personaggi citati era un personaggio della mitologia o della leggenda, perché se così fosse stato, Cristo non avrebbe citato in quel modo, per esempio, Abramo. E se i primi cinque libri della Bibbia, chiamati del Pentateuco, non fossero stati realmente scritti da Mosè, come purtroppo asseriscono in molti oggi, egli non si sarebbe, cioè Cristo, non si sarebbe riferito ad essi riaffermando o affermando Mosè ha scritto. Infine, dopo aver visto le costanti citazioni di Cristo alle scritture dell'Antico Testamento, poi Cristo l'argomento centrale delle scritture, passiamo alla terza ed ultima considerazione. Cristo è venuto per adempiere le scritture. Ci sono decine e decine di brani biblici che evidenziano questo. Io vi cito semplicemente due passi, uno nel Vangelo di Matteo e l'altro in quello di Luca. Non pensate, disse Gesù, che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Ecco, qui abbiamo la frase per portare a compimento. E in un'altra occasione, troviamo scritto nel Vangelo di Luca: poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Quindi compiere, portare a compimento, adempiute. I Vangeli, in altre parole, mettono in chiaro rilievo che tutti gli episodi della vita di Cristo altro non erano che l'adempimento delle scritture profetiche dell'Antico Testamento. Le scritture dell'Antico Testamento parlavano di Cristo. Esse affermavano ed affermano: il Messia verrà, ed egli è venuto, ed ha adempiuto tutte quelle numerosissime predizioni che lo presentavano, sia quelle concernenti la sua persona che quelle riguardanti la sua opera. Ed egli è l'argomento centrale delle scritture. Se infatti l'Antico Testamento diceva egli verrà, potremmo riassumere il pensiero nel Nuovo Testamento dei Vangeli con l'affermazione: egli è qui, egli è venuto. Tutto converge verso di lui, l'Antico Testamento, e da lui parte il resto della rivelazione biblica. Caro ascoltatore, mai come oggi forse assistiamo a delle rappresentazioni di Cristo, cioè egli viene presentato in libri, film o attraverso la religione umana.
Come cristiani, secondo il significato biblico del termine, noi non crediamo in questo Gesù come lo presenta l'uomo, ma nel Gesù della parola di Dio. E lì, e solo lì, egli viene descritto in modo perfetto e completo. Vuoi sapere chi è realmente Gesù? Vuoi sapere ciò che ha fatto per te? Leggi la Bibbia ed avrai la risposta. Una risposta che, se accettata, non soddisferà la tua curiosità intellettuale, ma darà riposo alla tua anima e calmerà e colmerà la tua sete spirituale.

Saremo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari amici in ascolto, vi salutiamo con piacere e vi chiediamo di rimanere con noi per seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Viviamo in una società in cui è più facile essere considerati i numeri di una statistica che una persona con le sue peculiarità. Il tanto per cento desidera certe cose, un altro tanto per cento preferisce abitare in città, non in città, addirittura in campagna e così via. Si fanno sondaggi e statistica a non finire, idee politiche e preferenze del dentifricio. Ma chi può fare la statistica di desideri, sogni, delusioni e sofferenze? Ma c'è qualcuno per cui non siamo mai un numero di una percentuale. Dio dice nella sua parola: «Io sono il Signore che ti chiama per nome». Riusciamo a renderci davvero conto di cosa vuol dire un'affermazione come questa? Il Dio infinito e onnipotente, che potrebbe davvero considerarci come formiche di un formicaio, tiene conto invece di ognuno di noi, ci conosce per nome, e questo nella Bibbia vuol dire che tiene conto delle nostre particolarità, dei nostri bisogni profondi, di quello che può renderci la vita più bella. Non è un pensiero rassicurante e meraviglioso? E vuole anche dire che noi abbiamo con Lui un rapporto personale e intimo di padre e figlio. Vuoi parlare di questa bellissima prospettiva? Siamo a tua disposizione, scrivici. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Il deltaplano viene considerato uno degli sport più pericolosi. È responsabile di un numero molto alto di incidenti mortali e di ferimenti. Stranamente, i deltaplanisti più esperti sembrano più soggetti a incidenti dei principianti. Coloro che hanno esperienza spesso osano di più e corrono più rischi di chi ha appena cominciato. Anche i cristiani possono sviluppare dei sentimenti simili di autosicurezza. Hanno sperimentato la vittoria sopra la tentazione in un certo settore della loro vita. Così si sentono al sicuro e finiscono con il pensare che sia merito delle loro capacità. Certamente, pensano, non cadranno mai in quel tipo di peccato. Il versetto che abbiamo letto ci mette in guardia contro questo atteggiamento. Pietro aveva promesso al Signore che sarebbe andato con lui fino alla fine, anche in prigione e alla morte. Eppure, nel momento della prova, Pietro fallì miseramente. Impariamo dall'esperienza di Pietro e non sviluppiamo un atteggiamento arrogante in nessuna circostanza.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Secondo alcuni teologi, la parola di Dio sarebbe soltanto Gesù Cristo. Sembra un approccio alle scritture molto spirituale, ma dobbiamo seriamente chiederci in che modo possiamo ascoltare Gesù Cristo al di fuori delle scritture? Se il Cristo di Matteo, di Giovanni e di Paolo è messo in discussione, che ne sarà di quello di Bullman, di Robinson, di qualsiasi altro celebre teologo che corregge continuamente il testo sacro? Quanto alla Bibbia stessa, essa non cessa mai di affermare di essere la parola di Dio. L'Antico Testamento ripete 3808 volte le seguenti espressioni sinonime. Il Signore dice, così parla l'Eterno, la parola del Signore mi fu indirizzata in queste parole, eccetera. Il salmista, come Gesù stesso, chiama la legge, la scrittura dell'Antico Testamento, la parola di Dio. Questo nome è anche dato al Nuovo Testamento, alla parola predicata da Cristo e dai suoi apostoli. Comunque riprenderemo questo argomento a proposito della critica biblica.
1: La Bibbia sarebbe un libro solamente divino, essendo stato dettato meccanicamente agli uomini? L'autore sacro sarebbe stato completamente passivo nel registrare e nel trasmettere la rivelazione, nello stesso modo in cui oggi funziona un magnetofono. La sua personalità sarebbe stata completamente messa da parte affinché il testo potesse essere esente da tutti i possibili elementi fallibili ed umani. È così che, secondo i musulmani, il Corano, già interamente redatto in arabo nel cielo, sarebbe disceso sulla terra senza nessun cambiamento. È per questa ragione che per lungo tempo ci si è rifiutati di permettere alcuna traduzione del Corano che non potesse essere esattamente conforme alla stesura perfetta data a Maometto. Secondo i negatori della completa ispirazione della Bibbia, noi saremmo costretti ad adottare questa posizione conseguentemente alla nostra convinzione teopneustica. Possiamo dire che una tale concezione non è per niente la nostra, benché ci venga costantemente attribuita. Constatiamo al contrario che Dio non ha del tutto annientato la personalità di Mosè, di Davide, di Giovanni, di Paolo. Si riconosce il loro stile, il loro temperamento, i loro sentimenti personali. I loro scritti hanno lo stile della loro epoca e riproducono il colore locale proprio dei luoghi in cui sono stati redatti, e per questo lo studio minuzioso del contesto storico, culturale e linguistico dei libri sacri contribuisce considerevolmente alla comprensione del loro senso spirituale. Una dettatura meccanica avrebbe prodotto un'uniformità completa di tutte le pagine della Bibbia, ma ciò è ben lontano dalla realtà.
0: Gabelin rileva che purtroppo esiste una tendenza persistente a mettere in ridicolo la nostra posizione. I redattori della Bibbia sarebbero stati, secondo noi, poco più che dei dittafoni viventi che avrebbero registrato meccanicamente le parole dell'autore divino. la personalità dello strumento umano sarebbe stata completamente annientata, poiché non avrebbe dovuto far altro che ripetere il messaggio come un pappagallo. Quanto alla nostra Bibbia attuale, essa sarebbe esente da qualsiasi errore e anche la punteggiatura sarebbe stata trasmessa senza modificazioni. Si afferma poi che una tale opinione è insostenibile intellettualmente e che non si addice che ai più ignoranti. Perché ci si ostina a attribuire ai credenti evangelici una teoria così falsa che nessuna nostra conoscenza può sostenere oggigiorno? È perché noi riconosciamo la doppia natura della Scrittura, ispirazione divina di ogni sua pagina, così come il suo carattere realmente umano. Una caratteristica così soprannaturale della Bibbia non sembra essere accettabile agli increduli moderni, anche a quelli in qualche modo religiosi. Per essi affermare l'ispirazione divina di tutta la Bibbia è scartare ogni partecipazione degli autori sacri, è deificare la Scrittura piuttosto che riceverla in blocco come se fosse caduta dal cielo. È allora possibile interpretarla nella maniera più letterale e compiere un atto di vera bibliolatria.
1: In realtà questi critici rifiutano semplicemente di credere al miracolo. Non vi sono per essi che due possibilità. Se il testo proviene interamente da Dio, è stato dettato meccanicamente, cioè assurdo. Se l'uomo ha avuto ovunque nell'opera la sua parte, la Scrittura è necessariamente fallibile, piena di leggende, di esagerazioni, di frodi, pie, ciò che rende la sua testimonianza inaccettabile. I giudei e i docenti dei primi secoli non avevano lo stesso atteggiamento nei riguardi di Cristo. Per essi il Messia sarebbe dovuto essere soltanto Dio, non essendo la sua umanità che una semplice apparenza, oppure solamente uomo, dunque fallibile, capace di menzogna e anche di impostura. Ora l'Evangelo consiste precisamente in questo, che Cristo, nella sua perfezione, è nello stesso tempo Dio e uomo, così come la Bibbia, interamente ispirata, è nello stesso tempo dell'uomo e di Dio.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, sono veramente contento per questa rinnovata opportunità che mi viene offerta di rivolgermi a voi e di parlare di Gesù Cristo. A tutti porgo un cordialissimo saluto ed auguro che la benedizione di Dio riposi su di voi. Perché, anche se non abbiamo problemi urgenti da risolvere, non possiamo nasconderci il fatto che viviamo in un'era difficile caratterizzata dalla violenza e dal sopruso. Non è raro infatti iniziare la giornata mettendosi all'ascolto delle notizie e sentire che è stato compiuto un delitto o cose di questo genere. Qualcuno si chiederà come questo sia possibile, dal momento che mai, come ai nostri giorni, si parla così tanto di comprensione reciproca e di rispetto per il prossimo. Ebbene, anche senza voler fare i pessimisti a tutti i costi, bisogna pur dire che l'equivoco sta nel fatto che spesso ci piace nutrire delle illusioni. Noi uomini abbiamo la continua tendenza di innalzare noi stessi, ma la Bibbia, che è il libro di Dio, ci dice chiaramente come stanno le cose. Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, ha detto un giorno: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. È una verità piuttosto cruda che umilia il nostro orgoglio, ma bisogna riconoscere che le cose stanno proprio in questa maniera. Noi facciamo il male perché siamo schiavi di esso. Non c'è bisogno di commettere grossi delitti per essere dei peccatori. Secondo la definizione della Bibbia, il peccato è mancare l'obiettivo. E noi manchiamo continuamente l'obiettivo stabilito da Dio per noi. Peccare è un po' come perdere la strada. Quando ci si allontana dalla direzione giusta, si finisce per smarrirsi sempre di più. Questa è l'origine di tutti i nostri problemi. Per cui, se vogliamo rimontare la china, dobbiamo assolutamente ritornare a Dio, raccogliere il suo invito amorevole, permettere che egli trasformi la nostra esistenza. È in questo modo che possiamo sperimentare la liberazione di Dio, ed è questo lo scopo della nostra conversazione. Vogliamo ora continuare con l'ascolto di un po' di musica.

Gentilissime amiche e cari amici in ascolto, una cosa difficile da trovare oggi nella nostra società è quella dell'impegno per una vita di integrità e purezza. In un certo senso sarebbe difficile per chiunque negare che queste siano delle virtù, ma la stragrande maggioranza delle persone preferisce evitare qualsiasi discorso impegnativo su questo argomento. Secondo molti, i criteri che dovrebbero guidare il comportamento dell'uomo dovrebbe essere quello di non fare del male al prossimo, senza precisare ulteriormente che cosa si voglia dire con una frase del genere. Ciò che non si dice, ma che è evidente, è il fatto che ciascuno desidera fare quello che gli pare e piace senza remore morali. Quanti si preoccupano di regolare la loro vita in maniera che essa piaccia a Dio, il Creatore? Anzi, in molti casi si contesta l'esistenza stessa di Dio.

Per esempio, sta scritto che Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi. Ecco un uomo di principi, desideroso di seguire le orme del suo Dio. Inoltre, quando il Signore Gesù Cristo è venuto su questa terra, ha lasciato questo esempio di separazione da ogni forma di peccato per schierarsi soltanto dalla parte di Dio. Infatti, l'autore della lettera agli Ebrei scrive: a noi conveniva un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Non vi attira la purezza divina? Vi crea imbarazzo? Eppure è qualcosa di essenziale ed indispensabile. In una certa zona, in fondo al prato, scorre un corso d'acqua che farebbe molto comodo per fare il bagno durante la stagione calda. Ma se vi avvicinate, non ne avrete più alcuna voglia. Il colore dell'acqua, ad un giallo sporco, sembra disgustare persino i pesci. Questo fenomeno si spiega facilmente. Alcuni chilometri a monte, il ruscello attraversa uno strato di argille e di fango che si stemperano nell'acqua colorandola. Inoltre ci sono le diverse discariche che completano l'opera. La disavventura di questo piccolo fiume illustra ciò che avviene a molti credenti. Il mondo è pieno di fango, a contatto del quale noi corriamo il rischio di sporcarci. Compagnie equivoche, spettacoli malsani. L'esperienza ci insegna che ci fu in tempo in cui non eravamo insensibili a queste cose. Conversazioni, letture, immagini sono, per così dire, solubili nel nostro spirito. Lasciano una traccia nella nostra memoria e talvolta occorre molto tempo per farla decantare. Tenendoci il più possibile in disparte da tutto questo veleno morale, non è soltanto la nostra anima che preserviamo, ma possiamo dare un esempio concreto lanciando una sfida a quelli che ci osservano. Soprattutto se siamo cristiani, non dimentichiamo che siamo i canali attraverso i quali deve poter essere trasmessa l'acqua che porta la vita di Dio. A che cosa può servire un'acqua inquinata? Se c'è la minima impurità, l'acqua cessa di essere potabile. Se c'è del fango, sporca invece di pulire. Non stupiamoci che le persone attorno a noi non abbiano sete e non provino alcun desiderio di purificare la loro coscienza se noi non abbiamo da portare loro altro che acqua torbida. Abbiamo bisogno di realizzare una vita rinnovata, un miracolo che soltanto il nostro Signore Gesù Cristo può compiere. Infatti Lui ha dato la sua vita e ha versato il suo sangue per purificarci da ogni iniquità. Adesso proseguiamo la nostra conversazione sul tema della preghiera e, come abbiamo constatato nel corso di una conversazione precedente, la preghiera sincera è basata sulla fiducia totale e senza riserve nel Padre Celeste e non sulla quantità di parole che pronunciamo. Infatti il Signore Gesù rivolse un preciso avvertimento a questo riguardo e gli ha detto: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Queste parole si riferiscono ad un antico concetto dei pagani, secondo il quale gli dèi sono ambiziosi. Per questa ragione non sono molto disposti alla generosità e bisogna persuaderli con numerose belle parole. Più prego, più ferventi sono le mie parole con le quali mi esprimo, più sacrifici faccio nella preghiera, più grande è la probabilità che sarò esaudito. Ma ora fermiamoci per la nostra pausa musicale.

0: Stavamo dicendo prima che nella preghiera dobbiamo evitare di usare tante parole perché questa è una pratica pagana. Nell'Antico Testamento c'è un esempio classico per questo genere d'atteggiamento, quando il profeta Elia ebbe la sua competizione di intercessione con i sacerdoti di Baal. 300 profeti sfidarono il profeta. Ambedue le parti pregavano affinché il fuoco cadesse dal cielo e consumasse il sacrificio. Alla mattina presto cominciò il duello di preghiera. I sacerdoti di Baal pregarono con grande fervore, cantavano al punto di entrare in trance, si fecero incisioni gridando istericamente per invocare il loro Dio, ma non accadde nulla. Elia li osservò per tutto il giorno senza fare nulla. Egli sorvegliò il movimento disordinato dei sacerdoti di Baal come se non si curasse che si trattava di una battaglia decisiva. Solo quando venne sera e i 300 profeti erano completamente esausti, Elia si alzò, fece versare l'acqua sulla legna dell'altare e disse un'unica breve preghiera e Dio rispose. Egli fece cadere il fuoco dal cielo. 300 intercessori erano stati sconfitti nonostante i loro sforzi che li portarono all'esaurimento, ma nessuno di loro raggiunse con un'unica preghiera il cuore di Dio. Ciò che importa non è la quantità delle parole, ma il rivolgersi al Dio vivente confidando in Lui. Non ci vuole di più per pregare con effetto. Dio è al corrente di tutto. Egli ci conosce profondamente e sa ciò che ci pesa sul cuore ancora prima che abbiamo pronunciato una parola. Egli è già ben disposto verso di noi e non è necessario persuaderlo con espressioni lusinghiere. Se Dio ci ascolta, non lo fa certamente perché gli piace il modo meraviglioso e sublime con il quale formuliamo le nostre preghiere o per amore della nostra insistenza. Dio cerca la nostra fiducia, né più né meno. Una preghiera breve con fede ha più peso che una lunga tiritera senza fede. Del resto, non dimentichiamo che proprio la pratica del rosario si rifà ad un modello pagano. Non troviamo nulla di tutto questo nella parola del Signore. Naturalmente, per accostarci a Dio con fiducia, bisogna che Egli divenga nostro Padre in Cristo Gesù. Adesso la nostra programmazione va avanti con la lettura e la meditazione del libro dell'Esodo. Ecco che cosa leggiamo al capitolo 9. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: prendete delle manciate di fuliggine di fornace e Mosè la getti verso il cielo sotto gli occhi del faraone. Essa diventerà una polvere che coprirà tutto il paese d'Egitto e produrrà ulceri che si trasformeranno in pustole sulle persone, sugli animali, in tutto il paese d'Egitto. E si presero dunque della fuliggine di fornace e si presentarono al faraone. Mosè la gettò verso il cielo ed essa produsse ulceri che si trasformarono in pustole sulle persone e sugli animali. I maghi non poterono presentarsi davanti a Mosè a causa delle ulceri, perché le ulceri erano sui maghi come su tutti gli egiziani. Ma il Signore indurì il cuore del faraone e questi non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto a Mosè. Questi versetti descrivono la sesta piaga, quella delle pustole. Abbiamo visto nel nostro ultimo incontro che, nonostante la mortalità del bestiame, il cuore del faraone rimase ostinato ed egli non lasciò andare il popolo. Perciò abbiamo questo nuovo intervento di Dio. Anche questa volta, come nel caso della terza piaga, l'intervento è senza preavviso. Dio ha il diritto di farlo. Egli non può permettere che gli uomini si facciano beffe di lui impunemente. Mosè ed Aronne devono andare davanti al faraone ed agire come egli ordinerà loro di fare. Con un tocco di ironia, essi dovranno diffondere questa piaga facendo uso delle ceneri di fornace. Queste erano un simbolo della schiavitù di Israele e del potere dell'Egitto. Ma Dio ride delle pretese degli uomini e capovolge le loro dichiarazioni di potenza, trasformandole in maledizione e castigo. Altra caratteristica di questa piaga è che per la prima volta vengono colpiti gli esseri umani e non soltanto il bestiame. Il Signore dice che queste manciate di fuligine diventerà una polvere che coprirà tutto il paese d'Egitto e produrrà ulceri che si trasformeranno in pustole sulle persone e sugli animali in tutto il paese d'Egitto. Perciò sarà una cosa tremenda. Anche in questo caso, uno degli obiettivi del Signore è quello di umiliare le diverse divinità egiziane, come Sekhmet, la dea che aveva il potere sulle malattie, Sunu, il dio della pestilenza, ed Iside, la dea della guarigione. In un attimo il Signore distrugge tutte le sicurezze dell'uomo, mostrandogli la sua nullità e fragilità. Di fronte all'ordine divino, Mosè ed Aaron ubbidiscono e anche questo giudizio si compie puntualmente, come il Signore aveva annunciato. Quale lezione per chi si fa beffe della parola di Dio? Queste pustole, qualcuno pensa al carbonchio, probabilmente legato all'infezione del bestiame, sono talmente dolorose che i maghi non possono stare nella presenza di Mosè. Questi maghi che in passato avevano contestato l'azione di Dio, adesso si devono arrendere. Questa volta non c'è più imitazione, ma impotenza e soggezione. Il Signore rivela qui chi sta veramente al di sopra di tutte le cose. Egli è il solo Signore. Il testo lascia sottintendere che, come in precedenza, gli ebrei siano stati risparmiati. Ma il giudizio di Dio non si esprime solo con queste ulceri, ma con il fatto che il Signore indurì il cuore del Faraone. Se l'uomo non si sottomette, sarà indurito dal castigo di Dio. L'uomo riceve sempre ciò che vuole.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Giovanni, capitolo 8. Ed ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al monte degli Ulivi e sul fare del giorno tornò nel tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scrivi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici?» Or dicevan questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Or Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso e la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Quando anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché io so donde sono venuto e donde vado. Ma voi non sapete donde io vengo né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non son solo, ma son io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Or son io a testimoniare di me stesso e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me». Onde gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nel tempio, insegnando nel tempio, e nessuno lo prese perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: succederà egli forse, poiché diceva: dove vado io, voi non potete venire? Ed egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io, il Cristo, morrete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vo dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, e non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progeni di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progeni di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi risposero e gli dissero: il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figliuoli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che v'ho detta la verità che ho udita da Dio. Così non fece Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione e abbiamo un solo Padre, il Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono preceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio, e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. I giudei risposero e gli dissero: non diciam noi bene a dire che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù rispose: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Ma io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: or vediam bene che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi d'essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite d'essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo vostro padre è giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
4: Ed eccoci a Contrappunti, amici, benvenuti. Prendendo spunto da un film di qualche tempo fa, un film per bambini molto carino, Monsters & Co., parleremo oggi della paura. Di che cosa abbiamo paura? Come cerca l'uomo di esorcizzare la paura? C'è un rimedio? Ecco, faremo oggi alcune considerazioni, proveremo a dare delle risposte. Prima, però, come sempre, la musica. Apre oggi Amy Grant con I Will Be Your Friend, cioè sarò tuo amico.
3: Contrappunti.

Alcune parole di questa bella canzone di Amy Grant, I Will Be Your Friend. Quando ogni momento diventa troppo difficile, la fine della strada può sembrare tanto lontana. Ma non importa quanto tempo trascorriamo lontani l'uno dall'altro. Io ti sono sempre vicino, sarò il tuo riparo quando piove e ti aiuterò a ritrovare il tuo sorriso. Ti farò ridere se hai il cuore infranto dovunque tu sia.

0: Al centro del film Monsters & Co., cioè mostri e compagnia, c'è Sully o Sullivan, un mostro con la pelliccia blu-verde, un ruggito da terremoto.
1: Sì, è un lavoro pericoloso ed è per questo che mi servite in piena forma. Mi servono spaventatori sicuri di sé, tenaci, duri, intimidatori. Mi servono spaventatori come James P. Sullivan.
0: Ecco, nessun altro mostro può fare gridare i bambini quanto può fare lui. Ma è un mostro scusato perché sta facendo solamente il suo lavoro.
2: Ok ragazzi, oggi operiamo sulla costa atlantica. Ecco gli spaventatori.
0: Gli operatori di questa fabbrica entrano nelle camere da letto dei bambini attraverso migliaia di porte per spaventarli. Ogni grido di bambino viene poi messo in un barattolo e trasformato in energia per i cittadini di questa città, Monstropolis.
3: Oh, signor Waters!
1: Non c'è niente di più tossico e letale di un cucciolo umano. Basta un suo tocco e siete morti! Se lasciate una porta aperta, un bambino potrebbe entrare nella nostra fabbrica, nel mondo dei mostri.
4: Non ci vado nella stanza di un bambino, non ci voglio entrare.
1: Dovete andarci, perché abbiamo bisogno di questo. La nostra città conta su di voi per ottenere le urla di quei bambini. Senza quelle urla, noi non abbiamo energia.
0: Il lavoro può anche essere un lavoro rischioso. I mostri infatti credono che i bambini siano tossici.
5: Potrebbe far entrare uno spiffero?
1: Potrebbe far entrare un bambino.
0: Se soltanto una calza di un bambino finisse nella fabbrica, l'agenzia di investigazione per i bambini inizierebbe subito una decontaminazione rigorosa.
6: Ehi, che vinca il mostro migliore.
0: Quando lo stabilimento è privo di rischi, rimane Sully, che è il numero uno degli spaventatori, e i suoi colleghi lo ammirano, tranne un certo Randall.
7: Ehi, Randall, risparmiati per il reparto spaventi.
8: Oggi mi sento in forma, Sullivan. Farò prendere dei tremendi spaventi. Vedrai quanti punti farò.
0: Randall è geloso, cerca di essere meglio di Sully per superarlo. La cosa più terribile, però, è che lui sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa. Quando Randall lavora non autorizzato dopo l'orario di chiusura, lascia la porta di una di queste stanze di un bambino per terra.
9: Sta spaventando
0: Sully
9: qui.
0: Fa i suoi controlli e casualmente lascia entrare nella fabbrica una bambina. Da qui appunto la contaminazione.
10: Palla.
0: La bambina dal soprannome Boo scappa per la strada e tutti cadono nel panico.
11: Siamo del CDA, venite fuori lentamente con la bambina bene in vista.
0: Quando riescono a catturarla, Sully e il suo amico con un occhio solo, Mike, devono decidere che cosa fare per far rientrare Boo nel suo mondo in modo protetto e sicuro. Randall ha piani meno piacevoli e cerca di provocare nella bambina tutte le grida possibili.
12: Ma signore!
13: Proteggi!
0: Nel frattempo, Sully e Mike devono ricredersi e si rendono conto che i bambini non sono distruttivi come credevano. Infatti, la bambina Boo è una bambina buffa, non ha paura di loro.
14: Non ha più paura di te ormai. E quindi adesso sei disoccupato.
0: Mentre la lotta fra Randall e Sully continua, il pubblico potrebbe chiedersi che cosa succederebbe se Boo rientrasse trionfante nel suo mondo. Come potrà allora Sully guadagnarsi da vivere senza dover più spaventare i bambini? Il regista di questo film, Pete Docter, dice: da bambini abbiamo tutti delle paure subconsce, paure senza nome, immaginiamo mostri al punto tale che sembrano veri. Quando abbiamo realizzato il film abbiamo considerato il fatto che se i mostri rappresentano le nostre paure, allora di che cosa avrebbero paura i mostri stessi? La risposta più ovvia è sembrata questa: dei bambini. Dunque le nostre stesse paure avrebbero paura di noi stessi.
3: Zio Mike, non urlare davanti a lei, abbiamo bisogno delle sue risate.
9: Giusto.
0: Come finisce il film? Beh, ovviamente un film per bambini, una bella storia, quindi finisce bene. Boo ritorna a casa sua, nel suo mondo. Sally, assieme agli altri mostri di questa fantomatica città, si rende conto che i bambini non sono così pericolosi. Si rendono conto che possono guadagnare più energia dalle risa, dalla gioia dei bambini, più che dalle loro grida. Ecco, la paura è sempre stata un problema mostruoso, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. C'è la paura di fallimenti, di lati oscuri della nostra personalità oppure della vita stessa. Ecco, ma facciamo adesso una pausa, poi dopo riprenderemo da questo punto.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: E prima di andare avanti allora con le nostre considerazioni, vediamo cosa diceva il testo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Il gruppo era quello degli Anointed, il titolo That'll Do It, che potremmo tradurre con quello è il risultato. Ecco, lo capirete meglio dalla traduzione del testo. Mia mamma mi diceva sempre: figliolo, ci vuole poco per farcela, quello è il segreto, basta anche soltanto un po' di fede e vedrai che ce la farai. Tutto questo tempo ho cercato cose irraggiungibili e tuttora mi rifiuto di scendere a compromessi. Ma qual è il prezzo? Farò il sacrificio, tenderò verso il premio. Non tutti comprenderanno sempre il motivo dietro la passione che provo. Mia mamma mi diceva sempre: continua ad andare avanti, non guardare mai indietro. E quando la tua fede diventa fiacca, confida e vedrai che tutti i tuoi sogni si avvereranno. Qualunque cosa avvenga, oggi io sono qui e qui rimango, non fuggirò mai. Posso dire che quando mi inginocchio per pregare, trovo il coraggio necessario ogni giorno. Se guardo al futuro con occhi pieni di paura, rischio solo la sconfitta. La mamma diceva sempre: non puoi proprio permettere che ciò succeda. Hai fatto troppa strada per tornare indietro. Anche se ti manca ancora un po', ti posso dire che sei molto più vicino alla meta di quanto tu creda. Siamo partiti allora dal film Monsters & Co. per dire qualche cosa sulla paura. Ecco, di che cosa ha paura questa nostra società moderna, che potremmo dire crivellata letteralmente dalla paura? Beh, ci sono le paure di sempre: la paura della guerra, paura del terrorismo, paura della morte, poi in fondo, e poi paure un po' più e poi tante altre ovviamente, ma anche paure più personali, come paura che la bellezza fisica svanisca, paura di perdere il posto di lavoro, di finire in cassa integrazione oppure disoccupato, paura di perdere dei cari e tante altre. Ecco, ma a tutte queste paure, amici, c'è una sola risposta, e la risposta è Gesù Cristo. Egli infatti è il solo in grado di liberarci dalla paura. Egli mutò i paurosi discepoli, perché anche loro veramente avevano paura. Questi discepoli che l'avevano abbandonato al momento del suo arresto, ecco, li tramutò in eroi. Eroi che sfidarono l'arresto, la prigione, la tortura e la morte per la causa di Cristo. Rese capaci Paolo e Sila di cantare le lodi al Signore in prigione a mezzanotte dopo che erano stati ingiustamente percossi. Simon Pietro, condannato a morte la notte prima della sua esecuzione, lo troviamo che dorme in pace fra le sue guardie. Avrebbe potuto fare eco alle parole che, in identiche circostanze, il martire cristiano Dietrich Bonhoeffer scrisse nel 44 ad un amico: ti prego di non lasciarti mai prendere dall'ansia, dalla preoccupazione per me, ma non dimenticare di pregare. Sono sicuro che non lo dimenticherai, sono sicurissimo che la mano di Dio mi guida e spero di non perdere mai questa certezza. Non devi mai dubitare che non percorra con gratitudine e allegria la strada che mi è stata tracciata. Ecco, questo scriveva Bonhoeffer. La pace di Dio può sorpassare quindi ogni capacità di comprensione umana, ma grazie a Lui non è mai al di là dell'esperienza umana, cioè è possibile sperimentare questa pace. È una pace che vigila sui nostri sentimenti, sui nostri processi mentali, quando chiediamo a Dio di assumersi l'incarico di prendere in mano una determinata situazione, proprio come aveva detto l'Apostolo Paolo. Libertà dall'ansietà basata sulla fiducia nel figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E questo, amici, una dimensione di valore, potremmo dire incalcolabile, una dimensione che bisogna solo sperimentare, così come la sperimentò Bonhoeffer in carcere poco prima di essere fucilato. Gesù significa anche libertà dalla solitudine. C'era scritto su un banco di scuola qualche tempo fa: perché mi sento così solo quando ci sono più di 2000 persone? Ecco, questa è una frase molto significativa. Tutti noi sappiamo cosa significhi essere soli, non so, ad una festa oppure in mezzo ad una folla oppure in una terra straniera. Ecco, nemmeno il migliore degli amici può mitigare la terribile solitudine che a volte sperimentiamo. Ma i primi cristiani trovarono che Gesù portava una meravigliosa liberazione da questo problema. Avevano ascoltato la sua promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Ecco, credettero queste parole e si accorsero che erano vere. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Queste ancora le parole del Signore Gesù. Ecco, perciò possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Uno dei più profondi insegnamenti del Nuovo Testamento è che Dio non abita in tempi fatti di mattoni, ma nelle persone, in quelle persone che desiderano farlo partecipe della propria vita. Il Signore si è impegnato a non lasciarle mai. Fino alla morte e oltre, egli sarà con noi. E per tornare ancora a Bonhoeffer, ancora scriveva: dobbiamo vivere sempre vicini alla presenza di Dio, perché questo è novità di vita. Nessun potere terreno ci può toccare senza che egli lo voglia, e il pericolo ci può spingere soltanto più vicini a lui. La sua esperienza era stata quella dell'apostolo Paolo. Paolo disse infatti una volta: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione o la distretta o la persecuzione, oppure la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ecco, così parlava l'uomo che, come Bonhoeffer, come tanti altri martiri antichi e moderni, avevano conosciuto tutte queste cose. E in tutto questo sperimentarono la presenza e l'amore di Cristo. E ancora, Gesù significa anche libertà dalla mancanza di uno scopo.

Quando non si ha uno scopo nella vita, a volte la vita stessa può fare paura. Se fosse stato soltanto un insegnante religioso, i suoi seguaci sarebbero ritornati al mestiere di prima, cioè sarebbero ritornati a fare i pescatori, avrebbero nostalgicamente forse guardato indietro. Ma una volta che furono afferrati dalla verità della resurrezione, furono immediatamente liberati dalla mancanza di uno scopo. Ora avevano uno scopo nella loro vita, uno scopo supremamente importante, cioè l'incarico di essere rappresentanti di Gesù. Dovevano servire colui che li aveva liberati, servendo gli altri per amore suo. Ecco, non ritennero di essere stati liberati per poter essere egocentrici, ma di essere stati liberati dall'egocentrismo per poter essere utili a Dio e all'uomo. Ecco, libertà dalla paura, libertà dalla solitudine, libertà dalla mancanza di uno scopo per la vita. Quante paure ha l'uomo. L'apostolo Giovanni, uno degli amici di Gesù, dichiarò: se l'amore di Dio è perfetto in noi, ci sentiamo sicuri, perché chi vive nell'amore di Dio non ha paura. Anzi, l'amore di Dio è veramente perfetto in noi e caccia via la paura. Chi ha paura si aspetta un castigo e non vive nell'amore di Dio in maniera perfetta. Ecco, Gesù ci insegnò che l'amore di Dio è comunque più grande delle nostre paure. E questo è Giuseppe Arenella, il brano si intitola Un fiume che va. E questo è il nostro ultimo brano in programmazione per oggi.

Allora, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, mi faccio da parte per il momento, noi ci risentiamo come sempre molto presto e per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, è un piacere di nuovo essere insieme sulle onde della radio per leggere e meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione è dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, contenuto nei versetti da 33 a 36. Prego, Patrizia.

Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.»

0: per uscire dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù interiore, morale e spirituale, l'uomo ha un solo mezzo, una sola possibilità: affidarsi al Signore Gesù Cristo. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Da questa frase espressa dal Signore Gesù stesso possiamo comprendere tre cose di fondo intorno alla liberazione dal peccato. La prima è che la libertà interiore non è il frutto delle capacità o dei buoni propositi umani. L'uomo è incapace di emanciparsi da ciò che lo domina. È nell'impossibilità di liberarsi dai condizionamenti della propria natura. Non può assolutamente superare i propri vizi nell'istinto che lo trae al male. È prigioniero. È incatenato a ciò che è più forte di lui. E non esistono buoni propositi, non esistono sforzi, ragionamenti, promesse sufficienti per uscire dalla difficile situazione. La liberazione, la redenzione non viene dal suo interiore, ma deve giungere dall'esterno. Da qualcosa, o meglio, da qualcuno che non gli appartiene e che lui, uomo, non può comandare. Questa è la prima riflessione. Ma in secondo luogo, questa liberazione appare definitiva. Cioè, non si tratta, dalle parole di Gesù, di un puerile e ingenuo tentativo che può dare qualche risultato temporaneo, ma si tratta di una liberazione vera, completa, che potrà conoscere nel tempo qualche sconfitta, è normale, qualche momento di crisi, ma che è sempre risolutiva. Sarete veramente liberi. In Cristo l'uomo può venire liberato dal potere del male, anche se il male rimane presente in lui, nella sua vita, finché è in questa esistenza. Infine, terza considerazione, siamo costretti a riconoscere che la libertà interiore consiste in un dono che Dio offre all'uomo attraverso la persona del Figlio, attraverso il Signore Gesù. La libertà è dunque un dono di Dio. È il frutto di una iniziativa divina che ha come scopo di rompere definitivamente le catene della schiavitù che ci tengono ancorati al basso, alle soddisfazioni delle nostre voglie malvagie ed impure, interessate, edonistiche, egocentriche, e a quel desiderio di autoaffermazione e di dominio sopra gli altri. La beffa consiste proprio in questo. Quando ci crediamo realizzati, padroni, veramente padroni di noi stessi, soddisfatti della nostra vita, non ci rendiamo conto di essere sempre più servi di un cattivo padrone, il male, che ci sfrutta e ci impedisce, ci ostacola, ci vieta la normale relazione che deve esistere fra la creatura, cioè noi, e il suo creatore, cioè Dio. Se vogliamo essere persone vere, persone autentiche, libere, uomini e donne nel senso più pieno del termine. Dobbiamo lasciarci liberare dal Signore Gesù, che farà di noi delle persone totalmente nuove. Dio ci dia di realizzare questo obiettivo.
1: Avete ascoltato il libro dei libri, riflessioni sul

0: frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Da Apocalisse, capitolo 3, versetto 20.
3: C'è chi entra senza bussare. Succede. Le nostre frontiere non sempre sono state rispettate e abbiamo reagito rizzando invece delle solide difese. Abbiamo raddoppiato i catenacci alla porta e, se necessario, siamo anche pronti ad aggiungervi chiavistelli, spranghe, serrature, serrature a doppia mandata o sigilli. Però, quando comincia il processo di guarigione, comincia pure l'esperienza di permettere alle nostre difese di cadere, di tirare prima un catenaccio poi l'altro. Abbiamo bisogno che la gente rispetti le nostre frontiere, che la gente bussi e aspetti con pazienza la nostra risposta. Ecco che questa immagine di Gesù ci si presenta come una buona notizia. Gesù sta alla porta e bussa. È un semplice invito. Dio non invade, Dio non esige, non manipola. Gentilmente, persistentemente bussa. Dio dice: sono qui, vorrei stare un po' con te. Il raggiungimento del benessere psichico e spirituale è un processo in cui si impara ad avere fiducia in Dio. La fiducia cresce lentamente, non possiamo averla ad un colpo. Ma forse oggi possiamo ascoltare attenti i suoi colpi alla porta. Domani potremmo essere capaci di osare un chi è? E se avremo costanza, potremo un giorno sedere con lui e godere della sua amorevole presenza.
4: Signore, grazie perché stai bussando. Grazie perché rispetti le mie frontiere e grazie perché bussi senza stancarti. Mi occorre tempo per rispondere perché le mie porte hanno così tanti catenacci. Dammi oggi il coraggio di aprirti le porte della mia vita.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Salve amici, eccoci di nuovo assieme con voi e vorrei proprio essere con voi fuori da questo studio, all'aria, all'aperto, per poter ammirare il miracolo della natura, ma invece eccomi qui rinchiuso fra queste quattro mura imbottite. Ma voi che potete, guardate fuori dalla finestra, che vedete? Ne vedete degli alberi? Considerateli bene, sono così belli, sono così importanti. Fra poco mediteremo su essi.

E siccome quest'oggi noi vogliamo parlare di alberi, ho pensato bene di leggervi ora questa poesia che voi non avete mai sentito. È intitolata Come i pini. Eccovela. Quanto è bello il verde e giallo dei rami contro il cielo turchino. Solo un pennello di vino poteva color si belli accozzare. Oh Signore, ti vogliamo lodare fra il verde dei rami degli alberi annosi che taciti, dritti, odorosi, a te gloria ti danno continua. Alberi belli, robusti, snelli, ci parlano al cuore di te, o possente Signore. Non hanno parole, ma cantano in coro un inno di gloria che esalta il tuo nome. Il tronco robusto, la cima snellita, d'ognuno di essi il cielo ci addita e ci dice: esiste il Dio. Poi, sotto le piante, fra gli alberi quieti, intenti nei giochi, si vedono uomini che sembrano nani. Non danno a te gloria, non son come gli alberi dritti, non hanno la vita perenne che te ben rispecchia. Vedendoli agire, si scempi, si vani, vien facile a dire: non esiste Dio. Oh Signore, concedici a noi che dritti possiamo come pini venire e con l'opere nostre agli uomini dire che grande tu sei, che crei, che redimi, che ami, che tutto te stesso a loro

Ed ora apriamo le sacre scritture al libro dei Salmi e leggiamo assieme il Salmo numero 1. Salmo numero 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi? Anzi, son come pula che il vento porta via. Perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori nella radunanza dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

egli sarà come un albero piantato presso ai rivi d'acqua. Oh, che bello e che potente e descrittivo paragone il salmista usa per descriverci il migliore e successevole uomo. Tempo fa, nell'estate scorsa, mentre visitavo in Roma, decisi di fare una passeggiata sul lungo Tevere. Era bello, benché non ci fosse troppa acqua nel fiume, i secolari platani che coprono il viale davano un bel fresco, sotto le loro foglie c'era quasi buio. «Vedi», mi disse mia figlia che camminava con me, «questi alberi che tu ammiri così tanto, d'inverno non sono così belli, anzi sono brutti, sono senza foglie, secchi». Sembrano proprio che stiano morendo. Sì, dissi, è vero, ma questo sarà solo per un breve tempo e a primavera gli alberi rinvigoriti riverdeggeranno e così, cammin facendo, io pensavo, oh, come sarebbe bello poter essere come gli alberi. Perché sapete, mi sono accorto che anch'io sto avvicinandomi ormai all'inverno, sto perdendo le foglie e qualche ruga è già sulla corteccia. Ma mentre così pensavo, mi venne in mente il 17° versetto del primo capitolo dell'Epistola di Giacomo, il quale ci dice che Dio, che ha creato gli astri dell'universo, considera noi come le primizie delle sue creature. Quel Dio che dice di aver posto ogni cosa sotto i nostri piedi, che ci ha coronato di gloria e d'onore, che ci ha fatto signoreggiare sull'opera delle sue mani, è possibile che quel Dio abbia fatto noi inferiori agli alberi? E fu allora che nel mio cuore sgorgheggiò un'allegrezza, una gioia indicibile, perché mi accorsi che noi possiamo essere come gli alberi, non solo, ma dobbiamo esserlo. Noi tutti lo saremo, ci dice il salmista, se lo vogliamo. Amici ascoltatori, avete mai osservato gli alberi? Oh, quanto son belli, come glorificano il Dio. Chi non può restare commosso dalla loro maestosa bellezza? Gli americani hanno un proverbio che dice solo il Dio può fare un albero, e un albero in verità glorifica Dio. Nell'albero ci si vede Dio. Il salmista, abbiamo visto, ha usato come illustrazione un albero perché evidentemente attratto da esso. Il Petrarca e Carducci, assieme ad altri innumerevoli poeti italiani e d'ogni lingua e nazione, hanno esaltato la bellezza e il vigore degli alberi. Al principio di questo programma noi vi abbiamo letto una poesia nella quale lo scrittore, mosso dalla bellezza degli alberi, dalla loro silente ma eloquente testimonianza, si sente portato vicino a Dio e nota che gli alberi, con le loro cime, indicano al cielo la vera presenza di Dio con la loro robustezza, la possenza del Creatore con la loro longevità, l'eternità del Creatore. Poi, concludendo, egli si rammarica come gli uomini facciano invece al contrario degli alberi. No, amici, noi non siamo come loro dritti. Le nostre opere, le nostre parole, il nostro comportamento non dà troppo spesso lode a Dio, ma anzi porta a Lui discredito. Pure, se vogliamo essere cristiani, se vogliamo così chiamarci, noi dobbiamo essere come gli alberi. Ma la questione è di volere, di divenire come gli alberi. Amici, noi siamo la primizia della creazione di Dio e dobbiamo, con i nostri corpi, con tutto ciò che abbiamo, glorificare Dio. Ma non possiamo farlo se non siamo piantati nel posto giusto. Come abbiamo detto, gli alberi
perdono le foglie e queste vengono rastrellate in mucchi e bruciate, e gli alberi nudi senza il verde manto, scossi dal vento, bagnati dalla pioggia, gemono, sono brutti, ma poi a primavera si rinnovano e prendono una nuova vita. E amici ascoltatori, questo è esattamente quello che Gesù vuole che noi facciamo. Per prima cosa pure noi dobbiamo svegliarci dal torpore freddo del peccato ai tiepidi raggi dell'amore di Dio e aprirci a Lui. Le nostre radici devono da Lui ricevere l'acqua viva, quella linfa vivificatrice che ci deve dare una nuova vita. Amici, avete voi ancora fatto questo? Avete ancora voi fatto come gli alberi che prima abbandonano tutte le foglie vecchie e poi ne prendono di nuove? La Bibbia dice: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. Sapete, amici, un giorno sentii una storia di un vecchio pastore, anche lui attratto dalla bellezza degli alberi. Infatti era più fortunato di me e ne aveva alcuni intorno alla casa. Ed egli dice che un anno egli osservava come gli alberi lasciavano cadere le loro foglie, ma un vecchio platano, dopo essersi spogliato di tutte, ne aveva due su un ramo. E ogni mattina il vecchio pastore, quando si alzava, andava alla finestra per vedere se le foglie erano sempre lì. E sì, stavano sempre lì, ingiallite, accortacciate, ma stavano lì attaccate. Venne la pioggia, il vento, venne la neve e il pastore fu sicuro che quelle foglie erano cadute, ma aperte le imposte della finestra, ecco, erano sempre là. Erano venute nere, ma stavano là. Passò l'inverno, venne la primavera e verdi gemme cominciarono a spuntare qua e là sui rami del vecchio albero. E fu solo allora, quando le nuove foglie apparvero, che le vecchie caddero, spinte fuori dalla nuova vita del platano. Il pastore concluse che Dio aveva usato quella pianta per predicare il più convincente sermone sulla rigenerazione. E amici, se la nuova vita non è in noi, se non ci siamo completamente abbandonati a Cristo, le vecchie foglie dei vizi, delle cattive abitudini mai ci lasceranno. Malgrado prediche, esortazioni, malgrado tutta la nostra buona volontà, fin tanto che Cristo non ha il completo controllo di voi e non scorre in voi con un nuovo sangue, una nuova linfa in ogni fibra del vostro essere, nessuno sarà capace di cambiare vita, di essere rigenerato. Amici, siete mai passati attraverso questa esperienza? C'è mai stato un momento in cui vi siete abbandonati al Signore e gli avete detto: Signore, sono nelle tue mani, cambiami, fammi come tu mi vuoi? C'è stato mai un momento in cui voi avete deciso di obbedire la sua parola e di abbandonare tutte le cose vecchie? Amici, questo è essenziale, è necessario, lo dovete fare. Ricordatevi che Dio non vi toglie le vecchie abitudini, le cose vecchie. Egli sì, ve ne dà di nuove, ma le vecchie dovete abbandonarle voi. Amici, dite: quante foglie vecchie sono ancora attaccate al vostro tronco? Perché non decidere ora di abbandonarle, di lasciarle cadere? Infine notiamo che l'albero porta frutto. Il salmista dice: e porta il frutto ad ogni sua stagione. Inoltre offre il fresco allo stanco viandante e l'albergo agli uccelli dell'aria. In poche parole, l'albero glorifica il Dio e poi serve il prossimo suo. L'albero non è egoista, dà sempre. Avete mai osservato? Neppure l'aria ci prende, anzi la bonifica. Attraverso il processo della fotosintesi, gli alberi assorbono l'anidride carbonica nociva all'uomo e emettono nell'aria ossigeno puro che tutti noi abbiamo bisogno. Ora noi pure, secondo le sacre scritture, siamo stati creati non solo per glorificare Dio, ma pure per essere di servizio e di beneficio a tutti. L'egoismo è la negazione della cristianità e l'avarizia è addirittura idolatria. Anche noi dovremmo con la nostra buona condotta nullificare le malefiche e nocive influenze del peccato e bonificare la nostra comunità con il nostro buon esempio e con le nostre buone opere e interesse e amore verso tutti.
Essere come un albero è davvero una cosa invidiabile, e vedete, ognuno di noi non solo può essere, ma la Bibbia ci dice che deve essere, perché avete notato che non sempre gli alberi vanno attraverso il loro corso di rinnovamento, e allora a volte perdono le foglie e poi le rimettono, ma a volte succede anche che le foglie cadono giù e poi non tornano più, e prima i rami più piccoli e lontani, poi i rami più grossi, poi il fusto stesso si ingiallisce, si secca, non fa più frutti, l'albero muore. E allora cosa succede? Gesù stesso ci ha detto quello che succede, ci dà il verdetto nel Vangelo: si prende la scure, si taglia l'albero e si dà al fuoco. Amici, io vi dico che qui è dove l'albero ci dà la più grande lezione. Amici, se noi non siamo passati in questa vita attraverso il processo della rigenerazione, se noi non siamo rinati a novità di vita in Cristo Gesù, quando da questa vita passeremo a quell'inverno che è la morte, e noi non rinasceremo nel regno di Cristo, noi pure allora saremo destinati al fuoco eterno. Amici, questa vita non è altro che la nostra prima stagione di una vita eterna, e se noi non troviamo il modo di ottenere questa nuova nascita, il modo di essere rinnovati, noi periremo per sempre. Ebbene, gli alberi vanno con le stagioni, è vero, ma noi non dobbiamo aspettare le stagioni, noi dobbiamo volontariamente scegliere ed esporci al sole della vita che è Cristo. Noi volontariamente dobbiamo assorbire l'acqua della vita che è la sua parola, e così cominciare il nostro eterno rinverdimento. E amici, ora è il momento, ora che vi sentite convinti, ora che siete interessati, ora che lo Spirito di Cristo vi chiama, ora è il momento di ricevere quella linfa, quel succo vitale eterno che spingerà fuori da voi tutte le foglie vecchie e ne metterà di nuove. Ora, amici, è il momento di assicurarci che quando il freddo e oscuro inverno della tomba ci cadrà addosso, esso non ci spegnerà completamente, ma che al possesso arbore di quel giorno beato della resurrezione, questi nostri corpi, pure salvati assieme all'anima, si rivitalizzeranno per continuare a dar gloria e onore al Signor Gesù Cristo per i secoli dei secoli. Amici, il Signore vi dà questa opportunità oggi. Non vorreste accettarla? Non vorreste cominciare ad indagare la sua santa parola? Non vorreste seriamente cominciare a considerare voi stessi, lo scopo della vostra vita e la parte che Dio deve avere in voi e di voi? E se già avete fatta la vostra decisione, se già siete nati di nuovo, ma vi siete accorti che qualche foglia vecchia ostinata resta attaccata a voi, impedendovi di vivere una successevole vita cristiana, non credete che ora è il momento di fare una decisione di abbandonarle, di lasciarle cadere? Se c'è qualche cosa nella vostra vita che non va, che vi impedisce di vivere una buona e totale testimonianza per il Signore, non credete che questo è il momento di dire in tutta fede: Gesù, mondami, potami, rimuovi da me ogni cosa vecchia? Egli lo può fare, anzi egli lo vuole farvi divenire come alberi, ma amici, sta a voi a dargli l'opportunità, sta a voi a rendervi a lui e a dargli il controllo delle vostre vite. Non vorreste far questo ora? O Signore, noi ti preghiamo per questi cari ascoltatori, aiutali a comprendere il loro bisogno di salvezza e che il tuo Spirito li porti a Cristo Gesù. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora oggi siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e è grato che tu ci abbia scelti, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra di tutte le altre. Un sincero e riconoscente grazie da parte mia e da parte di tutta la grande famiglia di Hai letto il libro più letto e naturalmente anche dell'immancabile, preziosa e cos'altro posso dire? È necessaria redazione.

E naturalmente un grazie molto sentito, molto sincero va a tutti coloro che hanno scritto per porre domande o quesiti

se sei fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo arrivati al 19° capitolo. La volta scorsa abbiamo concluso il 18°, quindi oggi è più che giusto che procediamo, che andiamo avanti. Triste a dirsi, ma ci stiamo avviando verso la conclusione del libro del Levitico. Ovviamente il libro più letto non è composto solo dal libro del Levitico, ci sono ancora tanti altri libri da esplorare, da leggere, da vedere insieme, da considerare. Ecco, quella è la parola che stavo cercando, non mi veniva. Quindi, ripeto, anche se ci stiamo avviando verso la conclusione del libro del Levitico, ci aspettano ancora tanti appuntamenti. La passeggiata è ancora abbastanza lunga.

Questa parte del Levitico si occupa per lo più di questioni di carattere sociale. Anche qui i 10 comandamenti vengono ampliati e vengono applicati a casi particolari. Credo quindi che non vi sia nulla di più pratico di questi versetti, di questi brani. Essere santi era ed è ciò che Dio voleva e vuole dal suo popolo. Ma la santità di cui Dio parla non è qualcosa di vago, generico e nebuloso, ma ha a che fare con tutti gli aspetti della vita del cristiano. E questa è una verità che anche oggi dobbiamo sottolineare con forza. Dio non si accontenta di nebulosa teoria. Vuole, desidera, esige anche la pratica, mettere in pratica ciò che conosciamo, ciò che sappiamo. E ovviamente più sappiamo, più è vasta la nostra conoscenza, più responsabilità abbiamo di metterla in pratica. Vero è che la legge mosaica non poteva dare a nessuno la santità che la legge stessa esigeva. Esigeva, ma non aiutava nessuno. Rivelava da una parte la giustizia divina, ma dall'altra parte rivelava che nessuno avrebbe mai potuto osservare alla perfezione questa legge. Così l'Apostolo Paolo esprime il concetto che abbiamo appena noi enunciato. Noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata, sia chiusa, e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché per le opere della legge nessuno sarà giustificato alla sua presenza, dato che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. La posizione del cristiano è diversa. Perché è diversa? Perché il cristiano, la persona che ha scelto, che ha deciso di seguire le orme di Cristo, ha a disposizione lo Spirito Santo. Dio Spirito Santo, che è un po' un avvocato difensore. È qualcuno che ci sta accanto e che ci sorregge nel cammino cristiano. È lui, infatti, che ci dà la forza, il dinamismo necessario per vivere da cristiani, secondo quella che è la volontà di Dio espressa nel libro più letto. Quindi se per noi lo Spirito Santo è solo un punto di dottrina, una conoscenza vaga e nebulosa, se pensiamo allo Spirito come un'energia, beh, non avremo un granché di aiuto. Dobbiamo pensare, dobbiamo vedere, dobbiamo accogliere lo Spirito come una persona, perché Egli è una persona. Così come il Padre è una persona e così come il Figlio è una persona. Credo che il problema stia nel nome stesso, nel titolo. Quando noi pensiamo allo Spirito, subito pensiamo a cose appunto strane, nebulose, fantasmi, esseri che attraversano le pareti e tutte queste cosine qui. Ed è difficile immaginare, è difficile concepire uno spirito che sia anche una persona. In fondo Dio è spirito. Eppure Dio lo definiamo Padre. A Dio attribuiamo un'intelligenza, una volontà, un volere. Attribuiamo emozioni. Ma ci rimane difficile fare lo stesso con lo Spirito Santo. Ebbene, se pensiamo a Dio Padre, Dio Spirito, Dio Figlio, aventi tutti i requisiti e tutto ciò che una persona possiede, allora forse riusciremo man mano, pian piano, a renderci conto che Dio Spirito Santo è una persona, non è soltanto un'energia vitale, anche se dà energia, dà potenza per vivere la vita che Dio ci richiede, ma è soprattutto una persona che ci guida, che ci sta accanto,
proprio come un avvocato difensore durante le cause in tribunale. Con l'aiuto dello Spirito, noi possiamo condurre la nostra vita così come Dio Padre richiede, secondo la sua volontà, espressa nel libro più letto.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Una cosa che rileviamo dal 19° capitolo di questo libro è che Dio ritiene il diritto di essere esigente con il proprio popolo e con noi, ovviamente. La ragione è di nuovo indicata più volte in questo capitolo, 16 volte per essere precisi. Durante queste 16 occasioni, Dio schiarisce le idee agli israeliti e a noi, affermando: io sono l'Eterno, il vostro Dio, oppure io sono l'Eterno. In altre parole, è Dio che traccia la linea di demarcazione fra bene e male. È Dio che distingue tra ciò che è santo e ciò che non lo è. E non c'è bisogno di dare ulteriori spiegazioni. Dio non ha il dovere di spiegare le ragioni per cui fa ciò che fa. Perché? Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Abbiamo detto la volta scorsa che se tu ed io avessimo creato mondi, universi, soli, lune, stelle, pianeti, aria, acqua, piante, mari, fiumi, anche noi potremmo dire: io sono l'Eterno e io stabilisco le regole. Ma visto che nessuno di noi ha avuto questo piacere, privilegio ed onore, dobbiamo inginocchiarci quindi alla volontà di colui che ha creato. E nota bene, l'ho detto tante volte, ma voglio ripeterlo. Dio non fa queste affermazioni per metterci paura. Dio non fa queste affermazioni così che tu e io possiamo tremare come foglie secche davanti alla sua presenza. Anche se questo dovremmo fare una volta che riconosciamo chi egli veramente è. Quando Dio dà delle regole, delle leggi, quando Dio dice fin qui e non oltre, lo fa non per dare libero sfogo alla propria smania di potere, ma, che ci crediamo o no, per proteggerci, per nostra protezione, perché possiamo godere dell'esistenza che ci ha dati al massimo. Quindi abbiamo detto: è Dio che traccia la linea di demarcazione fra bene e male, Dio che distingue fra ciò che è santo e ciò che non è santo, e non ha nessun dovere di darci spiegazioni. Sta di fatto che a volte ci dà anche quelle. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla a tutta la radunanza, a tutta l'assemblea dei figli di Israele e di loro: siate santi, perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. Dio dà a Mosè, il legislatore, queste istruzioni che ampliano una parte dei 10 comandamenti. Dio esige da Israele una condotta santa. Perché? Lo dice lui stesso. Perché io sono santo. Ma quel Dio che ha parlato a Mosè è lo stesso Dio che parla a noi oggi attraverso le pagine del suo libro. Quindi se a Mosè ha detto: siate santi perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo, dice anche a noi: siate santi perché io sono santo. Paolo ci aiuta a comprendere meglio cosa Dio ha avuto in mente quando ha espresso questo concetto. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Dobbiamo comportarci in modo tale che le nostre azioni, le nostre parole, i nostri pensieri, il nostro lavoro, il nostro servizio, il nostro tempo libero, tutto ciò che siamo e tutto ciò che facciamo, dia piacere
al nostro Dio. Qualcosa che gli dà piacere automaticamente ci rende santi. Quindi quando la Bibbia parla di essere santi, non ha nulla a che vedere con il concetto comune che si dà a questa parola. Alcune persone che nel corso dei secoli hanno compiuto dei miracoli o hanno fatto questo o hanno detto quell'altro. Il concetto biblico di essere santi significa aver dato la propria vita a Dio, aver riposto la propria fiducia in Dio. Aver detto a Dio: io non sono capace a vivere una vita che tu richiedi o secondo le regole che tu hai stabilito. Perché? Perché per natura corro da tutt'altra parte, scappo in tutt'altra direzione. La mia natura mi porta alla ribellione, alla violenza, all'egocentrismo, all'egoismo, alla sopraffazione. La mia natura mi porta a aver cura del numero uno, cioè di me stesso. La mia natura non mi porta ad avere cura del prossimo, non mi porta istintivamente a seguire le tue leggi. Ho quindi bisogno di qualcuno che mi dia una mano. Questo qualcuno Dio l'ha provveduto nella persona di suo figlio, di Gesù Cristo. Dal momento in cui io ripongo la mia vita nelle sue mani, dal momento in cui io piego le mie ginocchia davanti alla sua signoria, divento cristiano, divento santo. Inizio il cammino di santità. E santità non significa altro che mettere da parte i miei istinti, le mie voglie, i miei desideri e scegliere la volontà di Dio. Una volontà che 100 volte su 100 è migliore dei miei desideri, dei miei istinti. E la cosa incredibile che ho scoperto è che quando io dico sì a Dio, Egli non mi toglie la gioia di vivere. Non c'è bisogno che io diventi un eremita al quale i piaceri della vita vengono negati. L'opposto è vero. Quello che succede è questo: che io imparo a vivere al 100%. Imparo a gustare la mia esistenza in un modo che prima mi era sconosciuto. Perché vedi, vivendo entro i parametri che Dio mi ha dato, posso esprimere tutta la potenzialità della mia umanità. Come abbiamo detto tante altre volte, come un treno che corre libero sui binari. Al di fuori dei binari c'è disastro, tragedia. Entro i binari il treno può esprimere tutta la propria energia, la propria potenza. Correre veloce, senza ostacoli. Ecco allora a cosa servono le leggi di Dio. Ecco perché Dio può dire: io sono l'Eterno. Ecco cosa significa essere santi.

0: Ebbene, purtroppo dobbiamo lasciarci. Ci ritroveremo al prossimo incontro. Se tornerai fedele e puntuale come sempre, io sarò qui. Un abbraccio dal tuo Maurizio, ancora naturalmente grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Scrivi, mi raccomando, per noi la corrispondenza è linfa vitale. Non siamo qui per vendere nulla, per fare soldi o per guadagnare, siamo qui per condividere un messaggio che ha trasformato le nostre vite. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Eccoci dunque in linea a questo punto con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, bentornato fra noi. Quindi riprendiamo oggi le nostre considerazioni.

0: Ci siamo così fermati più o meno mentre consideravamo l'importanza della comunicazione all'interno del sistema famiglia. Abbiamo detto che la famiglia può essere definito in qualche maniera un sistema, un particolare sistema sociale in cui diciamo i membri che la compongono interagiscono fra di loro proprio per il mantenimento del sistema stesso, per la loro reciproca soddisfazione, per proteggersi gli uni gli altri, per avanzare in un discorso educativo, eccetera eccetera. Ora vogliamo ribadire quali sono gli elementi fondamentali della comunicazione all'interno della famiglia e quanto è importante la comunicazione in questo particolare sistema sociale che è appunto la famiglia.
1: Nel sistema sociale abbiamo detto che i sistemi sociali sono degli insiemi di persone sostanzialmente, e le persone comunicano, nel senso che il tipo di rapporto che c'è fra due persone è un rapporto di comunicazione. Ora, si può comunicare in tanti modi, come magari potremmo vedere, si comunica verbalmente con le parole, si comunica col nostro atteggiamento, si comunica col nostro sguardo e quant'altro, però è sempre una questione di comunicazione, di un messaggio che viene trasmesso da una persona all'altra e che la persona poi riceve e cerca di interpretare. Quindi il sistema famiglia è basato proprio su questa comunicazione, e tanti infatti problemi che possono verificarsi all'interno delle relazioni familiari sono problemi di comunicazione. Non sempre, ma molto spesso si sente anche dire c'è un problema di comunicazione, io non comunico con mia moglie, non comunico con mio marito. Il problema è essenzialmente quello. Ovviamente la comunicazione è qualcosa che è molto semplice per alcuni aspetti, perché ci coinvolge tutti e tutti sappiamo grandi linee di cosa stiamo parlando. Molto più complesso perché a volte avviene così velocemente che non abbiamo il tempo di soffermarci a pensare quali sono gli elementi che compongono una comunicazione e soprattutto una buona comunicazione.
0: Infatti volevo appunto chiederti quale tipo di comunicazione occorre attuare, mettere in atto, implementare per fare progredire questo sistema famiglia, e a quali livelli bisogna lavorare per questo, ecco.
1: Prima di tutto bisogna ricordarsi che comunicare non è solamente dire le cose, non è solamente trasmettere un messaggio. Comunicare vuol dire trasmettere un significato, cioè io parlo, dico qualcosa che è ricevuto dalla persona con la quale sto parlando, che è in grado di comprendere esattamente quello che sto dicendo. Questo in altri termini vuol dire che chi trasmette deve usare tutta una serie di mezzi di linguaggio, di lingua, di espressioni e quant'altro che siano giustamente recepibili dalla persona alla quale, con la quale sto parlando. È un po' come, per fare un esempio, i nostri ascoltatori possono ascoltarci solamente se sono sintonizzati sulla stessa frequenza con la quale la trasmissione va in onda. Se le antenne trasmettono su una frequenza e gli ascoltatori sono sintonizzati su un'altra frequenza, c'è la trasmissione di qualcosa, ma siccome non viene ricevuto, o se viene ricevuto magari in maniera molto distorta eccetera, non c'è una comunicazione, gli ascoltatori non ricevono niente o non capiscono niente di quello che noi stiamo cercando di dire.
0: Certo. Poco fa tu dicevi qualcosa di molto interessante che forse vale la pena di approfondire un po', e cioè che la comunicazione è fatta non solo di parole ma anche di significati, no? Però questi significati sono trasmessi in maniera verbale ma anche non verbale, ecco. Quanto incidono questi due tipi diversi di espressione di significati dall'uno all'altro in un rapporto di coppia, ma anche in senso più generale all'interno della famiglia?
1: Moltissimo. Ci sono delle cose che noi diciamo verbalmente ma che ad esempio possiamo caricare di significati differenti a seconda della nostra gestualità. Pensiamo un esempio molto semplice: quando noi facciamo un'affermazione strizzando un occhio, Certo. Stiamo

0: per convenzione sociale noi diciamo che noi capiamo che se qualcuno ci dice una cosa strizzando l'occhio ci sta comunicando: guarda che sto scherzando, guarda che non è vero quello che ti sto dicendo. Quindi un gesto, un'espressione del viso comunica un messaggio che ci permette di interpretare in un certo modo quello che viene detto verbalmente, in questo caso di dire ci sta dicendo esattamente il contrario. Pensiamo al tono di voce con il quale noi diciamo qualcosa, quando magari possiamo dire c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, possiamo dire c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, trasmettendo felicità, oppure c'è ancora la pasta asciutta da mangiare oggi, trasmettendo un significato totalmente diverso. Quindi è chiaro come le parole comunicano dei significati, ma ci sono tante altre cose che lo comunicano, il nostro sguardo. Tante volte noi comunichiamo col nostro sguardo, oppure con la nostra espressione di felicità o di disgusto, sorriso o una smorfia. Pensiamo al fatto di grattarci la testa quando siamo perplessi, o di sbadigliare quando qualcuno parla in maniera un po' noiosa. Quindi ci sono tanti modi in cui noi possiamo comunicare.
1: Anche il silenzio stesso comunica molto in certe occasioni, no?
0: Senz'altro, perché il silenzio può, a volte c'è il detto popolare, chi tace acconsente. Perché in quel modo si dà per scontato che chi tace non ha nessuna obiezione da fare a quanto viene discusso. Quindi in quel senso il silenzio viene preso come un assenso, come un accordo, ma possiamo pensare anche ad altre situazioni nel quale chi sta in silenzio, stando in silenzio, esprime il suo disaccordo.
1: Certo.
0: Possiamo pensare a quanto comunica il silenzio in momenti di dolore. Quando c'è un lutto, c'è qualcuno che sta male, andare da quella persona e stare in silenzio con quella persona, magari comunicazione, altro mezzo di comunicazione non verbale, stringendogli la mano, abbracciandola. Quindi comunichiamo qualcosa senza parole. Quindi ci sono la nostra presenza stessa,
1: certo,
0: è un fattore di comunicazione. L'essere presente comunica qualcosa, il non esserci comunica qualcos'altro. Quindi tutto sommato la comunicazione è qualcosa di molto complesso, perché riguarda un po' tutta la nostra vita. Tutto quello che facciamo comunica, il modo in cui vestiamo, per esempio, può comunicare qualcosa. Se vestiamo in maniera molto casual o molto formale, comunica un certo rispetto, una certa confidenzialità con la persona, un certo distacco con la persona con la quale abbiamo. Pensiamo anche alla distanza alla quale possiamo essere. Quando vogliamo dire qualcosa di importante, stiamo vicino a qualcuno, se no magari stiamo anche lì distante, non è molto, molto importante. D'altra parte, due persone che si vogliono bene cercheranno di stare il più vicino possibile.
1: Sì, è vero.
0: Non si mettono a parlare, anche se sono da soli in casa, su due poltrone distanti 4 metri l'una dall'altra. Cercheranno di stare tutti e due sulla stessa poltrona,
1: certo.
0: Per essere più vicini, perché la vicinanza, il contatto fisico, comunica.
1: Quindi allora sicuramente abbiamo ribadito un concetto fondamentale, mi pare, che è quello della comunicazione, dell'importanza della comunicazione all'interno della coppia, e che questa comunicazione può avvenire in maniera sia verbale sia non verbale, sia attraverso gestualità, sia attraverso anche i silenzi, attraverso atteggiamenti che coinvolgono la persona intera, ecco, e non soltanto la lingua e le parole che escono dalla bocca. Però sicuramente una buona comunicazione nella coppia, diciamo, porta anche a identificare e a concordare dei ruoli ben precisi che il marito e la moglie dovranno poi attuare nella loro vita.
0: Sì, e questo è uno degli aspetti a volte più complicati, perché nella comunicazione subentra un altro aspetto importante. Io trasmetto un messaggio, ma devo essere sicuro che la persona capisca quello che voglio dire io.
1: Esatto.
0: Perché A volte noi diamo per scontate certe cose. Quando io penso a una mela e ti dico hai un quel bambino ha la pelle che sembra una mela, mm-hmm. Ora che cosa voglio trasmettere? Che idea ho io della mela? Mm-hmm. Magari io ho in mente una mela bella bianca e rossa, bella liscia, lucente e vellutata. Mm-hmm. Ma se tu il concetto di mela è quello di una mela verde, mm-hmm. Tu hai un concetto delle guance del bambino un po' strano. Perché c'è un bambino sì. Con le guance, forse ha dei problemi sì. Col bambino se è verde. O se addirittura hai in mente una mela renetta di quelle con la pelle, con la buccia un po' grinzosa e marrone, certo. Ti fai l'idea della pelle certo. Del bambino completamente certo. Diversa.
1: È vero.
0: Quindi è importante che quando noi comunichiamo
1: ci si renda conto che l'altro abbia percepito esattamente ciò esatto. Che vogliamo dire.
0: Esatto, perché questo è uno dei problemi che poi saltano fuori nella comunicazione anche a livello matrimoniale. Mm. Due persone si mettono insieme, ma sono cresciute in ambienti differenti, sono cresciute in famiglie differenti, sono cresciute in situazioni estremamente differenti magari l'una dall'altra, quindi alle stesse parole possono dare dei significati completamente differenti.
1: Certo.
0: E questo porta dei problemi, perché io sono cresciuto con l'idea che il marito ha un certo ruolo, che la moglie ha un certo ruolo, che svolgono certi compiti, quindi do certi significati alla parola marito e moglie, padre, madre e così via, magari l'altra persona dà dei contenuti completamente diversi.
1: Mm.
0: Quindi il conoscersi nel senso dell'universo culturale dal quale proveniamo viene a essere molto importante. Se vogliamo c'è un vecchio proverbio, anche questo di quelle saggezze popolari che saltano fuori ogni tanto, che dice moglie e buoi dei paesi tuoi, che sì. Vuol dire, in altre parole, stiamo attenti che se le culture di provenienza sono estremamente diverse ci si troverà ad avere grossi problemi.
1: E quindi il terreno è abbastanza delicato a questo punto.
0: Esatto, mm-hmm. Esatto.
1: Va bene, allora io direi di concludere qui per oggi, anche perché il tempo a nostra disposizione come sempre va via in modo molto veloce, cioè va via sempre allo stesso modo il tempo. Però tante volte quando ci si prende un pochino con l'interesse allora le cose sembrano volare via più in fretta. Riprendiamo questo discorso soprattutto sui ruoli la prossima volta, se sei d'accordo, perché
0: senz'altro.
1: È un argomento molto importante anche questo. Grazie per il tuo contributo Gianfranco, buon lavoro e a presto quindi.
0: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Eccoci insieme, ben ritrovati col libro più letto. Stiamo trattando precisamente il libro dell'Esodo, un libro interessante con tante storie avvincenti, che poi sono storie vere, avvenute davvero al popolo di Israele. Io sono Maria, saluto i vecchi ascoltatori, i nuovi vi ringrazio di essere qui con noi, ma restate con noi. A fine puntata daremo i recapiti e con Dio accadono cose straordinarie, come per esempio un bastone che si trasforma in un serpente. E lo racconterà Enzo, a te la parola.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, e grazie ancora una volta per essere all'ascolto del nostro consueto programma. Possiamo andare avanti nel nostro studio, nelle nostre riflessioni riguardo alla parola di Dio, e vi ricordo che stiamo studiando il libro di Esodo. Abbiamo visto come Mosè è stato chiamato da Dio per portare fuori il popolo di Israele dall'Egitto durante questa grave schiavitù che gli israeliti subivano in questo popolo straniero. Abbiamo visto anche una lunga lista di nomi e lì ci eravamo fermati. Ritroveremo più avanti alcuni di questi personaggi, Gershon, Keat e Merari, che sono i tre figli di Levi e sono gli uomini che porteranno il tabernacolo attraverso il deserto. Anche Core lo troveremo protagonista di un evento spiacevole. In questo passo vengono citati i genitori di Mosè ed Aronne, Amram e sua moglie Jochebed. Aronne non fu in pericolo di vita come Mosè nel periodo dell'editto che imponeva di uccidere tutti i figli maschi ebrei. Questo perché Aronne è maggiore di Mosè, quindi nacque quando il decreto non era ancora in vigore. Il faraone aveva infatti emesso quell'ordine quando si era accorto che il popolo cresceva in modo impressionante. La lista di questi nomi è importante perché la genealogia alla fine ci porterà a Gesù Cristo. Riprendiamo il commento con i versetti dal 26 al 30 dal capitolo 6 del libro di Esodo. Questi sono quell'Aronne e quel Mosè ai quali il Signore disse: fate uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto, inquadrati nelle loro schiere. Essi sono quelli che parlarono al Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto. Sono quel Mosè e quell'Aronne. Quando il Signore parlò a Mosè nel paese d'Egitto, il Signore gli disse: «Io sono il Signore, di al Faraone, re d'Egitto, tutto quello che dico a te». Mosè rispose, in presenza del Signore: «Ecco, io non so parlare, come vorrà darmi ascolto il Faraone?»

Ieri, al versetto 12, avevamo visto Mosè scoraggiato perché non era accettato da nessuno. A questo punto, Dio ci parla dell'ambiente dal quale proviene Mosè, che deve essere all'altezza delle sue affermazioni prima di liberare i figli di Israele. Per Mosè ed Aronne era necessario stabilire chi erano. Mosè aveva lasciato l'Egitto da 40 anni. Nel frattempo aveva sposato la figlia di un sacerdote del paese di Madian. Ora che è tornato, che persona è? La genealogia vista prima ha lo scopo di presentarlo. Appartiene Mosè alla tribù di Levi e suo padre si chiama Amram e sua madre Jochebed. La genealogia fornisce le credenziali necessarie a Mosè per portare a termine il compito che deve fare in Egitto. Sulla base delle credenziali, Dio rinnova la chiamata a Mosè e ad Aronne. Mosè cerca ancora delle scuse. Il compito affidatogli non è dei più facili. Affronta sempre dei rifiuti, anche dopo aver dimostrato di essere della tribù di Levi. Levi era un figlio di Giacobbe e Giacobbe era figlio di Isacco, a sua volta figlio di Abramo, e la promessa per il popolo di Israele era stata fatta ad Abramo. Mosè sa di essere l'uomo giusto, purtuttavia esita perché ha poca fiducia in se stesso. Quante volte anche per noi è stato difficile alzare gli occhi oltre le reali difficoltà di questa vita per fissare il nostro sguardo su Dio. Quante volte abbiamo dubitato, non tanto che Egli fosse potente, ma che fosse davvero interessato ai nostri problemi. Nel prossimo capitolo vedremo la maniera prodigiosa in cui Dio interviene per sostenere la missione che ha affidato a Mosè e ad Aronne.

E così arriviamo al capitolo 7. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, Mosè viene incitato a recarsi dal faraone per chiedergli di lasciar partire Israele. Dio interviene con segni di potenza. Il bastone di Mosè si trasforma in serpente, ma anche i maghi egiziani trasformano i loro bastoni in serpenti e il cuore di Faraone si indurisce. Dio inizierà i suoi castighi o le piaghe. La prima piaga è l'acqua tramutata in sangue. Osserviamo che la battaglia tra gli dei egiziani e il Dio di Israele non è ancora iniziata, ma è imminente. Dio sta preparando il popolo, Mosè ed Aronne, e anche il vecchio Faraone per i prossimi avvenimenti. Mosè si presenterà davanti al Faraone, ma sarà Aronne a parlare, questo forse a causa di qualche difficoltà di linguaggio. Dio voleva mettere bene in chiaro che era lui, Dio stesso, che avrebbe liberato il popolo e non Mosè. Possiamo vedere in questo un insegnamento per noi. È Dio che opera, noi siamo solo strumenti nelle sue mani. Sapere questo ci mette al riparo da due pericoli. Uno è quello di sentirci talmente indegni da non voler far nulla, come nel caso di Mosè, e l'altro è quello di crederci delle grandi persone e attribuirci il merito di ciò che Dio invece opera. Dio vuole che ci rendiamo conto di ciò che sperimentò l'Apostolo Paolo quando scrisse: «Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no». Ci dice Paolo queste cose in Romani al capitolo 7, versetto 18. Ma Dio non ha bisogno del nostro io, delle nostre capacità, non le può usare in quanto tali e non le userà.

Guardiamo comunque al testo e a come Dio userà Mosè e Aronne. Leggiamo i primi 7 versetti del capitolo che stiamo studiando adesso, il capitolo 7. Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aronne parlerà al Faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurerò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Il Faraone non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull'Egitto. Farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante grandi atti di giudizio. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro». Mosè e Aronne fecero così, fecero come il Signore aveva loro ordinato. Or Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al Faraone. Nel versetto 1 troviamo la migliore definizione di un profeta. Mosè sarebbe stato come un dio per Faraone, mentre Aronne sarebbe stato il portavoce di Mosè, quindi un profeta. Un profeta è una persona che parla per conto di Dio, uno che porta agli uomini un messaggio da parte di Dio. Un profeta è l'opposto del sacerdote. Il profeta è mandato da Dio e si rivolge alle persone, mentre il sacerdote le rappresenta davanti a Dio. Il sacerdote non deve parlare per conto di Dio e il profeta non deve rappresentare il popolo, ma mostrare Dio. Quindi Aronne rappresenta Mosè davanti al popolo e Mosè rappresenta Dio sia davanti al popolo che davanti al Faraone. Che cosa significa indurire il cuore di Faraone? È stato Dio? In un certo senso è stato così, però dobbiamo vederla in questo modo. Se il Faraone fosse stato una persona dal cuore tenero, dolce, con il desiderio di credere in Dio e contento di permettere a Mosè di liberare i figli di Israele, sarebbe stato ingiusto da parte di Dio indurire il cuore di un re così meraviglioso. In realtà, Dio non fece altro che mettere in risalto la realtà del cuore di Faraone.

Il faraone era simile a certe persone che non dicono chiaramente che cosa hanno in mente. Pensano in un modo e parlano in un altro. Il faraone non voleva che gli israeliti partissero, però cercava di sembrare un governante magnanimo e voleva che tutti pensassero che era generoso, mentre invece era inflessibile nei confronti di Israele. Ebbene, Dio lo mette alle strette e gli fa ammettere quello che sente in realtà. Ci sono persone che devono essere messe alle strette prima di fare quello che avevano già deciso di fare. Altri devono essere citati in giudizio per far loro rispettare un contratto. Ed è quello che sta facendo Dio con il faraone. Dio lo cita in giudizio e gli dice: «Stai per rivelare quello che hai veramente in cuore. Non puoi dire una cosa e farne una completamente diversa». Questo è esattamente quello che il Signore farà con ciascuno di noi quando compariremo alla sua presenza. Saremo visti esattamente come siamo in realtà, senza travestimenti. Non siete preoccupati per questo? In altre parole, il faraone e il Dio di Israele appariranno per quello che sono. Gli egiziani lo sapranno e gli israeliti ne avranno una conferma e Mosè e Aronne riacquisteranno credibilità. Qui abbiamo la conferma che Aronne è maggiore di Mosè di 3 anni. Vediamo ora cosa Dio intende fare per Mosè e Aronne nei versetti dall'8 al 13. Il Signore disse a Mosè e Aronne: «Quando il faraone vi parlerà e vi dirà: fate un prodigio, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone, gettalo davanti al faraone, esso diventerà un serpente». Mosè e Aronne andarono dunque dal faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Il faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori, e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa con le loro arti occulte. Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone d'Aronne inghiottì i loro bastoni. E il cuore del faraone si indurì, non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto.

0: Il faraone chiede a Mosè e Aronne quali siano le loro credenziali e con quale autorità si presentino a lui con una simile richiesta. Ci viene detto che il bastone di Aronne sarebbe stato il segno della loro autorità. Questo bastone viene gettato a terra e subito si trasforma in un serpente. Nel testo viene usata la parola serpente, ma in realtà il nome è coccodrillo, un animale molto diffuso ai tempi di Mosè, che viveva sulle sponde del fiume Nilo e anche negli stagni di tutto il paese. Il bastone si trasformò quindi in coccodrillo. Studiando le piaghe ci renderemo conto che il Signore si occupa di tutto il regno zoologico. Gli dei dell'Egitto erano indifferentemente figure di animali, uccelli e insetti. Paolo si riferisce a questo quando scrive: «Benché si dichiarino sapienti, sono diventati storti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili». Romani capitolo 1, versetti 22 e 23.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Gli egiziani avevano un simbolo per ogni cosa. Prendevano un concetto astratto e lo rendevano in forma concreta con una immagine. Avevano deità che rappresentavano ogni fase e funzione della vita. Non dimenticavano niente. Avevano cambiato il monoteismo in politeismo. Infatti essi credevano nell'esistenza di un unico grande Dio eterno, potente, che esisteva da se stesso, ma sfortunatamente credevano anche che questo essere fosse troppo grande e lontano per volersi interessare degli affari e dei destini del genere umano, per cui aveva permesso che il governo del mondo cadesse nelle mani di un'enorme quantità di dei e demoni, di spiriti buoni e malvagi. Ecco in sintesi il credo degli egiziani. La stessa situazione è stata riscontrata da Paolo ad Atene, dove esisteva anche un monumento al Dio sconosciuto, come egli ci racconta in Atti, capitolo 17, versetto 23. «Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio». Se si adorano tutti questi svariati dei, non è possibile conoscere il Dio vivente e vero. Per questo il Signore va all'attacco degli dei egiziani per farsi conoscere.

0: La parola ebraica tannin, che in questo capitolo viene tradotta serpente, non ha la stessa versione in altre parti nella Bibbia. Per esempio, nel libro di Isaia e di Ezechiele viene tradotta drago. La parola ha un significato satanico in sé e forse è per questo motivo che i traduttori usano la parola serpente. Rimane tuttavia il fatto che gli egiziani adoravano il coccodrillo, che occupava uno spazio importante nel loro culto. Sebak era la deità del male con la testa di coccodrillo. Apepi, l'eterno nemico per eccellenza di tutti gli dei del sole, era raffigurato in forma di coccodrillo. Apepi viveva nelle parti più basse del cielo e cercava ogni giorno di impedire il sorgere del sole, il dio Ra. Provocava lampi, tuoni, tempeste, uragani, piogge e cercava di oscurare la luce del sole riempiendo il cielo di nuvole, nebbie, foschie e oscurità. I rituali egiziani, che venivano compiuti nel tempio di Amen-Ra, nella città di Tebe, avevano lo scopo di distruggere Apepi. Il bastone di Aronne, che si trasforma in coccodrillo, è la prima freccia scoccata dal Signore contro il culto idolatra degli egiziani. Ma ecco che i maghi d'Egitto ripeterono il miracolo del bastone di Aronne, o meglio, lo imitarono. Anche se il loro spettacolo era perfettamente riuscito, queste persone si opponevano al Dio vivente e vero, come spiega l'Apostolo Paolo, parlando di loro come uomini dalla mente corrotta. Com'è interessante vedere che il bastone di Aronne inghiotte il coccodrillo che loro adoravano. Questo avrebbe dovuto fare riflettere il faraone, ma non fu così. Anzi, egli indurì il suo cuore e si ostinò nelle sue decisioni. E così domani potremo scoprire come il faraone, continuando con questo atteggiamento, permette a Dio di proseguire col suo piano. Bene, io vi ringrazio ancora per la vostra gentile attenzione. A risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successo anni e anni fa a casa nostra. Quando i figli erano ancora tutti a casa, spesso mio marito e io ci siamo rammaricati di non stare facendo abbastanza cose insieme a loro. Certi nostri amici facevano dei giochi in famiglia la sera, visitavano musei, andavano a concerti, leggevano libri ad alta voce, facevano modellismo. E noi ci sentivamo in colpa, ma trovavamo difficile combinare gli orari e ci sembrava che ci fossero sempre tante altre cose da fare. E non avevamo piacere che i ragazzi rimanessero tutto il tempo davanti alla televisione, perciò gli dicevamo di leggersi un libro e di trovare qualche altro modo di passare il tempo. È importante che le famiglie stiano unite e facciano delle cose insieme. Per riuscirci bisogna stabilire tempi precisi, rendersi liberi, avere inventiva e collaborare attivamente. Non è che noi non abbiamo mai fatto niente insieme, siamo andati insieme a concerti, abbiamo visitato i musei e abbiamo anche iniziato alla costruzione di modellismo. Per esempio, ci avevano regalato tutta una scatola con i pezzi del primo modulo lunare e mio marito e i figli ci hanno lavorato e poi, come Michelangelo, si sono specializzati nella tecnica del non finito. probabilmente la maggiore colpevole di tutta la faccenda sono stata io, perché i giochi di società, ad eccezione di Scarabeo, li ho sempre considerati un modo perfetto per morire di noia. La lettura ad alta voce, una cosa abbastanza noiosa, e il modellismo, una colpevole perdita di tempo. Perciò, volere o no, a volte ho un po' barato trovando delle buone scuse per non partecipare ai divertimenti di famiglia. Però, se si trattava di gite in campagna o al mare, di picnic e uscite varie, eravamo sempre tutti pronti e d'accordo. E ne abbiamo fatte parecchie, le abbiamo proprio godute. In quelle gite insieme, durante le vacanze, abbiamo imparato ad apprezzarci, a conoscerci, a collaborare e a sopportarci. Quando si trattava di montare la tenda, per esempio, sembravamo una pattuglia di vigili del fuoco. Mio marito e due figli montavano la tenda, gli altri due gonfiavano i materassini e mi aiutavano a montare la cucina in modo che potessi cominciare a preparare la cena. Poi, quando tutto era pronto e ben sistemato, correvamo insieme a buttarci in mare o nel lago o in un fiume. Ricordo un fiume della Slovenia che era freddo come se venisse giù dal ghiacciaio, e anche se era tardi lo facevamo, e prima di cena era proprio una cerimonia a cui non potevamo mancare. Ma devo dire che sotto sotto quel senso di non avere fatto abbastanza per la gioia dei figli era sempre rimasto un po' in fondo alla coscienza, finché l'ultimo dei figli, un giorno in cui era in vena di confidenze, ha fatto un'osservazione: però ne avete avuto della pazienza a fare tante cose con noi quando eravamo piccoli. È vero che vi aiutavamo a portare le valigie, la roba, e che collaboravamo, ma chi ve lo faceva fare di andare fino in Calabria e in capo al mondo con tutti noi dietro? Non vi scocciava? Certamente no, ho risposto, eravamo contentissimi di stare con voi, e penso che quei ricordi di vacanze passate insieme sono fra i più belli della mia vita. Stavo per aggiungere anche della mia coscienza cattiva, ma lui me l'ha impedito. Una cosa è sicura, mamma, a noi faceva molto piacere e la nostra infanzia è stata veramente felice. E allora ho pensato che non era veramente necessario avere una coscienza troppo cattiva e crearmi dei problemi. Una volta di più, la grazia del Signore era stata più grande delle mie mancanze.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetti 30 e 31. Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Il titolo del commento di oggi è «Più che un uomo d'azione». Che piacere andare a zonzo al mercato tra le bancarelle. Ecco un uomo fermarsi davanti a uno stand che presenta e offre i quattro Vangeli. Esclama: «I libri contano pochissimo per me. Io sono un uomo d'azione. A me, uomo della terra, piace il concreto». Appunto, Signore, nei Vangeli c'è più che un uomo d'azione. Chi, più di Gesù Cristo, è stato al servizio dell'umanità? Si alzava presto la mattina, molto prima dell'alba, e pregava. Poi subito si metteva in cammino, insegnava, guariva i malati, risuscitava i morti, rispondeva senza sosta a tutti i bisogni. Questo fino a sera, quando ancora gli portavano tutti i malati e gli indemoniati e tutta la città era radunata alla porta, come troviamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 1, versetti 32 e 33. Gesù non aveva un luogo dove posare il capo, come è scritto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 20. Fuori nell'ora più calda, o sul lago in piena tempesta, o intento a nutrire le folle o ad insegnare, lo vediamo perseguire sempre uno scopo preciso, nonostante il disprezzo di molti. Era venuto per salvarci. Sapeva che avrebbe dovuto offrire la propria vita per pagare per i nostri peccati, e niente ha potuto fermarlo. Se lei cerca onestamente la verità, legga i quattro Vangeli, incontrerà Gesù, l'uomo perfetto, l'unico le cui parole e le cui azioni riflettevano esattamente i suoi pensieri. Si convincerà di essere alla presenza di Dio stesso e lo sentirà dire: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Queste sono parole dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 3. Pietro si rivolge alle mogli. Questa sezione è iniziata al verso 13 del capitolo 2. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità, sia al re come al sovrano, sia ai governatori, come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Così l'idea del sottomettersi gli uni gli altri nell'amore. E così ha parlato prima di tutto dei servi che si devono sottomettere ai loro padroni. Cristo ci ha lasciato un esempio. E ora alle mogli, similmente voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se alcuni non ubbidiscono alla verità, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli o dal modo di vivere delle loro mogli. Questa particolare parola in greco è un po' difficile da tradurre. Si può tradurre comportamento o stile di vita o modo di vivere. Paolo scrive ai Corinzi: non occorre che qualcuno scriva delle lettere di presentazione per me, perché voi siete le mie lettere viventi, conosciute e lette da tutti gli uomini. Il nostro stile di vita testimonia di quello che crediamo, e ci sono più persone che vengono a Cristo osservando la vita cristiana che vivete che quelle che si convertono perché qualcuno ha insegnato loro le quattro leggi spirituali. Stavamo parlando con un missionario che si trova nelle Filippine e che in sostanza ha un ministero rivolto ai musulmani. E lui parlava della difficoltà di far convertire un musulmano, perché per un musulmano è un'offesa capitale convertirsi al cristianesimo. Si può essere messi a morte dai membri della propria famiglia se si abbandona l'Islam e si diventa cristiani. È un'offesa capitale far convertire un musulmano. Ma diceva, per far convertire un musulmano, loro devono vedere il cristianesimo in azione nella vostra vita. Non puoi farlo con le parole. Loro devono poter vedere l'Evangelo dimostrato nella tua vita. Loro stanno a guardare, loro osservano. E poi diceva, devono vedere un miracolo e che le preghiere vengono esaudite. E queste sono le cose che convincono i musulmani della verità del cristianesimo. Così Paolo sta dicendo, o meglio Pietro sta dicendo, che il nostro modo di vivere è assolutamente importante. Voi mogli che avete mariti non credenti, è più facile che li facciate convertire con il vostro modo di vivere che mettendo dei volantini nei loro panini al burro d'arachidi, in modo che quando danno un morso al panino prendono la parola, se la tirano fuori di bocca e leggono Dio ti ama e cose del genere. È la condotta, il modo in cui viviamo, che testimonia di quello che crediamo. Una delle debolezze della Chiesa è la mancanza di uno stile di vita positivo da parte del credente. Il professare una cosa e il viverne un'altra, cosa che naturalmente chiamiamo ipocrisia, e che è stato il flagello e la maledizione della Chiesa. Quindi come viviamo è estremamente importante, tanto importante quanto quello che diciamo, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore, riverenza. Il vostro ornamento o la vostra bellezza non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti. È facile che mi metta nei guai a questo punto. No, non per mia moglie. Non sto parlando di lei. Sto parlando di una stazione televisiva qui vicino. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. La vera bellezza è la bellezza interiore, non la bellezza esteriore. Ora, ci sono delle donne che sono delle eccezionali artiste e riescono a dipingere una magnifica faccia. Richiede un bel po' di tempo e sempre di più con il passare degli anni. C'è un vecchio proverbio svedese: la bellezza non dura, la buona cucina sì. E l'idea è quella di incoraggiare i ragazzi a non cercare bei volti, ma a cercare brave cuoche. Ma la vera bellezza, la bellezza che non svanisce, la bellezza che cresce con gli anni, è la bellezza interiore, e sono le persone più belle del mondo, quella magnifica bellezza interiore. E piace avere intorno questo tipo di persone, perché c'è una tale bellezza che esce dalle loro vite. E Pietro sta dicendo: dovete capire che questa è la vera bellezza. La vera bellezza non è quella esteriore, quello che ti metti addosso, ma la vera bellezza è quella interiore, che brilla. Io non credo che l'intenzione di Pietro qui è quella di proibire alle donne di essere belle. Non credo che sia un divieto, come alcuni interpretano, di indossare gioielli d'oro o cose di questo genere. Non intende dire questo. La sua intenzione è farci capire che la vera bellezza è quella interiore, è quella che ha valore per Dio. Uno spirito mansueto e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Ora non mi aspetto che voi donne andiate così là da chiamare i vostri mariti Signore. Sara faceva questo, ma sapeva anche dire la sua. Quando si arrabbia perché Ismaele prende in giro il suo bambino, lei dice ad Abramo: manda via quella donna e suo figlio. E Abramo, anche se ha malincuore, ha mandato via Agar e Ismaele. Quindi voi mariti non cercate di cogliere al volo questa scrittura per usarla come una clava, per dare mazzate alle vostre mogli, per farle stare sottomesse. Il matrimonio è un dare e avere, è questione di comprendersi. Ora naturalmente Pietro, è interessante, lui ha un bel po' da dire alle mogli. E se leggete questo in alcune versioni, credo che questi uomini erano dei maschilisti, perché loro prendevano questo e lo amplificavano fino a portarlo agli estremi. Pietro ha un bel po' da dire alle mogli, ma ha davvero poco da dire ai mariti. È interessante, Paolo è un po' più equo. Ha un bel po' da dire alle mogli, ma anche un bel po' da dire ai mariti, per quanto riguarda le relazioni matrimoniali e le relazioni interpersonali all'interno del matrimonio. Di essa voi siete divenute figlie se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Ora, questa è una frase abbastanza particolare: e non vi fate prendere da alcuno spavento. E non capisco proprio cosa voglia dire Pietro con questo. Forse qualcuno di voi ha qualche idea da suggerirmi. Avendo dedicato 6 versi alle mogli, ora ne dedica uno solo ai mariti. Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Sapete, la nostra vita di preghiera può essere ostacolata dagli attriti all'interno.

In sostanza, nel matrimonio Dio ha solo due regole, una per la moglie e una per il marito. Dando solo due regole, ha voluto tenerla più semplice possibile, in modo che è praticamente impossibile dire «beh, ho dimenticato la regola». Te ne ha data solo una, in modo che non te la puoi dimenticare. E nel darti la regola, Dio stava pensando all'altro. Così quando ha detto «mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa», sapeva che il più grande bisogno di una donna è quello di sapere di essere amata in modo supremo da suo marito. E la moglie cerca sempre di essere rassicurata di questo. «Tesoro, mi ami? Tesoro, sto bene così? Ti piace questo vestito?» E vuole sempre sentirsi dire «tesoro, sei bellissima, ti amo, sei tutto per me». Ha bisogno di questa sicurezza e cerca queste rassicurazioni, perché ha bisogno della sicurezza di sapere di essere amata. Ora Pietro sta dicendo «onorala», sapendo che è più debole. «Dalle questa sicurezza, dalle questa forza. Tu sei più forte, dalle questa forza. Fa che senta la protezione, falla sentire sicura, col tuo grande forte braccio intorno a lei». E lei sente quella sicurezza e ha bisogno di sentire quella sicurezza. E poi il Signore dice alle mogli: «Sottomettetevi ai vostri mariti». E Dio sa che gli uomini hanno questa stupida immagine di se stessi, di macio, e devono sentire di essere forti e potenti e di avere il controllo, che sono loro che dirigono lo spettacolo. E sfidare la loro autorità è una vera minaccia per i loro sentirsi uomini. E quindi quando si sfida la loro autorità, sentono di dover affermare il loro essere uomini. E i veri uomini non piangono, cioè i veri uomini non sono emotivi. E così per affermare il mio essere uomo, io divento molto forte, freddo e distaccato. Sono io che dirigo lo spettacolo, e non ho bisogno di te, e non ho bisogno di nessuno. Posso farcela da solo. Oh ragazzi, questo non fa altro che alimentare l'insicurezza della moglie, che a sua volta assume un atteggiamento di sfida nei suoi confronti. E può iniziare un terribile circolo vizioso che agisce contro il matrimonio per distruggerlo. Perché più tu sei freddo e distaccato, meno lei si sente sicura. E meno si sente sicura, più sfida le tue decisioni. Più sfida le tue decisioni, più tu ti fai freddo, eccetera. E così si distrugge un matrimonio. Quindi queste sono le regole importanti. Sono la base di un buon matrimonio. Perché più la moglie si sottomette al marito, più a lui viene facile dimostrarle il suo amore. Più lui le mostra il suo amore, più a lei viene facile sottomettersi a lui. E sì, può essere sciocco, può anche perdere tutto, ma è qui e mi ama, e insieme ce la faremo. Ma se sei freddo e distaccato, questo sciocco sta facendo uno stupido errore, e perderemo tutto, e poi sicuramente se ne andrà via quando perderemo tutto, e così non mi rimarrà niente. Che farò? E si sente insicura e quindi sente di dover sfidare ogni cosa che fai, ogni cosa che dici. E così queste sono delle semplici e basilari regole. E sempre riguardo alla moglie si parla di sottomissione al marito e riguardo al marito di onorare e di amare sua moglie. E quando questo avviene diventa una magnifica combinazione e la tua vita è arricchita e le tue preghiere sono efficaci. Coeredi con voi, noi siamo coeredi della grazia della vita. Non c'è alcun tipo di gerarchia nel regno spirituale. Gli uomini non hanno alcuna posizione di vantaggio rispetto alle donne o viceversa. Per quanto riguarda l'essere in Cristo, siamo tutti uno. Quindi quelli che cercano di stabilire qual è il sesso superiore o cose del genere, non troverete niente di tutto questo nella fede cristiana. Nella fede cristiana ogni barriera che esiste tra le persone è rimossa e tutti veniamo alla stessa maniera, allo stesso Signore, per ricevere la stessa grazia. E siamo tutti uno, coeredi della grazia di Dio. Siamo tutti uguali nelle cose del Signore. Non c'è né maschio né femmina, né schiavo né libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Infine, rivolgendosi ora ad entrambi, siate tutti di una sola mente, compassionevoli,

0: pieni di amor fraterno, misericordiosi. O un'altra traduzione di questa parola in greco può essere sensibili. Siate dolci, siate sensibili. Io prego sempre che il Signore mi dia un cuore sensibile, un cuore compassionevole. Se voglio essere come Gesù, devo avere questo tipo di cuore. Quante volte leggiamo nel Vangelo e Gesù guardandoli ne ebbe compassione. Lui era sensibile, lui era dolce, tutti potevano avvicinarsi a lui. Era sempre toccato dai bisogni della gente. E possa Dio aiutarci ad essere misericordiosi, a non diventare insensibili o indifferenti ai bisogni della gente che ci circonda, ma che possiamo avere dei cuori teneri, misericordiosi e benevoli, una bellissima virtù cristiana, la benevolenza. Non ferisce, ma paga sempre. Quanto è importante essere benevoli, non rendendo male per male. Ora questo è quello che piacerebbe fare all'uomo naturale, non è vero? Faremo i conti, male per male, o d'oltraggio per oltraggio. Una donna mi ha oltraggiato proprio questa mattina. Non è la prima volta. Ogni volta che l'accompagnano fuori, lei viene da me e inizia ad oltraggiarmi. Un paio di domeniche fa era lì che tirava dei vasetti d'argilla nel patio, oltraggiando. Stamattina è venuta mentre io stavo salutando le persone alla fine del secondo servizio di culto e stavo salutando un paio di giovani che erano qui per la prima volta e loro mi stavano dicendo quanto gli era piaciuta la riunione e lei è venuta, mi ha preso e ha iniziato a chiamarmi sporca vipera e cose di questo tipo e ha continuato ad oltraggiarmi e sarebbe stato facile rispondere agli oltraggi, ma quella povera donna è mentalmente disturbata. Ma questi poveri ragazzi non riuscivano a capire cosa stesse succedendo. Voglio dire, avevano gli occhi sbarrati. E questo ragazzo mi stava dicendo quanto aveva apprezzato il messaggio e come gli aveva parlato e tutto il resto. E lei viene con tutto questo e i suoi occhi erano sbarrati. E John l'ha presa e l'ha portata fuori. E lei continuava ad oltraggiare mentre John la trascinava. E questo ragazzo dice, non sapevo cosa stesse succedendo. Ma ero pronto a fare qualcosa. Dice, certo che l'ha gestita davvero bene. Beh, il fatto è che conosco quella donna. Conosco i suoi problemi. Ma è così facile rispondere agli oltraggi. C'è un proverbio interessante che dice, la risposta dolce calma la collera. Ora, ho avuto un'esperienza interessante diversi anni fa. Era durante il periodo degli hippie. Quando qui intorno gli hippie andavano in giro con questi vecchi pulmini tenuti insieme con lo spago, le cose materiali non significavano nulla per loro, pulmini completamente pitturati. E io stavo scendendo a Farview e uno di questi hippie ha accelerato e mi si è messo davanti. Aveva uno di questi vecchi pulmini e questo pulmino è morto completamente, proprio dopo che mi si era messo davanti. Era pericoloso fargli fare accelerate improvvise. Voglio dire, non avrebbe dovuto scattare davanti a me, ma quel tizio l'ha fatto e il pulmino è morto. E c'erano macchine che venivano alla mia sinistra e quindi non potevo girargli intorno e così mi sono attaccato al clacson. Ero davvero infuriato. E questo ragazzo hippie, sapete no, la barba e tutto il resto, esce dal pulmino, mi guarda e inizia a venire verso di me con il segno della pace. Sapete, improvvisamente mi sono sentito in colpa per essermi attaccato al clacson e per l'atteggiamento che avevo avuto. Voglio dire, qui c'è un ragazzetto, un po' fatto di LSD, che mi dice pace fratello, e io che sono un ministro dell'Evangelo, che dovrebbe dire alla gente come avere pace, io sono tutto arrabbiato per quello che ha fatto questo ragazzo. E mi ha insegnato davvero come una risposta dolce calma la collera. Io ero pronto a dirgliene quattro. Ma è tutto svanito. Certo, se fosse uscito gridando e offendendo, sono sicuro che sarei saltato fuori dalla macchina, l'avrei afferrato e gli avrei detto che sciocchezza aveva fatto e tutto il resto. Ma il suo atteggiamento è stato tale che ho fatto un sorriso e mi sono detto, ma sì, facciamo pace. Quindi non rendiamo oltraggio per oltraggio, questo crea solo, sapete, ci sono molti pazzi sulle strade al giorno d'oggi. Tu vai e dici qualcosa contro qualcuno, e questo tira fuori la pistola. Avete sentito di queste cose che succedono per strada? Voglio dire, sta diventando davvero pericoloso vivere. Ma al contrario, benedite. E in realtà questo è quello che ha fatto quel ragazzo. Benedizione, pace, fratello. Shalom. Sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Dovremmo cercare di portare benedizione alla gente. Benedite quelli che vi maledicono, dice Gesù. Fate del bene a quelli che vi maltrattano. Questo è quello che siamo stati chiamati a fare. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni. Ora qui Pietro cita dei versi dai Salmi. E di nuovo per me è interessante, perché ci mostra l'ottima conoscenza che Pietro ha delle scritture. E nel fare la sua piccola esortazione qui va indietro e cita dei versi dal Salmo 34. Tre o quattro versi dal Salmo 34. Chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si trattenga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Vuoi avere una buona vita? Vuoi vedere dei buoni giorni? Queste sono le regole. Stai attento alla tua lingua. Trattieni la tua bocca dal male e le tue labbra dal parlare con inganno. Ritraiti dal male e fai il bene. Cerca la pace, perseguila e avrai una buona vita. E chi vi farà del male se voi seguite il bene? Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi, or non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate. Ora sta passando ad una nuova sezione in cui parlerà della sofferenza e soprattutto del soffrire ingiustamente, del soffrire per la giustizia. Se vi ricordate quando Pietro è stato arrestato per aver predicato l'Evangelo e lo hanno picchiato e gli hanno detto di non predicare più nel nome di Gesù Cristo, Pietro e i suoi amici se ne vanno rallegrandosi per essere stati reputati degni di aver sofferto quel tipo di persecuzione per Gesù. Ora Pietro ci sta dicendo di fare la stessa identica cosa. In altre parole, Pietro non sta insegnando qualcosa che lui non ha praticato, ma lui stesso ha fatto questo. Quando ha sofferto per la giustizia, lui si è rallegrato. Beati voi. Gesù dice: beati sarete voi. La parola beato è felice. Quando vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. È qui che hai la giusta prospettiva delle cose. Devi guardare al futuro in cielo. Quindi, anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Or non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori. Date un posto speciale a Dio nella vostra vita e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. Quindi vivete un tipo di vita che è d'esempio, che faccia in modo che la gente vi faccia domande. Cosa ti rende tanto diverso? Com'è che non sei arrabbiato per questo? Siate sempre pronti a rispondere della speranza che è in voi, avendo una buona coscienza, affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo, o il vostro modo di vivere in Cristo. È meglio, infatti, se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene, piuttosto che facendo il male. Questa è sempre la cosa migliore. Se soffri per aver fatto il male, te la sei cercata. Ma se soffri per aver fatto il bene, questo è meglio. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Si sta riferendo naturalmente alla croce. Gesù è andato sulla croce ed è morto lì per i tuoi peccati. Il giusto è morto per gli ingiusti. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto essere peccato per noi, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Lo scopo della croce è togliere i nostri peccati che ci avevano separato da Dio. L'effetto del peccato è sempre quello di separare da Dio. Vedete, Dio ti ha creato in principio per avere comunione. Voleva che tu fossi uno con Lui. Ma un Dio santo, puro, giusto, non può prendere parte al peccato. Non è compatibile con la natura di Dio. Così l'uomo è caduto nel peccato e come risultato ha perduto la comunione con Dio. L'uomo peccatore si è opposto allo scopo di Dio. Così perché l'uomo potesse avere di nuovo comunione con Dio, perché questo scopo fosse ristabilito, Gesù ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, in modo da poterti condurre a Dio, in modo da poterti lavare e purificare dai tuoi peccati, in modo che tu potessi vedere realizzati i propositi di Dio nella tua vita, avendo comunione con Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito, nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Gesù ha predicato alle anime che erano in carcere. Ora nella profezia riguardante il Messia, in Isaia 61, è detto: «Lo Spirito del Signore è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri». Di cosa sta parlando? Il carcere era la morte. Da questa erano tenuti i prigionieri gli uomini. Erano in cattività. Gesù è venuto per aprire il carcere ai prigionieri, o per aprire l'Hades, alle persone che erano tenute prigioniere lì, che erano morte prima che Gesù morisse per i nostri peccati. Così quando è morto, lui è disceso nell'Hades e ha predicato a quelle anime che lì erano in carcere, e quando è asceso dall'Hades, lui ha portato con sé quelli che erano stati prigionieri. In Efesini capitolo 4, Paolo ci dice che colui che è asceso è lo stesso che prima era disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito, egli ha condotto i prigionieri fuori dalla loro cattività. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, Gesù descrive com'era l'inferno prima della sua morte. C'erano due compartimenti, e non c'era possibilità di passare dall'uno all'altro. Uno era un luogo di tormento, l'altro era un luogo di consolazione. Quelli che morivano in fede andavano nel luogo di consolazione ed erano consolati da Abramo. Loro sono quelli a cui ha predicato Gesù quando è disceso all'inferno. Ma Dio non ha lasciato l'anima sua nell'Hades e non ha permesso che il suo santo vedesse la corruzione. Ma questo Gesù Dio l'ha risuscitato dai morti. E il Vangelo di Matteo, capitolo 27, ci dice che i sepolcri di molti dei santi furono aperti ed essi furono visti camminare nelle strade di Gerusalemme dopo la sua risurrezione. Lui ha portato via i prigionieri dalla cattività, quindi l'apertura del carcere, la quale è figura, cioè l'arca, nella quale le 8 persone sono state salvate attraverso l'acqua, la quale è figura del battesimo. Quindi sono state salvate attraverso l'acqua, o dall'arca nell'acqua. E Pietro dice che il battesimo salva anche noi. Ma per evitare fraintesi, sottolinea non il rito fisico del battesimo. Il battesimo non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi il vero battesimo riguarda il mio cuore. Ora io credo che tutti quelli che credono in Gesù Cristo debbano essere battezzati in acqua. Io credo assolutamente nel battesimo in acqua e credo personalmente nel battesimo in acqua per immersione. Ma credo che il battesimo in acqua per immersione è solo un simbolo dell'opera dello Spirito che ha avuto luogo nel mio cuore. Il vecchio uomo che è morto e ora viene sepolto nell'acqua. E la mia nuova vita, la vita dello Spirito per mezzo di Gesù Cristo. Il battesimo è un meraviglioso simbolo di tutto questo. Mentre vado giù nell'acqua, è come se venissi sepolto. La vecchia vita viene sepolta. E mentre torno su dall'acqua, è la nuova vita nello Spirito, in Cristo. Ed è un meraviglioso simbolo. Ma se non è successo nel mio cuore, non può realizzarsi nel rito. Il rito in se stesso non può salvarmi. Ora può essere battezzato per aspersione, alcune chiese evangeliche lo fanno, o per immersione, e non essere ugualmente salvato. Sapete, no, possono tenerti sott'acqua finché non affoghi, ma questo ugualmente non ti salva. Il rito del battesimo non salva. Esso simboleggia quello che è già avuto luogo nel mio cuore. Se non ha avuto luogo nel mio cuore, allora il battesimo non significa niente. Anzi, è peggio, perché è come se ti condannasse. Così come la comunione condanna la persona che non crede, il prendere parte al pane e al calice, se tu non credi in Gesù Cristo, in realtà stai prendendo parte alla tua condanna, stai testimoniando contro te stesso, perché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quindi, è lo stesso se fai il rito o il rituale del battesimo in acqua e questo non ha avuto luogo nel tuo cuore. È solo una testimonianza contro te stesso. Non ti salva. Quindi io non credo a quella che è chiamata rigenerazione battesimale. Non credo che se una persona non è battezzata non è salvata. Si è salvati se si crede in Gesù Cristo. Ora, dato che credo a Gesù Cristo, voglio ubbidirgli e quindi mi faccio battezzare come segno di quello che è già accaduto nel mio cuore. Ma se succede che per qualche motivo o a causa di qualche circostanza non riesco ad essere battezzato, sono sempre salvato. Sono convinto di questo. Non è la rimozione della sporcizia della carne, ma è quell'opera dello Spirito nel mio cuore, la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo, il quale è andato in cielo ed è alla destra di Dio, dove gli sono sottoposti angeli, potestà e potenze. Gesù, prima di ascendere in cielo, ha detto ai discepoli: ogni potestà o potenza mi è stata data in cielo e sulla terra. Avete mai pensato a quanta potenza deve essere? Guardate l'universo, pensate alla potenza che l'ha portato all'esistenza. Ogni potestà, dice, mi è stata data in cielo e sulla terra. E così è asceso in cielo, alla destra di Dio, e angeli, potestà, potenze, i vari ranghi di angeli, gli sono tutti sottoposti. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi, cioè andato alla croce, nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne o è giunto alla croce, per quanto riguarda la carne, ha smesso di peccare. Ora questo è lo stesso ragionamento che fa Paolo in Romani capitolo 6. Col battesimo dichiaro che il mio vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, è morto, è stato sepolto nell'acqua del battesimo. E quando sono venuto fuori, quello rappresenta la risurrezione, la nuova vita nello Spirito. E quelli che stanno veramente vivendo la vita nello Spirito hanno abbandonato il peccato. Paolo dice: noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Giovanni ci dice nella sua epistola, ci arriveremo tra un paio di settimane, che chi è nato da Dio non commette peccato o non persiste nel peccato. Perché ora il seme di Dio dimora in noi. Siamo nati di nuovo per lo Spirito di Dio e non possiamo vivere nel peccato. Ora, se stai vivendo nel peccato, è meglio che stai attento. La Bibbia dice: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma alla fine conduce alla morte. Chi è nato da Dio non persiste nel peccato. Ora abbiamo una nuova natura. Non è più una natura peccaminosa. Non possiamo vivere come nel passato, nella vecchia natura, perché quella vecchia natura è morta. E chi è venuto alla croce ha sofferto nella carne, e cioè è stato crocifisso con Gesù. Io sono stato crocifisso con Cristo. La vecchia vita di peccato è quindi morta. la carne ha smesso di peccare. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta per noi, infatti, il tempo della vita trascorso a compiere la volontà dei gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Così vivevamo una vita senza freni, la vita della carne, una vita di dissolutezze, passioni, ubriachezze, gozzoviglie, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie, una descrizione molto appropriata del mondo che ci circonda. E quelli del mondo pensano che è strano che noi non facciamo più queste cose. E quindi ora che fate per divertirvi? Vi hanno mai fatto questa domanda? Che fate per divertirvi? Non vi fate bombardare la testa e non fate i matti? Allora che fate per divertirvi? E dicono, ah, ora lui è tutto preso dalla sua religione, non si diverte più, parlano male di voi. Ma loro dovranno rendere conto di se stessi davanti a Dio. Ogni uomo deve comparire davanti a Dio, rendere conto a Dio. Dovranno rendere conto della loro vita a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. È qualcosa di impressionante rendersi conto che un giorno ogni uomo comparirà davanti a Dio per essere giudicato. E quelli che hanno vissuto una vita licenziosa e dissoluta, un giorno dovranno rispondere a Dio di questa vita totalmente sprecata. Cosa ne hai fatto della tua vita? E hanno preso questo dono prezioso di Dio, il dono della vita, e l'hanno sprecato. L'hanno sprecato abbandonandosi a se stessi, alle loro proprie passioni, ai loro propri desideri. Per questo infatti è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, o anche a quelli che sono già morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello spirito secondo Dio. Or la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. La Chiesa ha sempre vissuto nella consapevolezza che siamo negli ultimi tempi. E in un certo senso questo è vero sempre. Ogni generazione è negli ultimi giorni. Io sto vivendo nei miei ultimi giorni. Dovrò andare. Se il Signore non viene per prendere la sua Chiesa, saranno gli ultimi giorni per me, uno di questi giorni. Chi lo sa, tra 20, 30 o 5 anni, gli ultimi giorni. Sapete, i nostri giorni sono limitati. Quando ero giovane sembrava che la vita fosse per sempre, ma ora inizi a contare i tuoi giorni, perché vuoi usare il tempo che ti rimane nel modo più produttivo possibile, per il regno di Dio. Quindi questo è quello che sta dicendo Pietro in sostanza. Ora si sta facendo vecchio e sta iniziando ad avere una visione più matura. La fine di tutte le cose è vicina. Ed è stato proprio così per Pietro, perché non molto tempo dopo questo è stato fatto decapitare da Nerone. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri. Nel corpo di Cristo ci dovrebbe essere un intenso amore, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Quanto è vero questo? Quante cose potremmo semplicemente non notare se solo ci amassimo intensamente? Quante cose non vediamo perché amiamo? E quante cose riusciamo a vedere quando odiamo? Ce ne stiamo lì a guardare come aquile, e alla minima cosa siamo subito pronti a saltare addosso alla gente. Ma amatevi intensamente nel corpo di Cristo. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ora Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni, ed è molto interessante, c'è il dono dell'ospitalità, e ci sono delle persone che hanno questo dono dell'ospitalità, e sono dei meravigliosi ospiti, sono pronti ad accogliere chiunque, hanno questo dono dell'ospitalità. Altri non hanno il dono dell'ospitalità, ed è una fatica ogni volta che devono ospitare qualcuno. Diventano tesi, diventano agitati. E se avete mai visto persone che hanno il dono dell'ospitalità e non si preoccupano se il cibo va bene o no? Nulla li preoccupa. Sanno di non dover essere perfetti e quindi sono sereni e mettono il cibo a tavola e ognuno prenda quello che vuole e tu ti senti a tuo agio. Ma quelli che non hanno il dono, tu vai da loro e ti senti teso. Stai attento a mangiare nel modo giusto e a non rovesciarti niente sulla camicia e prendi solo una piccola porzione di antipasti e ti senti sempre sotto pressione. Ma ciascuno di noi ha doni diversi. Usa i tuoi doni per il bene di tutto il corpo, in modo che il corpo tragga beneficio dai doni che Dio ti ha dato, come buon amministratore di quello che Dio ti ha affidato. Dio ha dato a ciascuno di noi, ha affidato a ciascuno di noi dei doni, delle capacità, dei talenti. Ora io voglio essere un buon amministratore di quello che Dio mi ha dato. Voglio usarlo bene. Mi è stato affidato e io ne sono responsabile. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio o come portavoce di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio. Questo è molto importante. Non puoi essere più di quello che Dio ti ha fatto essere. Quindi fallo con la capacità e la forza che Dio ti dà e poi non te ne preoccupare. Devi imparare a fare del tuo meglio e poi lasciare il resto al Signore. Ora questo è difficile per chi è un po' perfezionista. Loro fanno del loro meglio e poi si preoccupano del resto. Perché non ho fatto questo? Perché non ho fatto quest'altro? Oh, avrò fatto la cosa giusta? E sono sempre preoccupati per quello che hanno fatto. Ehi, hai fatto del tuo meglio? Beh, sì. Allora lascia stare. Dio non richiede più del tuo meglio. Quindi, qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate tutto alla gloria di Dio. Se uno parla, lo faccia come se fosse portavoce di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. Vedete, non è per dare gloria a te. Quando serviamo, serviamo per dare gloria a Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ragazzi, l'altro giorno mi è successa la cosa più strana del mondo. Sono passato per una delle prove peggiori. Ehi, no, no, no, non è strano il fatto che la tua fede venga provata. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Gesù tornerà per essere rivelato nella sua gloria davanti al mondo, e quelli che gli appartengono, lui li porterà con sé alla sua venuta. Sarà una grande gioia, un'esultanza in quel giorno, quando verremo con Gesù per stabilire il regno di Dio sulla terra. E quindi rallegriamoci del fatto che possiamo soffrire con Lui, perché con Lui anche regneremo. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro Egli è bestemmiato, ma da parte vostra Egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. In altre parole, ci sono cose per cui sei benedetto se soffri per esse, e ci sono cose per cui non sei benedetto se soffri per esse. Se sei un ladro e ti beccano, ti mettono in prigione, non c'è una grande gloria in questo. Ma se uno soffre come cristiano, Gesù disse, perseguitate a causa mia e dell'Evangelo, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Naturalmente, a quei tempi molti di loro venivano messi in prigione per il fatto che erano cristiani. Ora, se vieni messo in prigione perché sei un assassino, nessuna gloria in questo. Ma se vieni messo in prigione perché sei un cristiano, allora sì, rallegrati. Questo è grandioso, questo è buono. Ora, se ti arrestassero perché sei un cristiano, riuscirebbero a trovare abbastanza prove per condannarti? Questo è qualcosa su cui riflettere. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Voglio dire, se Dio giudicherà il credente, che ne sarà allora di quelli che nemmeno credono? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo il bene. Ora, questa sofferenza, naturalmente, in questo contesto è il soffrire persecuzioni perché sei un figliuolo di Dio. E se soffri persecuzioni perché sei un figliuolo di Dio, allora affida la tua vita a Dio, raccomanda la tua anima a Dio. Lui è il fedele creatore, e tu devi semplicemente imparare ad affidare la tua vita a Lui. Esorto gli anziani, i sorveglianti, che sono fra voi, io che sono anziano o sorvegliante con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. Pietro era testimone della morte di Gesù Cristo. Io sono un testimone, dice, ed era anche partecipe della gloria. Sul monte della trasfigurazione lui ha visto Gesù trasfigurato e Mosè ed Elia che parlavano con lui delle cose del regno. E Pietro è rimasto così impressionato da questa esperienza. Disse, «Oh Signore, facciamo 3 tende, rimaniamo qui, non scendiamo da questo posto, qui è magnifico, rimaniamo nel regno, non voglio tornare in quel vecchio mondo, rimaniamo a vivere qui nel regno, nella gloria, sono stato partecipe della gloria che sarà rivelata». Il Signore è come se l'avesse portato con una macchina del tempo nel futuro, la gloria del regno. E lui è stato partecipe per un po' di questo. La sua esortazione, pascete o cibate il gregge di Dio che è fra voi. Quando Gesù incontra Pietro, nel capitolo 21 di Giovanni, dopo la risurrezione lui aveva detto ai discepoli che li avrebbe incontrati in Galilea, e loro vanno in Galilea e Gesù ancora non si vede, e Pietro dice io vado a pescare, e gli altri veniamo anche noi, e così vanno e pescano per tutta la notte, ma non prendono nulla. E la mattina Gesù è sulla riva, li chiama e dice «Avete preso nulla? Ma che? Perché non gettate le reti dall'altro lato?» E così gettano le reti dall'altro lato e subito le reti si riempiono di grossi pesci, così pesanti che non riescono a tirarli sulla barca. Ora quando Giovanni vede che non riescono a tirare sulle reti per il gran numero di pesci, dice a Pietro «È il Signore!» Così Pietro si stringe la veste da pescatore, perché era nudo, si tuffa e nuota fino a riva. Gli altri discepoli salgono su una piccola barca a remi e remano fino a riva trascinando la rete dietro a loro. E quando arrivano a riva, scoprono che Gesù ha già acceso il fuoco, c'è già la brace e ci sono già dei pesci sopra. E lui dice, venite a mangiare. E poi dice a Pietro, Pietro, mi ami tu più di questi? Ora quest'ultima parola, questi, è un problema. Gesù stava parlando dei pesci o stava parlando dei discepoli? Vedete, l'ultima volta che avevano parlato, prima della sua morte, lui aveva detto ai discepoli, tutti voi sarete scandalizzati di me stanotte. E Pietro aveva detto, Signore, anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. Quindi in sostanza Pietro stava dicendo, Signore, io ti amo più di tutti loro. Anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. E si era vantato. E Gesù, Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. No, di certo, anche se mi uccidessero, non ti rinnegherei mai. E quindi stava dicendo in un certo senso, io ti amo più di tutti gli altri. E quindi è possibile che Gesù si stesse riferendo ai discepoli, mi ami tu più di loro, Pietro. O è possibile che stesse parlando di quei pesci, perché questi rappresentavano la vecchia vita, la vita da cui sei stato chiamato fuori. e prendere 153 grossi pesci con una sola gettata è forse l'apice del successo nel tuo vecchio campo. Pietro, mi ami tu più dell'apice del successo nel tuo proprio campo? Entrambe sono domande molto profonde. E Pietro dice: Signore, tu lo sai che ti voglio molto bene. E Gesù allora: pasci le mie pecore. Tre volte gli fa questa domanda. E può essere perché Pietro l'ha rinnegato tre volte. E quindi gli sta dando per tre volte l'opportunità di dire: sì, Signore, ti amo. Ma ogni volta Gesù risponde: pasci le mie pecore. Gesù aveva detto a Pietro una volta: Pietro, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. E quando ti sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pasci, nutri le mie pecore. Questa era la chiamata che Dio aveva rivolto a Pietro. E questa è la chiamata che ora Pietro passa agli anziani. E credo che questa sia una delle più importanti esortazioni per tutti i ministri. Cibare il gregge di Dio che è fra voi. Credo che questa sia la chiamata che Dio rivolge continuamente a ogni ministro. Cibare il gregge di Dio. E credo che uno dei più grandi drammi nella Chiesa oggi è che ci sono pochi pastori che cibano veramente il gregge di Dio con la parola di Dio che nutre le anime loro a vita eterna. E oggi il gregge di Dio si nutre di ogni genere di intrugli. Si può andare in chiesa e prendersi una buona dose di psicologia e filosofia, ma essere cibati della parola di Dio è qualcosa di raro. Cibate il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, cioè non perché siete costretti, ma volentieri, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. Li sta avvertendo circa il rischio di professionalismo nel ministerio, li sta avvertendo circa il rischio di mettere enfasi sui soldi, li sta avvertendo circa il rischio di prostituire i doni di Dio per il tuo arricchimento personale, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà, e non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati. L'idea base della dottrina dello shepherding o del pastore padrone, dominatore, li avverte del rischio di tutto questo, ma essendo i modelli del gregge. Questa è la stessa esortazione che fa Paolo a Timoteo, non è vero? Sii un esempio ai credenti. E il ministro dell'Evangelo dovrebbe proprio essere un esempio di quello che dice alla gente. E quando apparirà il sommo pastore, cioè Gesù Cristo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Ora ci sono promesse della corona della vita nella Scrittura. E qui c'è la promessa per quelli che ministrano al corpo di Cristo della corona della gloria. Similmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni gli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi. Ora vuoi che Dio ti resista? È interessante come in tutta la Scrittura troviamo che Dio ha una totale avversione rispetto alla superbia. Eppure la superbia è una cosa molto comune tra gli uomini. Dio resiste ai superbi. L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per Lui un abominio, gli occhi alteri. Dio odia questo, è un'abominazione. Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, ma chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ci parla molto riguardo ai nostri atteggiamenti verso noi stessi, che si riflettono nei nostri atteggiamenti verso gli altri. Gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine o ansietà, perché Egli ha cura di voi. I termini sollecitudine e aver cura sono molto simili. Il primo è appunto sollecitudine, preoccupazione, ansietà, gettando su di Lui ogni vostra ansietà. Il secondo si riferisce al pastore che veglia sul gregge. Lui veglia su di te con preoccupazione, con cura amorevole. Quindi gettando su di lui ogni vostra ansietà, perché egli veglia su di voi con cura amorevole. Siate sobri, vegliate, state in guardia, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti a Dio, libro di Giobbe, capitolo 1, e in mezzo a loro andò anche Satana, e Dio disse a Satana: da dove vieni? Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. Qui Pietro ci dice che il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Dovete stare in guardia, siate sobri, state in guardia e resistetegli, stando fermi nella fede. Vi ricordate quando abbiamo studiato Giacomo: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi? Ora, c'è una cosa interessante circa la nostra attitudine mentale. Possiamo essere sconfitti prima ancora di avere un problema, perché abbiamo assunto quel tipo di attitudine mentale verso di esso. E con Satana pensiamo alla sua forza e alla sua astuzia e tutto il resto, e pensiamo: oh mamma, Satana mi sta attaccando. E ci spaventiamo e pensiamo: che faccio ora? È così forte, è così potente, e non gli resistiamo. La prima volta che mi sono trasferito da Ventura qui giù, nell'area di Santa Anna, ho iniziato ad andare alla scuola superiore di Santa Anna. Ero ancora alle superiori quando ci siamo trasferiti. E avevo un compagno alle superiori, si chiamava Bill Duffy, un bravo ragazzo, molto forte a football. E io giocavo a football, e giocavo come fullback, e a me spettava portare la palla sulla destra. E così una volta stavo correndo con la palla verso la meta e Bill Duffy, ragazzi, lui era il tipo, oh Bill Duffy, tutti erano terrorizzati di questo ragazzo, e lui viene e mi si butta addosso e io mi lascio andare completamente, perché oh, è Bill Duffy, è un piacere farsi placcare da questo ragazzo. Voglio dire, lui era una sorta di sapete, no, era davvero grande. Così il coach mi ha chiamato infuriato e mi ha detto: non hai nemmeno provato a resistere, sei crollato subito. Che ti è successo, Smith? E se l'è presa davvero tanto con me, perché non avevo cercato di buttarlo a terra. Beh, sapete, ero così intimorito da quel nome e da quel ragazzo. Naturalmente, dopo aver giocato un po' con lui, ho scoperto che era umano, proprio come tutti gli altri, e così facevo del mio meglio per farlo a pezzi come con tutti gli altri. Ma certe volte con il diavolo facciamo la stessa cosa. Oh, il diavolo! E ci sgretoliamo, invece di resistere. Resistetegli, stando fermi nella fede. Ehi, non c'è partita se tu hai la potenza dello spirito dalla tua. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Come ha scritto Martin Lutero nel suo cantico: il principe delle tenebre, noi non tremeremo davanti a lui. Una piccola parola lo distruggerà, il nome di Gesù. Ehi, tu hai autorità e potenza su di lui, e non c'è partita per lui. Sarai vittorioso in Cristo. Quindi resistetegli, stando fermi nella fede. Non vi arrendete, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Lui va in giro ruggendo come un leone, ci spaventa a morte con il suo ruggito, ma resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria, oh, mi piace questo, il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria. Paolo ci dice che nell'età a venire egli possa rivelarci le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso noi in Cristo Gesù. Egli ti ha chiamato alla sua eterna gloria. Paolo prega per gli Efesini che loro possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Dio ti ha chiamato alla sua eterna gloria. Ti ha chiamato a stare con lui nel suo regno eterno, in quel glorioso regno, in quel regno senza fine, quel regno di giustizia e amore e pace e benedizione, gioia eterna. Ma il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi renda egli stesso perfetti o maturi. E questo è l'effetto della sofferenza. Ci fa crescere. Ha come effetto quello di far maturare la nostra vita. Vi renda fermi, vi fortifichi e vi stabilisca saldamente. Queste sono le caratteristiche della maturità. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. E così termina la sua piccola epistola con questa dossologia. E ora il resto sono semplicemente delle note personali. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, un fratello fedele, come io lo ritengo. Così Silvano, o Sila, che era stato compagno di Paolo in molti dei viaggi missionari di Paolo, ed ora è un compagno di Pietro. Forse Paolo è in prigione a questo punto, e quindi Sila è andato con Pietro. Ed è la persona che scrive, quello che scrive materialmente questa epistola come gli viene dettata da Pietro. E Sila era conosciuto da molte di queste persone, perché aveva viaggiato con Paolo. Pietro non conosceva molte di queste persone, ma Sila aveva girato con Paolo. E lui era un fratello fedele, come lo ritengo. E vi ho scritto brevemente esortandovi ed attestandovi che la vera grazia di Dio è questa in cui vi trovate. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Questo probabilmente è Giovanni Marco, che era stato anche lui compagno di Paolo e Barnaba e che ora stava lavorando con Pietro. Pietro a questo punto sta scrivendo probabilmente da Babilonia la sua epistola. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore, d'agape. Pace sia a voi tutti che siete in Cristo Gesù. Amen. Così la prima epistola di Pietro.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Nel terminare lo scorso studio biblico abbiamo detto che il fuoco è simbolo del giudizio ed il peccato deve essere sempre giudicato e condannato. Ora, anche il lievito nella Bibbia è simbolo del peccato, mentre il pane azimo è il simbolo di Gesù Cristo, di cui ci dobbiamo nutrire, nel senso che credendo in Cristo abbiamo la vita eterna. Gli israeliti poi dovevano mangiare il tutto, cioè per quanto riguarda la Pasqua, con erbe amare. Ora, sebbene vari significati spirituali siano stati sempre attribuiti a tali erbe amare, a me piace vedere in queste erbe il simbolo della nostra esperienza della conversione. La conversione, difatti, non è mai sempre dolce, ma a volte anche amara, per le difficoltà che incontriamo dopo che abbiamo accettato Gesù quale nostro Salvatore. La redenzione è sempre accompagnata da erbe amare. Ma continuiamo a leggere le istruzioni per la celebrazione della Pasqua. Dio disse: «Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora». Così è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 9. La vittima del sacrificio, cioè l'agnello, non poteva essere mangiata cruda, perché era simbolo del giudizio di Dio contro il peccato degli uomini, e ciò esige il sacrificio e il fuoco del giudizio. Inoltre, la vittima non doveva essere lessata, cioè cotta nell'acqua. Applicando ora tutto questo all'opera redentrice di Gesù, possiamo dire che quando una persona si accosta a Gesù per essere salvata, deve essere cosciente di essere un peccatore e deve porre tutta la sua fiducia solo in Gesù e in nessun altro o in nessun'altra opera. Purtroppo invece oggi molte persone, pur volendo essere salvati, pongono la loro fiducia nell'acqua, cioè in riti, cerimonie o persone, invece che in Gesù, l'unico Salvatore. Ma per essere salvati dobbiamo credere fermamente solo in Gesù e nel valore salvifico del suo sacrificio sul Calvario. Ma ora vediamo quali altre istruzioni Dio diede agli israeliti in questa occasione. Dio disse: «E mangiatelo, cioè l'agnello, in questa maniera, coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese dell'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono l'Eterno». Così è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 11 e 12. Cari amici, quando vi avvicinate a Cristo, dovete avere i vostri fianchi cinti, cioè dovete essere pronti a lasciare il mondo, a rinunciare alla mentalità mondana e ai comportamenti mondani, senza avere nulla più a che fare con il mondo. Sono convinto che non è possibile che vi convertiate a Cristo e nello stesso tempo continuiate a condurre una vita peccaminosa. Ciò non significa che non peccherete più, ma significa certamente che non potete più vivere abitualmente nel peccato. Voi dunque potete lasciare l'Egitto, cioè la vostra vita peccaminosa, lontana da Dio, dedita al culto di idoli vari, solo se ponete il sangue dell'agnello sulle vostre porte, cioè soltanto se ponete la vostra fiducia nel sangue di Gesù versato sulla croce per i vostri peccati. Poi dovete mangiare la vittima, l'agnello, con i vostri fianchi cinti, cioè dovete vivere sempre in comunione con Gesù, facendo la volontà di Dio in ogni circostanza della vostra vita, pronti sempre a lasciare tutto ciò che è contrario a tale volontà, costi quello che costi. Ora, amici, torniamo alla lettura del libro dell'Esodo, leggendo il capitolo 12, versetto 13. «E quel sangue, disse Dio, vi servirà di segno sulle case dove sarete, e quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi, quando percuoterò il paese dell'Egitto». Gli israeliti, quindi, non si salvarono perché erano discendenti di Abramo, ma solo per quel sangue posto sulle porte. Se gli egiziani avessero fatto lo stesso, obbedendo all'ordine di Dio, anch'essi si sarebbero salvati. Nessuno dunque si salvò perché stava facendo del suo meglio o perché era onesto o perché era una brava persona. No, per niente.
Dio disse: quando vedrò il sangue, passerò oltre.

Gli israeliti, per essere salvati, non dovevano fare altro che porre il sangue sulle loro porte, credendo così alla promessa di Dio. Non si sarebbero certamente salvati perché erano circoncisi o perché appartenevano a qualche particolare comunità. L'angelo sterminatore, infatti, non avrebbe fatto semplicemente un giro di ispezione.

passerò oltre. Non c'era da aggiungere altro. Questo lo disse Dio. Chi dunque fu salvato quella notte? Chi credeva in Dio? Quelli che avevano messo il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte, credendo nella promessa divina. Anche noi dobbiamo porre tutta la nostra fiducia nel sangue di Gesù, perché solo così possiamo essere salvati, e in nessun'altra maniera. Dobbiamo però precisare che il sangue dell'agnello non era qualche segno mistico o superstizioso. Infatti in tutta la Bibbia troviamo un concetto fondamentale, e cioè che non c'è perdono dei peccati senza spargimento di sangue. In altre parole, Dio non può semplicemente chiudere un occhio dinanzi al peccato e ignorarlo. Un giudice umano, in base alla legge, deve giudicare e condannare il colpevole. E se le leggi degli uomini a volte non vengono applicate, quella di Dio è inesorabile. Come leggiamo infatti nella profezia di Ezechiele, al capitolo 18, versetto 4, dove è scritto così: «L'anima che pecca sarà quella che morrà». La pena di morte, quindi, pende sul capo di ogni peccatore. Dio però è anche misericordioso e permette che un innocente possa prendere il posto del colpevole. E fino alla venuta di Cristo, il posto del colpevole era preso da un agnello. Poi, appunto, venne Gesù e, come dice Giovanni Battista, fu lui, Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Se quindi poniamo la nostra fede in Cristo chiedendogli la salvezza, noi scampiamo al giudizio di Dio e dalla condanna che meritiamo in quanto siamo peccatori. Ora, tornando all'Esodo, quella notte in Egitto furono uccisi tutti i primogeniti di quelle case che non erano protette dal sangue dell'agnello, e quel sangue era un segno, una manifestazione di fede, ed è per la nostra fede personale in Gesù, l'agnello di Dio, che noi scampiamo al giudizio e alla condanna di Dio, divenendo suoi figliuoli. Seguì poi la festa di Pasqua. Nel libro del Levitico vi sono ulteriori istruzioni per la celebrazione della Pasqua e della festa degli azimi, che ne era parte integrante, anche se veniva celebrata subito dopo. Ma leggiamo cosa ci dice a questo proposito il libro dell'Esodo al capitolo 12, versetto 14 a 16. Quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza e lo celebrerete come una festa in onore dell'Eterno Iddio. Lo celebrerete di età in età come una festa di istituzione perpetua. Per 7 giorni, disse Dio, mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà reciso da Israele. E il primo giorno avrete una santa convocazione, e una santa convocazione il 7° giorno. Non si faccia alcun lavoro in quei giorni. Si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare, e niente altro. In realtà, tutto questo non aveva nulla a che fare con il passaggio dell'angelo sterminatore. In altri termini, non aveva nulla a che fare con la salvezza. Infatti, questa era una festa familiare, simbolo della comunione esistente fra i vari membri della famiglia e tra questi e Dio. Era naturalmente un dovere per gli israeliti, perché Dio lo aveva ordinato, ed era anche un privilegio. Poi Dio disse ancora le seguenti parole: «Osservate dunque la festa degli azimi, poiché in quel medesimo giorno io avrò tratto le vostre schiere dal paese dell'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età come un'istituzione perpetua». Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 17. E qui, amici miei, termina il nostro tempo. Perciò vi saluto e spero di trovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando il re Ezechia salì al trono di Giuda, trovò la nazione in condizioni disastrose, sia politicamente che spiritualmente. Questo re fu forse il migliore di Giuda dopo la divisione del regno e esercitò un'influenza benefica e ristoratrice sul popolo di Dio. Si propose di seguire i comandamenti del Signore e fece di Isaia, che gli parlava da parte dell'Eterno, il suo miglior consigliere. Non appena divenuto re, la sua prima preoccupazione fu quella di ristabilire l'adorazione di Dio nel Tempio di Gerusalemme, in conformità alle prescrizioni contenute nella legge e all'ordine di servizio saggiamente regolato dal re Davide. Radunò i sacerdoti e i leviti, che per la decadenza dei costumi avevano abbandonato la cura della casa di Dio, e li invitò a purificarsi e santificarsi per poter tornare al più presto al servizio nel Tempio, come il Signore aveva loro comandato. Parlò loro della necessità di rimettere in funzione la casa di Dio, riaprendone le porte e purificandola dalle cose impure che vi erano state introdotte. Ricordò con rammarico l'allontanamento del popolo dal suo Dio e la conseguente ira divina che si era abbattuta su di esso, abbandonandolo nelle mani del nemico. Mise in rilievo il fatto che Dio li aveva scelti come suoi ministri e li esortò a non trascurare il compito al quale egli aveva stabilito che si dedicassero. Il re fu obbedito, il tempio riaprì le porte e fu liberato dalle cose estranee al culto dell'Eterno, l'altare fu purificato e furono ripresi i sacrifici giornalieri, le lampade tornarono ad ardere nel luogo santo e i sacerdoti ripresero a bruciare l'incenso davanti all'altare dei profumi. I leviti ripresero a cantare i salmi di Davide e le trombe d'argento a squillare, e il popolo tornò ad adorare nel tempio come non aveva fatto più da anni. Fin da quella tremenda notte ormai lontana nei tempi in cui Dio aveva operato la liberazione di Israele dall'Egitto, era stato ordinato al popolo di celebrare ogni anno la Pasqua. Da molto tempo questa festa era stata trascurata sia in Giuda che in Israele. Perciò il re Ezechia decise di farla celebrare con particolare solennità. Mandò dei messi in tutto Giuda per annunziarla al popolo e invitarlo a Gerusalemme. Invitò dei corrieri anche al nord, a quell'epoca il regno di Israele non era ancora stato completamente distrutto, per invitare i fratelli israeliti delle 10 tribù separate a scendere a Gerusalemme. Purtroppo, mentre i giudei aderirono all'invito con entusiasmo, gli israeliti del nord se ne fecero beffe. A quel tempo regnava Osea, ultimo re di Israele prima della dispersione, e il paese era ormai rovinato a causa dell'idolatria a cui si era abbandonato il popolo. I pochi rimasti fedeli all'Eterno scesero a Gerusalemme, ma si trattò di un gruppo veramente sparuto, perché la corruzione era ormai penetrata nel cuore di tutti gli altri. Il giorno della Pasqua, le famiglie convenute a Gerusalemme arrostirono gli agnelli come avevano fatto la prima volta in Egitto, e li mangiarono con pane azzimo. Fu un raduno grandioso e pieno di allegrezza, che risuonò di canti e di gioia e di lode al Signore che li aveva tolti dalla schiavitù egiziana per collocarli in quella terra. Dopo la celebrazione della Pasqua e degli azzimi, che si protrasse per 2 settimane, Ezechia, vedendo che il popolo era tornato a Dio, ordinò di ripulire radicalmente il paese da ogni manifestazione di culto idolatra. Le immagini furono distrutte, gli idoli frantumati, statue e altari demoliti e perfino i boschi che erano stati luogo di adorazione agli dei furono tagliati. Durante il viaggio di Israele attraverso il deserto, il Signore aveva inviato in mezzo al popolo un flagello di serpenti velenosissimi per punirlo delle sue ripetute mormorazioni. I serpenti avevano seminato dolore e morte finché Dio, mosso a pietà dalle invocazioni degli israeliti, aveva ordinato a Mosè di fabbricare un serpente di rame. Bastava che i figli di Israele volgessero gli occhi a questo serpente per sfuggire all'effetto mortale del morso dei serpenti velenosi. Quest'immagine era stata conservata in Gerusalemme, ma quando il popolo aveva cominciato a corrompersi, ne aveva fatto un oggetto di culto, cioè un idolo. Perciò Ezechia, malgrado il valore storico e morale del serpente di rame, non aveva esitato a farlo distruggere. Era sua ferma intenzione eliminare tutto quello che poteva costituire occasione di peccato e idolatria per il popolo.

Quando Ezechia aveva assunto il governo, Giuda era soggetto al grande impero assiro e gli versava regolarmente dei tributi. Una volta ristabilito l'ordine interno, il re di Giuda si propose di scrollarsi di dosso il giogo straniero e si rifiutò di pagare il consueto tributo. Il re Sennacherib d'Assiria, che era succeduto a Sargon, invase il paese con un grande esercito. Allora Ezechia ebbe paura. Temendo una catastrofe, cedette e cercò di calmare il furore del re nemico pagandolo coi tesori d'oro e d'argento contenuti nel Tempio dell'Eterno. Il re di Assiria riscosse il tributo, ma anziché dichiararsi soddisfatto e ritirare le sue truppe, mandò a Gerusalemme dei messaggeri che rivolsero parole minacciose e roventi ad Ezechia e insultarono Dio facendosi beffe di lui. Dissero che Gerusalemme sarebbe stata distrutta e che avrebbero condotto il popolo in cattività in altri paesi, come già avevano fatto col Regno del Nord. Quanto alla fede che Ezechia e i suoi ponevano nell'Eterno, dichiararono che come gli dei degli altri popoli sconfitti dagli Assiri non avevano potuto nulla contro il loro esercito, così l'Iddio di Giuda non sarebbe certo riuscito a farli scampare dalle loro mani. Con parole ingannevoli e di sfida, parlarono anche al popolo di Gerusalemme radunato sulle mura, cercando di persuaderlo ad arrendersi a Sennacherib, che lo avrebbe condotto in paesi fertili e produttivi, al pari di Giuda, e a non dar retta al re Ezechia e alla sua vana fede in un Dio che non avrebbe potuto opporsi alla potenza degli Assiri. Ezechia aveva ordinato alla gente sulle mura di non replicare una sola parola ai messi Assiri, e così avvenne. Poi, turbato da quei sinistri annunci, mandò qualcuno a informare Isaia di quanto avevano detto gli Assiri e si ritirò nella casa del Signore. Quando i servi del re gli ebbero spiegato ogni cosa, Isaia promise profeticamente che il Signore avrebbe operato per loro una tale liberazione che gli Assiri si sarebbero immediatamente ritirati da Giuda per fare ritorno al loro paese senza nuocere affatto a Gerusalemme. Quanto al superbo Sennacherib, il Signore aveva decretato per lui una morte violenta nella sua patria. Nel frattempo, i messaggeri assiri erano tornati dal loro re, che era occupato ad assediare un'altra città. Sennacherib li rimandò indietro con una lettera per Ezechia, nella quale gli parlava dell'inutilità del confidarsi nel suo Dio. Tra le altre cose affermava che anche se Dio stesso gli avesse assicurato che Gerusalemme non sarebbe caduta nelle mani degli assiri, questa non sarebbe stata che una dichiarazione falsa e ingannevole. Per finire, metteva ancora una volta l'Eterno alla stregua degli altri dei che non avevano saputo liberare le loro nazioni dalla potenza del re di Assiria. Ezechia lesse la lettera, poi entrò nel tempio e la spiegò davanti all'Eterno. «O Signore», pregò, «Dio di Israele, tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra. O Eterno, porgi il tuo orecchio. Ascolta, apri i tuoi occhi, guarda. Ascolta le parole di Sennacherib che ha mandato il suo messaggero per insultare l'Iddio vivente. È vero, Eterno, i re di Assiria hanno desolato le nazioni e i loro paesi e hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei. Erano opera delle mani degli uomini. Erano legno, pietra, ed essi li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, o Dio nostro, salvaci, te ne supplico, dalle mani di costui, affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo, o Eterno, sei Dio». Per bocca del profeta Isaia il Signore rispose a questa preghiera di Ezechia e gli promise una sicura liberazione. Quella stessa notte l'angelo dell'Eterno entrò nel campo degli Assiri e vi seminò la morte. Il mattino seguente i sopravvissuti si guardarono intorno e si videro circondati da cadaveri. 185.000 uomini tra i più forti e valorosi, compresi molti capi, giacevano a terra morti. Inorridito e spaventato, Sennacherib levò immediatamente le tende e se ne tornò coi suoi a Ninive. E finché rimase in vita, non tentò più una sola impresa contro Giuda. In seguito morì, ucciso da due suoi figli, mentre offriva un sacrificio nel tempio del dio Nisroch. Così si adempì pienamente la profezia dell'Eterno, pronunciata per bocca di Isaia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: thème que nous vous avons annoncé a pu surprendre quelques personnes.
1: E il tema che vi abbiamo annunciato forse ha sorpreso alcune persone.
0: Le vrai problème de l'heure.
1: Il vero problema del momento.
0: Quel peut bien être le vrai problème du moment?
1: Quale potrebbe essere il vero problema del momento?
0: J'ai pensé qu'il serait intéressant et utile de connaître ce qui vous paraît à vous le vrai problème de l'heure.
1: Ho pensato che sarebbe interessante e utile cercare di scoprire qual è il vostro vero problema del momento.
0: Alors nous pourrons chercher ensemble quelle est la solution que Dieu peut nous donner.
1: E noi potremo cercare insieme qual è la soluzione che il Signore può darci.
0: Et cette solution nous la rechercherons dans les Écritures.
1: E questa soluzione noi la cercheremo nelle Scritture.
0: Parce que c'est ce livre qui contient la pensée de Dieu.
1: Perché è questo libro che contiene il pensiero di Dio.
0: Et la pensée de Dieu, c'est la vérité à l'égard de toutes choses.
1: E il pensiero di Dio è la verità a riguardo di tutte le cose.
0: Connaître cette pensée divine, c'est avoir la réponse.
1: E conoscere questo pensiero divino significa avere la risposta.
0: C'est avoir la solution à notre problème.
1: Significa trovare la soluzione al nostro problema.
0: Car Jésus lui-même nous a déclaré que sa parole était la vérité.
1: Perché Gesù stesso ci ha dichiarato che la sua parola è verità.
0: Et il a prié pour nous en demandant à Dieu que nous soyons sanctifiés par la vérité.
1: E ha pregato il Padre affinché noi fossimo santificati per la verità.
0: Mon but dans cette convention n'est pas de développer devant vous ce qui me paraît être le vrai problème de l'heure.
1: Lo scopo mio durante questi incontri non è quello di sviluppare davanti a voi quale può essere la mia veduta del problema del momento.
0: Je voudrais plutôt avec vous rechercher la possibilité de trouver la solution à vos problèmes et la réponse à vos questions.
1: Vorrei piuttosto cercare la possibilità della risposta ai vostri problemi e la risposta alle vostre domande.
0: C'est pourquoi ce soir, dans notre introduction à ce sujet, nous allons premièrement nous arrêter sur la signification de ces mots, le vrai problème de l'heure.
1: Ed ecco che noi ci fermeremo soprattutto sulla spiegazione di queste parole, il vero problema dell'ora.
0: Nous allons nous pencher d'abord sur la signification de chacun de ces mots.
1: Noi ci chineremo adesso, scruteremo il significato di queste parole.
0: Nous commencerons par la fin de ce thème.
1: Noi cominceremo per la fine del tema.
0: L'heure, le moment.
1: Il momento.
0: Il ne s'agit pas, bien entendu, de cet espace de temps égal à la 24e partie d'une journée.
1: Certamente, noi parlando di tempo, non ci riferiamo a questo spazio di tempo che riguarda la 24esima parte di un giorno, un'ora.
0: Mais il est bien question d'un moment précis de la vie d'un individu.
1: Ma si tratta di un momento preciso nella vita di un individuo.
0: Ou de la vie d'une société.
1: Nella vita della società.
0: Un instant, une époque.
1: Un istante, un'epoca.
0: Une étape particulièrement décisive.
1: Una tappa particolarmente decisiva.
0: De l'histoire de l'humanité.
1: È una tappa decisiva nella storia dell'umanità.
0: Sachant bien que seule la parole de Dieu sera notre source,
1: sapendo che la parola di Dio è la nostra sorgente,
0: vous avez déjà peut-être trouvé une indication.
1: Voi avrete già trovato qui una indicazione.
0: Une certaine réponse.
1: Una certa risposta.
0: Quel est le vrai problème du moment?
1: Qual è il vero problema del momento?
0: Quelle heure est-il à l'orologio de ce monde?
1: Che ora è all'orologio del mondo?
0: Vous connaissez quelques textes bibliques.
1: Voi conoscete qualche testo biblico.
0: Et nous allons les lire.
1: E noi li leggeremo.
0: Chapitre 13 des Romains.
1: Il capitolo 13 della lettera ai Romani.
0: verset 11e.
1: Al versetto undicesimo.
0: Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
1: E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo.
0: La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
1: E l'altro versetto dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.
0: Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie.
1: Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese ed invidia.
0: Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair.
1: Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze.
0: C'est l'heure de nous réveiller du sommeil.
1: Ebbene, è il momento, è l'ora di svegliarci dal sonno.
0: Voilà ce premier passage.
1: Ecco il primo passo.
0: Mais je vous en cite maintenant un deuxième.
1: Citiamo un altro brano.
0: Dans la première épître de Jean.
1: Nella prima lettera di Giovanni.
0: Au chapitre 2.
1: Capitolo 2.
0: Nous lisons encore ces pensées.
1: Leggiamo ancora questi pensieri.
0: À partir du verset 18.
1: A partire dal versetto 18.
0: Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière.
1: Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora.
0: Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
1: Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti affinché fossero manifesti e si vedesse che non tutti sono dei nostri.
0: L'apôtre Jean souligne que nous sommes arrivés dans la dernière heure.
1: L'apostolo Giovanni sottolinea che siamo giunti all'ultima ora.
0: Et que nous devons être sur nos gardes.
1: E che noi dobbiamo vegliare, vigilare.
0: Je cite encore un troisième passage.
1: Un terzo brano citeremo.
0: Dans l'Apocalypse.
1: E questo nell'Apocalisse.
0: Au chapitre 3e.
1: Al capo terzo.
0: Dans la lettre qui est écrite à l'église de Philadelphie.
1: Nella lettera scritta alla chiesa di Filadelfia.
0: Depuis le verset 7.
1: Leggiamo a partire dal versetto 7.
0: Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira.
1: Queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre.
0: Je connais tes œuvres.
1: Io conosco le tue opere.
0: Voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié ma parole et que tu n'as pas renié mon nom.
1: Ecco, Io ti ho posto dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
0: E noi passons au verset 10.
1: Leggiamo ora il versetto 10.
0: Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
1: Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra.
0: Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
1: Io vengo tosto, tieni fermamente quello che hai, affinché nessuno ti tolga la sua tua corona.
0: Pour être gardé de cette heure terrible, de la tentation, de l'épreuve qui va venir dans le monde entier.
1: Per essere guardati da questa tentazione, da quest'ora terribile che deve venire su tutto il mondo.
0: Il nous faut être de ceux qui gardent la parole de Dieu.
1: Dobbiamo essere di coloro che ritengono la parola di Dio.
0: Et spécialement cette parole de la patience de Jésus.
1: E questa parola della pazienza di Gesù.
0: Et quelle est la patience de Jésus?
1: E qual è la pazienza di Gesù?
0: Le savez-vous ce soir?
1: Lo sapete questa sera qual è la pazienza di Gesù?
0: Dans le ciel, Jésus patiente.
1: Nel cielo Gesù pazienta.
0: Mais qu'est-ce qu'il voudrait?
1: Ma che cosa vuole?
0: Il voudrait vous avoir auprès de lui.
1: Ebbene, lui vorrebbe avervi vicino a lui.
0: Il voudrait vous délivrer de ce monde.
1: Vorrebbe liberarvi da questo mondo.
0: Sans que vous ayez à passer par la mort.
1: Senza che voi dobbiate passare attraverso la morte.
0: Son désir est d'avoir son épouse auprès de lui.
1: Il suo desiderio è di avere la sua sposa con sé.
0: Est-ce que vous attendez le Seigneur?
1: Voi aspettate il Signore?
0: Est-ce que votre désir correspond au désir du Seigneur?
1: Il vostro desiderio corrisponde al desiderio del Signore?
0: Quand deux personnes s'aiment, elles aiment être ensemble.
1: E quando due persone si amano, ebbene, ci tengono molto a stare insieme.
0: Et le Seigneur vous aime.
1: Il Signore vi ama.
0: Et il voudrait vous avoir près de lui.
1: E il Signore vorrebbe avervi vicino a lui.
0: Dans la maison de son père.
1: Nella casa del padre.
0: Il vous a préparé une place.
1: E lui ha preparato per voi un posto.
0: Et il voudrait vous voir occuper cette place.
1: E vorrebbe vedervi occupare questo posto.
0: Est-ce que cela vous donne de la joie?
1: E questo vi dà gioia.
0: Est-ce que cela renouvelle votre espérance?
1: Questo rinnova la vostra speranza.
0: Est-ce que cela augmente votre foi?
1: Questo aumenta la vostra fede.
0: Est-ce que cela ranime votre amour pour lui?
1: Questo rianima il vostro amore per lui.
0: Est-ce que ce soir vous pouvez dire du cœur, oui, viens, Seigneur Jésus?
1: Questa sera potete dire col cuore, vieni, Signor Gesù.
0: Je parle à votre conscience et à votre cœur.
1: Parlo alla vostra coscienza e al vostro cuore.
0: Est-ce que vous pouvez dire avec joie, avec amour, avec allégresse, viens, Seigneur Jésus?
1: Voi potete dire con amore, con gioia, con allegrezza, vieni, Signor Gesù.
0: Est-ce que cela pourrait être l'année de son retour?
1: Forse potrebbe essere l'anno del suo ritorno.
0: Ou allez-vous dire au Seigneur, attends encore.
1: Oppure noi diciamo, Signore, aspetta.
0: Je voudrais d'abord me marier.
1: Prima vorrei sposarmi.
0: Parce qu'il paraît qu'au ciel on ne se marie pas.
1: Perché pare che in cielo non ci si sposi.
0: On ne se donne pas en mariage.
1: Non si va a nozze.
0: On est comme les anges de Dieu.
1: Dice, siamo come gli angeli di Dio.
0: Ça m'intéresse pas d'être comme un ange.
1: Ebbene, non mi interessa essere come un angelo.
0: Je voudrais d'abord être un homme.
1: Vorrei prima di tutto essere un uomo.
0: Une vraie femme.
1: Una vera donna.
0: Attends encore.
1: Aspetta, Signore.
0: Oui, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime.
1: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti voglio bene.
0: Mais laisse-moi encore un peu sur la terre.
1: Ma lasciami ancora un po' su questa terra.
0: Quelles sont vos pensées?
1: Quali sono i vostri pensieri?
0: Nous passons maintenant à un autre mot.
1: Adesso esaminiamo un'altra parola.
0: Nous allons nous arrêter sur le mot problème.
1: Parleremo della parola, del termine problema.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un problème?
1: Ma che cos'è un problema?
0: Un problème est une question. questions à résoudre.
1: Il problema è un qualcosa da risolvere.
0: Et on la résout par des procédés scientifiques actuellement.
1: Il problema si risolve attraverso un procedimento scientifico.
0: En général, on appelle problème tout ce qui est difficile à expliquer.
1: Generalmente si dice problema tutto quello che è difficile da spiegare.
0: Il y a dans ce monde une foule de problèmes.
1: E in questo mondo ce ne sono tantissimi.
0: Des problèmes techniques.
1: Ci sono problemi tecnici.
0: Des problèmes philosophiques.
1: Problemi filosofici.
0: Politique.
1: Problemi politici.
0: Economie.
1: Problemi economici.
0: Financiers.
1: Problemi finanziari.
0: Sociaux.
1: Sociali.
0: Des problèmes psychologiques.
1: Dei problemi psicologici.
0: Des problèmes affectifs.
1: Dei problemi affettivi.
0: Des problèmes raciaux.
1: E dei problemi razziali.
0: Des problèmes familiaux.
1: Dei problemi familiari.
0: Et nous pourrions dire aussi des problèmes de stationnement.
1: E noi potremmo aggiungere dei problemi di stazionamento.
0: Des problèmes de circulation.
1: Dei problemi di stazionamento, di parcheggio, ouais. Di circolazione.
0: Il y a une foule de problèmes.
1: Tanti problemi.
0: Et habituellement, quand on parle de problèmes, on pense aux mathématiques.
1: E generalmente quando si pensa al problema si pensa alle matematiche.
0: Qui concerne l'ensemble des sciences qui ont pour objet la quantité et l'ordre.
1: Che sono l'insieme delle scienze che hanno per oggetto la quantità e l'ordine.
0: Pour résoudre un problème, il faut en connaître d'abord les données.
1: E per risolvere un problema bisogna avere dei dati.
0: L'énoncé.
1: Avere l'enunciato.
0: E la méthode à suivre.
1: E poi avere un metodo da seguire.
0: Pour arriver à la solution.
1: Per arrivare alla soluzione.
0: Il faut donc appliquer certaines règles.
1: Quindi dobbiamo applicare certe regole.
0: Alors, en résumé, je constate qu'un problème comporte trois choses.
1: Quindi riassumendo, constato che un problema comporta tre cose.
0: Une question à résoudre.
1: Un qualcosa da risolvere.
0: Une solution à trouver,
1: una soluzione da trovare
0: et un résultat à obtenir.
1: E un risultato da ottenere.
0: Prenons par exemple, et il est très simple cet exemple.
1: Prendiamo un esempio molto semplice.
0: Un problème de mathématiques.
1: Un problema di matematica.
0: Nous savons qu'il existe quatre opérations fondamentales.
1: Sappiamo che esistono quattro operazioni fondamentali.
0: Je ne vous prends pas pour des primaires.
1: Adesso non voglio trattarvi come dei bambini delle elementari.
0: Mais je vous rappelle quand même ces choses.
1: Ma vi ricordo queste cose.
0: Quelles sont les quatre opérations fondamentales?
1: Quali sono le quattro operazioni fondamentali?
0: L'addition.
1: L'addizione.
0: La soustraction.
1: La sottrazione.
0: La multiplication.
1: La moltiplicazione.
0: È la divisione. E vous verrez au cours de ces journées que nous reviendrons sur ces questions.
1: E voi vi renderete conto durante questi giorni che ritorneremo su questi argomenti.
0: Comme chrétiens, nous devrions additionner bien des choses.
1: E come cristiani noi dovremmo imparare ad addizionare molte cose.
0: Nous devrions aussi soustraire certaines choses.
1: E noi dovremmo imparare anche a sottrarre certe cose.
0: Nous devrions aussi savoir multiplier d'autres choses.
1: Dovremmo sapere moltiplicare certe cose.
0: Et mieux comprendre comment nous devons employer la division.
1: E capire meglio come dobbiamo adoperare la divisione.
0: Qui n'est pas une séparation de nos frères.
1: E che la divisione non è una separazione dei fratelli.
0: Mais de comprendre que nous avons des tâches différentes.
1: Ma di capire che abbiamo dei compiti diversi.
0: Si nous connaissons les formules concernant ces opérations,
1: se noi conosciamo le formule riguardanti queste operazioni,
0: nous n'aurons pas de difficulté pour obtenir un résultat.
1: Noi non avremo alcuna difficoltà per ottenere dei risultati.
0: Et ce résultat sera absolument sûr.
1: E questo risultato sarà sicuro.
0: Et dans la vie spirituelle, nous pouvons aussi avoir des solutions.
1: Anche nella vita spirituale noi possiamo avere delle soluzioni sicure.
0: Or, dans la vie pratique, bien souvent vous constatez que vous avez fait une erreur, que vous vous êtes trompé.
1: Voi sapete che nella vita pratica tante volte ci rendiamo conto di aver fatto un errore, di esserci sbagliati.
0: Vous aviez un problème.
1: Voi avevate un problema.
0: Vous aviez une difficulté.
1: Voi avevate delle difficoltà.
0: Vous avez essayé une solution.
1: Voi avete cercato delle soluzioni.
0: Et ça n'a pas été la bonne.
1: E la cosa non ha funzionato, non è stata la buona soluzione.
0: Et vous êtes triste.
1: E voi siete tristi.
0: Et vous doutez même de la puissance de Dieu.
1: E a un certo momento arrivate persino a dubitare della potenza di Dio.
0: Cela ne vient pas d'une erreur de Dieu.
1: Ma tutto questo non procede da un errore di Dio.
0: Mais toujours d'une erreur de notre propre cœur.
1: Ma sempre da un errore che viene dal nostro cuore.
0: Si vous prenez aussi les problèmes de grammaire.
1: Se voi prendete anche i problemi di grammatica.
0: Il faut connaître les règles de la grammaire pour pouvoir écrire une lettre sans faute.
1: Bisogna conoscere le regole della grammatica per scrivere una lettera senza errori.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement?
1: Voi siete d'accordo con questo ragionamento?
0: Je pense que c'est simple.
1: Io penso che sia un ragionamento semplice.
0: On ne peut pas écrire une lettre n'importe comment.
1: Non si può scrivere una lettera buttando giù qualsiasi cosa.
0: Si nous ne voulons pas faire de faute, il faut que nous nous soyons appliqués avec ces règles de grammaire.
1: Se noi non vogliamo fare degli errori, dobbiamo aver studiato le regole di grammatica.
0: Sans ça, il n'y a pas de miracle.
1: Altrimenti il miracolo non si fa.
0: Alors, maintenant que nous sommes rafraîchis la mémoire au sujet de ces choses pourtant si simples.
1: Ora che abbiamo rinfrescato la memoria con queste cose molto semplici.
0: Nous pouvons passer au troisième mot.
1: Passiamo ora alla terza parola.
0: On a vu l'heure, le moment.
1: Abbiamo visto l'ora, il momento.
0: On a vu ce qu'était un problème.
1: Abbiamo visto che cos'è un problema.
0: Puis qu'est-ce que nous avons mis encore?
1: E che cosa abbiamo messo come titolo?
0: Le vrai problème.
1: Il vero problema.
0: Que veut dire vrai?
1: Che cosa significa il vero problema del momento?
0: Vrai, c'est quelque chose d'authentique.
1: Vero è qualcosa di autentico.
0: C'est quelque chose de véritable.
1: È qualcosa di veritiero.
0: C'est un mot qui est en opposition avec faux.
1: È hein?
0: Un mot qui est en opposition avec faux.
1: È una parola, un termine che è in opposizione a sbagliato, vero, falso.
0: Inesatto, immaginario.
1: Inesatto, immaginario.
0: C'est quelque chose de vrai.
1: È qualcosa di vero.
0: Alors, en disant le vrai problème de l'heure, nous supposons qu'il y a de faux problèmes.
1: Allora, dicendo il vero problema del momento, noi supponiamo, dicendo questo, che ci siano dei falsi problemi.
0: Des questions que nous ne devrions pas nous poser.
1: Ci sono delle domande che non dovremmo farci.
0: Parce que ces questions sont inutiles et vaines.
1: Perché queste domande che ci poniamo sono inutili e vane.
0: Parce qu'il y a des problèmes qui ne nous concernent pas.
1: Perché ci sono dei problemi che non ci riguardano.
0: Le vrai problème de l'heure concerne ce qui est essentiel pour nous.
1: Il vero problema del momento è quello che è essenziale per noi.
0: C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui.
1: È quello che noi dobbiamo sapere oggi.
0: Avec certitude.
1: E saperlo con certezza.
0: Ce que nous devons savoir pour notre vie personnelle.
1: Quello che noi dobbiamo sapere per quel che riguarda la nostra vita personale.
0: Pour notre vie familiale.
1: Per la nostra vita familiare.
0: Pour notre vie sociale et ecclésiale.
1: Per la nostra vita sociale e ecclesiale.
0: Pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre vie matérielle.
1: Per la nostra vita spirituale, ma anche per la nostra vita materiale.
0: Le vrai problème de l'heure, c'est de connaître la vérité.
1: Il vero problema del momento è quello di conoscere la verità.
0: E la vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de tout ciò.
1: E la verità è il pensiero di Dio a riguardo di tutte le cose.
0: Nous devrions pouvoir agir dans le quotidien d'après ce que Dieu pense.
1: Noi dovremmo poter agire nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, secondo il pensiero di Dio.
0: D'après ce que Dieu veut.
1: Muoverci secondo quello che Dio vuole.
0: Car nous sommes ses enfants.
1: Perché noi siamo suoi figli.
0: Et nous devons porter son caractère.
1: E noi dobbiamo portare su di noi i suoi caratteri.
0: Dans nos pensées.
1: I nostri pensieri.
0: Dans nos paroles,
1: il carattere di Dio nei nostri pensieri, nelle nostre parole,
0: dans nos actions,
1: nelle nostre azioni,
0: e dans toutes les choses que nous ne voulons pas faire.
1: E in tutte le azioni che noi non vogliamo fare.
0: Parce que ce sont des choses que Dieu ne fait pas.
1: Perché sono delle cose che Dio non fa.
0: Alors le monde peut reconnaître notre filiation avec le Père céleste.
1: Ed è a questo punto che il mondo può riconoscere la nostra filiazione del Padre celeste.
0: Nous avons justement la nature de notre Père.
1: E noi abbiamo giustamente la natura del nostro Padre.
0: Notre Père est céleste.
1: Il nostro Padre è celeste.
0: Notre vocation elle est céleste.
1: E la nostra vocazione è celeste.
0: Ici-bas, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs.
1: E noi qua giù siamo solamente degli stranieri e dei pellegrini.
0: Il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas.
1: E per noi non c'è alcuna speranza di rimanere sempre qua giù.
0: Nous sommes identifiés au fils du Père.
1: Noi siamo identificati come con i figli del Padre.
0: Lui était dans le monde mais n'était pas du monde.
1: Lui, il figlio del Padre, Gesù, era nel mondo ma non era del mondo.
0: Il était en mission pour le Père.
1: Era in missione per conto del Padre.
0: Et il nous a laissé nous aussi pour être des missionnaires.
1: E ha lasciato noi qua giù perché noi fossimo dei missionari.
0: Comme tu m'as envoyé, dit-il, je les ai envoyés.
1: Gesù dice, come tu mi hai mandato, io ho mandato loro.
0: Et il nous donne la même origine que lui.
1: E ci dà la stessa origine.
0: Il dit à son père, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
1: E Gesù dice non sono del mondo come io non sono del mondo.
0: Et vous connaissez ce que dit Jacques.
1: E voi sapete, conoscete quello che dice Giacomo.
0: L'amitié du monde c'est une inimitié contre Dieu.
1: Dice l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio.
0: Et l'apôtre Jean nous dit n'aimez pas le monde.
1: E l'apostolo Giovanni dice non amate il mondo e neanche le cose che sono del mondo. Dice colui che ama il mondo, ebbene l'amore del Padre non è in lui.
0: E qu'est-ce que c'est l'amour du Père?
1: Ma che cos'è l'amore del Padre?
0: Est-ce que c'est un liquide?
1: È un liquido?
0: C'est une personne.
1: L'amore del Padre è una persona.
0: L'amour du Père, c'est son fils.
1: L'amore del Padre è il suo figlio.
0: Comme l'amour d'une mère, c'est son enfant.
1: Come l'amore di una madre è il suo figliolo.
0: L'amour du Père, c'est Jésus.
1: L'amore del Padre è Gesù.
0: Et si Jésus est dans notre cœur,
1: e se Gesù è nel nostro cuore,
0: si nous sommes habités par sa personne,
1: e se noi siamo abitati dalla sua persona,
0: nous savons ce qu'est le monde.
1: Noi sappiamo che cosa sia il mondo.
0: Qu'est-ce que le monde a fait à Jésus?
1: Che cosa ha fatto il mondo a Gesù?
0: Il l'a crucifisso.
1: Lo ha crocifisso.
0: Est-ce que nous pouvons aimer le monde?
1: Ma noi possiamo amare il mondo?
0: Il a crucifié mon Seigneur.
1: Il mondo ha crocifisso il mio Signore.
0: Et qu'est-ce qu'il va m'arriver?
1: E che cosa mi succederà?
0: Si je ressemble vraiment au Seigneur,
1: se io assomiglierò veramente al Signore,
0: ce monde ne va pas m'accettare.
1: Ebbene, questo mondo non mi accetterà.
0: Ce monde va me rejeter.
1: Questo mondo mi rifiuterà.
0: Et si nous avons un témoignage authentiquement chrétien, nous ne serons pas aimés du monde.
1: E se noi abbiamo una testimonianza autenticamente cristiana, noi non saremo amati dal mondo.
0: Nous saurons ce que c'est de souffrir pour le nom du Seigneur.
1: E noi sapremo che cosa significherà soffrire per amore del Signore.
0: Mais ce sera notre sujet de gloire.
1: Ma questo sarà per noi motivo di gloria.
0: Si nous souffrons avec lui,
1: se noi soffriamo con lui,
0: nous régnerons aussi.
1: Noi regneremo anche con lui.
0: Puissions-nous accepter la souffrance?
1: Che noi possiamo accettare la sofferenza.
0: Mais pour pouvoir souffrir,
1: ma per poter soffrire,
0: nous avons vraiment besoin d'une puissance
1: noi
0: surnaturale.
1: Abbiamo bisogno di una potenza sovrannaturale.
0: Notre chair ne supporte pas la souffrance.
1: La nostra carne non sopporta la sofferenza.
0: Elle ne veut pas souffrir.
1: La nostra carne non vuole soffrire.
0: Alors la chair est toujours prête à faire des compromis.
1: E quindi la carne è sempre disponibile per fare dei compromessi.
0: Parce qu'elle veut éviter la souffrance.
1: Perché la nostra carne vuole evitare la sofferenza.
0: Mais nous avons une puissance.
1: Ma noi abbiamo una potenza.
0: C'est du Saint-Esprit.
1: Quella dello Spirito Santo.
0: Cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts.
1: Questa potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti.
0: Et la puissance qui a fait sortir le Christ du tombeau,
1: e la potenza che ha fatto uscire il Cristo dalla tomba,
0: c'est la même puissance qui est à votre disposition.
1: È la stessa potenza che è a vostra disposizione.
0: C'est pas moi qui le dis.
1: E non sono io che vi dico queste cose.
0: Vous trouvez tout cela dans l'épître aux Éphésiens.
1: Voi troverete tutto questo nella lettera agli Efesini.
0: C'est la puissance qui peut vous maintenir debout.
1: È la potenza che può mantenervi in piedi.
0: Et vous faire triompher au travers de toutes les épreuves.
1: E può farvi trionfare attraverso tutte le prove.
0: Oh, que le Seigneur parle à nos cœurs.
1: Che il Signore parli ai nostri cuori.
0: Connaître la vérité à l'égard de tous nos problèmes.
1: Conoscere la verità riguardo tutti i nostri problemi.
0: Cette vérité qui vient du Père nous a été révélée dans la vie de Jésus.
1: Questa verità che viene dal Padre ci è stata rivelata nella vita di Gesù. Ed è alla portata di tutti quanti.
0: Il y a près de 2000 ans, Dieu a été vu parlant et marchant sur la terre.
1: 2000 anni fa, Dio è stato visto camminare, parlare su questa terra.
0: Il était en Christ.
1: Perché Dio era in Cristo,
0: riconciliando il mondo avec lui.
1: Riconciliando il mondo con sé.
0: Il n'a pas imputé nos fautes.
1: E non ci ha imputato le nostre colpe.
0: Mais celui qui était sans péché a été fait péché pour
1: Ma lui. Colui che era senza peccato è stato fatto peccato per noi.
0: Pour que nous devenions justice de Dieu en lui.
1: Perché noi divenissimo giustizia di Dio in lui.
0: Gesù era la parola di Dio.
1: Gesù era la parola di Dio.
0: Il était auprès de Dieu.
1: Lui era presso Dio.
0: Il était avec Dieu.
1: Era con Dio.
0: Il était Dieu.
1: Era Dio.
0: Et il s'est fait chair.
1: E si è fatto carne.
0: La parole devint chair.
1: Dice la parola si è fatta carne.
0: E Jean nous dit, nous avons vu sa gloire.
1: E Giovanni ci dice, e noi abbiamo contemplato la sua gloria.
0: Une gloire comme celle d'un fils unique venu de la part du
1: Gloria come del figlio unigenito, unico, venuto da parte di Dio.
0: E cette parole de Dieu, elle a été aussi écrite.
1: E questa parola di Dio è stata anche scritta.
0: E cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit.
1: E questa parola è stata ispirata dallo Spirito Santo.
0: E elle ne peut être comprise que par le Saint-Esprit.
1: E può essere capita solamente mediante lo Spirito Santo.
0: Et que fait le Saint-Esprit?
1: E che cosa fa lo Spirito Santo?
0: Il verse l'amour de Dieu dans nos cœurs.
1: Riversa l'amore di Dio nei nostri cuori.
0: Dans les cœurs qui s'ouvrent à lui.
1: Nei cuori che si aprono a lui.
0: Et je voudrais vous poser affectueusement une question.
1: E vorrei farvi una domanda con tanto affetto.
0: Est-ce que votre cœur s'est déjà ouvert à l'amour de Dieu?
1: Il vostro cuore si è già aperto all'amore di Dio?
0: Est-ce que vous vous êtes laissé remplir par l'amour de Dieu?
1: Vi siete lasciati riempire dall'amore di Dio?
0: Nous n'avons pas besoin de demander autre chose.
1: Noi non abbiamo bisogno di chiedere altre cose.
0: Ouvrez vos cœurs du côté du ciel.
1: Aprite il vostro cuore verso il cielo.
0: Fermez-vous du côté du monde.
1: E chiudetevi dalla parte del mondo.
0: Et alors l'amour du Père vous habite.
1: E a questo punto l'amore del Padre abiterà in voi. A che punto siamo noi questa sera? Qual è la vostra esperienza riguardo lo Spirito Santo? L'avete ricevuto? Quando voi avete creduto, avete ricevuto lo Spirito Santo?
0: Ou bien direz-vous comme les Éphésiens répondant à Paul, nous n'avons pas entendu parler du Saint-Esprit?
1: Oppure dite come questi Efesini che rispondono a Paolo, noi non abbiamo sentito parlare dello Spirito Santo.
0: Si vous avez cru.
1: Se voi avete creduto.
0: Vous avez reçu le Saint-Esprit.
1: Voi avete ricevuto lo Spirito Santo.
0: Questa deve essere una certitudine per voi.
1: E questa deve essere per voi una certezza.
0: Et quand nous recevons le Saint-Esprit,
1: e quando noi riceviamo lo Spirito Santo,
0: qu'est-ce qui se passe?
1: Che cosa succede?
0: Nous sommes convaincus que la parole de Dieu est la vérité.
1: Noi siamo convinti che la parola di Dio è la verità.
0: Le Saint-Esprit rend un double témoignage.
1: Lo Spirito Santo rende una duplice testimonianza.
0: Il nous dit ce que nous sommes.
1: Ci dice quello che siamo.
0: E il nous déclare ce que Jésus est.
1: E ci dichiara quello che Gesù è.
0: Et c'est de la foi en ce double témoignage que dépend vraiment notre salut.
1: E proprio dalla fede in questa duplice testimonianza che dipende la certezza della nostra salvezza.
0: Quelle a été votre expérience?
1: Qual è stata la vostra esperienza?
0: Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a démontré?
1: Che cosa vi ha dimostrato lo Spirito Santo?
0: Même si vous êtes né dans une famille chrétienne.
1: E questo anche se voi siete nati in una famiglia cristiana.
0: Même si vous n'avez pas tué ni volé.
1: Anche se non avete ucciso, rubato.
0: Si vous n'avez pas une grande liste de péchés.
1: Anche se non avete una lunga lista e un lungo elenco di peccati.
0: Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a montré?
1: Lo Spirito Santo che cosa vi ha mostrato?
0: Que votre cœur était trompeur.
1: Che il vostro cuore è un cuore ingannatore.
0: Désespérément malin.
1: Disperatamente malvagio.
0: Et incurable.
1: È un cuore incurabile.
0: Que vous étiez perdu.
1: E che voi, se lo Spirito Santo ha parlato, ha mostrato che voi siete perduti.
0: Voilà ce que fait le Saint-Esprit quand il agit.
1: Ecco che cosa fa lo Spirito Santo quando opera.
0: Mais il ne nous laisse pas dans le désespoir.
1: Ma lo Spirito Santo non ci lascia nella disperazione.
0: Après nous avoir convaincu que nous étions perdus.
1: Dopo averci convinto che noi eravamo perduti, che non siamo perduti.
0: Le Saint-Esprit détourne les yeux de nous-mêmes.
1: Lo Spirito Santo storna il nostro sguardo da noi stessi.
0: Et il fixe son regard sur Jésus.
1: E fa che il nostro sguardo sia rivolto su Gesù.
0: Avez-vous regardé Jésus?
1: Avete guardato Gesù?
0: Avez-vous contemplé son
1: Avete
0: visage?
1: Contemplato il suo viso?
0: Avez-vous entendu la parole du Père?
1: Avete udito la parola del Padre?
0: C'est le Saint-Esprit qui opère tout cela.
1: Ebbene, è lo Spirito Santo che opera tutte queste cose.
0: Il ouvre nos yeux.
1: Lui apre i nostri occhi.
0: Il ouvre nos oreilles.
1: Apre le nostre orecchie.
0: Il ouvre notre cœur.
1: Apre il nostro cuore.
0: Et nous sommes convaincus que c'est vrai.
1: E noi siamo convinti che è vero.
0: Que Jésus nous a été donné par Dieu comme sauveur.
1: Che Gesù ci è stato dato da Dio come salvatore.
0: Et que les perfections de Jésus sont telles que Dieu ne se souvient plus de nos péchés.
1: E che le perfezioni di Gesù sono tali che Dio non si ricorda più dei nostri peccati.
0: Le sang de Jésus nous purifie de tout péché.

0: condannato al posto nostro.
1: Il a connu le salaire du péché.
0: Lui ha conosciuto il salario del peccato.
1: Lui qui était sans péché.
0: Lui che era senza peccato.
1: Il a ôté le péché du monde.
0: Lui ha tolto il peccato del mondo.
1: Il est mort avec nos péchés.
0: È morto con i nostri peccati.
1: Il a été enseveli avec nos péchés.
0: È stato sepolto con i nostri peccati.
1: Mais il n'est pas resté dans la mort.
0: Ma non è rimasto nella morte.
1: Il est ressuscité.
0: Lui è risorto.
1: Mais il n'est pas ressuscité seul.
0: Ma non è risorto solo.
1: Il nous avait pris en lui comme pécheurs.
0: E ci ha presi con sé come peccatori.
1: Pour que nous disparissions aux yeux de Dieu comme pécheurs.
0: Affinché noi sparissimo agli occhi di Dio come peccatori.
1: Et ayant la vie en lui-même, quand il est ressuscité, il nous a associés à lui.
0: E avendo la vita in lui, ci ha associati nella sua risurrezione.
1: Et maintenant nous sommes ressuscités en lui.
0: Ed ora noi siamo risuscitati in Cristo.
1: Il est monté à la droite de Dieu.
0: Ora è salito alla destra del Padre.
1: Et il nous a pris avec lui.
0: E ci ha presi con sé.
1: Et Dieu nous a reçu déjà comme il a reçu son fils lui-même.
0: E Dio ci ha già ricevuti come ha ricevuto il suo figliolo.
1: Nous avons été reçus en Jésus.
0: Noi siamo stati ricevuti in Gesù Cristo.
1: Et nous devons être certains ce soir que Dieu nous aime comme il aimait son fils.
0: E noi dobbiamo essere certi questa sera che Dio ci ama come ha amato il suo figliuolo.
1: C'est la certitude qui doit s'emparer de votre cœur.
0: Ed è questa certezza che deve possedere il vostro cuore.
1: Vous ne devez pas vous endormir ce soir.
0: Voi non dovreste addormentarvi questa sera.
1: Sans avoir béni votre Père Monsieur.
0: Senza avere benedetto il vostro Padre Celeste.
1: Qui vous dit qu'il vous aime comme il a aimé Jésus.
0: Che vi dice che vi ama come ha amato Gesù.
1: Il ne veut plus que vous viviez dans le sentiment de la culpabilité.
0: E non vuole che voi viviate, continuiate a vivere nel sentimento, con un senso di colpevolezza.
1: Ne vous regardez plus vous-même.
0: Non guardate più a voi stessi.
1: Regardez Jésus.
0: Guardate Gesù.
1: Votre vraie vie, c'est celle de Jésus.
0: La vostra vera vita è quella di Gesù.
1: Jésus est mort avec votre vie qui vous fait honte.
0: Gesù è morto con la vostra vita che vi fa vergogna.
1: Mais il est ressuscité.
0: Ma è risorto.
1: Et sa vie, c'est votre vie.
0: E la sua vita è la vostra vita.
1: Quand Paul s'écrit, Christ est ma vie.
0: Quando Paolo grida Cristo è la mia vita,
1: ce n'est pas parce qu'il est arrivé à un certain degré de spiritualité.
0: Non ha detto questo perché ha raggiunto un certo livello di spiritualità.
1: C'est parce qu'en dehors de Christ, il n'a pas de vie.
0: È perché al di fuori di Cristo lui non ha la vita.
1: Sa vie, c'est Jésus.
0: La sua vita è Gesù Cristo.
1: Ta vie, c'est celle de Jésus.
0: La tua vita è quella di Gesù Cristo.
1: Tel il est lui. Tel nous sommes dans le monde.
0: Tale è lui, tale siamo noi in questo mondo.
1: Il est dit dans l'épître de Jean que Jésus se tient pour nous devant Dieu.
0: E nella lettera di Giovanni è scritto che Gesù per noi si trova davanti a Dio, per noi.
1: Et Dieu ne nous voit qu'à travers les perfections de son fils.
0: E che Dio ci vede solamente attraverso le perfezioni del suo figliolo.
1: Alors nous devrions être toujours dans la louange.
0: Allora noi dovremmo essere sempre nella lode.
1: Dans l'allégresse.
0: Nell'allegrezza.
1: Nous avons des épreuves.
0: Noi abbiamo le prove.
1: Nous avons des larmes.
0: Noi abbiamo le lacrime.
1: Jésus a été éprouvé.
0: E Gesù stesso è stato provato.
1: Il a revêtu notre condition humaine.
0: Lui ha rivestito la nostra condizione umana.
1: Il a connu les fatigues.
0: Ha conosciuto le fatiche.
1: Il a connu la faim.
0: La fame.
1: Il a connu la soif.
0: La sete.
1: Il a connu tous les reniements.
0: Ha conosciuto e incontrato il rinnegamento.
1: Mais il restait toujours dans le sein de son père.
0: Ma era sempre nel seno del padre.
1: Il était sur la terre.
0: Era sulla terra.
1: Mais il était en même temps dans le sein du Père.
0: Ma allo stesso tempo era nel seno del Padre.
1: Et c'est cela que nous devons pouvoir réaliser.
0: Ed è questo che noi dovremmo realizzare.
1: Quel que soit dans notre existence le problème qui nous préoccupe.
0: Qualunque sia il problema che noi incontriamo nella nostra esistenza e che ci preoccupa.
1: Le Saint-Esprit nous occupe de Jésus-Christ.
0: lo Spirito Santo ci fa sì che noi ci occupiamo di Gesù Cristo.

0: Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous occuper de lui-même.
1: Lo Spirito Santo non ci è stato dato perché noi ci occupiamo dello Spirito Santo.
0: C'est là que nous pouvons connaître la vérité.
1: Ed è qui che noi possiamo conoscere la verità.
0: Le Saint-Esprit nous parle toujours de Jésus.
1: Lo Spirito Santo ci parla sempre di Gesù.
0: Il met notre chair dans la mort.
1: Conduce la nostra carne verso la morte
0: e place Jésus sur le trono.
1: E mette Gesù sul trono.
0: Sans le Saint-Esprit, Dieu est loin.
1: Senza lo Spirito Santo, Dio non è presente.
0: Sans le Saint-Esprit, le Christ reste dans le passé.
1: Senza lo Spirito Santo, il Cristo rimane qualcosa del passato.
0: Sans le Saint-Esprit, l'Évangile est une lettre morte.
1: Senza lo Spirito Santo, l'Evangelo è una lettera morta.
0: Sans le Saint-Esprit, nos églises ne sont que des organisations.
1: Senza lo Spirito Santo, le nostre chiese sono solo delle organizzazioni.
0: Sans le Saint-Esprit, l'autorité même des anciens n'est qu'une domination au lieu d'être un service.
1: Senza lo Spirito Santo, anche l'autorità degli anziani è solo dominazione e non servizio.
0: Sans le Saint-Esprit, la mission et l'évangélisation n'est qu'une propagande religieuse.
1: E senza lo Spirito Santo, l'evangelizzazione e la missione non è altro che propaganda religiosa.
0: Sans le Saint-Esprit, notre culte n'est qu'une évocation du passé.
1: E senza lo Spirito Santo, anche il nostro culto è solo un'evocazione di cose passate.
0: C'est-à-dire rappeler quelque chose que nous oublions.
1: Cioè ricordare qualcosa che noi dimentichiamo.
0: Sans le Saint-Esprit, l'agir chrétien est un esclavage.
1: E senza lo Spirito Santo, l'agire cristiano, cioè il nostro essere cristiani, non è altro che una schiavitù.
0: Vouloir être chrétien avec nos propres forces,
1: voler essere cristiani con le nostre forze,
0: c'est devenir pire que les esclaves.
1: Significa diventare peggiori degli schiavi.
0: Mais avec le Saint-Esprit.
1: Ma con lo Spirito Santo.
0: Le cosmos, le monde que Dieu a créé.
1: Questo cosmo, questo mondo che Dio ha creato.
0: Il est comme déjà soulevé, il gémit dans l'enfantement du royaume.
1: Je n'ai pas saisi.
0: Le monde gémit dans l'enfantement du royaume de Romains 8.
1: Dice che questo mondo, ma il faudrait répéter la phrase.
0: Oui, oui. Quand le Saint-Esprit est là, même le monde que vous voyez, le cosmos. Ouais.
1: Quando lo Spirito Santo è presente, anche questo mondo che vediamo, che geme,
0: nous éprouvons qu'il est en travail.
1: E noi stiamo provando, constatando che è in travaglio,
0: qu'il attend autre chose.
1: E ci rendiamo conto che questo mondo aspetta qualche cos'altro.
0: Toute la nature attend.
1: Tutta la natura attende.
0: La nature espère le retour de Christ.
1: Anche la natura spera nel ritorno di Cristo.
0: Même les animaux.
1: Persino gli animali.
0: E noi non l'attendons pas.
1: E noi non l'aspettiamo.
0: E noi non le désirons pas.
1: E noi non lo desideriamo.
0: Les arbres périssent dans la nature.
1: Nella natura vediamo che gli alberi periscono.
0: Je ne sais pas ce qui en est en Italie.
1: Io non so cosa sta succedendo in Italia.
0: Mais en tout cas, au Canada, on ne parle que des pluies acides.
1: Ma noi in Canada si parla di nient'altro che di queste piogge acide.
0: Et les forêts sont détruites.
1: E queste foreste sono distrutte.
0: La nature tout entière gémit.
1: Questa natura intera geme.
0: E chi l'ha fatto gemire?
1: E chi la fa gemere?
0: C'est l'esprit qui est dans la nature.
1: Ebbene, è lo spirito che è nella natura.
0: Alors, est-ce qu'il est dans nos cœurs?
1: Ma questo spirito è nel nostro cuore.
0: Est-ce que nous connaissons la présence du Saint-Esprit?
1: Noi conosciamo la presenza dello Spirito Santo.
0: Qui est une personne sensible?
1: Che è una persona sensibile.
0: Qui s'attriste quand le péché est là?
1: Che è una persona che si rattrista quando il peccato è presente.
0: Mais qui nous fait tressaillir de joie dans l'espérance du retour.
1: Ma che ci fa trasalire di gioia nella speranza del ritorno di Cristo.
0: Quand le Saint-Esprit est là.
1: Quando lo Spirito Santo è presente,
0: Gesù, le risuscité, è presente.
1: Gesù, il risorto, è presente.
0: L'Évangile est alors une puissance de vie.
1: E allora l'Evangelo diventa una potenza di vita.
0: L'autorité est alors un service libérateur.
1: E allora l'autorità diventa un servizio liberatore.
0: On aime à se soumettre.
1: E siamo contenti di sottometterci.
0: La missione, l'evangelizzazione è una veritable Pentecôte.
1: E la missione, l'evangelizzazione diventano una vera e propria Pentecoste.
0: Et le culte est une anticipation d'un moment céleste.
1: E il culto diventa un'anticipazione del momento celeste.
0: Et l'agir chrétien est la manifestation de Christ en nous, l'espérance de la gloire.
1: E l'agire cristiano, il nostro muoverci quali cristiani, è la manifestazione di Cristo, nostra speranza.
0: Le Saint-Esprit a toujours pour but de nous ramener à Christ.
1: E lo Spirito Santo ha sempre lo scopo di ricondurci a Cristo.
0: Et de nous rappeler ce qui est essentiel.
1: E di ricordarci l'essenziale. Prima di lasciarvi,
0: permettez-moi de vous poser une question.
1: Permettetemi che io vi faccia una domanda.
0: Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous.
1: E vedo che qui ci sono molti giovani.
0: Et je les aime.
1: Amo i giovani.
0: Avez-vous rencontré Jésus?
1: E avete incontrato Gesù
0: d'une façon vivante et personnelle.
1: In modo vivente, vero, personale.
0: Depuis des années, vous entendez parler de Jésus.
1: Da tanti anni voi sentite parlare di Gesù.
0: Vous fréquentez vos assemblées.
1: Voi frequentate le vostre chiese, le vostre assemblee,
0: vos cultes.
1: I vostri culti.
0: Mais avez-vous pris position pour Jésus?
1: Ma avete preso una posizione per Gesù?
0: Vous savez que Jésus est ici.
1: Voi sapete che Gesù è qui questa sera, è presente.
0: Et ce soir, il vient vers vous.
1: E questa sera si avvicina a voi.
0: Et savez-vous ce qu'il vous dit?
1: E sapete cosa vi dice?
0: Avec un regard plein de larmes.
1: E con lo sguardo pieno di lacrime.
0: Mon enfant.
1: Dice, figlio mio.
0: Laisse-moi t'aimer.
1: Permetti che io ti ami.
0: Je voudrais t'aimer.
1: Io vorrei amarti.
0: Laisse-moi t'aimer.
1: Permettimi che io ti ami.
0: J'ai besoin de ton amour.
1: Io ho bisogno del tuo amore.
0: Toi, tu penses que tu n'as pas besoin de moi?
1: Tu pensi di non avere bisogno di me.
0: Mais moi, je te dis ce soir, j'ai besoin de toi.
1: Ma io ti dico questa sera che ho bisogno di te.
0: Je pleure parce que tu me manques.
1: Io piango perché tu mi manchi.
0: Tu me manques, jeune homme.
1: Giovanotto, tu mi manchi.
0: Tu me manques, jeune fille.
1: Ragazza, tu mi manchi.
0: Tu me manques, homme d'âge mûr.
1: Tu mi manchi, uomo maturo.
0: Tu me manques, toi le vieillard, s'il y en a parmi nous, c'est peut-être moi.
1: Tu mi manchi, o persona anziana, forse sono io.
0: Voilà Jésus.
1: Ecco Gesù.
0: Voilà son appel.
1: Ecco che cosa dice Gesù, che cosa, qual è il suo appello.
0: J'ai besoin de ton amour.
1: Io ho bisogno del tuo amore.
0: Et vous savez, je n'invente rien. Je n'invente rien.
1: Ah, je ne rende...
0: je n'invente
1: ah,
0: rien.
1: In questo momento non sto inventando proprio nulla.
0: Vous connaissez le prophète Jérémie?
1: Voi conoscete il profeta Geremia?
0: L'Eternel dit, s'ils ne veulent pas écouter.
1: Dice, l'Eterno dice, se non vogliono ascoltare,
0: tu leur diras que mes yeux pleurent nuit et jour.
1: Tu dirai a questo popolo che i miei occhi piangono notte e giorno.
0: Parce qu'ils vont périr.
1: Perché loro periranno.
0: Et je ne veux pas qu'ils périssent.
1: E io non voglio che periscano.
0: J'ai donné ma vie pour qu'ils ne périssent pas.
1: Io ho dato la mia vita perché loro non periscano.
0: Tu leur diras que je pleure.
1: E tu dirai loro che io piango.
0: Le Seigneur est devant toi.
1: Il Signore è davanti a te.
0: Il a déjà pleuré sur la terre.
1: Il Signore ha già pianto su questa terra.
0: Et ce soir il pleure.
1: E questa sera ancora piange.
0: Parce que tu lui manques.
1: Perché tu gli manchi.
0: Parce que tu ne veux pas venir à lui.
1: Perché tu non vuoi venire a lui.
0: Parce que tu lui tournes le dos.
1: Perché tu volti le spalle.
0: Qu'est-ce que cela lui fait que tu viennes aux assemblées?
1: Che cosa può fare al Signore che tu frequenti delle comunità, delle assemblee?
0: Que tu accompagnes tes parents pour leur faire plaisir.
1: Che tu vada alle riunioni per far piacere.
0: Il y a 50 ans, j'ai entendu des jeunes me dire, si on va aux réunions, c'est parce qu'on veut que nos parents nous payent nos études.
1: 50 anni fa mi sentivo dire da dei giovani, Ça fait 50 ans, il y a
0: 50 ans.
1: Ecco, 50 anni, dice, dei giovani mi dicevano, io vado alle riunioni perché ho bisogno che i miei genitori mi paghino gli studi.
0: Mais quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai fini mes études, je balancerai tout cela.
1: Ma quando avrò preso il mio diploma, pianterò lì tutto.
0: Comme c'est triste.
1: Ma questa è una vera tristezza.
0: Pourquoi allez-vous aux réunions?
1: Ma perché voi andate alle riunioni?
0: Quelles sont vos motivations?
1: Quali motivi avete voi? Per quali motivi andate?
0: Vous pouvez tromper vos parents?
1: Voi potete ingannare i vostri genitori.
0: Vous pouvez les rassurer par votre présence dans les réunions?
1: Voi potete rassicurare i vostri genitori frequentando le riunioni.
0: Vous ne trompez pas le cœur du Seigneur.
1: Ma voi non potete ingannare il cuore del Signore.
0: Il vous aime.
1: Lui vi ama.
0: Il voudrait votre amour.
1: Lui vorrebbe avervi vicino a lui.
0: Et pourquoi pleure-t-il?
1: Ma perché piange?
0: Parce qu'il vous dit aujourd'hui.
1: Perché vi dice oggi?
0: Ton nom, il est écrit depuis. Dès avant la fondation du monde, dans le livre de vie.
1: E vi dice perché il tuo nome è scritto prima della fondazione del mondo nel libro della vita.
0: Et je ne suis pas mort seulement pour les péchés des autres, mais pour les péchés du monde entier.
1: E non sono morto solamente per i peccati degli altri, ma sono morto per i peccati del mondo intero.
0: Et je ne voudrais pas devoir effacer ton nom.
1: E non voglio proprio cancellare il tuo nome.
0: Quand Dieu efface nos noms du livre de vie, ce n'est pas que nous avons perdu notre salut.
1: E quando il Signore cancella il nostro nome dal libro della vita, questo non significa affatto che perdiamo la salvezza?
0: C'est que nous n'avons pas voulu le son salut.
1: Ma è che noi non abbiamo voluto la salvezza.
0: Et alors, à un moment donné, il devient trop tard.
1: Ed è a questo punto che diventa troppo tardi.
0: On ne se moque pas de Dieu.
1: Non possiamo beffarci di Dio.
0: Il est fidèle dans ses promesses.
1: Lui è fedele nelle sue promesse.
0: Mais il est fidèle aussi dans ses menaces.
1: Ma è anche fedele nelle sue minacce.
0: Et à vous qui l'avez reçu.
1: E a voi che l'avete ricevuto.
0: Je vous demande, et moi aussi, tournons nos regards vers lui.
1: Vi chiedo e mi associo e vi dico, guardiamo a lui.
0: Contemplons Jésus.
1: Contempliamo Gesù.
0: Son obéissance.
1: Con obbedienza.
0: Sa pureté.
1: Guardiamo alla sua obbedienza, alla sua purezza.
0: Sa grâce.
1: La sua grazia.
0: Sa tendresse.
1: La sua tenerezza.
0: Sa patience.
1: La sua pazienza.
0: Son dévouement.
1: La sua
0: dévouement.
1: No, non è devozione. Valentine. Vuol dire il darsi totalmente, disponibilità, darsi totalmente.
0: Sa santità.
1: La sua santità.
0: Son amour.
1: Il suo amore.
0: L'absence complète de préoccupation de lui-même.
1: L'assenza completa di preoccupazione di sé.
0: E allora dite. Sans hésiter,
1: allora dite senza esitazione.
0: Après avoir contemplé cette vie,
1: dopo aver contemplato questa vita,
0: qu'est-ce que vous allez dire?
1: Che cosa direte?
0: Voilà ma vie.
1: Ecco, questa è la mia vita.
0: C'est ça votre vraie vie.
1: Questa è la vostra vera vita.
0: C'est celle de Christ.
1: È quella di Cristo.
0: C'est pas celle que vous essayez de trouver en descendant dans les abîmes de votre cœur.
1: Non è quella che troverete cercando di sondare le profondità del vostro cuore.
0: Regardez le Seigneur.
1: Ma è guardando a lui.
0: Il est votre vie.
1: Lui è la vostra vita.
0: C'est cela la grâce.
1: E questa è la grazia.
0: C'est cela le salut.
1: Questa è la salvezza.
0: Il est possible que sa vie soit obscurcie en moi.
1: Può darsi che la sua vita sia oscurata in me.
0: Mais il n'en est pas moins ma vie.
1: Ma tuttavia rimane la mia vita. Lui rimane la mia vita.
0: Il est votre vie.
1: Lui è la vostra vita.
0: Puissiez-vous vous endormir?
1: Che voi possiate addormentarvi questa sera.
0: Avec cette pensée vraiment positive.
1: Con questo pensiero veramente positivo in voi.
0: C'est la parole de Dieu.
1: Questa è la parola di Dio.
0: Amen.
1: Amen.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccoci cari amici all'ascolto di Detto fra noi, di nuovo insieme. Se ricordo bene, nell'ultima puntata della nostra rubrica, parlando intorno alla famiglia, abbiamo parlato del 7° dei 10 comandamenti, non commettere adulterio. E ci lasciammo, a causa del tempo venuto meno, con una domanda a cui oggi desideriamo rispondere. La domanda era questa: è possibile che Dio, che ti ha creato con un forte istinto sessuale, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo o di goderlo come vuoi? A questa domanda risponderemo dopo che avremo ascoltato un brano musicale.

Ebbene, a questa domanda io rispondo subito no. Anzi, è vero proprio il contrario. Proprio perché il tuo istinto sessuale è capace di procurarti tante soddisfazioni, esso va protetto dagli abusi dannosi e dalle contraffazioni. Non sono le monete di poco conto che i falsari cercano di imitare, ma quelle che sono più richieste. Così il sesso è stato sempre ed è tuttora obiettivo di giganteschi attacchi distruttivi contro la purezza, contro la verginità, contro la fedeltà coniugale, contro lo stesso concetto della famiglia. Difatti, secondo la Bibbia, la felicità, la gioia, le soddisfazioni che si scoprono nella sessualità non dipendono unicamente dall'atto sessuale, ma da tutto l'insieme di relazioni ed emozioni e realizzazioni di cui l'essere umano è capace proprio perché differenziato sessualmente in maschi e femmine. Queste relazioni raggiungono la loro pienezza quando due persone realizzano un'intesa fisica, morale e spirituale nell'amore coniugale e nella formazione di una famiglia. Ecco allora che il crimine più grande che l'uomo o la donna possa compiere contro la propria felicità, contro la propria realizzazione umana, è disobbedire al comandamento non commettere adulterio. È possibile che un credente possa disubbidire a questo comandamento, che marito e moglie possano cioè tradire i voti di fedeltà che hanno pronunciato davanti a Dio? Certamente è possibile. Il fatto che gli apostoli, sotto la guida dello Spirito Santo, abbiano ribadito questo avvertimento significa che il pericolo esiste. Quali sono allora i sintomi, i motivi dell'infedeltà? È chiaro che l'infedeltà non capita né per caso né per destino. È sempre il risultato di un processo piuttosto lungo e spesso inconscio, e poi di una scelta. Il processo lungo è composto in varie combinazioni di sentimenti di trascuratezza, stanchezza, noia, offesa fra i coniugi. Il campanello d'allarme della possibilità di infedeltà è indicato da due cose: l'impossibilità di comunicare liberamente e tranquillamente i propri sentimenti l'uno con l'altro e la diminuzione continua del numero e della qualità dei rapporti coniugali. L'apostolo Paolo insegna che i rapporti fisici fra i coniugi nella normalità devono essere senza lunghe interruzioni e mutuamente soddisfacenti. Il marito o la moglie che si sottraggono a questo impegno non soltanto feriscono profondamente il matrimonio, ma probabilmente rivelano che esso è già gravemente ammalato. E per di più certamente aprono la strada per sé e per l'altro coniuge alla tentazione all'infedeltà. È stato proprio Gesù a rivelare che l'infedeltà matrimoniale non è necessariamente soltanto quella compiuta fisicamente. Chiunque guarda una donna per appetirla, ebbe a dire, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Altrettanto si potrebbe dire della donna che si permette sogni di fantasia in cui si vede unita con un uomo che non sia suo marito. L'infedeltà è il risultato allora di un lungo processo, più o meno inconscio, e poi di una scelta. Basta la lontananza da casa, basta un'occasione inaspettata in cui il tradimento potrebbe essere nascosto. Basta insomma stare innocentemente accanto ad una persona che dimostra comprensione, gentilezza, e il pensiero inconscio diventa una spinta quasi incontrollabile. Però l'adulterio è sempre anche il risultato di una scelta. Molti lo negano,
parlano di un'attrazione irresistibile, di un nuovo amore per cui vale la pena bruciare tutti i ponti del passato. Ma anche qui, la voce di Dio nella sua onniscienza che sconvolge ogni tuo ragionamento, nel suo amore che vuole sempre solo il tuo vero bene, risuona: non commettere adulterio. Non commettere adulterio. La scelta è sempre tua. Nessuno ti potrà mai forzare a disobbedire al comandamento di Dio. Se lo hai già disobbedito, è inutile che cerchi giustificazioni. La colpa è tua. Ma Dio ti offre il suo perdono. Se lo hai commesso nei fatti o solo con il pensiero, devi confessare al Signore il tuo peccato e devi lasciarlo. Corri a riparare le brecce nel tuo matrimonio. Dove sono le tue colpe? Dove sono le tue mancanze? Nella trascuratezza? Nella durezza? Nell'egoismo? Nel rifiuto di perdonare? Nel rifiuto di chiedere perdono? Forse nella critica? Nell'occuparti di altro prima che del tuo coniuge? O forse nel rifiuto di comunicare apertamente? O forse nel ritirarti dalle relazioni fisiche frequenti e di mutua soddisfazione? Il settimo comandamento dichiara Dio sovrano nella tua vita sentimentale, nella tua vita sessuale, nella tua vita familiare. Lo è davvero?

se stai vivendo questo tipo di problema, caro amico, cara amica credente all'ascolto, corri subito ai ripari. Il sangue di Gesù, che ci ha lavati dai nostri peccati quando lo abbiamo accettato nel nostro cuore come personale salvatore, ci purificherà dalle nostre iniquità quotidiane come figlioli disubbidienti. Ma corri ai ripari subito e comincerai a poter vivere una vita felice con tuo marito e con tua moglie. Non mi rimane ora che salutarti con affetto, dicendomi il tuo Eliseo.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Eccoci qui di nuovo con voi, amici. Vedete come le settimane passano veloci? Siamo qui di nuovo con voi, con questo nostro studio, per rispondere alle domande bibliche. Anche quest'oggi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da un ascoltatore. E davvero dovremmo menzionare il suo nome, perché lo merita, merita la nostra ammirazione e la nostra lode. Ma le Sacre Scritture ci esortano a dare gloria a Dio e non agli uomini, e così non lo facciamo, non diremo chi è. Però dico che questo, e lo dico per rendere gloria a Dio, questo giovane dà una grande soddisfazione a me e a tutti noi. Ecco che in lui si vede come un ragazzo qualunque che si dedica a Dio, che accetta di fare la volontà di Dio, è da Dio trasformato e diventa così interessato nella sua santa parola, che rende gloria a Dio e che cresce giorno dopo giorno nelle sue vie. La prima ha a che fare con Atti 12:2 e la domanda è: chi è questo Giacomo? Questo Giacomo, nella Sacra Scrittura abbiamo diversi Giacomi. Il versetto dice così: ora intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. Ecco, questo è il fratello di Giovanni, il figliuolo di Zebedeo. Era uno che con Pietro, Giovanni, formava il circolo intimo dei discepoli di Dio. Come abbiamo letto, fu fatto morire da Erode Antipa. Poi c'è un altro Giacomo, Giacomo figlio d'Alfeo, chiamato anche Giacomo il Minore, anche lui apostolo e discepolo di Gesù. Di questo Giacomo sappiamo ben poco. Poi c'è un altro Giacomo che è il pastore della chiesa di Gerusalemme e che è anche l'autore della lettera che porta il suo nome, che è trovata nel Nuovo Testamento. Questo altro Giacomo è conosciuto come Giacomo il fratello del Signore ed era, secondo quello che la Sacra Scrittura ci insegna, fratello carnale di Gesù. Come abbiamo detto, lui divenne il pastore della chiesa cristiana di Gerusalemme e sotto di lui si svolse il primo concilio. Dobbiamo pure menzionare il fatto che Giacomo e non Pietro era capo della chiesa. Pure va ricordato che nessun apostolo fu mai capo di alcuna chiesa. L'altra domanda è rivolta su 14:8-10. E ha a che fare con Paolo e Sila, che sono ora in giro missionario. E infatti, per fare le cose facili, la leggiamo. Atti 14:8-10. Ora a Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, gli disse ad alta voce: levati ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Questo nostro ascoltatore fa questa domanda. È così semplice? Basta vedere se uno ha fede? Beh sì, è così semplice se noi si fosse Paolo. Qui però, quando si dice vedendo che aveva fede, dobbiamo dire che è Luca, quello che ha scritto il libro degli Atti, che esprime un parere. A giudizio di Paolo, quello zoppo aveva fede a sufficienza. Il risultato fu che in verità Paolo ci aveva azzeccato, aveva abbastanza fede, ed ecco che l'uomo fu sanato. Poi passiamo a Atti 14:14. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine. La domanda è fatta: perché si stracciarono i vestiti? Che modo è questo? Ebbene, è un modo ebraico trovato nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo, con cui si dimostrava delusione, sdegno e sì, anche sconfitta. Quando le cose non andavano bene, ecco che uno si stracciava le vesti. Andiamo ora un passo avanti a Atti 15:39. Il versetto in questione legge così: e ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono. La domanda che ci viene rivolta è: perché mai due apostoli si lasciano cadere in una lite come questa? Bene,
Amici, io ringrazio il Dio per questo versetto. Non so se voi siete stati mai ancora presenti a certe cose che succedono. Spero che tutti voi siete ancora stati risparmiati dalle delusioni che si trovano in seno della Chiesa cristiana, dove Satana spesso usa piccolezze di questo genere per dividere addirittura le chiese. Noi purtroppo durante il nostro lungo ministero ne abbiamo passate tante. Vediamo certe volte che per una piccolezza di niente, persone, credenti, amici in seno della Chiesa, ecco che sono divisi. E non solo la loro amicizia è persa, ma addirittura la Chiesa viene divisa e il ministero della Chiesa perduto. Sì, quando una persona accetta il Signore e diventa cristiano, purtroppo non sempre tutto cambia, ma Satana, che è sempre presente, è abile di prendere quelle piccole cose che sono in noi, quelle debolezze, quei vizi, quei peccato che è ancora rimasto in noi, ed usa quello per portare divisione e per provocare liti e dissenso nelle chiese. L'altra domanda è su 16:37 e questo nostro caro ascoltatore dice: perché Paolo non uscì fuori in umiltà e silenzio? Perché dovete fare tutta quella scena? Ebbene, questo ha a che fare con il rilascio di Paolo dalla prigione. Paolo era stato ingiustamente accusato, era stato picchiato, bastonato e poi imprigionato, e Dio lo liberò potentemente attraverso un miracolo. Ed ecco che nel frattempo si è saputo che lui era un cittadino romano. Questo nostro ascoltatore chiede che Paolo, secondo la sua opinione, doveva andarsene via di prigione in silenzio ed umiltà. Ma perché Paolo era ancora uomo e aveva subito un'umiliazione, lui che era romano, come dice, voleva una certa soddisfazione. Anche lui aveva avuto un po' di tempesta nel cuore. Era un carattere un po', certe volte, non troppo facile a controllarsi. La vecchia natura, come vediamo, si faceva sentire anche dentro l'apostolo Paolo. A favore di Paolo va detto però che, agendo in questo modo, lui incuté nel resto della popolazione e delle autorità un po' di spavento che gli permise di agire più liberamente per il resto del tempo che passò nella città senza addizionali persecuzioni. Quello che fece fu di esercitare un diritto che la legge romana a lui, come romano, gli concedeva. È bene essere umili, ma certe volte noi come cristiani dobbiamo far valere anche i nostri diritti, specie se facendo valere i nostri diritti vale alla crescita e allo spargimento del messaggio di Cristo. Un'ultima domanda per oggi, Atti 18:18, e questo nostro ascoltatore domanda: perché mai Paolo fa questo voto? In che consiste il voto e se noi dobbiamo farli? Leggiamo il versetto. Quando Paolo rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. Eccolo qua, Paolo ha fatto un voto. Come mai? Perché? Bene, Paolo aveva ancora in se stesso parte delle tradizioni che egli stesso dice doveva abbandonare. Noi che siamo venuti fuori da una religione, da una chiesa tradizionalista, spesse volte, almeno sul principio, cadevamo in questi errori. Ci facevamo un segno di croce, ci inginocchiavamo davanti a una statua, cercavamo di osservare digiuni e cose di questo genere che in realtà devono essere abbandonati. Paolo era ancora imbevuto nelle cerimonie della sua vecchia religione. Fare un voto non era contrario al Nuovo Testamento e non è contrario neanche per noi, se vogliamo fare un voto, al patto però che lo osserviamo e che il voto non porti con sé l'idea che noi cerchiamo di fare Dio debitore di qualche cosa verso di noi. Casomai il voto è una cosa inutile, ma Paolo stava andando a Gerusalemme, voleva pagare i suoi connazionali, cioè la chiesa di Giacomo, la chiesa di Gerusalemme, che
sotto Giacomo era rimasta attaccata alle tradizioni giudaiche. Era sì una chiesa cristiana, ma aveva l'apparenza del tutto di una chiesa giudea. Certamente la Sacra Scrittura insegna anche in cosa consistevano questi voti, e il fatto che Paolo si fece radere la testa ha a che fare con certe leggi che si trovano scritte nel Libro dei Numeri, che noi non vogliamo andare, ma se volete trovare potete trovarli lì nel Libro dei Numeri. Sono cose complicate che non vogliamo discutere ora. Così Paolo, per soddisfare le idee di Giacomo, fece questo. Noi sappiamo che poi dovè pagare assai cara questo sbaglio di voler tornare indietro alle tradizioni dei padri, che lui stesso aveva detto di ritenere come tanta spazzatura davanti al Vangelo di Cristo. Ma sbagli li facciamo tutti, e Paolo pure ne fa uno qua. E spero che questo ci serva di esempio a tutti noi. Noi tutti siamo umani, Paolo era pure umano, e gli sbagli li facciamo, ma che Dio ci perdoni quando facciamo sbagli. Ebbene amici, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Di nuovo vogliamo ricordarvi che se c'è qualche cosa che non capite, scriveteci e noi faremo il nostro meglio per rispondervi. Naturalmente dovete anche perdonare il sottoscritto che vi parla qua, perché certe volte nel rispondere a queste domande sono certo che qua e là commetto anch'io qualche errore, e così mi affido alla vostra comprensione e spero che mi perdonate. Grazie amici, restate ora in ascolto per il resto del programma, ascoltateci ogni giorno e scriveteci, abbiamo bisogno della vostra posta, questo è importante, scriveteci. Che Dio ora vi benedica e che vi cosparga voi, la vostra famiglia e i vostri cari con la sua grazia e con la sua benedizione.

tutti, credo, conoscano il valore della luce. Essa dà sicurezza, gioia e allegria, mentre invece le tenebre incutono sempre paura e terrore. Ma chi di voi che ascoltate conosce la vera luce del mondo? Se non la conoscete, ascoltate ciò che Stefano dirà a questo riguardo. Prima però ascoltiamo una canzone.

Che buio, non c'è un filo di luce questa notte. Vado a tastoni, mi sento soffocare in queste tenebre impenetrabili. Luce, luce, finalmente trovo l'interruttore della luce elettrica e in un attimo la luce disperde l'oscurità. È così di noi spiritualmente. Siamo nelle tenebre, abbiamo bisogno di luce. È di questo che desidero parlare brevemente oggi.

Questo mondo è spiritualmente nelle tenebre. Brancoliamo nel buio senza vedere né quello che facciamo né dove andiamo, finché la luce di Dio nelle nostre anime disperde l'oscurità. Ma è veramente strano come molti preferiscono brancolare nel buio, spiritualmente parlando, piuttosto che camminare nella luce. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, parlando di se stesso, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa opere malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non vengano condannate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. La luce è una cosa positiva, l'oscurità è negativa. È all'oscuro che succedono le cose che non vediamo o non vogliamo vedere. La luce disperde le tenebre, vediamo le cose come sono in realtà. Se i nostri vestiti sono logori, se le nostre mani sono sporche, la luce lo manifesta. All'oscuro nessuno lo nota. Quello che al buio immaginiamo sia bello o desiderabile, alla luce del giorno può manifestarsi brutto e indesiderabile. Il peccato ha fascino solo per quelli in cui regnano tuttora le tenebre, non ancora disperse dalla luce divina. All'oscuro possiamo facilmente ingannarci, ma perché preferire l'inganno alla realtà? Dio desidera che camminiamo nella luce, come Lui è nella luce. Solo così possiamo scoprire cosa siamo e vedere dove andiamo. L'unica alternativa è camminare nelle tenebre, dove non sappiamo né cosa siamo né dove andiamo. Come creature cadute, nell'oscurità del peccato, abbiamo tutti urgente bisogno di luce. Il Signore Gesù ha detto, io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La luce di Cristo non è una luce fredda e crudele, è luce calda che infonde energia, come la luce del sole. Molti temono la luce divina perché mette in rilievo i loro peccati, i loro difetti. Preferiscono nasconderli al buio. Ma Gesù ci esorta a venire alla luce perché questa è la via della salute, della salvezza e della felicità. La luce di Cristo certamente manifesta il nostro peccato, ma lo scopo ultimo è di sanarci e benedirci. I raggi benefici di quella luce portano pure salute e vitalità, dove prima c'era solo sterilità spirituale. Vi ricordate come la luce di Dio brillò nel cuore di Saulo di Tarso sulla strada di Damasco, cambiandolo da un uomo crudele, prepotente, bestemmiatore, persecutore e oltraggiatore in un umile servitore di Cristo, l'Apostolo Paolo, potente difensore e predicatore della buona novella di Dio. Ecco lo scopo benedetto per tutti noi della luce di Dio che brilla in Cristo Gesù, nostro Salvatore e Signore. L'Apostolo Paolo descrive il significato della sua esperienza sulla via di Damasco, che è poi quella di ogni vero credente, quando scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei vostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. L'Apostolo dice pure, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo mondo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Non nascondiamoci da Dio. La luce che brilla in Cristo è la luce della sua grazia. È vero che a quella luce il nostro peccato si rivela in tutta la sua odiosità, che in quella luce vediamo noi stessi come Dio ci vede, peccatori degni della sua ira. Ma Dio ha mandato il suo figliolo, come scrive Giovanni, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vieni alla luce di Cristo, caro ascoltatore. Riconosci che sei un peccatore, confessalo a Dio ed Egli ti perdonerà
il sangue prezioso di Cristo sparso sulla croce per le tue colpe ti purificherà da ogni peccato e riceverai una vita nuova, abbondante in Lui, per lo Spirito Santo che verrà a dimorare in te. Se rompiamo un bicchiere, ne possiamo comprare un altro. Se la nostra macchina non funziona, possiamo farla riparare o, se abbiamo i mezzi, ne possiamo comprare una nuova. Ma non così possiamo fare con la nostra vita. Se la nostra vita è a pezzi, solo Dio la può rinnovare. Questo è il messaggio del Vangelo, della buona novella di Dio. In Cristo Dio si è manifestato, ha brillato in Lui, facendo rifulgere la sua grazia per l'uomo peccatore immerso nelle tenebre. È avvenuto quello di cui aveva profetizzato Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. L'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Se tu, alla luce della gloria di Dio che brilla in Gesù Cristo, riconosci e rinunzi al tuo peccato, poni la tua fede in Cristo e sperimenterai una nuova nascita, comincerà per te una vita nuova. Allora il Signore dirà a te, come dice a tutti i credenti di questa generazione, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ogni credente quaggiù, con la sua testimonianza, la sua vita, le sue opere, deve essere un luminare che risplende in un mondo di tenebre. L'Apostolo Paolo ci esorta: siate irreprensibili e schietti, figlioli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Caro amico in ascolto, non continuare a vivere e camminare nelle tenebre del peccato. Dio ha un grande destino per te. Vieni alla luce della sua grazia e poi rifletti quella luce sul tuo volto e nella tua vita. Aiuta anche tu a illuminare con la tua presenza i luoghi oscuri di questo mondo, che purtroppo sono molti.

Come avete sentito, amici, Gesù è la vera luce che rischiara un mondo pieno di tenebre. Se desiderate conoscerlo anche voi, ma non sapete come fare, sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi. Potete scriverci liberamente, vi risponderemo con la massima discrezione. E richiedeteci anche, se non lo possedete, un Nuovo Testamento.

vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

nell'Evangelo di Matteo, leggiamo qualche dichiarazione che fa Gesù nel Vangelo di Matteo e anche qualche dichiarazione che Gesù fa nell'Evangelo di Luca. Gloria a Dio. Allora, prendiamo Evangelo di Matteo, capitolo 10, leggiamo dal verso 28, leggiamo il verso 28 e il verso 29. Dio ci benedica. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella geenna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Prendiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 12, Dio ci benedica, capitolo 12, leggiamo il verso 6 e il verso 7. Allora, verso 6 del capitolo 12 dice: cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Signore, vogliamo con tutto il nostro cuore ascoltare la tua voce. Abbiamo bisogno della tua voce, Signore. Abbiamo bisogno perché sentiamo la necessità di abbeverarci a una fonte d'acqua viva. E tu sei la vera fonte d'acqua viva. Da te noi non prendiamo mai acqua sporca, acqua che non disseta. Da te abbiamo sempre preso acqua meravigliosa, per cui te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Allora, cari fratelli, come vedete, questi versetti che abbiamo letto sono simili ma non uguali. Si parla di passeri e di capelli, sia in Matteo che in Luca. Però avete notato sicuramente che c'è una differenza per quanto riguarda il

0: racconto che viene fatto in Matteo e per quanto ci riguarda Luca stamattina, perché noi poi accenderemo il faro su Luca piuttosto che su Matteo, perché la nostra vita stamattina, in particolare la vita di qualcuno che è in mezzo a noi o che ci ascolta, è nel Vangelo di Luca e non nel Vangelo di Matteo. Per quanto riguarda il Vangelo di Matteo, avete notato che si parla di due passeri che vengono venduti per un soldo. Perché venivano venduti questi passeri? Venivano venduti al mercato e venivano venduti perché servivano di cibo ai poveri, a chi non poteva spendere tanto per la carne buona, la carne diciamo grossa, va? E si vendevano anche i passeri per chi aveva la possibilità di accostarsi al mercato con un soldo, con pochi spiccioli. E nel Vangelo di Matteo ci viene rivelato addirittura il prezzo di ogni passero, il costo di ogni passero. Viene detto che al mercato, se andavi in quel tempo, ai tempi di Gesù, e volevi comprarti due passeri, avresti dovuto pagare un soldo. Quindi, per intenderci, per rendere un po' più attuale economicamente parlando, diciamo un euro, va bene? Per intenderci, così non facciamo difficoltà a dire che un passero costava 50 centesimi, altrimenti dobbiamo parlare in questi termini, mezzo soldo. Quindi, se mi state seguendo, i due passeri che sono venduti nel Vangelo di Matteo costano un euro, 50 centesimi per passero. Vi trovate? Sì o no? La matematica non è il mio forte, ma vedo che manco voi, probabilmente. Però qui è matematica di prima elementare, non dovremmo avere problemi, insomma. 50 centesimi per passero. Vuoi andare al mercato al tempo di Matteo, al tempo del racconto di Matteo? Se hai 50 centesimi puoi comprarti un passero, se hai un euro te ne puoi comprare due. Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca non si parla di due passeri, ma si parla di cinque passeri. Se due passeri costano un euro, due passeri costano un euro, cinque quanti dovrebbero costare? 2,50 euro. Quindi dovremmo trovare per iscritto nell'Evangelo di Luca 2,50 soldi. È così? Sì o no? Non vi preoccupate, non vi voglio vendere passeri, non tiro la gabbia adesso fuori, mi guardate come per dire che sta per tirare fuori. Allora, il Vangelo di Luca però non dice 2,50 soldi, ci dice che 5 passeri costano per 2 soldi, quindi con 2 euro compri 5 passeri. C'è qualcosa che non quadra o no? Sì o no? Ditemi voi. Che cosa non quadra? Dite, dite. Non quadra. Che cosa è successo? Mancano 50 centesimi. Li metti tu? Allora, mancano 50 centesimi. Non è che mancano 50 centesimi, non è proprio così. In realtà c'è un passero in più, che è diverso. C'è un passero in più. E allora, andiamo subito al messaggio di oggi, che è importante. Non c'è un passero in più, c'è un passero che viene regalato, è diverso. Non c'è un passero che viene regalato, c'è un passero che non ha valore, a cui non sta venendo dato valore. Se due passeri costano un soldo e 4 2 soldi, il quinto sta venendo regalato. E stamattina c'è qualche passero in mezzo a noi che non ha valore, che non si sente avvalorato, si sente inutile, si sente un passero in più. Immaginiamo di entrare un po' nella mente di questi passeri. va bene? E immaginiamo che chi passa per il mercato trovi per ogni passero il prezzo. E immaginate anche, ovviamente dobbiamo immaginare per portarlo a noi, la gioia di questi passeri che si sentono di valore, che hanno un prezzo, che in qualche maniera si sentono realizzati, costano, per averlo devi pagarlo. Quindi è una vita che costa. E quindi immaginate di passare per ogni passero e di vederli in qualche maniera felici per aver realizzato in parte la loro vita. Non è che la loro vita non vale niente, è stato dato un prezzo. Immaginate tutte le persone che passano e che guardano e che magari non possono comprarlo, c'è una trattativa e quindi si sentono anche un po' all'altezza, diciamo, della situazione. Ma immaginate che passati per questi quattro passeri ce n'è un altro dove c'è scritto il regalo. Immaginate come si deve sentire questo passero, senza un prezzo, senza un valore, regalato in mezzo agli altri. Se prendi questi che costano, ti regalo anche questo. Beh, stamattina, fratelli, il Signore vuole fare un'opera non per quelli che si sentono a posto. L'opera di Gesù non è per quelli che in qualche maniera si sentono all'altezza chissà di cosa, che si sentono apprezzati. Stamattina il Signore vuole fare un'opera in chi si sente svenduto, in chi si sente senza valore. È un'opera, non è rivolta ai quattro passeri, è al quinto passero l'opera. E questo passero, che probabilmente si trova in mezzo a noi, sta passando dei momenti difficili con se stesso. Chissà quante volte avrà detto: perché non sono come gli altri? Perché non ho un prezzo come gli altri? Perché gli altri sono apprezzati? E questi combattimenti non avvengono mai in pubblico, avvengono nel profondo del proprio cuore, dove nessuno può vedere, dove nessuno ci può entrare, dietro i sorrisi, dietro le strette di mano, dietro gli abbracci, dietro i complimenti, dietro la finta apparenza delle nostre belle riunioni evangeliche. E molti credenti non se ne rendono conto, iniziano a scendere per una discesa ripidissima senza freno, fino a realizzare l'inutilità del loro cristianesimo, del loro servizio, della loro stessa vita, mentre ogni giorno pensieri feroci si affacciano nella loro mente. E il combattimento non è più contro se stessi, ma anche contro Dio. E non è più contro Dio soltanto, ma è anche contro tutte le cose che gli circondano, fino ad arrivare al punto che loro stessi, noi stessi, non diamo più valore alla nostra vita. E vorremmo essere regalati, vorremmo essere così, gettati al caso. Ci affidiamo forse, pure troppo dire ci affidiamo, ci lanciamo forse nel vuoto, nel buio del caso. Perdiamo la stima per noi stessi, perdiamo la stima per l'opera di Dio, perdiamo la stima per quello che Dio vuole fare nella nostra vita e non ci crediamo. Iniziamo come, se vi ricordate, il paralitico di Betesda, che crede molto nella guarigione degli altri, ma fa difficoltà a credere nella sua guarigione. È un testimoniatore di quelle altre guarigioni che sono lontane dalla sua vita. Tutte le volte che si muove l'acqua c'è qualcuno che si getta nell'acqua e viene guarito, ma quando si tratta di vedersi lui davanti al Signore ha qualche difficoltà a crederci. È un modo come per dire: ma io non valgo niente, tanto gli altri sono sempre prima di me sul bordo della vasca, gli altri sì che possono realizzare le benedizioni, gli altri sì che hanno un prezzo, gli altri sì che riescono a fare la loro vita, a costruire i loro sogni, a realizzare i loro sogni. Io sono qua, sono da 38 anni, sono paralitico, e nel momento in cui Gesù viene nella tua vita e dice vuoi essere guarito, sembra quasi che Gesù anche ci stia prendendo in giro, che anche Gesù voglia giocare con la nostra inutilità, sembra che anche Gesù si diverta a vederci in certe difficoltà e non ha cura di noi, ed entriamo in quella che è una crisi, depressione spirituale, che è un carcere dal quale non riusciamo ad uscire, anche se gridiamo dal profondo del nostro cuore. Stamattina c'è uno che ha dato valore al quinto passero. Per quei quattro passeri non c'è un valore che viene da Dio, è un valore umano che sta venendo dato. Io e te non abbiamo bisogno di un valore umano, non abbiamo bisogno di riconoscimenti umani, anche se ci possono far piacere, anche se un titolo ci può far respirare, anche se un apprezzamento ci può far sentire apprezzati, voluti bene, benissimo, ma quello che può fare l'uomo verso la tua vita, quello che può fare un'organizzazione verso la tua vita, quello che può fare il mondo del lavoro verso la tua vita, quello che possono fare i soldi verso la tua vita, è un minimo che rasenta la povertà spirituale. Quello che può fare Dio è per sempre. È l'opera che Dio vuole fare nella tua vita che ha valore. Al quinto passero Gesù non gli metterà un prezzo, non dirà dategli per favore un prezzo, ditegli che vale 50 centesimi, non passerà, non glielo darà proprio il prezzo, perché quello che fa Gesù da un punto di vista umano non è assolutamente calcolabile. Quello che fa Gesù rompe le sfere umane, attraversa tutta l'eternità, in largo, in profondità, in larghezza, dando un valore inimmaginabile dal punto di vista umano alla tua vita. Quella che pensi che non serve, quella che pensi che si debba continuamente misurare con gli altri, basta misurarti con gli altri. Quando ti misuri, tu non te ne rendi conto, disprezzi gli altri, basta vedere con invidia gli altri, perché la tua vita ha valore. Basta guardare sempre gli altri in un modo che ti fa soffrire, ti fa star male, quasi come se dovessi sempre pareggiare i conti con le abilità degli altri. Non sei chiamato a questo, questo è un carcere per la tua vita. Gesù ti ha dato una personalità particolare, unica, ed è quella che devi amare, è quella che devi rispettare. C'è un codice genetico che ci ha reso diversi a tutti, si chiama DNA. Non devi copiare, non devi simulare, non devi fare come fanno gli altri, devi amare quello che Dio ha iniziato nella tua vita, perché quello che Dio ha iniziato è unico. Alleluia. Lascia che gli altri non ti diano valore, lascia che gli altri non diano un senso alla tua vita. Che cosa conta? Non vi preoccupate di quelli che uccidono il corpo. Questi passeri vengono inseriti in un contesto di rapporti umani difficili. Sembra sempre che per noi debba essere importante quello che pensa quello, e quello che pensa l'altro, e quello che dice il pastore, e quello che dice l'altro, così, va bene. Fratelli, noi vogliamo essere rispettati e dobbiamo rispettare, ma i tuoi respiri non possono dipendere dalla mia volubilità, non possono dipendere dalla lunaticità del tuo datore di lavoro. Non possono dipendere da quello che pensa quello, quello che pensa l'altro. Facendo così abbiamo schiacciato l'originalità del nostro essere, che è meraviglioso, davanti agli occhi del Signore. Devi trovare la tua collocazione davanti a Dio, perché quello che Dio ha preparato per te è unico, non è uguale agli altri. e se non smetti di misurarti con gli altri non uscirai mai da questa prigione, anche mentale, spirituale. Vi ricordate Caino? Caino era in prigione. Era in prigione Caino, soffriva. Ma perché soffriva? Soffriva perché si misurava con Abele. Poveretto Abele, che colpa ne aveva? Ma il suo cuore era imprigionato. Non riusciva a trovare pace in se stesso. Nel suo cuore c'erano dei pensieri sbagliati, iniqui. E Dio gliel'ha detto: ma senti, ma perché sei così triste? Se ti comporti bene, qual è il problema? Vi ricordate? Sì o no? Capitolo 4. Se ti comporti bene, non è un problema. Ti vedo scuro, accigliato, abbattuto. Non so se era il caso di dire ce l'aveva col mondo intero, perché c'era Adamo, Eva e Abele, quindi. Però alcuni vivono così. Io vorrei capire il senso della tristezza di alcuni, continua. Alcuni sembra che hanno fatto il contratto a tempo indeterminato con la tristezza, che non possono pensare di essere gioiosi, perché la gioia è per gli altri, per loro c'è tristezza, turbamento, nervosismo, scocciatura. Disdici questo contratto e non dare manco gli 8 giorni, fallo subito, perché in Cristo c'è la vita, è la vera vita. E se tu ti trascini queste situazioni, non fai onore a te, non fai onore al Signore. Se tu continui a vedere quello che fanno gli altri, sciuperai quello che Dio ha fatto nella tua vita. Se tu continuerai a vedere il prezzo sugli altri, 50 centesimi, 50 centesimi, 50 centesimi, e continui a guardare la tua vita, e continuerai a vivere una vita fatta di conflitti con te stessi e anche con gli altri. E a volte ce la prendiamo con gli altri perché stanno bene. Quando li vediamo che stanno, ce la prendiamo con gli altri. Quando vengono benedetti, ce la prendiamo con gli altri. Distogli lo sguardo da questi passeri e inizia a vedere la tua vita, perché la tua vita è unica, come Dio l'ha fatta, è unica. Tu hai Gesù davanti alla tua gabbia da un sacco di tempo e non te ne sei reso conto. Non molto tempo fa abbiamo avuto il piacere di avere 2 uccellini in casa nostra. 2. Uno è morto subito, dopo una settimana forse. Guarda caso, il marito è morto subito. Secondo me ha detto meglio un mese, Simone, un mese. Come si chiamavano questi uccellini? Coccoricchi. Marito si chiamava Sparchi e la moglie Giulia. Sparchi dopo un mese è deceduto. E tutti dicevano, siccome erano una coppia molto legata, tutti dicevano adesso muore subito, veramente. Tutti, vero Simone, dicevano così? Perché erano legati, non potevano stare separati. Quindi io e mia moglie ogni giorno aspettavamo, ma che? Ha vissuto un sacco di tempo. A un certo punto ho pensato, l'avrà ammazzato lei. No, mia moglie, giuro. Il maschio riuscivi a prenderlo così, con una facilità enorme. Lo prendevi, era azzurro, Lo prendevi e tranquillo si stava sulla mano. La femmina mai riuscito a prendere. Mai, anche quando era sola la volevamo consolare. Con le condoglianze, con la piccolina, stavamo là, cioè eravamo più tristi noi che lei, e la volevamo, niente, non si riusciva a prendere. E gli potevi mettere anche il cibo nelle mani, nelle tue mani, per farglielo vedere, nulla, si sbatteva, non riuscivi proprio, la gabbia era così piccola, non riuscivi. Basta sbatterti, perché sulla mano del Signore c'è del cibo per te. È inutile che ti sbatti con gli altri, perché ti puoi sbattere come vuoi e non riconoscere questa mano che ti vuole aiutare. Stai decidendo di rimanere in una gabbia, e questa gabbia ti farà morire prima o poi. Questa gabbia sarà la tua prigione spirituale. Hai voglia poi dalla gabbia di guardare gli altri che volano e di dire: io sono nato per volare. Certo, tu sei stato creato per volare. Il Signore ha messo dentro di te il suo spirito, ha soffiato. Quindi non sei per una prigione, però ti devi fidare della sua mano. E non ti devi fidare della sua mano rapportandoti a quello che lui ha fatto con gli altri. Basta dirgli al Signore, però quello ha fatto così, quello ha costruito la sua vita, quello non l'ha costruita, e quello però ha avuto quello, quello che volevo io, quello fa. Basta! Basta, perché la gabbia è aperta, basta! E se c'è la sua mano, c'è perché sta dando valore alla tua vita. È inutile che ti sbatti in questa gabbia che oramai già da un po' di tempo ti tiene in questa prigione mentale e spirituale. Sei il quinto passero? Non hanno dato valore? Non importa se i mercanti di questo mondo ti hanno visto in gamba, non in gamba, se ti riconoscono, non ti riconoscono, non importa. Perché ricordati che i mercanti di questo mondo comprano e vendono. Ricordatelo. E nella misura in cui sei stato acquistato da questi del mondo, sarai pure venduto, meglio, mi correggo, svenduto. Gesù quando acquista non vende più. Gesù non acquista per fare mercato come lo fa il diavolo. Vieni, non ti preoccupare, io ti do questo. Vieni, non ti preoccupare, io ti do quello. Vieni, non ti preoccupare, perché sì, ti sta acquistando, sta dando un valore alla tua vita. Ma non passerà molto che sarai venduto ad altri mercanti, ad altri spiriti omicidi, che quando non servirai più ti scaricheranno definitivamente. Il diavolo ti dirà: a che ne è valsa la tua vita? Falla finita, lascia perdere, butta tutto. Perché? Per non aver riconosciuto che la gabbia oggi si stava aprendo per il quinto passero, per la tua vita. E allora, fratelli, concludiamo questa predica insieme con la dichiarazione di Gesù: voi valete molto più di tanti passeri. Amen. E se il passero serviva come cibo per i poveri, sappi che Dio sta scegliendo la tua vita per fare del bene a chi non ha niente. Sarai un cibo, forse non per i ricchi, che te ne importa? Per i poveri, perché quello che Dio ha messo nella tua vita serve per arricchire chi non ha niente. E quindi molte famiglie, molte persone che sono senza Cristo e senza Dio si avvicineranno alla tua vita per mangiare, per gustare qualcosa che non troveranno da nessuna parte. Mi piace una cosa di quello che dice Salmo 122, e concludo, a proposito del passero. Quando viene costruito il tempio e il tempio viene arredato di tutte le cose che Dio ha deciso di arredare in maniera particolare con la kabod, la gloria di Dio, si conclude così: anche il passero trova la sua casa nel tempio di Dio. Vuoi dire che non vali niente? C'è un posto nel tempio di Dio, nella gloria di Dio, che Dio ha riservato alla tua vita. Chiniamo il capo e preghiamo, fratelli. Gloria a Dio.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti. Il dado è tratto. Negli episodi precedenti abbiamo visto che le posizioni di Gesù e quelle della classe dirigente giudaica erano ormai inconciliabili. Stava accadendo con Gesù proprio ciò che era accaduto in passato con molti profeti che Dio aveva inviato ad Israele. In questo episodio 52 della serie sul Vangelo di Matteo vedremo quindi le conclusioni che Gesù trasse parlando lì a Gerusalemme davanti alla folla. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Matteo 23, versetti 1 a 4. Gesù condanna l'atteggiamento ipocrita di coloro che sedevano sulla cattedra di Mosè, coloro che si proponevano come insegnanti e guide di Israele. Erano infatti loro ad interpretare la legge per il popolo, a stabilire come dovesse essere applicata. Ma come abbiamo visto, in parecchi casi Gesù non condivideva il loro modo di interpretare la legge, perché spesso essi utilizzavano tali interpretazioni per giustificare comportamenti che Gesù non considerava conformi alla legge. Gesù mise in guardia la folla dagli scribi, perché essi non erano il riferimento spirituale che avrebbero dovuto essere per il resto del popolo. Come spesso accade, a chi occupa un posto importante nelle gerarchie di potere, anche religioso, essi erano ipocriti. Questa è la parola che, come vedremo, Gesù utilizzò ripetutamente in questa sezione. Il loro amore per la legge di Dio veniva infatti smentito dalla loro pratica. Essi imponevano al popolo uno standard di religiosità molto elevato. Ma Gesù riteneva che essi stessi non fossero in grado di sostenere tale standard e soprattutto riteneva che essi non fossero mossi dalle giuste motivazioni. Leggiamo infatti: tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, infatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Matteo 23, versetti 5 a 7. Essi amavano dare di sé un'impressione di elevata religiosità, amavano il riconoscimento degli altri, amavano i complimenti, amavano ricevere trattamenti di particolare riguardo e soprattutto amavano essere considerati dei maestri. Proprio su questo punto Gesù proseguì nel mettere in guardia coloro che lo stavano ascoltando. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo 23, versetti 8 a 12. Ci risiamo. Ancora una volta nel Vangelo di Matteo, Gesù invitò coloro che volevano davvero onorare Dio con il loro comportamento a non innalzarsi sugli altri, ma a servire, ovvero a fare qualcosa per gli altri. Gesù sapeva che uno dei più grossi problemi degli esseri umani è proprio il loro desiderio di primeggiare, di ottenere il riconoscimento degli altri, di essere considerati dei maestri o dei padri spirituali. Non erano certamente solo i farisei ad amare queste cose. Pensiamo forse che oggi non abbiamo il medesimo problema? Non accade ancora oggi anche tra i cristiani stessi che qualcuno ami essere onorato dagli altri piuttosto che servire i propri fratelli? Se siamo onesti, questo è uno dei problemi principali che può affliggere anche chiunque di noi. Che Dio ci dia quindi di fare tesoro di queste parole di Gesù, perché servire il prossimo piuttosto che cercare gli onori del prossimo può fare davvero una grande differenza anche oggi. A questo punto l'Evangelista Matteo, nei versetti da 13 a 32, riporta una lunga serie di accuse precise dirette a scribi e farisei. Ma guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Gesù condanna la loro ipocrisia, con la quale purtroppo trascinavano anche altre persone, allontanandole da Dio invece di avvicinarle. La loro religiosità serviva solo ad ottenere riconoscimenti, ma essi erano lontani dai veri bisogni delle classi più deboli. E allora Gesù proseguì ancora così: guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non importa, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, sì, allora resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Questi sono esempi di ciò che i farisei facevano con le loro regole. Essi avevano stabilito delle regole e delle priorità che finivano per giustificare anche cattivi comportamenti. Come si poteva pensare, infatti, che alcuni tipi di giuramento non fossero vincolanti davanti a Dio? E Gesù proseguì ancora: guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Filtrare il moscerino, inghiottire il cammello, pulire l'esterno e tollerare la sporcizia all'interno. Queste, dal punto di vista di Gesù, sono le caratteristiche dell'ipocrisia di coloro che si ergevano a guide del popolo. L'impressione era che fossero molto scrupolosi nell'osservanza delle loro regolette minori, ma in realtà ciò serviva a mascherare problemi ben più grandi nel loro comportamento. Fuori apparivano giusti, ma dentro erano pieni di ipocrisia e iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Il rispetto che essi sembravano mostrare verso i profeti che i loro padri avevano ucciso era la ciliegina sulla torta della loro ipocrisia. Infatti basta considerare come essi stessi si erano comportati nei confronti di Giovanni il Battista e come si stavano comportando nei confronti di Gesù, per confermare che il loro atteggiamento non era solo in linea con quello dei loro padri, ma era anche peggiore. La conclusione di Gesù non poteva che essere una: come potevano pensare di scampare al giudizio di Dio? Gesù preannunciò quindi loro come sarebbero andate le cose. Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il Tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. Matteo 23, versetti 34 a 36. I capi del popolo amavano essere considerati saggi e maestri, ma Gesù preannuncia loro che avrebbe mandato dei veri saggi, dei veri scribi, che lo avrebbero servito e che loro avrebbero maltrattato e ucciso. È evidente che Gesù si stesse riferendo alla comunità dei suoi discepoli, guidati dagli apostoli, che in futuro si sarebbe scontrata proprio con quella medesima classe dirigente, ed essi li avrebbero perseguitati, come stavano facendo con Gesù, e come avevano fatto con Giovanni il Battista e con tutti gli altri profeti prima di loro. Sostanzialmente, essi avrebbero seguito le orme di tutti i loro malvagi predecessori, da Caino che aveva ucciso Abele in poi. Ma le loro azioni non sarebbero rimaste impunite. A questo punto Matteo inserisce proprio le parole di Gesù riferite a Gerusalemme, la città in cui Dio aveva messo il trono dei re di Israele, la città di cui quei capi religiosi andavano tanto fieri, quella che avrebbe dovuto essere esempio e guida di Israele e che invece era diventato il luogo dove la ribellione nei confronti di Dio stava prendendo corpo proprio in quel momento, come già era accaduto in passato. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo 23, versetti 37 a 39. Queste sono le parole amare con cui Gesù preannuncia che sarebbero venuti tempi molto difficili per Gerusalemme. Pensiamo che sia un caso che pochi decenni dopo essa fu distrutta nel 70 d.C. per mano del generale romano Tito. Ma ciò che colpisce in queste parole è il fatto che Gesù utilizzi la prima persona quando dice: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Colpisce questo passaggio perché Gesù si sta riferendo alla storia passata di Israele, che aveva sempre avuto un atteggiamento ostile verso i profeti che Dio aveva mandato. Ma si riferisce a quel passato non chiamando in causa qualcun altro, ma riferendosi a se stesso, come a colui che aveva sempre cercato di prendersi cura di loro. Capite che parlando in prima persona di ciò che aveva fatto nel passato, Gesù sta affermando la sua divinità, immedesimandosi proprio con il Dio di Israele, che aveva sempre mandato profeti per correggerli e che essi non avevano mai voluto ascoltare. Ciò che sarebbe successo pochi giorni dopo confermerà che il trattamento riservato ai profeti del passato sarà lo stesso riservato, ahimè, anche al Messia, Gesù. Quella generazione sarebbe stata giudicata, ma Gesù non chiuse la porta in faccia al suo popolo Israele. Infatti, Gesù sapeva che un giorno sarebbe tornato e avrebbe ancora trovato un popolo pronto ad accoglierlo con le parole tratte dal Salmo 118: benedetto colui che viene nel nome del Signore. In conclusione, Gesù condannò duramente la classe dirigente giudaica per la sua ipocrisia, che avrebbe trascinato il popolo verso la rovina. Ma quando leggiamo quelle parole, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, non sentiamoci troppo al sicuro, esaminiamo piuttosto noi stessi, consideriamo le nostre motivazioni, perché dobbiamo ammettere che molte volte quegli ipocriti potremmo essere proprio noi. Pensiamoci bene. Grazie a tutti. Alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di San Giovanni, capitolo 8. Ed ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al Monte degli Ulivi e sul fare del giorno tornò nel Tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici?» Or dicevan questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, e la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Quand'anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché io so donde sono venuto e donde vado. Ma voi non sapete donde io vengo né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non son solo, ma son io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Or son io a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me». Onde gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nel Tempio, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «S'ucciderà egli forse, poiché diceva: dove vado io, voi non potete venire?» Ed egli diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quel che vo dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo». Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, e non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo perché fo del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progeni di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progeni di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi risposero e gli dissero: il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figliuoli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che v'ho detta la verità che ho udita da Dio. Così non fece Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione e abbiamo un solo Padre, il Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono preceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. I giudei risposero e gli dissero: non diciamo noi bene a dire che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù rispose: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Ma io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: or vediam bene che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi d'essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite d'essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta, Maurizio, ha veramente piacere di darti un nuovo, sincero, caloroso benvenuto ad Hai letto il libro più letto. La grande famiglia diventa sempre più grande. Questo naturalmente ci fa piacere. Siamo felici e contenti che sempre più persone, sempre più amici si aggiungano alla famiglia, alla lunga lista di ascoltatori, di compagni di viaggio.

Come sempre, ancora grazie per averci scelti, per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Sapendo quante altre possibilità ci sono, quante altre sintonie, quante altre frequenze ed emittenti, è veramente un grosso complimento, è un grande onore per noi che tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti, questa mezz'ora insieme a noi. Grazie.

Naturalmente un grosso grazie va anche a chi continua a scrivere. Ci sono amici che scrivono regolarmente, altri che hanno scritto una volta sola, e avremmo tanto piacere ovviamente di rinnovare il dialogo, di riattaccare bottone, come si suol dire. E mi viene in mente adesso, nel caso tu non avessi mai ricevuto una risposta, non pensare male di noi. La tua lettera potrebbe non essere mai arrivata, o potrebbe essere uno di quei disgraziati casi nei quali la tua preziosa lettera, il tuo prezioso scritto, purtroppo è stato subissato da altre lettere, da altre carte, e non hai mai ricevuto una risposta, appunto. Se questo è il caso, ripeto, non avertene a male, riscrivici e cita questo fatto, dici proprio all'inizio della lettera: io ho già scritto in data tal dei tali, ma non ho mai avuto risposta, o non ho mai avuto o non ho mai ricevuto quanto avevo richiesto. Finora devo dire nessuno si è mai lamentato in questo senso, il che non significa che non sia accaduto, significa soltanto che noi non ne siamo venuti a conoscenza. Speriamo che non sia accaduto, ma se dovesse invece se le cose dovessero essere andate così, vogliamo saperlo per correre ai ripari, per porre rimedio.

Bene, veniamo al testo biblico che ci aspetta. Siamo nel libro del Levitico, al 19° capitolo. Questo lo ripeto a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto magari oggi per la prima volta. A proposito, a te un benvenuto tutto speciale, tutto particolare. Proprio all'inizio di questo capitolo troviamo un'ingiunzione molto importante. Un po' Dio ci rispolvera la memoria, ci schiarisce le idee. Innanzitutto dice a Mosè: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. E di questo ne abbiamo già parlato ampiamente la volta scorsa. Poi Dio prosegue.

genitori. Questo in fondo l'aveva già detto nei comandamenti. Ricordi? Era uno dei comandamenti, il primo comandamento con promessa, come ci ricorda Gesù a suo tempo. Beh, non è più tanto strano se consideriamo che i genitori, in un certo senso molto reale, rappresentano Dio per il bambino e che il bambino impara ad obbedire a Dio obbedendo prima ai suoi genitori. In altre parole, la santità comincia a casa propria. È molto difficile, l'esperienza e la consulenza ci insegna, è molto difficile riconoscere Dio come autorità se non abbiamo mai imparato a riconoscere i nostri genitori come autorità. Non è impossibile, ma è difficile. Quindi la santità comincia in casa, comincia in famiglia. Poi Dio aggiunge: osservate i miei sabati. In altre parole, Dio esige un settimo del tempo dell'uomo, così come un decimo dei suoi beni, delle sue risorse. Questi due comandamenti quindi costituiscono la sostanza di tutti e 10. Perché? Beh, perché indicano il dovere verso l'uomo, verso i genitori, nella fattispecie, e il dovere verso Dio. Ciò che dobbiamo ai nostri genitori, come esseri umani, e ciò che dobbiamo a Dio. Gesù Cristo stesso, in fondo, disse che la sostanza di tutti i comandamenti stava nell'amore verso Dio e nell'amore verso il prossimo. La legge del sabato non si basa su chiare motivazioni di carattere morale, ma dipende dalla sovrana volontà di Dio. Quando Israele mostrava chiari segni di decadenza spirituale, cominciava, interessante a notarsi, a trascurare la legge del sabato. E questo lo possiamo rilevare da vari brani dell'Antico Testamento. Per esempio, nel profeta Amos leggiamo: quando finirà il novilunio, così che possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato, in modo che possiamo aprire i granai, falsificando le bilance per frodare? Quindi, come vedi, si accompagnava all'ignorare il sabato, si accompagnava tutta uno stile di vita che andava sicuramente contro l'etica e la morale divina. Si parlava di frode, di prendere in giro il prossimo e così via. Ecco dunque l'accusa di Dio contro Israele, accusa che giustifica il suo severo atteggiamento verso il popolo. E noi abbiamo letto solo nel profeta Amos, ma ci sono altri passi, altri brani che confermano questo atteggiamento. Non vi rivolgete agli idoli, prosegue Dio, e non vi fate degli dèi di getto. Io sono l'Eterno. Altre traduzioni hanno: non fatevi divinità di metallo fuso. Il concetto è: non bisogna avere nulla a che fare con l'idolatria. Ora, i culti pagani a volte risultavano attraenti quanto a grandiosità nelle loro cerimonie, erano molto suggestivi e per questo erano molto molto diversi, molto differenti da quello che poteva a volte essere un po' il culto semplice e scarno che invece Dio si aspettava. Ma proprio per questo Dio mette in guardia il suo popolo.

Non me ne sono andato, sono ancora qui. Ho solo voluto lasciarti un po' di tempo per riflettere su quanto abbiamo detto fin qui e naturalmente anche su quello che diremo. Fai un po' una riflessione a priori. Dio prosegue nel suo discorso a Mosè e dice: quando offrirete un sacrificio di azioni di grazie all'Eterno, lo offrirete in modo da essere graditi. Lo si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolato e il giorno seguente. E se ne rimarrà qualcosa fino al terzo giorno, lo brucerete col fuoco. Ora, così da una lettura superficiale, così dopo aver letto questa frase, uno dice: ma cosa vuol dire sta cosa? Quali lezioni posso trarre io da questa cosa qui? Insomma, noi oggi non offriamo dei sacrifici su altari di nessun tipo. Quindi cosa c'è dietro questa cosa qua? Nulla di veramente nuovo in questo brano. Brani simili li abbiamo considerati quando abbiamo considerato insieme i capitoli precedenti. C'è però da notare che il sacrificio di azioni di grazie doveva essere un'offerta volontaria. Tuttavia, pur essendo tale, l'offerente non era esentato dalla scrupolosa osservanza delle norme prescritte. Ogni trasgressione veniva punita per dare un esempio a tutto il popolo. Quindi cosa possiamo imparare tu ed io da questo brano? Semplicemente questo. A volte ci troviamo, magari in situazioni difficili, a dire a Dio: se mi aiuti in questo frangente, se mi guarisci o se mi fai questa grazia o se, insomma, se fai quello che io ti chiedo, prometto che andrò in chiesa tutte le domeniche o farò delle offerte, insomma, questo tipo di atteggiamento. Ora, questo barattare con Dio non è certo la situazione ideale. Dovremmo instaurare con Dio una relazione tutta diversa. Ma mettiamo caso che in una particolare circostanza della nostra vita siamo arrivati a questo tipo di discorso e di dialogo con Dio. Una volta ottenuta la risposta, e soprattutto se la risposta è stata positiva, lì per lì, presi dall'entusiasmo e dalla riconoscenza, abbiamo tentato di mantenere la nostra parte del patto, della promessa. Passato un po' di tempo ce ne siamo dimenticati e siamo tornati allo stile di vita di sempre. Può anche darsi, nel peggiore dei casi, che non abbiamo mantenuto per niente la promessa, pur avendo ricevuto una risposta positiva. Bene, qui Dio ci ricorda di un principio molto importante: le promesse si mantengono. O se io offro del mio tempo, del mio denaro, le mie abilità, i miei talenti, anche volontariamente, soprattutto volontariamente per l'opera di Dio, devo mantenere il mio impegno. E devo mantenere il mio impegno al meglio delle mie possibilità. In altre parole, non posso dire: farò questo per la comunità o per la parrocchia quando ho tempo, e faccio quello che posso perché tanto è un'offerta volontaria. Non possono aspettarsi di più e non possono chiedere di più. Come vediamo da questo brano nel libro del Levitico, questo tipo di discorso non tiene. Il momento che io dico a Dio: offro questo o quest'altro, sia esso denaro, sia esso tempo, sia esso energia, sia esso piegare i foglietti del prossimo notiziario, del prossimo giornalino, o aprire, andare in chiesa magari prima degli altri per accendere il riscaldamento, o mettere le sedie a posto, o insomma spolverare l'altare, insomma quello che mi viene in mente di fare, anche se è un'offerta volontaria, deve essere fatta innanzitutto con entusiasmo, come se venissi ben pagato, e poi con fedeltà. Perché? Perché in fondo, in ultima analisi, io non offro qualcosa
all'uomo, alla parrocchia, alla comunità, alla congregazione, ma soprattutto e prima di tutto sto offrendo me stesso a Dio in un'azione, in un'offerta volontaria.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, Maurizio, contento e felice che tu abbia scelto di tenerci compagnia.

Poi Dio prosegue con altre istruzioni altrettanto pratiche. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, dice il Signore, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. E nella tua vigna non coglierai raspoli né raccoglierai granelli caduti. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono l'Eterno, vostro Dio. Ora anche qui ci potremmo chiedere, ma tutto questo a me cosa importa? In altre parole, io non ho un campo da mietere né vigne da vendemmiare, quindi non tutta questa cosa a me non mi tocca, insomma. E invece anche qui vediamo un principio molto molto interessante, molto importante, un principio che se osservato tuttora, tutt'oggi, forse eviterebbe, anzi senza forse, eviterebbe tanta miseria e tanti problemi. Qui Dio dà delle prescrizioni a favore dei poveri, ora dei poveri veri, sinceri, non dei poveri che sono tali perché pigri, gente che non ha voglia di lavorare. Qui vediamo che ci si prendeva cura dei poveri dando loro la possibilità di lavorare. Ecco dunque raggiunto a quel tempo un certo equilibrio fra un capitalismo spietato ed una sorta di comunismo. Tutto quello che non si mieteva una prima volta doveva essere lasciato ai poveri, e non era poco, te l'assicuro. Difatti l'antico metodo di mietitura a mano di solito lasciava dal 10 al 20% del grano nel campo. E la stessa cosa si applicava alla vendemmia. Così il metodo di Dio nell'affrontare il problema della povertà nella circostanza concreta dell'epoca faceva sì che sia i ricchi che i poveri riconoscessero la provvidenza divina operante in ogni aspetto della propria vita. Dio poi prosegue e dice: non ruberete e non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono l'Eterno. E qui Dio continua a ripetere questa affermazione: io sono l'Eterno. In altre parole, quello che dico io è valido, è stabile, perché proviene dalle mie labbra, dal mio cuore, dalla mia mente, dalla mia volontà. Qui ovviamente si fa riferimento all'ottavo e al nono comandamento: non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Questi comandamenti condannano quindi il furto, la truffa, la menzogna, lo spergiuro. Dal punto di vista divino, la truffa è una forma di furto. Invece, nell'altro brano, nel versetto 12, ci si riferisce al terzo comandamento. Il nome di Dio è santo e lo si può onorare anche agendo onestamente negli affari, secondo la sua volontà. Fermati per un attimo a pensare cosa ne sarebbe della nostra società se ancora oggi si osservassero questi comandamenti. Se si bandisse la truffa, il furto, la menzogna, lo spergiuro. Immagina se tu potessi entrare in un negozio e potessi prendere per scontato che la merce che stai acquistando innanzitutto viene offerta ad un prezzo equo, giusto, e poi la qualità della merce è quella che ti aspetti, a seconda del prezzo che sei disposto o pronto di pagare. Immagina se ogni volta che chiedi di visitare qualcuno o chiedi un impiegato in un ufficio o un capo ufficio e telefoni, immagina cosa accadrebbe se la segretaria non dicesse mai: o il signor Rossi è fuori ufficio, quando sai benissimo che è dietro la porta. Non sarebbe una società più sana? Non sarebbe un vivere o un convivere più sano? E perché allora diciamo che la legge di Dio ormai fuori moda? Perché continuiamo ad ostinarci a vivere secondo i nostri istinti? A frodare, a dire menzogne, bugie, che noi poi chiamiamo bugie bianche, ma che non hanno colore. Una bugia rimane tale. È una menzogna, è un dire il falso. Pensaci.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che mi avverte. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Devo darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata attraverso il libro del Levitico. Un abbraccio, come sempre, sincero e caloroso dal tuo Maurizio, e a risentirci. A presto. Ciao.

0: motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, ed eccomi qui, anzi rieccomi qui, Mario Pieri in vostra compagnia per la prossima mezz'oretta. La trascorreremo come sempre ascoltando buona musica e facendo qualche considerazione. Strada facendo vi proporrò un paio di articoli da alcune riviste evangeliche. Ne parleremo fra poco. Intanto, per cominciare, per non smentirmi, vi propongo subito un brano musicale, il primo della trasmissione. Si tratta di questa canzone di Albino Montisci, tratta dall'album Semplicemente Lode volume 2, e il brano si intitola Ti desidero. Vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito come sempre a restare in mia compagnia. Albino Montisci.

Albino Montisci, ti desidero, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi qui a Contrappunti. In un numero della rivista Uomini Nuovi ho trovato un articolo che vado adesso a condividere con voi, è a firma di Pietro Bolognesi. Si tratta di un sogno, o perlomeno prende spunto da un sogno per dire ovviamente qualche cosa di più, ma adesso lo vediamo insieme. Come premessa però, prima volevo leggervi questo versetto tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, versetto 20. L'hai scritto: perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Ecco, grosso modo dovreste aver capito dove andrà a parare, per così dire, l'articolo che voglio condividere con voi. Si tratta, parleremo della fede. Ed eccovi allora il sogno di questo articolo. Ho fatto un sogno. Insieme ad alcuni amici ero partito per un'escursione in montagna. Si andava verso l'alto e la giornata era veramente splendida. È vero che c'erano alcune nuvole all'orizzonte, ma nel complesso il cielo era molto sereno. La funivia era partita e un po' alla volta lasciava alle spalle il luogo di partenza che diventava sempre più piccolo. Lo spettacolo che si apriva davanti ai nostri occhi era veramente straordinario. Il silenzio del paesaggio era rotto solo dalle nostre esclamazioni di meraviglia e di gioia. E sembrava che fosse lo stesso paesaggio a parlare. Renzo indicava con eccitazione agli altri amici la cima che si delineava con prepotenza là davanti alla funivia. Che meraviglia! Sulla funivia c'era veramente un clima indescrivibile, tanta eccitazione, tanta euforia. Sembrava che un simile stato d'animo meritasse d'essere prolungato all'infinito, tanto era straordinario. Ad un tratto però uno scossone, una ventata, un gran frastuono pose fine ai miei pensieri. Precipitavo e m'assalì un senso di disorientamento e di impotenza. Una voce sovrastava tutti i rumori e la mia interna confusione. È come se sentissi una voce chiara e forte che mi sollecitava: aggrappati. Mi ritrovai scaraventato su un piccolo promontorio. Non avevo capito cosa fosse successo, ma una cosa era certa: avevo solo uno spezzone di roccia a cui aggrapparmi. Mi aggrappai con tutte le mie forze. Il vento soffiava forte, mi sentivo veramente precario in quella situazione. Non capivo bene cosa stesse succedendo, ma mi rendevo conto che era accaduto qualcosa di veramente serio e che io avevo una sola possibilità di cavarmela. Un po' più in alto, su un altro promontorio della medesima roccia, potevo scorgere i miei compagni che tentavano di fare del loro meglio per rimanere dove si trovavano. Era l'unica roccia, o quella o nulla, anche se in modo confuso sentivo le loro voci. Esse sembravano un incoraggiamento a rimanere attaccati alla roccia. Più giù, un gruppo più consistente sembrava avere trovato una spianata più comoda. Non si riuscivano a sentire le loro parole, ma facevano segni perché li raggiungessi. Le loro grida davano persino l'impressione di una certa euforia. Sembrava si stessero organizzando in maniera efficace e davano l'impressione di essere rassicurati. Provavo una certa invidia per loro che erano così numerosi e potevano incoraggiarsi a vicenda. E questo rendeva molto più sopportabile la condizione in cui si trovavano. Mi aggrappavo con tutte le mie forze alla roccia. Le mani erano stanche e anche sbucciate, mi facevano soffrire, ma non avevo il coraggio di lasciare quella presa. Era il segno della mia debolezza, ma in un certo senso era anche il segno della mia forza. Quanto tempo avrei dovuto rimanere in quella posizione? Non lo potevo certo sapere, ma sapevo certamente che dovevo stare là oppure cadere.

Il tempo passò, un tempo che non sembrava mai finire. Calò la sera e sembrava non vi fosse null'altro da fare che tenersi aggrappati alla roccia. La notte passò con l'eco delle voci dei miei amici appollaiati un po' più in alto. Si incitavano a vicenda per non addormentarsi e quelle voci, spesso coincitate, mi confortavano. Contribuivano a non farmi sentire troppo solo. Mi facevano capire che la roccia teneva e che ci si poteva tenere ad essa. L'alba intanto si levava. Guardai giù. La spianata della sera prima non c'era più. Non c'era più nessuna traccia del gruppo che si era sistemato poche ore prima. Seppi più tardi che una valanga di terriccioli aveva spazzati via tutti. Ad un tratto mi sembrò di vedere sulla roccia, accanto alle mie mani sanguinolente, una lettera dell'alfabeto. Sembrava fosse stata incisa da qualcuno. Pensai a quelle scritte incise qualche volta sui muri come ricordo di qualcosa. Se fosse stato così, la mia situazione era meno drammatica di quello che avevo immaginato. Forse indicavano che qualcuno era già passato di là. Una lettera era ben leggibile, era una E. Chissà che cosa era stato scritto su quella roccia. La cosa mi incuriosiva, anche se non ero nella miglior posizione. Non era facile spostare la mano destra che ricopriva il resto della scritta sulla roccia, ma bisognava provarci. Lentamente spostai verso sinistra la mia mano. Si poteva scorgere un'altra lettera. Era una D. Era rischioso spostare ancora la mano verso sinistra, ma ci provai. E vidi una E. E si leggeva adesso E-D-E. Cercai di spostare ulteriormente la mano, ma non ne ebbi il tempo. Impegnato com'ero a decifrare la scritta, non m'ero reso conto che nel frattempo qualcuno si era avvicinato a me e mi aveva preso in braccio per portarmi definitivamente in salvo. Mi ritrovai in un luogo veramente diverso. Rasserenato da quell'atmosfera, chiesi a colui che mi sembrava la vera autorità quali fossero le lettere che stavo per scoprire, che avrei aggiunto alle tre già note, E di E. Avresti scoperto una sola lettera, quella con la quale comincia il tuo nome. Non capivo. Il mio nome cominciava con P e Pede non significava nulla per me. E sentii lontano una voce possente, forte, che proclamava una frase a me familiare. Una frase tratta dal Vangelo di Giovanni. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ecco, adesso le parole erano chiare. Poiché hai creduto, sei diventato figlio, e la prima lettera di quello che sei è anche la prima lettera della parola che avresti scoperto su quella roccia. Ecco, finalmente capivo. Essere figlio voleva dire esercitare la fede. Era l'unica certezza anche in mezzo alla precarietà, l'unica certezza a cui ubbidire. Lassù, su quella nuda roccia, avevo conosciuto la forza della fede. La roccia aveva tenuto, io ero stato salvato, la promessa di Dio aveva trionfato. E a questo punto, per restare in tema e anche per fare un intervallo musicale, volevo proporvi questo classico dell'innologia cristiana evangelica. È stato composto da Martin Lutero, si intitola in inglese A Mighty Fortress, in italiano Il nostro Dio è una forte rocca. Prima però, come sempre, volevo condividere con voi anche le parole, perché sono molto molto significative. Il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno. È il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male. La sua capacità e il suo potere sono grandi. È armato di un odio crudele. Non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta.
Chiedi di chi si tratta? Cristo Gesù. Il suo nome è Signore Sabaoth, lo stesso in eterno, è Lui che deve vincere la battaglia. E benché questo mondo pieno di demoni dovesse minacciare di rovinarci, noi non temeremo, perché Dio ha ordinato che la sua verità vincesse tramite noi. Il principe delle tenebre è terribile, eppure non temiamo a causa sua. Possiamo affrontare la sua ira perché la sua triste fine è sicura e una piccola parola lo atterrerà. Quella parola vale più di ogni potere terreno. Non devo nessun ringraziamento a loro. Lo spirito e i doni sono nostri tramite colui che è dalla nostra parte. Lasciamo pure che svaniscano i beni, i parenti, perfino questa vita mortale, e anche se il corpo muore, la verità di Dio rimane ancora, perché il suo regno è eterno. Ecco, queste le parole della canzone che vi propongo adesso, un pochino parafrasate dal classico composto da Martin Lutero. Il nostro Dio è una forte rocca. La ascoltiamo adesso dal gruppo Second Chapter of Acts.

0: Contrappunti.
1: Allora, se mi hai raggiunto da poco qui a Contrappunti, benvenuto. Adesso andiamo avanti con il nostro programma e con un'altra piccola rubrica, quella intitolata Incontri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Allora, chi andiamo ad incontrare quest'oggi? Andiamo a incontrare un paralitico, ovviamente ai tempi di Gesù. Erano cinque uomini le cui vite erano probabilmente legate dal sentimento della più profonda amicizia, ma da tempo uno di loro giaceva a letto paralizzato. Gli altri avrebbero fatto qualsiasi cosa pure di riavere l'amico fra loro come ai vecchi tempi. E fu cosa alquanto ovvia, avendo sentito parlare di Gesù che era nei paraggi, quindi pensarono di portare il paralitico alla presenza di Cristo. Ecco, questo un po' il contesto. La folla impediva però di avvicinarsi alla casa dove Gesù stava parlando, e uno di loro ebbe un'idea, cioè quella di scoperchiare il tetto e calare giù il paralitico proprio davanti a Gesù. E appena Gesù lo vide, mosso a compassione, non solamente per il suo stato fisico, ma soprattutto per la sua condizione spirituale, cioè per il peccato, la causa originale della sua e di tutte le malattie del mondo, ebbe compassione, appunto. Gesù vede il bisogno spirituale di quell'uomo come qualcosa da guarire prima ancora del bisogno fisico. Ed ecco che parla e dice infatti: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E per mostrare la realtà di quell'espressione davanti agli occhi attoniti e anche scandalizzati dei presenti, aggiunge: prendi il tuo lettuccio e vai. Cosa che il poveraccio fa in 4:48, tornando a casa e glorificando Dio con grande gioia di amici e parenti. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando in questo momento non sei paralizzato oppure su una sedia a rotelle, ma anche tu, come anch'io, ecco, ci troviamo spesso incapaci di fare quello che vorremmo. Come l'apostolo Paolo, infatti, possiamo affermare: voglio fare il bene, ma si presenta il male, e finisco sempre col vedere ciò che non posso fare e col fare ciò che invece non vorrei. Questo è scritto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7, versetto 15. Ecco, per natura tutti noi siamo come paralizzati, cioè incapaci di fare la volontà di Dio. È bello sicuramente avere degli amici che ci conducono a Lui, a colui che può immettere nuova potenza nelle nostre parti paralizzate. Sì, perché solo Gesù può pronunciare quelle dolci parole, cioè io ti perdono. Il bisogno del perdono, infatti, è più importante di qualsiasi necessità fisica o materiale che tu e io possiamo mai desiderare. Non perdonare vuol dire non punire. E solo Gesù può dirci queste parole, perché Lui solo ha pagato di persona nel suo corpo, portando i miei e i tuoi peccati e prendendo su di sé la punizione che tu e io meritiamo. E Gesù non dà solo perdono, ma anche potenza alle nostre membra fiaccate, così che possiamo piacere a Dio. Quella potenza che nessun uomo può dare, perché è ancora egli stesso schiavo del peccato. Ecco, allora non dobbiamo pensare che le mie e le tue sofferenze possano essere accettate in cambio del perdono, perché anche a questo poveraccio sulla sedia a rotelle, oppure l'equivalente, Gesù disse che aveva bisogno di perdono. Quando Gesù pronunciò queste parole, cioè io ti perdono, scatenò un furioso battibecco fra gli ascoltatori, e questo significa che egli era Dio, perché Dio solo perdona i peccati. E a questo, amici, ancora una volta vale la pena di pensare. Quando ti sentirai spossato, insignificante, quando ci saranno lacrime nei tuoi occhi, io le asciugherò tutte. Sarò al tuo fianco quando i tempi si faranno duri e non troverai amici. Come un ponte mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Quando avrai toccato il fondo, quando ti troverai sul lastrico e la sera scenderà inesorabile, io ti darò conforto. Sarò con te quando si farà buio e tutto intorno non ci sarà che dolore. Come un ponte allora mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Naviga in acque tranquille, amico, e va avanti. È giunto il tuo momento di risplendere. Tutti i tuoi sogni stanno per avverarsi. Lo vedi come brillano. Se avrai bisogno di un amico, la mia vela ti segue da presso come un ponte sulle acque inquiete. E allora darò sollievo al tuo animo in tempesta. Ecco, queste che vi ho appena letto sono le parole della canzone che ascoltiamo, Bridge Over Troubled Water. Una canzone, l'autore è Paul Simon, e possiamo dare significato a questa canzone se pensiamo a quest'amico, a colui che ci aiuterà ad attraversare quel ponte come a Gesù Cristo. Ed è molto probabilmente per questo motivo che una canzone come questa si trova in questa raccolta del gruppo TD Band. Vi lascio allora con loro, buon proseguimento, grazie per avermi seguito anche quest'oggi.
2: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
2: Eccoci ancora insieme, cari amici di Detto Fra Noi, per affrontare un'altra puntata di questa rubrica. Rubrica che in questo periodo sta affrontando problemi pratici della famiglia cristiana. E oggi parleremo in particolare ancora di problemi di coppia. E mi riferisco ad una lettera di una sposa, di una giovane sposa. Lettera che leggerò, almeno uno stralcio di questa lettera, dopo che avremo ascoltato un po' di musica, per la quale vi do il mio buon ascolto. Vi chiedo anche di rimanere all'ascolto fino alla fine di questa puntata di Detto Fra Noi, perché come al solito daremo la possibilità di corrispondere.

questa giovane sposa, sposata soltanto da 2 mesi, scrive, fra l'altro, una condanna. La mia vita è finita. Dentro sono morta. Tanta tristezza. Matrimonio sbagliato. Sto vivendo vegetando. Ebbene, se fosse questo un caso unico, lo si potrebbe sistemare con 4 parole e dimenticarsene, a mio avviso, ma i matrimoni simili a questo, o quasi simili, sono tanti, purtroppo. Allora a questo punto viene naturale il chiedersi: ma è colpa della società? È colpa della famiglia o dei genitori? È colpa solo di chi si lascia intrappolare in un legame simile? È la prova questa che il matrimonio come istituzione ha fatto il suo tempo? Ah, è vero, le teorie sono tante e contrastanti. Chi ha voglia di leggere i libri ne troverà riguardo per ogni gusto, ma il problema immediato è duplice, a mio avviso. Come aiutare chi si trova in questi problemi? E come evitare che altri, particolarmente i giovani, cui vogliamo bene, finiscano così? Forse nella stessa lettera della giovane sposa disperata possiamo trovare alcuni segni indicatori di ciò che bisognerebbe evitare o ricercare per avere un matrimonio felice. Sognavo una casa tutta mia, un uomo da amare veramente e da cui essere amata, sognavo dei bambini, sentivo il desiderio di sposarmi, continua questa ragazza. In piena epoca di battaglie femministe, forse questi sogni sembrano ridicoli, è vero, sembrano irreali. Eppure, la realtà non soltanto italiana, ma universale, non è tanto cambiata. Il desiderio di un amore profondo, il desiderio di un amore duraturo, è ancora giustamente la meta a cui la maggioranza delle persone è attratta nel matrimonio. Amare, essere amati è un bisogno fondamentale dell'essere umano e solo nel matrimonio monogamo, in cui ci si impegna per tutta una vita, lo si può realizzare pienamente. Però sognarlo non basta. Come non basta un rito civile o religioso per assicurare un matrimonio felice, anzi, il sognare può essere addirittura pericoloso, se ciò significa prevedere e aspettare il matrimonio come un idillio celestiale fra 2 esseri perfetti che non hanno mai mal di testa o impegni da sbrigare e che possono passare i giorni e le notti a guardarsi languidamente negli occhi. Certamente nessuna ragazza dice che aspetta qualcosa di simile, ma in effetti molte non hanno mai pensato alla dura realtà della vita quotidiana di coppia. La nostra giovane sposa in questione scrive ancora: e poi lo credevo diverso da fidanzati, adesso ho capito che anche lui ha i suoi difetti, si incanta davanti alla televisione ed io non esisto, gli piacciono gli uccelli ed a me no, eccetera eccetera, io odio queste sue abitudini, conclude. Ma il mondo è fatto solo di persone con difetti e pregi, cara ragazza, o si sposa una di queste persone o niente. Perciò la dura realtà è che 2 persone con difetti, che possono facilmente urtare l'altra, decidono di condividere casa e letto per tutta una vita. Una proposta ridicola? Allora il matrimonio è davvero una trappola in cui si casca attratti dal falso miraggio dell'amore. È una trappola mortale soltanto, a mio avviso, se affrontato con leggerezza e immaturità. Lo è soltanto se uno è stato così freneticamente ed ingenuamente alla ricerca di un amore o di una sistemazione che non ha pesato con cura i difetti obiettivamente riscontrati nell'altro e le difficoltà eventuali di natura umana, economica o altro da affrontare insieme. Quando l'amore non è un miraggio che si sta ancora cercando e che si spera il matrimonio possa creare, ma quando l'amore è una realtà già condivisa, allora si possono affrontare anche le difficoltà matrimoniali ad occhi aperti. E proprio, a mio avviso, nel superamento dei problemi di ogni natura, nella crescita come persone, resa possibile dalla convivenza, che l'amore si matura e si approfondisce. Un matrimonio senza problemi, se esistesse,
sarebbe un matrimonio senza alcun progresso nell'amore. La lettera della giovane sposa apre ancora uno squarcio su un altro problema. Il giorno del matrimonio pioveva, a dirotto, dice, e penso che quello sia un segno che Dio non voleva. Gesù non lo sento più vicino, dice questa donna. Perché Gesù non si fa più sentire? Molti vivono il loro matrimonio senza tenere conto di Dio e della sua volontà. Questo è il guaio. E ciò è un grave errore. Ed è ancora più grande l'errore di chi è credente e affronta il matrimonio senza la sicurezza che è un matrimonio voluto da Dio e preparato da Lui. Questa mancanza non è un fatto a sé, ma dimostra che negli sposi non esiste una giusta relazione personale con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il problema. Se la religione è solo una tradizione o un contorno della vita reale, allora Dio sarà lontano nei preparativi del matrimonio e ancora più lontano quando sorgeranno dei problemi da risolvere. Ma c'è di peggio. Vi sono perfino dei credenti che si sposano mentre sono consciamente in ribellione contro Dio, contro la sua volontà. E questi sognerebbero una vita felice ed appagata?

vita sia finita. La mia vita è finita da quel giorno, dice. Adesso sto pagando con la mia stessa vita lo sbaglio grande che ho commesso e da cui non c'è rimedio. Il messaggio della Bibbia, oltre le necessarie parole di avvertimento e perfino di condanna, è sempre un messaggio di speranza. Chi ha peccato potrà essere perdonato. Chi ha sbagliato non è condannato alla tortura eterna. La grazia e la misericordia di Dio, la sua potenza rinnovatrice, sono sempre pronte ad intervenire per il benessere delle sue creature. In primo luogo, si tratta di passare dallo stato di inimicizia o di indifferenza verso Dio allo stato di figliolanza spirituale per mezzo di quella che Gesù chiamò la nuova nascita. Così si risolve una volta per sempre il problema della nostra lontananza spirituale da Dio. Non dovremmo mai più pagare la pena eterna dei nostri peccati, perché Gesù ha saldato tutto sulla croce. Poi, in secondo luogo, da nuove creature spirituali, dovremo confessare ed abbandonare i nostri peccati, le nostre azioni, i nostri atteggiamenti sbagliati, via via che Dio ce li farà vedere. Questo significa, secondo l'Apostolo Giovanni, camminare nella luce. Questo è il cammino della maturità spirituale. Questo è il cammino della crescita come persone. Questo è il modo in cui il matrimonio sbagliato potrà diventare un'unione benedetta e gioiosa. Esistono purtroppo tanti matrimoni sbagliati. Esistono purtroppo tantissime famiglie infelici. Esistono purtroppo innumerevoli mogli e mariti scontenti. Ma non esiste matrimonio che Dio non potrebbe migliorare. Non esiste matrimonio che Dio non potrebbe trasformare. Non esiste nessuna sua creatura a cui non potrebbe donare la sua pazienza e la sua gioia. Il successo del tuo matrimonio sai da cosa dipende? Il successo del tuo matrimonio dipende senz'altro dalla tua relazione con l'altro coniuge, ma dipende maggiormente dalla tua relazione con Dio.

Se quanto detto ti interessa e ti riguarda personalmente, io ti prego vivamente di metterti in contatto con noi, di scriverci per farci conoscere quello che pensi, per chiederci qualche consiglio e, senza presunzione, saremo contenti di dartelo alla luce della Bibbia, non certo della nostra presunta esperienza. Che il Signore ti benedica.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui per rispondere alle domande pervenutici in questa settimana. E cari amici, se volete che questa rubrica continui, è necessario che voi ci date un po' di cooperazione, che ci scrivete e ci rivolgete le vostre domande. Per certo, nel leggere la Bibbia trovate cose che non capite, non vorreste scriverci e comunicarcele, così abbiamo l'opportunità di risponderle a voi e anche di presentarle qui ai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo diverse domande dal Libro degli Atti. Questo caro ascoltatore evidentemente ha letto il Libro degli Atti, ha marcato le cose che non capiva e ora ci scrive domandando spiegazione, e così noi gli rispondiamo nella speranza che il suo esempio sia seguito anche da tanti di voi. La prima domanda ha a che fare con Atti 3:19 e dice: come mai che la traduzione Luzzi ha questo versetto differente dalle altre traduzioni, come per esempio il Diodati? Ebbene, leggiamo ambedue le traduzioni. Prima vi leggo il Luzzi. Versetto, come abbiamo detto, è 3:19. Eccolo qui: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Ed ora leggiamo la traduzione di Diodati. 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, a ciò che i vostri peccati siano cancellati, quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore. Ecco che notiamo che la traduzione Diodati aggiunge: quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore. E questo ascoltatore domanda la ragione perché questo versetto in una traduzione è più corto e nell'altra traduzione è più lungo. Ebbene, notiamo che ha davvero un occhio molto attento e che ha visto subito la differenza in questi versetti. Diciamo subito che le più antiche versioni seguono il concetto della Luzzi e anche della traduzione del professor Carutes. La ragione di questo è trovata nel fatto che sul principio non c'erano versetti. La Bibbia era scritta, i suoi libri, senza capitoli, senza versetti. I capitoli e i versetti sono stati aggiunti poi per nostra convenienza e per rendere più facile la lettura e lo studio. Ora, non è che Luzzi abbia tolto qualche cosa, semplicemente il resto che Diodati mette qui nel versetto 19 è stato invece messo da lui col versetto 20, come fanno tanti gli altri, come tanti dei manoscritti antichi. Non è niente, è semplicemente una controversia fra i differenti traduttori biblici. Il resto è uguale e non fa davvero troppa importanza, ma va lodato questo nostro ascoltatore che ha un occhio così attento e che vede anche queste cose. La seconda domanda ha a che fare di nuovo col Libro degli Atti, Atti 4:22, e questa è la domanda: come mai si fa il punto di dire qui che quest'uomo aveva 40 anni? È il numero 40 simbolico in qualche maniera? Ebbene, si deve andare indietro a Atti 3:2, dove si legge che questo uomo era zoppo fin dalla nascita. Si tratta qui del miracolo che fu fatto alla porta del Tempio, quando quest'uomo, zoppo fino dalla nascita, fu per opera di Pietro e di Giovanni miracolosamente guarito. Qui ci viene detto che era zoppo per oltre 40 anni. C'erano quindi 40 anni di prove per autentificare, chiamiamola, la zoppicità di quest'uomo. Il miracolo doveva quindi essere accettato per autentico. In altre parole, spesso una persona si finge ammalata o zoppa per un anno e due e poi d'un tratto è miracolosamente guarita da qualche santone moderno. Qui non potevano in alcun modo ventilare questa supposizione,
perché c'erano delle persone che lo avevano visto nascere zoppo, e zoppo lo avevano visto da bambino prima ancora che Gesù nascesse o che stabilisse la sua chiesa. Quest'uomo era zoppo tutta la sua vita, e insomma si cerca qui di autentificare il miracolo avvenuto. L'altra domanda che segue è su Atti 8:22. Perché ci viene domandato l'apostolo Pietro, qui dice, se è possibile, non perdona il Dio tutti i peccati? Ebbene, leggiamo questo versetto. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Ecco questo, se è possibile. Perché Pietro dice se è possibile? Sì, in verità, il Dio può perdonare tutti i peccati, e questa parola messa qui, se è possibile, sembra che lasci un dubbio, ma dobbiamo ricordarci che in questo particolare episodio troviamo che l'apostolo Pietro si trova davanti a Simone, che era un mago, era stato un mago, aveva fatto magia, ed ora ecco che si è avvicinato alla fede cristiana, ha notato che per l'imposizione delle mani di Pietro i credenti ricevono il dono dello Spirito Santo. Così va da Pietro, gli offre una discreta somma di denaro e gli chiede che conceda anche a lui il dono dello Spirito Santo. A questa richiesta Pietro risponde avversamente e gli dice le parole che abbiamo letto, cioè che si ravvede e si penta affinché, se è possibile, che Dio lo perdoni. Ora, naturalmente qui Pietro ha udito Gesù insegnare che tutti i peccati possono essere perdonati, fuori che il peccato contro lo Spirito Santo. Qui si tratta appunto che Simone cerca di comprare con denaro il dono dello Spirito Santo. Pietro non può qui decidere se Simone ha commesso o no questo peccato, e così lascia a lui che preghi e a Dio che lo perdoni o no. Il punto è dibattibile. Io penso che Simone non aveva commesso il dono contro lo Spirito Santo, ma aveva commesso il dono della simonia, quel peccato che ha appunto preso il suo nome e che consiste nel voler comprare con denaro favori divini. Sfortunatamente questo peccato è stato praticato dal nostro popolo ed è praticato tutt'oggi, e vediamo gente che va alla chiesa, che offre denaro in cambio di favori divini. Questo è qui assolutamente vietato ed è assolutamente proibito anche da Pietro stesso, che, se davvero fosse stato poi fatto Papa, davvero allora non troverebbe posto neppure in cielo. Passiamo ora alla quarta domanda, ancora Atti 8:39-40, e la domanda è: cosa vuol dire che Filippo fu rapito in spirito? Questo ha a che fare con la conversione dell'eunuco etiopico. Filippo fu mandato sulla via di Gaza, trovò questo uomo, gli parlò del Signore e il Signore lo salvò. Filippo lo battezzò nell'acqua, poi mentre l'eunuco se ne va via tutto contento, Filippo, questo passaggio ci dice, è rapito dallo spirito. Ora qui non si deve capire che lo Spirito Santo rapì Filippo nel senso che Lucia fu rapita dai bravi dell'innominato. Quello che successe è che Filippo fu preso da un'estasi in cui egli si trovò davanti alla presenza e alla potenza dello Spirito di Dio. Questo effetto passò poi su di lui, ed ecco che quando passò si trovò ad Azov senza neppure sapere come ci era arrivato là. Ci sono tanti momenti nella vita cristiana in cui la presenza del Signore si manifesta e ci prende e si impossessa così tanto di noi che non sappiamo più dove siamo o cosa ci succede intorno. Questo è esattamente quello che capitò a Filippo dopo quel battesimo sulla via di Gaza. Ed ora passiamo a Atti 9:5. E questa è la domanda. In questo momento aveva l'apostolo Paolo già riconosciuto Gesù come Signore? Perché usa questa parola Signore? Non è il titolo che appartiene a Dio? Ebbene, leggiamo Atti
9:5. Ed egli, Paolo, disse: Chi sei, Signore? E il Signore: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitare contro gli stimoli. Sì, la parola è in realtà Kurios, supremo Signore. Signore è l'attributo che si dà a Dio. Evidentemente la conversione di Saul era già in atto. Forse cominciò al martirio di Stefano. Qui il persecutore, il fariseo, riconosce nella visione Dio e così lo chiama Dio. Poi scopre, perché è qui, come abbiamo visto, è Gesù che glielo dice, che colui che lui ha appena chiamato suo Signore è quel Gesù che lui perseguita. Oh, la potenza del Signore che si rivolge anche ai suoi nemici e che li vince. Davvero un bel passaggio, davvero una bella domanda. Ed ora vogliamo esaminare un'altra domanda, e questa credo che sarà l'ultima, e questa è trovata in Atti 12:22, e la domanda è questa: perché gli spettatori dicevano voce di Dio invece che no voce di uomo? E di nuovo leggiamo il versetto, Atti 9:22. E il popolo si mise a gridare: voce d'un Dio e non d'un uomo. Ebbene, qua abbiamo davanti una scena in cui troviamo Erode seduto sul trono. Non si tratta altro che da adulazione. Gli imperatori romani piaceva che il popolo li adorasse come i dei. Qui un impiegatuccio come Erode è pure tentato di ricevere e di ricercare tale adulazione. Così si veste con le vesti di re, si siede in tribunale e si dà ad arringare la folla che è pronta ad adularlo e che dice che quello che lui ha detto, il discorso che lui ha fatto, è così bello che è addirittura voce di un Dio. Ed ecco che nel massimo della sua gloria il Dio lo umilia riducendolo in vermi. Nel versetto seguente c'è scritto che un angelo intervenne, lo toccò ed Erode cadde a terra e morì in quell'istante rosso da vermi che uscivano dal corpo di lui. Un bel contrasto che qui troviamo fra quello che le persone pensano di un individuo e quello che il Dio stesso pensa di lui. Cari amici, è nostra viva speranza che queste domande abbiano risposto a tante domande che anche voi potevate avere sulle Sacre Scritture. Nostra speranza che vi stimolino a studiare, a investigare i Sacri Scritti, e se avete qualche domanda scriveteci, noi la risponderemo volentieri attraverso questa rubrica e anche a voi direttamente e personalmente. Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro ascolto. Nel frattempo possa Dio benedire ognuno di voi.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 9. E passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui peccò nei suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che per l'innanzi l'avean veduto perché era mendicante dicevano: «Non è egli quello che stava seduto a chiederle l'elemosina?» Gli uni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma gli somiglia». Egli diceva: «Son io». Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: vattene a Siloe e lavati. Io quindi sono andato e mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Menarono ai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. E i farisei dunque gli domandarono di nuovo anch'essi come egli aveva recuperata la vista. Ed egli disse loro: «Egli mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci veggo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «E come può un uomo peccatore far tali miracoli?» E v'era disaccordo fra loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «E tu che dici di lui, d'averti aperto gli occhi?» Ed egli rispose: «È un profeta». I giudei dunque non credettero di lui che fosse stato cieco e avesse recuperata la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperata la vista e li ebbero interrogati così: «È questo il vostro figliuolo che dite esser nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figliuolo e che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non sappiamo, né sappiamo che gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è d'età e parlerà di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, poiché i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo dissero i suoi genitori: «Egli è d'età, domandatelo a lui». Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore, non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che ti fece egli? Come t'aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto, e voi non avete ascoltato. Perché volete udire di nuovo? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli?» Essi lo ingiuriarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quant'è a costui non sappiamo di dove sia». Quell'uomo rispose e disse loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure m'ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Essi risposero e gli dissero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: «Credi tu nel figliuolo di Dio?» Colui rispose: «E chi è egli, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già veduto, e quei che parla teco è lui». Ed egli disse: «Signore, io credo», e gli si prostrò dinanzi. E Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
1: 31esima puntata.
2: Pietro Van Worden, ormai alle ultime battute del suo libro E Pietro lo seguì, ci parla questa volta della difficoltà e del continuo rinnovamento necessario nella vita del cristiano. Ogni cristiano passa per dei momenti di crisi, ma quasi nessuno desidera ricordare questi momenti perché molte volte portano un ricordo doloroso. Eppure questi periodi sono necessari perché portano ad un ripensamento e molto spesso portano ad un nuovo slancio. Questo mi fa pensare ai bruchi. Un bruco, infatti, subisce diverse metamorfosi prima di trasformarsi in crisalide per nascere poi farfalla. Il bruco cresce durante queste metamorfosi e gli viene una nuova pelle. La vecchia si spacca, si secca e cade. Non è forse un'immagine magnifica dello sviluppo di un figlio di Dio? Paolo dice: «Siate trasformati per mezzo del rinnovamento della vostra intelligenza». E anche di Cristo gli Evangeli dicono: «E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini». E il progresso rende le crisi inevitabili. Se vi parlo di questa mia esperienza è perché spero di poter aiutare chi si trovi per caso in una situazione analoga e si senta venire meno le forze. Ricordo che mi sentivo fisicamente sfinito e abbattuto interiormente ed ero senza dubbio alle soglie di un esaurimento nervoso. E il lavoro si ammucchiava sulla mia scrivania e oltre alle numerose riunioni di evangelizzazione si aggiungevano ancora i miei lavori di musicista, di compositore, di redattore e di editore. Questa attività mi permetteva di coprire, con i suoi guadagni, il costante aumento delle spese di organizzazione e, di mese in mese, i nostri impegni finanziari diventavano sempre più pesanti e so che numerosi uomini, responsabili dell'opera di Dio, si trovavano in situazioni analoghe. Se il diavolo infatti non riesce a stornare il servitore del maestro dal suo lavoro, agisce a sua insaputa e lo spinge a stancarsi facendogli fare affidamento sulle sue forze umane. Eppure, secondo quello che dice Cristo nel suo sermone sul monte, è male avere delle preoccupazioni perché Dio ci comanda di non preoccuparci di nulla e il Signore non può benedire chi persevera in questo male. Ma perché è così difficile rimettere a Dio tutte le nostre preoccupazioni, anche quelle finanziarie, quando noi abbiamo delle promesse meravigliose che riguardano la sua previdenza verso i suoi figli? Perché il denaro esercita una tale potenza non solo sugli uomini in generale, ma anche sui figli di Dio? Forse la risposta a questa domanda sta nel fatto che il denaro dà all'uomo la libertà di poter disporre di se stesso. Il maggiore problema del figliuolo prodigo, di cui si parla nell'Evangelo di Luca, era proprio questo, il denaro. Ne aveva bisogno per poter lasciare la casa paterna e vivere la sua vita secondo i suoi principi, e la sua soluzione fu quella di reclamare da suo padre il pagamento anticipato della sua parte di eredità. È per questa ragione che il denaro è diventato l'idolo del mondo. Sì, regge il mondo perché apre la strada alle ambizioni egoistiche e ai desideri di possesso dell'uomo. Il denaro stabilisce le relazioni degli uomini tra di loro. Uno domina l'altro perché questi dipende finanziariamente dal primo. In questo mondo il denaro vuol dire potenza, ma, cosa strana, nel regno di Dio avviene un po' la stessa cosa. L'uomo che dipende completamente da Dio, anche finanziariamente, sa di essere nelle sue mani e quando un figlio di Dio si preoccupa delle sue finanze, testimonia semplicemente della sua intenzione, conscia o inconscia, di liberarsi dell'autorità divina per disporre a piacimento di se stesso. Il denaro diventa così il centro del suo pensiero e delle sue azioni, senza che egli se ne renda conto. E Dio mi parlò di questo pericolo in uno scompartimento delle ferrovie. Stavo leggendo un libretto che spiegava come fosse sorta una missione per dischi dalla limpida fede e dalla grandissima disponibilità spirituale di una sola povera missionaria. Costei lavorava con il sentimento che la missione non si trattava di un proprio affare, ma di un affare del Signore, in cui egli era il principale responsabile. Era ancora possibile ai giorni nostri abbandonarsi così puerilmente, senza riserva, alla provvidenza divina? Questa domanda mi riportò alla mia situazione. Da tempo non ero più oggetto di miracoli, tutto avveniva secondo un programma ben stabilito. avevo avuto successo nel mio campo, ma quanto a me, ero come avrei voluto essere davanti al mio Signore? O non mi ero piuttosto sforzato negli ultimi anni di realizzare un piano, piuttosto di lasciare che Dio adempisse i suoi piani per mezzo della mia persona? Allora pregai e dissi: «O Padre mio, permettimi di ridiventare ciò che sono stato un tempo, in modo che tu possa adempiere i tuoi miracoli nella mia vita, come tu hai fatto per questa missionaria». E fu in quello scompartimento delle ferrovie che Dio, dopo avermi reso capace di affidargli ogni cosa, mi chiese di prendere le mie decisioni riguardo ai problemi pratici e finanziari della mia vita. Fatto questo, mi liberai come di un gran peso e realizzai più chiaramente ciò che significa essere uno schiavo. È vero che uno schiavo non ha più diritto di disporre di se stesso o di scegliere la propria strada, ma è anche vero che di ogni suo problema si incarica il padrone, e io ero uno schiavo del mio Signore.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Quindi questa mattina voglio parlarvi della gente che Dio usa. Perché tante volte, secondo me, noi abbiamo una mentalità che Dio può usare solo persone speciali, solo persone